Non mi resta che salutarvi davvero, grazie per la compagnia. Noi ci risentiamo domani a partire da mezzanotte, le due ore proprio consuete che prendono il nome di Cominciamo Bene. Io sono Maxi B, vi auguro davvero una buona continuazione, una buona notte, un buon lavoro, insomma un buon proseguimento. Non mi resta che salutarvi, ciao.

Eccoci qua, ben ritrovati nel nostro orario canonico. Diciamo che era passato qualche giorno che non ci sentiamo più tra le 2 e le 4. Adesso è ritornato, quindi Gesem, e passeremo assieme le prossime due orette con tutti voi, che c'è gente che magari è già anche al lavoro. Vedevo ieri c'era chi stava, diciamo, ripitturando le righe sulle strade, che lo faceva di notte, quindi si partiva alle 3, si sta alzando in questi momenti. E allora partiamo con i Beatles.

annuncia così la nuova stagione dei Tormentoni. E adesso invece così arriva un'altra canzone, cioè, diciamo qualche annetto in più, 2016, John Thiele, Taxi Driver, noi che lei molto molto brava, era svettata diciamo per consensi, non per la fine vittoria, ma era piaciuta molto al pubblico e anche a tanti cantanti in una passata edizione di Sanremo, mi pare forse l'anno scorso, aveva brillato, vedevo vari commentatori, vari giornalisti, vari anche personaggi e personagge dello show business che hanno detto guardate che doveva vincere lei, era migliore, era l'unica che cantava veramente, era la più brava. Noi qua ce l'ascoltiamo appunto con il suo successo che piano piano arriva ad avere 10 anni, Taxi Driver. Don't

Radio Star Laura dal 2005, noi così continuiamo la nostra camminata notturna con una splendida canzone del 1975. Abbiamo Francesco De Gregori con la sua Piano Bar.

Madeleine Kane, You Can, dal 2002, e adesso arriva il successone su tutti. Quindi se state andando al lavoro, se siete già al lavoro, questo qua è il momento effettivamente di girare un pochettino la manopola, di ascoltarla così in religioso silenzio. È il momento di fare anche quella pausetta, perché anche se lavori di notte qualche pausa devi farla, non è che puoi lavorare in continuazione. Ecco, quello è quel momento per gustarsi al meglio questo splendido successo del 1984, i Queen, Radio Gaga, una canzone che ha fornito l'ispirazione anche a Lady Gaga per mettersi il nome, solo per dirvi una delle cose che ha fatto, ma una canzone che è restata nel cuore di tanti e chiaramente anche negli annali della musica mondiale.

0: Radio 3i.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Laura Pausini, Achille Lauro con la loro 16 marzo e noi stiamo galoppando verso la fine della prima ora, con calma, c'è ancora tanta musica da ascoltare, ancora un omaggio agli anni 70, All Right Now, i Free.

dal 2000 con questo Tempo Rei e noi così abbiamo inaugurato definitivamente la nostra seconda ora assieme. Qua grandissimo omaggio a un gruppone, Rolling Stones, loro sono i The Colors.

Genesis, Land of Confusion, 1987, altro gruppo che ha fatto la storia del rock and roll. E adesso andiamo da un giovanissimo Neck, che nel 2000 cantava sul treno.

E adesso è il momento di un po' di funky con Earth, Wind and Fire, Sing a Song dal 1971. Questa bella canzone, tipicamente nel loro genere musicale.

The Music, qua proprio tutta la disco music, Yarbrough and the People, era il 1980 e noi sulle note di Sebalter con The Day of Glory ci salutiamo. Tra poco il Vale, io torno dopo con la Moca.

suoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa finire.

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: prima che sia giorno con Valerio Ventura. Con Valerio Ventura.
1: Il nostro appuntamento di oggi comincia, fa già caldo. Lo so, è una delle frasi che si sente tantissimo in questi giorni. In effetti è proprio così. Va bene, anche a quest'ora il nostro appuntamento comincia per le prossime due ore. Vi ci faremo compagnia a vicenda. Dobbiamo fare in modo che questo giovedì 28 di maggio cominci alla grande. Ovviamente possiamo farlo con la nostra musica, come sempre. Cominciamo subito con una canzone di Britney Spears che ci porta esattamente al 2004, quindi un bel po' di anni fa. E questa è intitolata Toxic. Benvenuti e bentrovati fino alle 6 con Valerio Ventura. Baby,

James Blunt, uno dei personaggi che negli ultimi anni ci ha regalato le cose migliori. Questa era del 2013, siamo tornati indietro di qualche anno. Lui è artista che ci ha regalato veramente delle belle cose. Ben trovati, ricordiamo sempre la possibilità di richiedere il vostro disco sveglia tramite WhatsApp allo 079 449 9537. La prossima è di Sylvester.

52 è la loro canzone con intitolata Love Shock, che effettivamente è un bello shock, a questo che bisogna fare in modo di alzarsi e la giornata comincia per moltissimi. Salutiamo tutti quelli che magari sono assidui ascoltatori, che magari a quest'ora ascoltano la radio per svariati motivi, insomma magari perché stanno lavorando un turno notturno, e noi gli facciamo compagnia, per esempio anche con la canzone nuova di Francesco Gabbani per l'estate.

Katie Tunstall, la canzone quella intitolata Sand Li Ya Si, uno dei successi importanti per quanto riguarda quest'artista, che nel periodo inizio anni 2000 insomma ci aveva regalato questo stile un po' country, un po' pop, e ebbe un enorme successo. Ora il grande Michael Field.

Daniel Horan, la sua canzone è quella intitolata Heaven, un altro dei superstiti tra virgolette, insomma dei One Direction superstiti, è un modo di dire ovviamente. Va bene, lui e l'altro grande personaggio che è Harry Styles sono i due che stanno avendo più successo, un pochino più degli altri, insomma, e così abbiamo voluto risentirlo anche nel nostro appuntamento di oggi. Questo è Prima che sia giorno.

Tears for Fears, la loro canzone, quella intitolata Change, uno dei cavalli di battaglia, insomma, come si suol dire, insomma, del gruppo che in quel periodo ebbe un enorme successo intorno all'inizio degli anni Ottanta. Ha fatto anche tante altre canzoni tipo Shout, Everybody Wants to Rule the World e tantissime, potremmo citarne veramente molte, però insomma questa è una di quelle che rimane tra i primi successi della formazione britannica. Arriva Biagio Antonacci nel nostro appuntamento di questa mattina. Questa è Che differenza c'è?

0: the yard.
1: Chicka, rap, now I need a dish.

te. Senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

Vasco va sempre bene, a qualsiasi ora, con la sua musica ci dà sempre delle belle sensazioni, come questa Come nelle favole, canzone del 2017 che abbiamo così voluto risentire nel nostro appuntamento di oggi. Bentrovati, questo è l'appuntamento con Prima che sia giorno, la possibilità, come diciamo sempre, di richiedere la vostra canzone preferita come disco sveglia. Basta mandarci un messaggino WhatsApp e noi vi accontenteremo nel prossimo appuntamento utile, quindi domani mattina tra le 4 e le 6, richiedendoci la vostra canzone preferita, e vi sveglierete con quella allora che ci indicherete voi.

Springsteen e la sua energia e la canzone intitolata Cover Me, direttamente da Born in the USA, un altro dei pezzi incredibili da quell'album che conteneva successi uno dietro l'altro, insomma proprio Born in the USA, poi ce ne sono tante altre come appunto questa che abbiamo voluto risentire nel nostro appuntamento di oggi. Ben trovati, un po' di sound reggeggiante che fa molto estate e poi con la temperatura di questi giorni sicuramente proprio adatta. Arrivano i Blondie che ci riportano esattamente al 1980 con la loro canzone, quella intitolata The Tide Is High.

intitolata Stay, produzione di Kygo insieme a Matty Noyes. E voi vi chiederete, ma chi è? E me lo chiedo anch'io. No, nel senso che Kygo conosciamo bene, insomma, tra i produttori importanti di musica degli ultimi anni, musica dance soprattutto, e questa canzone che ci ha riportato esattamente a 10 anni fa. Arrivano anche gli Stadio, sempre piacevole di sentire la voce di Gaetano Curreri. Questa è Generazione di Fenomeni.

Marco Mengoni e Mohamed Ali, questa sua canzone di qualche anno fa, del 2019, sono quelle canzoni che dici, ma sì, l'ha fatta l'anno scorso, beh, non 2019, sono già passati, insomma, 7 anni, e vabbè, insomma, è sempre così il nostro tempo quando pensiamo alle canzoni del passato, ma è così la vita in generale, effettivamente. Va bene, arrivano anche qui, questo è uno dei classici dal 1984, e beh, li risentiamo con questa I Want to Break Free.

la voce inconfondibile del grande Mario Biondi, che abbiamo riapprezzato con questa You Can't Stop This Love, che è anche la penultima canzone di oggi. Va bene, grazie per essere stati con noi e a una risentirci, perché più tardi staremo insieme ancora con i tre tenori, quindi insieme a me, Riccardo e Boris, a partire da mezzogiorno e un invito a pranzo, ma tra poco c'è Moka e quindi già Ruben prontissimo per quello che sarà la mattinata. Da Valerio è tutto, una buona continuazione, l'ultima canzone di oggi è quella di Full

me. Il van di Radio 3i ti porta nel cuore della festa. Siamo in prima fila, siamo in prima alla AIL Arena. Ti aspettiamo per il weekend di inaugurazione ufficiale della nuova casa del club bianconero. Due giornate di porte aperte per scoprire insieme il nuovo polo dello sport e dell'intrattenimento a Lugano. Passa a trovarci al van o sintonizzati su Radio 3i. Siamo in diretta dalle 8 alle 18, sabato 30 e domenica 31 maggio. Vieni a scoprire la nuova AIL Arena insieme a noi.

0: dalle 16 alle 18. Si parte in tandem. Danny Morandi e Michael Casanova guidano il tuo drive time. Tra musica, ironia e attualità. Due ore per dimenticare il traffico e godersi la strada. Il rientro più divertente del Ticino è Tandem su Radio 3i.
1: Sono le 6, buongiorno.
2: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece lui ci tira fuori questa roba da buon gustare. Ma come la fai questa meraviglia?
3: Prima punto acqua sotto la valvola. Dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro. Pressiamo un pochettino, ragazzi, e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura. Dopodiché fornello fuoco basso, appena fuoriesce si spenge, esce una crema pazzesca.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon giovedì, siamo arrivati anche al 28 di maggio, così galoppando, correndo in questo torrido fine di maggio. Insomma, temperature importanti. Parlavo con la nostra Tizi fuori onda e si diceva sì, ieri sera ha fatto una fatica micidiale a dormire. Io devo dire che abitando un po' in collina, a una certa si è alzato un po' di venticello e questa notte mi sono anche tirato un po' il lenzuolo, la copertina addosso perché ci avevo quasi freschino. Chiaro, era abbastanza caldo, ma per il momento devo dire che sono riuscito a gestirlo abbastanza bene con delle chiusure, delle imposte, dei roladen, così per riuscire a mantenere la casa fresca. È un lavoro anche quello, perché se per disgrazia ti dimentichi una tapparella nel momento sbagliato, va a finire che c'hai dentro il doppio dei gradi in casa, poi devi arieggiare la mattina. Alzandomi presto è abbastanza facile, praticamente apro tutto, foraggio il gatto che inizia a miagolare con insistenza, faccio uscire anche lui e poi ognuno per la sua strada, ci rivediamo questa sera e intanto la casa si rinfresca un pochettino. Però sì, sono giorni belli belli caldi, giorni che ci vedranno anche impegnati alla IL Arena che verrà così presentata questo weekend, quindi se siete in giro a Lugano tra sabato e domenica tra le 8 e le 18 noi saremo lì col nostro super mega van. Potete venire, ci saranno dei gadget da vincere, ci saranno insomma dei premi, possibilità di fare le foto, salutare, scambiare due parole magari, no? Visto che chi magari ci ascolta poi ci vede, non so, ti chiedono due cose e quindi si fa un po' la conoscenza anche delle ascoltatrici e degli ascoltatori. Allora, partiamo subito con la musica. Intanto, prima cosa che volevo fare gli auguri ad Antonio, 58 anni oggi, quindi tanti auguri, goditi questa giornata, magari con una torta gelato, qualcosa di un po' fresco, una coppa gelato con sulle candeline in questo caso, più che una torta. E allora partiamo con Ligabue questa mattina. Questa è la mia vita, canzone meravigliosa. Buongiorno anche a Luisa, buongiorno alla Ruby che dice Mocha è una droga. Grazie, sono lusingato.

0: il Liga, che così ci porta a buttare un occhio anche al traffico, chiaramente traffico già abbastanza intenso su vari tratti, cioè da dire sempre i soliti. Quindi siamo sulla A2 tra Mendrisio, Melide e Bissone. Vedo che si sta iniziando a formare un pochettino di tappo allo svincolo di Mendrisio, e poi anche sulla strada tra Bizzarrone e Mendrisio. Questi sono i punti, oltre chiaramente a Ponte Tresa e Caslano. Questo quanto ci segnala Via Swiss. Niente di nuovo. Tra poco noi andiamo a fare la nostra rassegna stampa, e adesso l'inno di tutti quelli che in questo periodo o in generale sono infastiditi da qualcosa. Lo facciamo con lei, Dito nella piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

Fastidio, dito nella piaga, e noi siamo pronti per volare a vedere tre notizie che magari vi siete persi. Partiamo da una che si può dire sì, effettivamente, che fastidio, perché l'allerta canicola di grado 2 è stata prolungata fino a questa sera, prima di tutto, quindi che fastidio. Secondo, c'è stato un nuovo record per il mese di maggio a sud delle Alpi e sono i 33,1 raggiunti a Biasca. Quindi questo qua è il nuovo record ufficiale per il sud delle Alpi, lo detiene Biasca. Salutiamo gli amici e gli ascoltatori di Biasca, anche l'ascoltatrice chiaramente, che hanno boccheggiato con questi 33,1, importante il virgola 1, gradi. Un'altra notizia che riguarda e legata alla canicola, perché in diverse città svizzere si stanno cercando dei modi per riuscire a superare più facilmente questi periodi che, visto che sta cambiando il clima, diventeranno sempre più importanti, sempre più prolungati, arriveranno sempre prima questi periodi di canicola, e quindi sì, non so, con dei giochi d'acqua, delle zone d'ombra, delle zone verdi, per riuscire a così sorpassare più o meno indenni questi periodi prolungati. Il problema è che l'agricoltura svizzera potrà soffrire di siccità e questo avrà un impatto sulle colture, che in diversi momenti dell'anno insomma sono più sensibili, come quando le piantine sono giovani, lì sarebbe meglio che il clima fosse dalla nostra. Un avviso che riguarda moda e salute, sì, perché ogni tanto alcune mode, alcuni così trucchi di bellezza che noi utilizziamo possono impattare sul lungo termine sulla nostra salute, e qua si fa riferimento soprattutto alla capigliatura, o meglio alle acconciature, quelle placcate o così tirate indietro, dove se si hanno i capelli lunghi si può fare una coda, se no magari gli uomini le tirano indietro, lo ingellano. Che cosa succede? Che queste acconciature spesso, quando sono tanto tanto strette, no, ad esempio con una coda, con uno chignon, sul lungo termine possono avere degli effetti deleteri sul nostro cuoio capelluto e farci perdere i capelli. Questo lo dicono gli esperti, un esperto in dermatologia del SCIV di Losanna, che era stato interpellato dai colleghi della RTS, e ha detto insomma: fate attenzione, se lo fate ogni tanto succede a got, ma se è ripetuto nei giorni per un lungo periodo potreste andare incontro a dei problemi. E ha detto anche: attenzione e soprattutto ai più giovani, magari non so, fate l'acconciatura al figlio, alla figlia, la tirate l'impossibile, così non si muove da qua, non ti vanno i capelli in faccia, sì, ma sul lungo termine potrebbe essere pericoloso, perché potrebbe portare alla caduta dei capelli precoce. Adesso non è che voglio lanciare l'allarme, ma sappiatelo, eh? Quindi così bisogna fare un po' attenzione in questi casi. Una canzone meravigliosa ci rilassa. Dal 1978 arrivano loro, i Rolling Stone. Questa è Miss You.

0: E salutiamo anche Diego che dice: traffico in Val di Blegno tutto regolare, strada libera, si vede, le temperature saranno anche decisamente più gradevoli, è vero che a quest'ora anche qua dai funziona, ma chiaramente più va in alto più le temperature sono gradevoli, seppur ha fatto caldissimo anche in montagna. Salutiamo anche Defa, visto che parli di agricoltura, secondo me ci starebbe bene Canapa dei Pancreas. Non lo so, Dave, ci starebbe bene sì, ma magari scatena un po' troppo, quindi salutiamo anche i Pancras. Vedremo una volta vedremo di farti contento, metteremo anche quella. Buongiorno anche a Jamming, che ha lavorato anche quest'oggi. Non ha lavorato questa notte, quindi vedo una splendida foto con un'alba in corso. Adesso vedo di farvela vedere per chi ci segue magari tramite televisione. Noi ci separiamo brevemente, poi torniamo con lei, Beyoncé.
1: Questa è Radio 3, Telesuona. C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e da Automotive Bernasconi a Savusa.
2: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno.
6: Calmati, la bellezza richiede tempo.
7: Ragazzi, basta. Per fortuna sono stata da Sanitas Trish. Avremo un secondo bagno e finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
8: Bagni e cucine da sogno. Sanitas Trish, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom.
9: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
10: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
11: Amag Ticino presenta...
12: Che bonus! E che promozioni!
13: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
11: E a un tratto...
12: Che amore di affari!
13: Andiamo?
12: Adesso o mai più!
11: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
14: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
15: Tutti per Oro Cash.
16: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria Amag e dall'Audi Q5.
17: L'infotraffico.
0: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana, come segnala Via Swiss, traffico intenso tra Ponte Tresa e Caslano sulla strada principale, poi anche tra Bizzarrone e Mendrisio e chiaramente sulla A2 tra il raccordo di Mendrisio e Lugano Sud. Questi sono i punti più sensibili questa mattina, più o meno come sempre. Se avete delle segnalazioni, 079 449 9537.

0: Beyoncé, una notizia che arriva da Via Swiss. Attenzione, perché tra Biasca e Giornico, in entrambe le direzioni, sulla A2 sono segnalati animali sulla strada. Quindi attenzione, ripeto, tra Biasca e Giornico in entrambe le direzioni, fate attenzione se state salendo verso nord o scendendo, perché ci sono degli animali sulla carreggiata. Speriamo si risolva velocemente.
1: Astrotris.
0: Come di consueto, noi andiamo a vedere che cosa ci dicono le stelle, quindi con l'oroscopo della Moca. Per quest'oggi al terzo posto abbiamo i pesci. Una luna favorevole crea entusiasmo, empatia e complicità che tornano protagonisti della vostra giornata. Al secondo posto il cancro. Luna, Venere e Giove accendono fascino, eros e desiderio. Mamma mia, impossibile ignorarvi. Poi abbiamo lo scorpione. Con la luna nel segno è magnetica e intuitiva, però evitate sprechi di energia inutili. Quello sempre. Comunque i primi tre molto molto bene, soprattutto il cancro che sarà irresistibile. I gemelli in quarta posizione, rallentate e scegliete le priorità. Fare tutto assieme oggi non funziona. La Vergine, quinto posto, luna e Venere addolciscono i rapporti, meno analisi e più spontaneità. Quindi funziona anche qua. Capricorno, ritrovate l'equilibrio e la lucidità, bene per chiarimenti e dialoghi sospesi. Quindi oggi bisogna risolvere, Capricorno. L'Ariete, settimo posto, noi settimana deleteria comunque. Giove confonde idee e scelte, fermatevi prima di dire sì troppo in fretta. Quindi bisogna riflettere. La Bilancia in ottava posizione, meglio osservare che intervenire. Venere crea tensioni nei rapporti, quindi ocio. Nono posto per l'Acquario, una luna storta, nervosismo e imprevisti saranno sulla vostra via. Evitate le reazioni impulsive oggi, che andrebbero evitate sempre. Il decimo posto è del Sagittario, una giornata tranquilla e riflessiva. In amore non serve dire tutto subito. Quindi fate un po' i preziosi e le preziose. Il Toro in undicesima posizione, una luna opposta crea tensione e attriti. La diplomazia oggi è più utile dell'orgoglio. Chiude il Leone con Luna e Marte che agitano i rapporti. Evitate scontri e rigidità inutili. Quindi questi qua sono anche degli ottimi consigli. Così, alcuni sono degli evergreen e funzionano sempre. Noi abbiamo fatto l'astrotrist, tra poco andremo ancora nel mondo delle buone azioni, ma ci abbiamo ancora una canzoncina con lui, Benson Boone, con la sua Mystical Magical.

0: Benson Boone. E appunto io voglio ricordarvi che il 30 di maggio, oltre che ci sarà l'inaugurazione della IL Arena, sarà anche la giornata della buona azione promossa da Coop. Sul sito Fatti Non Parole trovate tutte le attività che ci sono in giro, sparse sul territorio, sono veramente tantissime, no? Si va ad esempio consegnare, si possono comprare dei pacchetti spesa, si possono consegnare dei cellulari in determinati punti dove poi verranno ricondizionati e dati alle persone che ne hanno bisogno. Insomma, tante piccole cose che messe assieme fanno del gran bene. Noi con Radio 3 cerchiamo di dargli anche un tocco così un po' più ticinese, andando a sentire quelle associazioni che sono presenti sul territorio.
1: La giornata della buona azione del 30 maggio, un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner.
0: E quest'oggi abbiamo un'associazione che si occupa dei nostri amici a quattro zampe, quindi abbiamo raggiunto telefonicamente Christopher Jackson, l'avvocato, lo conoscete tutti, no? Che viene ospite dalla Lolli e ci ha parlato dell'associazione Tutela e Difesa degli Animali, ma sentiamo qua.
2: Noi agiamo soprattutto in due ambiti. Il primo, sempre molto apprezzato, è quello del sostegno economico. Abbiamo un fondo con il quale aiutiamo le famiglie in difficoltà a sostenere le spese veterinarie in caso di urgenza per i propri animali domestici, cani, gatti e chi più ne ha più ne metta. Poi nei casi usuali queste spese vengono rimborsate ratealmente secondo le disponibilità della famiglia, o in casi particolari, particolarmente meritevoli, vengono totalmente sostenute dall'associazione. L'altro ambito nel quale operiamo è quello della consulenza giuridica legata al mondo degli animali, quindi tutto quello che riguarda la detenzione, gli aspetti amministrativi, la responsabilità civile, perché chi ha cani, chi ha gatti o altri animali può sempre incorrere in qualche inghippo legale derivante dalla detenzione, e anche questo viene svolto all'interno di quello che sono i servizi offerti dalla nostra associazione.
0: Se c'è qualcuno che ha bisogno oppure vuole, perché no, sostenervi, dove può trovare tutte le informazioni?
2: Può consultare il sito www.atda.ch, dove si trovano tutte le informazioni utili per contattarci e anche diverse curiosità in relazione appunto ai nostri servizi.
0: Non dimentichiamo poi le vostre pagine social.
2: Assolutamente, sulle nostre pagine social vengono presentati diversi amici a quattro zampe che cercano casa, anche in situazioni di emergenza dove magari il detentore è venuto a mancare o non può più occuparsi dell'animale, quindi è assolutamente corretto, prima di andare a prendere un cane di razza all'allevamento, date un'occhiata alle nostre pagine, perché magari troverete il compagno di una vita.
0: Ecco, un consiglio, quello dell'avvocato Christopher Jackson, preziosissimo secondo me, quindi anche questa associazione fa del gran bene per chi ne ha bisogno, in questo caso dei pelosetti, quindi sappiatelo, il 30 di maggio sarà la giornata della buona azione, voi fate delle buone azioni, sempre, al di là della giornata vanno sempre fatte, qualcosina di piccolino va sempre fatto. Adesso arrivano gli Oasis.

0: doping, dove ogni ricorso a medicamenti piuttosto che, non so, a costumi che favoriscono la nuotabilità, com'è che possiamo dire, insomma tutto quello che è vietato nelle gare normali, ma per quel che riguarda i medicamenti è certificato dalla FDA americana, quindi quell'ente che si occupa di dire questo fa bene, quello fa male, può essere preso alla luce del sole senza nessun problema, anzi viene praticamente anche incoraggiato a diventare dei super uomini. $1,000,000 premi per i record che venivano battuti. Solo uno è stato battuto, quello dei 50 metri stile libero. Devo dire che il tizio che l'ha battuto fa abbastanza paura, cioè è una montagna vivente con su questo costume da bagno, tipo una specie di tuta, no? Cioè delle spalle che sono galattiche. Comunque, al di là delle Olimpiadi del doping, come sono state ribattezzate, c'è stato, e qua che vorrei vederli, puoi doparti finché vuoi, ma non funziona. In Polonia si è giocato un campionato molto particolare, quello di scacchi subacquei. Sì, avete capito. Scacchi appesantiti, tabellone sul fondo di una piscina, voi dovete salire, prendere fiato, ridiscendere, guardare, fare la vostra mossa, poi gioco forza, dovete risalire. E così si continua, intanto fate una partita di scacchi. Lì sì che ci vuole fiato e anche una buona memoria, una buona coordinazione. Qua gli Enhanced Game gli davano biada sicuramente. Cioè, scacchi sottomarini, complicato, subacquei, non sottomarini, scusate. Complicatissimo, già è uno sport che ci vuole un po' di ragionamento, non è comunque uno sport di corsa, se in più qua c'è anche lo stress di dover salire e ridiscendere per prendere fiato. Cioè, questo è complicato. Complimenti a chi ha portato a casa dei trofei, io mi sarei trovato sicuramente in serie difficoltà, poi non mi ricordo mai come muovono i pedoni, è sempre un casino micidiale. Dovrei riprenderlo il gioco degli scacchi.
1: Telesuona, questa è Radio 3, è Radio 3.
2: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento. È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
5: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo obiettivo.

0: rientra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi, plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
1: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
2: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
4: barrette Twix al gusto di nocciola, 10 per 46 grammi, al prezzo hit di 5 franchi e 95.
3: Otto's, a Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
5: Questa è Radio 3. Radio 3.

I Clash, Should I Stay, Should I Go, era il 1982. Questa qua è proprio la canzone del traffico, del bilancino. Cioè, dovrei restare o devo andare? Vado, resto, cosa faccio? Cioè, ci sono quei momenti dove magari sei anche un po' stanco e non riesci bene a calcolare quanto sono veloci le auto, quanto tempo avresti per uscire senza rischiare di dover far frenare, clacsonate e quant'altro. E quindi mi dà proprio questa sensazione. Loro, i Clash, grandissimi, che hanno generato, hanno creato dei veri e propri successoni. Era arrivato qualcosa sul traffico, ma di prima mano. Quando dico di prima mano, intendo da parte di Luca, che ci dà sempre le informazioni. Allora, a Mendrisio c'è davvero tanto traffico oggi, ma già all'altezza di Capolago barra Riva San Vitale si viaggia bene. Dai che è giovedì, e poi arriverà il venerdì. Sabato e domenica invece passate alla IL Arena, così facciamo due chiacchiere, poi vi daremo anche il programma. Entro domani arriverà anche il programma, se sapete chi è che ce l'ha, quando, come e tutte le cose. Noi andiamo avanti con Lady Gaga e Doechii. Difficilissimo da dire, ho dovuto andare a cercare la pronuncia. Doechii, dovete dirlo un po' con come se foste con un accento un pochettino asiatico. È arrivata anche la Marghe in Animalier oggi, Animalier molto molto spinto. È arrivato anche il Maxi, non in Animalier oggi, ma noi andiamo con Runaway.

Quando arriva The C con Lady Gaga c'è sempre un po' di tamarraggine, chiaramente, ma va bene che così ci dà un ritmo alla giornata. Noi siamo praticamente arrivati alla fine di questa puntata della Moka in questo giovedì. Tra poco arriveranno gli amici in affitto Marche e Maxi B. Noi ci risentiremo chiaramente domani mattina con la Moka. Poi chiaramente a mattinata arriva la Lolla, poi ci saranno i tenori, il Luchino, Danny e Michael, la Patti, tutti, cioè praticamente tutti, con l'informazione anche che ci tiene e vi tiene aggiornati. Io ma non resta che salutarvi e lasciarvi con questa bella Real Love di Clean Bandit. Era il 2014, già il 2014, passa così veloce, aiuto, ciao, a domani.

0: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
1: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
0: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
1: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Ora da Manor, My Special Days con sconti fino al 30% su marchi come Levi's, L'Oréal Paris, Kuhn Rikon e molti altri. Solo fino al 31 maggio con la carta My Manor.
3: La guida per il futuro è già arrivata. Venerdì 29 e sabato 30 maggio scopri da Dileo Motors l'intera gamma Xpeng. Vieni a vedere e provare la tecnologia delle auto del futuro. Sabato aperitivo offerto e pranzo in compagnia. Vi aspettiamo in via Chiasso 7 a Biasca. Iscrizione su dileomotors.ch.
4: Occupato!
5: Ancora?
4: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezzel Canalizzazioni a Quartino.
5: Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
6: Cabiezzel.swiss ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
7: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
8: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
9: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
10: Marino Bernasconi.
9: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
11: 2 minuti e sono le 7. Buongiorno.
12: Ticino News.
13: Ben ritrovati da Barbara Venneri. L'instabilità geopolitica e il sistema energetico sempre più complesso e l'innevamento sempre più scarso preoccupano l'azienda elettrica ticinese, che nel frattempo chiude il 2025 con l'utile record di 55 milioni di franchi, 40 dei quali versati nelle casse cantonali. Il direttore del Dipartimento Finanze ed Economia, Christian Vitta.
14: Questi anni dimostrano bene come ci sia una grande fluttuazione anche nei risultati dell'azienda elettrica ticinese, però siamo contenti oggi di poter presentare un anno 2025 che è il miglior anno nella storia di ETE, e quindi un importante risultato che sta a testimoniare di come in fondo l'azienda nel 2025 sia funzionata bene.
15: Un risultato storico, guardando invece al futuro del settore energetico ticinese, che cosa c'è?
14: Ma ci sono tante sfide. Noi abbiamo adesso anche molto l'attenzione sulle riversioni degli impianti di sfruttamento, penso soprattutto quelli idroelettrici adesso con la Maggia 1, che è la prima tappa. Queste evidentemente sono trattative, discussioni, negoziazioni molto complesse e che dureranno del tempo. E poi abbiamo rinnovi di concessioni come Lucendro, ad esempio, e sono tutti ambiti nei quali evidentemente l'azienda elettrica ticinese gioca un ruolo importante.
13: Restiamo in tema di energia, ma parliamo delle centrali nucleari svizzere che restano ampiamente dipendenti dalla Russia anche a oltre 4 anni dall'inizio del conflitto in Ucraina. Secondo Greenpeace, sostituire l'uranio russo con quello del Kazakistan non è sufficiente per garantire l'approvvigionamento di combustibile. Inoltre l'uranio risulta impossibile da tracciare integralmente. Scegliere il nucleare, conclude l'organizzazione, ci spinge nelle grinfie di Mosca. È un evento molto raro il fatto che nel nostro cantone si siano già vissute le prime notti tropicali dell'anno. Locarno Monti ne ha registrate 2, Lugano 1. Segno che l'estate si sta allungando, ci spiega Luca Nisi di Meteo Svizzera.
16: Se in passato, quindi prima degli anni 80, diciamo, i giorni tropicali, le notti tropicali erano concentrate a pochi eventi nel cuore dell'estate, ecco che questa frequenza si sta allargando soprattutto sui mesi di giugno, agosto e in parte settembre. Al momento fortunatamente le notti tropicali nel mese di maggio sono ancora molto rare, vedremo cosa succede, probabilmente non nei prossimi anni ma nei prossimi decenni, però chiaramente la tendenza data dagli scenari climatici è un allargamento della stagione nelle quali questi indicatori climatici, ecco, mostrano dei riscontri. E dobbiamo contestualizzare l'attuale ondata di caldo, che si caratterizza soprattutto per le temperature massime particolarmente elevate, considerando che siamo ancora nel mese di maggio, mentre le temperature minime, pur avendo registrato delle notti tropicali a sud delle Alpi, non sono comparabili con quelle che possiamo avere per esempio in estate. Penso che tutti l'hanno sentito, caldo sì, però si dorme ancora.
13: Chiudiamo con i mondiali di hockey su ghiaccio, perché questa sera la Svizzera affronta la Svezia ai quarti di finale. I rossocrociati arrivano a questa sfida finora imbattuti, avendo centrato 7 vittorie in 7 partite. Si situano così al primo posto del gruppo A.
1: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
12: L'infotraffico.
13: Rallentamenti in autostrada tra Chiasso e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, tra Bizzarrone e Mendrisio, sulla cantonale tra Capolago e Bissone, tra Ponte Tresa e Bioggio e tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Quartino.
17: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Per una volta vi chiedo di smetterla di guardare Barbara Venneri come si veste, ma di guardare me. Grazie. Sì. Eccomi qua.
18: Allora, tra l'altro complimenti, brava.
17: Scusatemi, brava. Gianni, in questi momenti mi dovresti star dietro, cioè
18: non ci crede.
17: No.
18: Vero.
17: Dovremmo fare una roba tipo la tocchiamo piano. Gianni, no, Gianni, no.
18: No, non lo fare, Gianni.
17: No, dai, Gianni,
18: non
17: sono
18: vuole,
17: timida.
18: Lo sai, dai. Ma dai, non metterle in difficoltà, guarda. Oddio, lo fa. Mamma mia, mi fa sempre. Basta.
17: Ecco.
18: No, il twerk no, sta questo.
17: E devo twerkare alto, se no non mi vedono in telecamera.
18: Allora, tra l'altro, tu devi fare delle lezioni private da Morbio, perché sì, col twerk non ci sei.
17: Penso di sì.
18: Non ci sei. Allora, ma cos'è leopardo questo? O ghepardo?
17: Ragazzi, non so se si possa definire tipo maculato. Che va bene un po' su tutto?
18: Maculato, però con le strisce bianche e rosse, cappellino rosso che ora non c'è, ma...
17: Eccolo!
18: Vai!
17: Ragazzi, questo cappellino me l'ha mandato un fan.
18: Sì, da Los Angeles.
17: Da Los Angeles, sì, sì, sì. Guardate qui!
18: Guarda che non è così raro, eh?
17: Beh, ma arriva della squadra vera, degli Angels.
18: Sì, te l'ha detto lui.
17: Sì, me l'ha detto lui, sarà made in China, sicuro.
18: Va, ci sta provando, è chiaro che arriva da
17: Ai
18: Los
17: tempi
18: Angeles.
17: Ho capito che non ce l'è, anche perché c'è una certa età.
18: Cosa vuol dire?
17: Ehi, tipo 60.
18: Sì, tu non è che ne hai 12, eh.
17: Tu sei fatti gli affari tuoi. E comunque sono fidanzato, ok?
18: Sei fidanzato. Allora, intanto invece Barbara Venneri mi sfoggia un classico nero che su di lei, secondo me, si posa.
17: Oggi è un nero diverso, secondo me, eh?
18: È più opaco.
17: Ho notato.
18: Opaco.
17: Sì, sì, sì, sì.
18: Sì. È qualcosa che non va, secondo me. È opaca.
17: No.
18: È opaca.
17: Ma sai cosa? Tu scusami, che blush usi, no?
18: Ah, il blush.
17: E Cipria, perché sei bella opaca. No, davvero.
19: Paura. Non si possono dire marche.
17: Hai ragione.
18: Ma è quella con la bottiglia lunga o quella con...
17: È quella col muso storto.
19: È una Cipria. Capito?
17: Ho capito. Beh. Sì. Comunque funziona bene, perché sei bella opaca.
19: Bene,
17: sì,
19: funziona bene.
18: Perché la cipria e tutto quello che vi schiaffate in faccia è per opacizzare, non per rendervi lucide.
17: No, la cipria trasparente, io che ho il problema della T, sapete la zona T, fronte, naso, mento.
18: A chi lo dici?
17: Sono sempre untina. È untina.
18: Ma lavarsi sì, no?
17: Ma mi lavo, ma certo, faccio la beauty routine 2 volte al giorno. Però è proprio la pelle un po' grassa, quindi devo mettere sempre la cipria trasparente. Ma dopo un po' se ne va, vedi?
18: Okay, fa
17: ho
18: vedere.
17: Dietro il pennello.
18: Fa vedere.
17: Mi faccio vedere.
19: Che non è tanto eccentrico. Cioè, nel senso.
18: Non è ego.
19: No.
18: Ecco,
19: no.
18: Va, figura.
19: Per nulla.
18: Ecco, guarda, eccolo.
19: Adesso dobbiamo guardare.
18: Madonna, che pennellone.
17: Lo so.
18: Sì, ma...
17: Beh, ragazzi, per una donna grande non ci vuole un pennello grande, ma un gran pennello.
18: Cinghiale. Niente, sì. Lascia stare Barbara, tu sei troppo piccola.
17: Barbie, di che anno sei tu?
19: Io 95.
18: Ma non è illegale.
17: Aspetta, scusami, Gianni.
18: Ma può già lavorare, scusa.
17: Scusami.
18: È troppo piccola.
19: Adesso.
17: Maxi, prova a chiederglielo.
18: No, non posso.
17: Dai.
18: Ma no.
17: Sì, sì, chiediglielo.
18: Però gli faccio l'altra.
17: Va bene.
18: No, aspetta.
17: No.
18: Ciribiribi.
17: No, ciribiribi.
18: Ciribiribi.
19: Mi ricorda qualcosa.
17: No, cosa ti ricorda capito. Qualcosa? Signorina, scusami, aspetta, dai. Hai una seconda possibilità, Barbara.
18: Fagliela tu. Sì. Fagli quella della cadrega.
17: Ma è nuovo. Scusami. Ma è nuovo?
19: Che cosa?
18: Fuori, per favore.
17: Guarda, posso dirti,
18: signor Sasha D'Alcol,
17: è nuovo, devi rispondere più. No, è lavato con perlana.
18: Sì, ma Barbara.
19: Sì, vabbè, però.
18: Cosa?
19: Noi ci si faceva la... Cioè, nel senso,
17: siamo stanchi, eh?
18: Sì.
17: Stanchi?
19: Ma sai che è una battuta che faccio anche abbastanza spesso?
17: Non è vero?
19: Sì.
17: Allora vai con l'ultimo spesso. No, se superi questo puoi essere ancora nostra amica.
18: Ne hai uno in testa?
17: E beh, no, quell'altro tanto lui non gliel'avrà detto.
18: Cos'è che gli abbiamo fatto a lui? Perché c'è un lui in questa storia.
17: Citofono. Vai.
18: Ti prego, Barbara.
17: Barbara.
18: Perché comunque in fondo ci sei anche simpatica.
17: Sì, sì.
18: C'è Gigi? Beh, c'è Gigi.
17: Barbara.
18: C'è Gigi?
17: Cosa rispondi?
18: La risposta è...
17: No.
18: Brava.
17: No.
18: Poi?
17: E poi?
18: Chi c'è? Se non c'è Gigi, chi c'è? Ti prego, Barbara. Giornalista dal 1812.
17: No, lei ha sparato, ha detto o sì o no. C'è Gigi. Secondo me.
19: Volendo.
17: Hai ragione.
18: Povera Barbara.
17: E quindi?
19: Ipoteticamente poteva essere anche, non lo so.
17: No.
18: Ma è giovane, è una bimba la nostra Barbara.
17: Barbara. E la cremeria?
18: La ferisci. C'è Gigi? No.
17: No, e la cremeria?
18: Niente. Ma tu mangi gelato?
17: Questi giovani.
18: Ma tu
17: hai mai mangiato un gelato confezionato?
19: In realtà confezionati non molti, devo dire la verità.
18: No, la viziatona, io solo quelle fatte.
17: Lei solo quelli freschi.
18: Quelli direttamente
17: sì,
18: dalla bocca.
17: Sì, esatto. Vabbè, dai, lasciamo andare che sono 10 minuti
18: sì,
17: che
18: tra te.
17: Dai.
18: Comunque non farci caso, sono battute.
17: Vai pure a ripassare le pubblicità, ne riparliamo dopo.
19: Ciao ragazzi, più tardi.
17: Ciao Barbie.
18: Ciao Barbara.
17: Povera Barbie.
18: Hai sentito il tono un po' stucchevole?
17: Sì. Ciao. Ma adesso vado a Sasha D'Alcol. Cambiatemi turno che non ce la faccio più.
18: No, ma in realtà lo chiedo io al signor Sasha D'Alcol. E dico, scusi, ma scelga bene i giornalisti.
17: Vuoi chiedere anche la sigla?
18: Sì, signor direttore, se me la manda, grazie.
17: Chi la canta oggi?
18: Oggi la canta Gigi e la cremeria.
17: La rivincita di tutti quei Gigi che non sono stati menzionati. E allora, sulle mani!

0: Direttore, non voglio fare la pignola, ma glielo dice lei a Maxi che sono alta 1,83.
1: Allora, sono felice che una persona in meno nel mondo è nel club delle calze, quelle competitive.
2: No. Sì, giusto. Calze con pressione graduata.
1: Ok, perché sì. Io ce l'ho, la devo tenere a vita su una gambetta sola.
2: Sì.
1: Mentre tu, bene, sono contento, ciaone.
2: Però la sera, quando rientro, devo rimetterle.
1: Ecco.
2: Cioè, sì. Nel senso, mi lascia libera la doc durante il giorno. Per non soffrire troppo. Poi mi ha detto, quando rientri, metti sui gamboni e rimetti la calza per dare un po' di far fluido. Cioè.
1: Giusto, ha ragione.
2: Sì. Comunque, ragazzi, io non so voi. Ma in sti giorni con sto caldo c'ho due cotechini, No, raga.
1: Due coteche?
2: Cioè, non distingui neanche bene la forma del piede. Dice, aspetta un attimo, avevo dei tendini prima.
1: Ma nascosti. Perché ti gonfi?
2: Sì, io sì.
1: Ti gonfi?
2: Mi gonfio, vedi che ho le vene grosse qua?
1: Sì.
2: Mi gonfio le mani, i piedi e le caviglie. Un bijou.
1: Oh, e non ha difetti, Questi sono proprio i pregi, Chiaro.
2: Questi sono i pregi.
1: Certo.
2: Sì.
1: Tra l'altro tu hai quella cosa delle mani che...
2: Ah, il morbo di...
1: Di rinoceronte,
2: sì.
1: Diciamo, quello...
2: dai, quello dove a un certo punto ti manca la circolazione, hai le dita tutte bianche.
1: Bianche, sì, sembra che hai i guanti.
2: Sì, bravo! Sembra che abbia pucciato le dita tipo nella candeggina.
1: Sì. C'era due calzini, il famoso lupo di Balla coi lupi, e c'è anche Nata coi guanti, che sei...
2: Scusami,
1: tu.
2: Il lupo di Balla coi lupi si chiamava due calzini?
1: Certo, perché aveva
2: non mi
1: le
2: ricordavo.
1: Zampine come te bianche.
2: Ah.
1: E quindi Kevin Costner l'aveva chiamato due calzini.
2: Allora, sentite, magari non avete ascoltato la puntata di ieri, posso dirvi, da una parte forse meglio per voi che vi siete salvati, ma ieri sono passata a trovare i miei, ero a pranzo, e mia mamma mi dice a un certo punto, amore, scusami, perché continuavate a parlare di messaggi effimeri e di gente che ti ha messo nei messaggi effimeri? Ho detto, guarda mamma, tanto domani mattina ne parliamo con Maxi.
1: Sì, allora io ho tirato giù, è molto ticinese.
2: Sì.
1: Che cosa sono i messaggi effimeri?
2: Dopo, molto... perché stiamo parlando da troppo.
1: Molti non li conoscono, quindi vi dirò che cosa sono.
2: Bravo.
1: E vediamo se magari li usate anche voi.
2: Sì.
1: Vediamo.
2: Sentite, secondo me dobbiamo partire toccandola molto piano. Tipo Linkin Park, va bene, 7:11?
1: In the end ci
2: sta. Dai.
1: Ci sta.
2: Signore e signori, questo programmaccio porta il nome di Amici in Affitto. Alla mia destra, lui. Che bella camicia, tra l'altro.
1: Ma però mi sbatte un po' in faccia, credo.
2: Ma raga, ti sbatto con sta musica adesso, Maxi B e la Varghi, signori e signori, si comincia!
1: Vai!

0: ragazzi alle 7:12. Buongiorno.
1: Scusami.
2: È caduto il microfono.
1: Ho sentito un rumore che potrei definire tipo un po' peluche.
2: Un tonfo.
1: Un peluche che si autoannientava. Ho detto: cosa è successo?
2: Rimando.
1: Sì, rimanda. Era bellissima l'intro sul pezzo. Vabbè.
0: No, vabbè, ma che pezzi alle 7:12. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ha fatto cadere il microfono. Vabbè.
1: Beh, perché i Linkin Park fanno anche questo, ragazzi.
2: Sto guardando ultimamente un po' di speciali su Linkin Park. Sul, ovviamente, l'ex cantante leader. E devo dire, erano emozionanti loro.
1: Erano emozionanti. Sì, vai.
0: Ciao ragazzi, ma la Barbara è troppo giovane per queste cose. Ma no, non va bene. È giovanissima, è troppo giovane. Solo noi, solo noi.
2: Siamo solo.
1: Scusatemi,
2: noi.
1: Allora.
2: Ma che
1: è? Scusa, mi ho toccato il microfono. Cosa ci è successo oggi con i microfoni?
2: Lascia stare.
1: Lascia fare. Mi rendo conto che quando tentiamo di mettere alla prova le persone che ci vengono a trovare con riferimenti pubblicitari e capiamo subito se sono troppo giovani, niente.
2: Niente, li scartiamo.
1: Niente, scartati.
2: Scartiamo. Sentiamo.
0: E sì, fantastici. Te, Max, io stai bellissimo con quella camicia chiara. Scusa.
1: Pausa.
2: Che?
1: È Belen. Di Amici in Affitto.
2: Ma la Straioli, ma la conosci? È lei quella che di solito chiediamo giustificazioni sullo spagnolo. È lei che comincia.
1: Ma amore, ma sei tu che gestisci i messaggi? Io non conosco nessuno, sento solo la Belen di Amici in Affitto.
2: Più bella la nostra.
0: E siete fantastici. Te, Max, io stai bellissima con quella camicia chiara di donna e la Marghe vestita di tigreton.
2: Da tigreton?
1: Da tigreton! Oh, che carina!
2: Io adoro.
1: Sentite,
2: poi, mi fate gli auguri, oggi è il mio compleanno.
1: Gianni, aspetta! Gianni, aspetta!
2: Ma no! Ma no, è solo un augurio così!
1: Lui non vede l'ora! Sai che soffre di mania di protagonismo?
2: 48 anni!
1: Questa è la voce di Gianni, che vedete ogni volta chi è Gianni, chi è Gianni. Ecco qua!
2: Tanti auguri, cara Mari.
1: Allora, non sottovalutate lo sprint e l'entusiasmo di questo pezzo, perché Gianni ci ha messo quanto 2 annetti per metterla giù.
2: Sì, però sì. Se dovete fare degli auguri, fateli adesso, perché

0: Sì? Basta con questi auguri.
1: Avevo il telefono attaccato al collo col cordino e mi è clamorosamente caduto. Ah! Tutto qua.
0: Non ho capito. Aspetta, rifaccio.
2: Scusate.
0: Ma hai starnutito?
2: Scusatemi. Ho ancora un po' d'allergia.
0: Ma tu non starnutisci, tu emani dei suoni che neanche...
2: Boh. Ragazzi, mi sono dimenticata di mettere lo spray nel naso stamattina. No, davvero, che è tremendo perché ti rimane la gocciolina in gola tutto il giorno, amara. Però sopravvivo meglio.
0: Ho capito. Scusami, sentiamo. Sì.
3: No, vabbè, ma che...
0: Ah, questo perché poi sembrava che si strozzasse, dice no, avevo il telefono. Hai capito?
2: Ho capito, capito.
0: Ho capito, capito. Poi, sì, vediamo, dopo passiamo agli messaggi effimeri perché sennò qua non ci salviamo più. Allora...
2: Vedi l'ora tu,
0: De che? Dei messaggi effimeri?
2: Sì.
0: No, beh, però, è capire. No, basta, ci sono solo esempi di vecchia pubblicità.
2: Allora, amici, facciamo così. Un altro pezzo. Preferite Elton John? No, no, ve lo dico io cosa mettiamo. Guardate, perché? Mettiamo Cosmo l'ultima festa.
0: E
2: cosa dite?
0: Tra l'altro, ragazzi, non offendetevi perché c'è una canzone meravigliosa di Elton John. Ma in un morning show come il nostro, Your Song vuol dire veramente spararsi al dito del piede?
2: Sì, secondo me stanno cercando di...
0: No, dai.
2: Di boicottarci.
0: Oh, canzone
2: bella,
0: divina.
2: Bella, in un altro programma.
0: Oh.

0: Ragazzi, ho capito perché ho le vampate stamattina.
1: Perché balli?
0: Perché ieri sera, per la prima volta dopo un annetto, ho rimesso l'autoabbronzante.
1: Sì, infatti sei scura.
0: Davvero?
1: Madonna, sei...
0: Ragazzi, funziona di brutto.
1: Ma infatti volevo... Però non ho avuto il coraggio, ho detto, metti che sbaglio, metti che... E invece no, sei...
0: Ho messo l'autoabbronzante. Solo che devo stare attenta ai palmi, perché l'ultima volta...
1: Bianchi?
0: No, e no, non avevo lavato subito le mani. Quindi mi ricordo che era un'intervista. Alzo la mano, la signora fa... Cosa ha fatto alla mano? Ragazzi, avevo i palmi arancioni. Ma arancione Radio 3, arancione.
1: E sapevi già di venire.
0: Un'altra volta ho messo i guanti, però ho tenuto le dita coperte, perché ho detto, così con la parte delle dita faccio i palmi.
1: Sì.
0: E poi ho detto, tolgo e faccio le dita. Mi sono dimenticata di fare le dita.
1: Le dita bianche.
0: Quindi ero a un'altra intervista, mi guardano. Scusi, ma
1: non c'è,
0: ragazzi, avevo le dita bianche e il resto nero. Sì, ma sembrava tipo all'ombra, sai, quando l'ho levata, ma no, la luce era la stessa.
1: Stavolta è tutto omogeneo, è perfetto, sì. Sei già in pieno agosto, comunque.
0: L'ho fatto stanotte.
1: Capito, ma di notte dormire magari.
0: Perché poi mi sono detta, la lampada mi fa venire le rughe. Ormai ho 44 anni, quindi ho fatto l'autoabbronzante.
1: Brava, brava.
0: Dall'autoreggente con pressione graduata all'autoabbronzante un attimo.
1: È un attimino.
0: Sì, sì.
1: Poi?
0: Sì.
2: Beh, io ve lo confesso. Quando Gianni ha cominciato a cantare, ho abbassato il volume a zero. Non lo sopporto.
1: E allora? Ma giustamente,
0: scusa.
1: Per gli auguri.
0: Oh, come vi amo.
1: Ma tra l'altro non è l'unica a non sopportare Gianni quando fa quella roba. Ma senti, allora abbiamo l'alternativa.
0: Sì, sì.
2: Oggi lei diventa più vecchia.
1: Ma non si dice.
2: Tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri.
1: Non so se è meglio Gianni o...
0: Sì. Oh, come vi amo. Ciao, ciao, ciao, ciao. Sentite, ma secondo me sotto sotto voi volete bene a Gianni.
1: Sotto sotto c'è enfasi.
0: Ah,
1: e beh, per tornare.
0: No, sotto sotto c'è Gilli.
1: Basta così.
0: Basta così.
1: Allora, i messaggi effimeri. Voglio raccontarvi una storia triste. Con la Marghe siamo a Cari. Incontriamo una badilata di persone.
0: Sì.
1: Più famose, meno famose. Noi non facciamo distinzioni, ci divertiamo con chi.
0: È vero, noi trattiamo uguale anche la regina Elisabetta, ma non c'è più. L'avremmo trattata uguale.
1: Esatto.
0: Sì.
1: Tra l'altro, tra noi due, chi l'ha vista da più vicino?
0: Tu.
1: Ecco, diciamo, perché è giusto anche.
0: È vero. Sì.
1: No, allora, incontriamo una persona di cui non faremo il nome perché non è giusto. Però.
0: No, però non farlo davvero,
1: No, non lo faccio.
0: Okay.
1: No, no, no.
0: Ok.
1: Non lo faccio. E ci siamo persi, la Marghe ed io ci siamo divisi. Non andavano i telefoni perché la nostra compagnia Cari non prende una fava.
0: Però premessa dei rapporti miei, per tanto tempo, quando ero nella vecchia radio, lui veniva spesso a trovarci su.
1: Sì, ecco. Siccome veniva spesso qua,
0: ecco.
1: O viene spesso qua.
0: No, dico, nel mio ex programma veniva spesso, quindi non dico che sia l'amico di una vita, però insomma
1: ci si conosce.
0: Sì, sì,
1: si
0: bene anche. E come?
1: Allora, lei mi cerca e chiede a tutti, a cani e porci, perché veramente, dov'è Maxi, dov'è Maxi, dov'è Maxi?
0: Esatto,
1: giusto?
0: Se vi ricordate che avevo perso Maxi, lui a un certo punto mi vede, Marghe, che bello, insomma, da quando sei giù fissabilide non sali più.
1: Sì, facciamo più fatica a vederci.
0: Esatto.
1: Vabbè, due chiacchiere, poi questa persona mi incontra, perché lui si muove,
0: sì,
1: incontra,
0: sì,
1: me, che ero,
0: sì,
1: al bar Champagne.
0: Sì.
1: E niente, mi dice, guarda che ti sta cercando
0: la Marghe.
1: Sto andando a ripescarla. Sì. Bene.
0: Quindi,
1: passano quanto? 24 ore? Quanto è passato?
0: Beh, insomma, torno a casa la sera, ho detto, mi dispiace perché col fatto che stavo cercando Maxi non sono rimasta tanto lì a chiacchierare. Ho detto, peccato, non lo vedevo da un po'. Gli mando un messaggio in direct, perché,
1: giusto,
0: ci scriviamo sempre in direct. Ho scritto, è stato proprio bello vederti, posso dirti, sempre bello vederti. Nome, un abbraccio. Il giorno dopo.
1: Ma neanche, forse subito.
0: Forse dopo un'ora. Controllo, perché ho detto, ma sai,
1: ha risposto.
0: Magari dice, sì, ti ho visto un po' frettolosa,
1: Sì. Tra l'altro, in direct vuol dire nei messaggi privati di Instagram.
0: Di Instagram.
1: Perché se uno magari non,
0: sì,
1: non lo sa, ecco, in direct.
0: Non solo non mi ha risposto.
1: Non ha risposto, ragazzi, niente.
0: Che dici, magari non ha visualizzato o era di fretta. La cosa peggiore,
1: ecco,
0: è che sono stata messa nei messaggi effimeri.
1: Ma che cosa sono i messaggi effimeri? Lo spiego, perché magari quelli non,
0: sì,
1: apprezzi. Allora, Su Instagram i vostri messaggi possono essere messi in modalità effimera.
0: Sì.
1: Vanish mode.
0: Sì, sì, sì, okay. Giusto.
1: Cioè, nel
0: vanish mode.
1: Vanish mode. Nelle... Vanish non era mica un detersivo.
0: Sai che te lo volevo dire io. Poi ho detto forse era Dash. No, Dash c'era, ma Vanish anche.
1: Anche Vanish.
0: Sì, vai.
1: Vanish mode. Mm. Nelle chat private potete attivare questa modalità.
0: Sì.
1: Che cosa fa? I messaggi spariscono dopo che l'altra persona li ha letti e la chat viene chiusa.
0: Sì.
1: Oppure eventuali screenshot, cioè fanno la foto di quello che dite.
0: Sì, perché ho fatto la prova ieri con mia mamma che le stavo raccontando il fatto.
1: Praticamente vi viene fuori una segnalazione: attenzione che quello dall'altra parte ha fatto una foto.
0: Avete in mente quelle cacciottate quando vi siete mollate?
1: Brava.
0: Col fidanzato?
1: Brava.
0: Volete far vedere gli screenshot di cosa vi scriveva? Guarda qui. Il problema è che adesso, se siete nel vanish mode,
1: lo sa là.
0: Arriva la notifica immediata, eh?
1: Sì.
0: Margherita Zanatta ha fatto uno screenshot della tua conversazione. Una figura di... No.
1: Va bene.
0: Brutto,
1: la,
0: eh?
1: La modalità vale solo per quella chat specifica, non
0: sì,
1: per tutte, eh?
0: È quello che spiegava mia mamma e non capiva.
1: Esatto. Allora, per attivarla in genere, ed è secondo me qua l'inghippo che Margherita non hai capito.
0: Bravo.
1: Per attivarla in genere, così se volete farlo lo fate.
0: Sì.
1: Basta scorrere verso l'alto nella chat. Cioè, voi avete la chat, col ditone fate verso l'alto, si trasforma in messaggi effimeri.
0: Però la mia domanda è: perché ha voluto scorrere verso l'alto nella nostra chat?
1: Ma non lo so.
0: E poi perché non rispondere almeno con un pollice alzato, un cuoricino, voglio dire? No.
1: Quindi la tua idea qual è? Ti ha messo nei messaggi effimeri perché? Perché?
0: Perché magari dice: sì, boh, mi sta bullando.
1: Bullando?
0: Bullizzando. Bollendo.
1: Mi sta bollendo in una pentola.
0: E vuole fare uno screenshot e farlo vedere agli amici. Non lo so. E adesso la becco.
1: Secondo me no.
0: Però dai, scusami, cosa costa mettere... Siamo seri, amici? Cosa costa mettere un pollice alzato? Oppure fingi, ha fatto tanto piacere anche a me.
1: Punto.
0: Ma poi non rispondi... Tanto, scusami, Gianni, abbassa. Tu lo sai che prima o poi...
1: Ti becco.
0: Ci rivedremo in qualche occasione e io te lo farò notare.
1: Tu sì, tu sì.
0: Ti è arrivato il mio messaggio 6 mesi fa e un giorno?
1: Perché mi hai messo nei messaggi?
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: Te lo chiederai.
0: Senti, quando è qualcosa di poi tic tic tic tic, scusatemi tutti, perché mi hai messo nei messaggi effimeri?
1: Tutti che si girano col cocktail in mano. Dai, perché l'hai fatto?
0: Perché?
1: Scusa, io ho fatto verso l'alto.
0: No. Vabbè. Non ci sono scuse.
1: Tra l'altro, se vi interessa, sì, le storie durano solo 24 ore, le note spariscono dopo 24 ore, e potete mettere anche l'opzione, questo lo fa sempre mio figlio, puoi mandare delle foto, apri la foto e poi si chiude la foto, non la puoi più vedere.
0: Non lo fa solo tuo figlio. A parte che i giovani lo fanno quasi tutti ultimamente.
1: Tutti.
0: Perché non vogliono appesantirti il telefono.
1: Sì, poi sono tanti motivi. Uno, non vuole appesantirti.
0: Sì.
1: Uno, i giovani hanno una paura folle di essere giudicati. Quindi qualsiasi cosa rimane.
0: Ho capito.
1: Invece, hai visto? Ciaone. Però attenzione,
0: sì,
1: c'è un modo per fregarli.
0: Fermo, cioè... tienilo lì.
1: Ah, va bene.
0: Tienilo. Irama. Uè, mi aspettavo...
1: Ho una storia triste con Irama.
0: Giorno davvero?
1: Gli scrissi.
0: Non
1: so come mai. Col pollice. Oh, effimero il ragazzo.
0: Ci stavo dando anche retta.
1: Irama, perché?
0: Che è un po' un mood da Julio Iglesias questo, no?
1: E Gypsy King.
0: Sì, sì.

0: modo per aggirare i messaggi effimeri, quindi la foto che si vede una volta sola perché siete curiosi, c'è una professionista che ce lo racconta. Senti.
1: Ragazzi, per fare una foto del messaggio che volete tenere, non volete farlo sapere, munitevi di un altro cellulare vecchio, fate la foto e poi con l'iCloud ve lo trovate pure in quello nuovo. Imparate dalla zia Mary.
2: Mary, anni di esperienza. Amici, andiamo un salto in pub perché altrimenti questa baracca chi la manda avanti? Poi torniamo,
3: Volevate un duo scoppiettante, esplosivo? E purtroppo no. Abbiamo trovato solo loro, la Marg e Maxi B. Amici in affitto su Radio 3i.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Ora da Manor, My Special Days con sconti fino al 30% su marchi come Levi's, L'Oréal Paris, Kuhn Rikon e molti altri. Solo fino al 31 maggio con la carta My Manor.
7: Pronta per il tuo look estivo perfetto? Allora acquista subito il tuo duo Filman al miglior prezzo. Occhiali da vista e da sole con la tua gradazione, insieme a partire da 99 franchi. Lasciati abbagliare. Filman.
8: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
9: È alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità, da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito, ora da IKEA.
10: Ottos, per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
11: barrette Twix al gusto di nocciola, 10 per 46 grammi, al prezzo hit di 5 franchi e 95.
10: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

0: Allora fermi, Allora intanto buongiorno Tizi, buongiorno Lisa Moser, che è un po' che non bazzica da queste parti.
1: Buongiorno Lisa.
0: Che scusa
2: ciao,
0: c'hai? Ciao, si fa presto a dire ciao, doveri?
1: Ma lasciala stare, poverina.
0: No.
1: Ma pensa se deve essere un'agonia.
0: Sì, ma... doveri?
2: Ma ero in ufficio in realtà, semplicemente non avevo il turno.
1: Lisa, posso dirti, ogni tanto anche
2: non
1: un...
2: va bene come scusa.
1: No. Ma ogni tanto anche un... oh, ma fatti gli affari tuoi, guarda che lo puoi dire tranquilla.
0: Cioè no, senza... perché lei è una di noi.
1: Sì, una
0: e
1: di
0: lo
1: noi.
0: Sa e l'ha sempre saputo, sì.
1: Sì, lo sa talmente tanto che è sempre in ufficio.
0: Stupido! Sentite, fermi tutti, cosa faccio? Lancio la sigla o faccio finta di niente?
1: No, lancio la sigla,
0: dai.
1: Scherzo.
3: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
1: Allora intanto ancora buongiorno Lisa Moser. Il caldo è asfissiante. Dai, dimmi che dura poco e poi torniamo a temperature così più consone.
2: Ci mette un attimino.
0: Ecco,
1: si prolunga. Cioè,
2: allora, rimaniamo sempre sotto questa zona di alta pressione che porta appunto temperature molto calde per il periodo, almeno fino alla fine della settimana. La fase un po' più intensa ce la siamo in parte lasciata alle spalle e in parte sarà ancora la giornata di oggi, quindi una giornata in prevalenza soleggiata, ancora molto calda con temperature massime che potranno nuovamente raggiungere i 33 gradi e poi avremo ancora in giornata lo sviluppo di qualche cumulo sui rilievi e una piccola, la possibilità è abbastanza bassa però di avere qualche isolato temporale soprattutto verso le regioni più meridionali, quindi diciamo sotto Ceneri, soprattutto verso il Mendrisiotto. E poi diciamo nella notte su venerdì arriverà dell'aria un pochino meno calda, quindi diciamo la fase di canicola, questa data di caldo, la fase un po' più intensa finisce questa sera alle 20, anche la nostra allerta finirà questa sera alle 20.
0: Ah, ma d'ora poi e l'orario venerdì... preciso Lisa, perché alle 20, no perché mi si sgonfiano le caviglie.
2: Sì, esatto.
0: Perché io questi giorni ragazzi siamo veramente la sorellella.
2: Capisco.
1: Lisa non credo sappia chi è la sorellella comunque. Vabbè, fa niente.
2: No, effettivamente non so chi è.
0: Beh, però rendi l'idea lo stesso.
1: Sì.
2: E poi appunto da venerdì le giornate saranno ancora soleggiate, calde, però un pochino meno calde di quello che abbiamo avuto questi giorni, quindi temperatura massima che sarà attorno ai 30-31 gradi. Sia venerdì che sabato diciamo la probabilità di avere dei rovesci o isolati temporali rimane sempre piuttosto bassa. Da domenica avremo un cambiamento, quindi una giornata che inizierà ancora in prevalenza soleggiata e calda, poi però avremo in giornata uno sviluppo di cumuli piuttosto rapido e marcato e aumenterà anche la tendenza ad avere dei temporali che inizieranno soprattutto nelle Alpi e poi si estenderanno anche alle regioni più meridionali con diciamo temporali che comunque potranno essere anche di una certa entità quando si sviluppano, soprattutto per quello che sarà poi le raffiche di vento, ma diciamo che lo vedremo più a breve termine.

0: Termine, vi informeremo nel caso a dovere.
1: Sì.
0: Anche domenica, come detto, ancora piuttosto caldo, con le massime che rimarranno attorno ai 30 gradi, e poi da lunedì la settimana sarà caratterizzata dal passaggio di alcune perturbazioni, quindi avremo delle giornate nel complesso ancora in parte soleggiate, con però dei rovesci temporali che potranno interessare un po' tutte le regioni, e gradualmente le temperature che si abbasseranno, e da, diciamo, metà della prossima settimana torneremo attorno ai 25 gradi, che sono più o meno le temperature normali per questo periodo.
1: Ma infatti 25 va benissimo. Io ieri ho letto 34,5 in macchina, ma scusa,
2: vero,
1: in macchina ci sembra normale.
2: È vero,
1: ma
2: vero,
1: dai, ci siamo montati la testa.
0: Ieri abbiamo...
2: Però scusami Lisa, diceva Lorenzo Di Marco, diceva: guardiamo il lato positivo, è meno umido di una temperatura simile, ma magari in luglio-agosto. Quello è vero, comunque.
0: Sì, è vero, e oggi ci aiuta anche un po' di tendenza al vento da nord, che si manifesta soprattutto nelle valli superiori, che però aiuta a mantenere l'aria piuttosto secca, quindi è vero che non c'è quella sensazione di afa che si ha soprattutto in estate.
2: Sì, che ti appesantisce.
1: Per fortuna.
2: Sì. Va bene, io direi che stiamo, dai.
1: Dai, prendiamo e stiamo, e la lasciamo andare, poveretta.
2: Sì, anche se una di noi, però
1: sì,
2: anche un ufficio.
1: Ha un ufficio.
2: Sì, giusto. Ciao Lisa, grazie.
1: Lisa, we love you.
0: Ciao, grazie a voi.
1: Ciao.
0: Buona giornata.

0: risentire la Tizi che è venuta, sì, a trovarci finalmente.
1: Che bello che non siamo in onda nel fuori onda, soprattutto.
0: Vietato ai minori.
1: Il motivo per il quale siamo ancora assunti è perché non c'è un fuori onda ripreso.
0: Anche se, ti dico, dovrebbero inventarlo. È la radio che ha, sì, la possibilità, se, sì, tu paghi premium, hai anche la possibilità di sentire. Ma poi vedremo, magari esiste.
1: Scusatemi, posso dirla quella roba lì? Sì,
0: dilla,
1: dai.
0: Dilla.
1: Allora, stavo toccando i capelli della Tizi perché oggi ho provato una nuova tonalità di rosa.
0: Un po' più scurina.
1: Sì.
0: Sì.
1: Ho detto, cavolo, comunque te li decolorano bene. Perché non risultano secchi tipo paglia, sono belli morbidini. Esatto. Sapete che il capello quando viene decolorato si toglie l'anima del capello.
0: Viene svuotato.
1: E l'anima dei mortacci.
0: Di morte. Sì, sì, sì, sì.
1: E poi il capello si sfibra di solito, no?
0: Sì.
1: Ecco. E allora Maxi mi guarda e mi fa: ma se in quei giorni, in quei 5 giorni, no. E perché stai attenta che quando si toccano le piante... Che
0: muoiono.
1: Si... Ma chi è che l'ha detta? Anch'io l'ho già sentita sta roba.
0: Mia mamma lo diceva, lo dice tuttora, quando ha le... Beh, si può dire
1: le sue cose,
0: cose,
1: sì.
0: Volgare.
1: Che un, tanto i bambini diranno, quali cose? Poi te le racconterò.
0: Vabbè, e se tocchi le piante, queste vanno ad appassire. E lei ha aggiunto la Tizi, anche quando impasti la pizza.
2: Il pane,
0: il pane.
1: Ma davvero?
0: Sì. Non rimane morbido.
1: Ah, non rimane morbido. Ma le uova le puoi montare?
0: No, perché se no non escono i pulcini, ma escono le anatre.
1: Ah.
0: Capito?
1: Ma
0: è
1: scusami,
0: così?
1: Ma scusami, patà. Io sapevo invece che stando insieme con un... Io ho le mie cose. E tu sei una donna.
0: Io?
1: Sì.
0: Ma sì, dai, mi piace. Vai.
1: Andiamo a fare un weekend insieme.
0: Sì, andiamo, dai, porta.
1: E a furia di stare insieme te l'attacco anche a te.
0: E mi vengono anche a me.
1: Sì, no, ma...
0: Anche
1: no,
0: se 70
1: no,
0: anni?
1: No, per un weekend no, ma se convivessimo e tu fossi donna, cioè proprio l'apoteosi della follia...
0: Vengono gli stessi momenti.
1: E ci si sincronizza.
0: Ma dai.
1: Sì, sì. Mi è già successo, eh.
0: Sai che la trovo logica comunque.
1: Cioè i corpi si sincronizzano, lo sapevi?
0: Beh, ad esempio, la camminata dei fidanzati, c'è la scienza che lo dice, quando stai insieme da tanto tempo a una persona,
1: sì,
0: la camminata si sincronizza. Vai con lo stesso passo e lo stesso piede. Sì, è un fatto perché il corpo c'è.
1: Ma questa l'hai inventata tu?
0: No. No, no, no, no, lo so, adesso è difficile fare il serio, ma c'è uno studio che dice proprio quando una coppia affiatata sta insieme da tanto, stranamente anche i movimenti...
1: Camminano uguali.
0: Sì.
1: Però scusatemi, torniamo sulla roba del ciclo che mi piaceva di più.
0: Sì, infatti, la camminata così.
1: C'è qualcuno ha constatato il fatto che se in quei giorni le uova...
0: Allora io l'ho notato...
1: Guarda i messaggi, stanno arrivando un botto di messaggi.
0: Io l'ho notato quando capita a me in quei giorni. Poi io tra l'altro ne ho 15 su 30, figurati. Ecco, io non posso guardare i film perché sennò appassisco. Cambio lingua.
1: Dai stupidino, leggi.
0: Allora, vediamo un po'. Marghe, sto ancora ridendo di te, insomma all'idea di te con le caviglie della sora Lella.
1: Eh sì, io rido
0: però
1: un po' meno.
0: La sora Lella era la sorella di Aldo Fabrizi, grandissimo attore. Erano tutte e due molto grossi.
1: Sì.
0: Lei famosa perché ha partecipato a film con Totò e Carlo Verdone.
1: Sì.
0: Oh, ecco, fatto. Poi, Max, io sposata da 18 anni con mio marito, alto 1,80 e 1,50, la camminata non è proprio uguale.
1: Stavo per dirlo io, ma andiamo avanti.
0: No, eppure questo studio dice che in realtà ti allinei.
1: Vabbè. Ah, vabbè.
0: Poi,
1: allora dovrei andare in musica. O saltiamo la canzone che chiaramente basta, dai.
0: Dai,
1: saltiamola.
0: Qualcuno dice niente maionese in quei giorni.
1: Ah, vedi? Allora qualcuno l'ha provato e può...
0: Sì, perché impazzisce.
1: Ah, vedi?
0: Impazzisce.
1: Ma cosa succede? Perché cosa fa il ciclo?
0: Beh, adesso lo chiedi a un uomo, devo dire, non è logico. Ecco, chiedilo alla Tizi, cosa vuoi da me?
1: Dopo chiedo a ChatGPT.
0: Io ho le mie cose, ma sono
1: altre. No, adesso lo chiedo, aspetta, eh. Allora, no, fermi. Aspetta, no, adesso glielo chiedo veramente. Aspetta, eh.
0: Sì.
1: Amore, ciao, scusami, sono in onda con Max che ti saluta, anche gli ascoltatori,
0: ciao,
1: i miei amici in affitto.
0: Ciao.
1: Ascolta, ma perché quando si ha il ciclo non si possono fare alcune cose tipo la maionese,
0: toccare le piante,
1: toccarsi
0: i capelli, fabbricare vasi.
1: Cos'era l'altro?
0: Non mi ricordo chi se ne frega.
1: Fare il pane. Insomma, mi hanno detto che una serie di cose non si possono fare, ma come mai?
0: Intanto ti leggo un messaggio.
1: Vai.
0: Maxi ha ragione, ripeto, Maxi ha ragione, parte
1: ho
0: proprio
1: sentito,
0: così.
1: Ho sentito.
0: Aspetta, lo rileggo, è meglio. Maxi ha ragione, in quel periodo non si deve fare niente che si possa toccare con le mani, perché può non far venire un risultato ottimale. Soprattutto il pane, soprattutto le piante.
1: Ho capito, ma nessuno spiega il perché.
0: Ah, il motivo scientifico.
1: Certo.
0: credo perché cambia il... non lo so.
1: Non lo sappiamo.
0: Non lo so, è vero.
1: Vai, poi?
0: Poi, ma sono credenze popolari, ma va... Questo è un altro messaggio. Poi...
1: Però ha durato anche l'interpretazione, ma va...
0: Ma certo, sì, un po'...
1: Dai, sfigati!
0: Buongiorno a voi lavoratori, come Giorno. Si dice, chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Certo, se c'è il detto...
1: I zoppichi insieme, hai ragione.
0: Oh, se lo dicono i detti è perché è vero,
1: sì,
0: ragazzi.
1: Sì, c'è sempre un fondo di verità.
0: Chatti cosa dice? Andate in vacanza?
1: Ragazzi... No, ve lo leggo al volo che poi devo andare.
0: Sì, vai.
1: Dice che comunque...
0: Cosa? Cosa dice? Pronto? Allo?
1: Perché dice un saluto agli ascoltatori di Vicino al Fito?
0: Beh, certo che...
1: Che sembra il nome di un bar clandestino frequentato da botanici e astrologi. Ma cosa sta dicendo?
0: Ma voglio sentire la risposta, sentiamo perché.
1: Allora, quella del ciclo che rovina certe cose è una credenza antichissima. Non c'è alcuna prova scientifica che una persona con le mestruazioni faccia impazzire maionese, pane, piante o ceramiche. Però... queste idee arrivano da un mix di superstizione, paura del corpo femminile e osservazioni casuali trasformate in leggenda. Quindi maionese che impazzisce, pane che non lievita, le piante che muoiono se le tocchi e non fare ceramica, vasi, vino, conserve. Anche qui entrava l'idea del corpo impuro.
0: Quindi è patriarcato.
1: Sì.
0: Tizi, basta con queste robe di patriarcato che butti là. Io vedi, ero contro, hai visto subito, contro. Vabbè.
1: Va bene, allora, comunque sappiate che non sono ancora in quei giorni, quindi posso toccarvi tutti, belli e brutti.
2: Volevate un duo scoppiettante? Esplosivo?
3: No, purtroppo no.
2: Abbiamo trovato solo loro.
3: La Marghe e Maxi B.
2: Amici in affitto su Radio 3. Amag Ticino presenta...
4: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato. E a un tratto...
4: Che amore di affari!
2: Andiamo?
4: Adesso o mai più!
2: Non perderti, Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
5: Settimana alla Migros 30% sulle capsule caffè royale delizio in scatole da 36,48 a partire da 3 pezzi.
6: La guida per il futuro è già arrivata. Venerdì 29 e sabato 30 maggio scopri da Dileo Motors l'intera gamma Xpeng. Vieni a vedere e provare la tecnologia delle auto del futuro. Sabato aperitivo offerto e pranzo in compagnia. Vi aspettiamo in via Chiasso 7 a Biasca. Iscrizione su dileomotors.ch.
7: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno!
8: Calmati, la bellezza richiede tempo.
9: Ragazzi, basta! Per fortuna sono stata da Sanitas Trish. Avremo un secondo bagno e finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
10: Bagni e cucine da sogno. Sanitas Trish, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom.
11: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
12: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
13: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito.

0: Trisauri Sallamone su mazda.ch/autotris.
1: Tra 2 minuti sono le 8. Buongiorno.
2: Ticino News mattina.
3: Giovedì 28 maggio, l'informazione del mattino, le notizie più importanti di giornata in una manciata di minuti, in compagnia di Barbara Venneri. Ciao Barbara, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
3: Nuovo attacco americano in Iran. Come pochi giorni fa, l'azione è stata definita dagli statunitensi puramente difensiva. Stando ad Axios, l'attacco sarebbe arrivato dopo che i Pasdaran avevano lanciato 4 droni contro una nave commerciale americana. Immediati gli attacchi di rappresaglie iraniani che sostengono di aver colpito una base militare americana, che sono tornati a lanciare attacchi missilistici e con droni sui paesi del Golfo, in particolare Emirati Arabi Uniti e Kuwait.
4: Sparati colpi anche contro alcune petroliere che avrebbero tentato di passare lo stretto di Hormuz tenendo i radar spenti. Anche la situazione al confine tra Israele e Libano continua a peggiorare. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di vaste aree fino a 40 km dal confine, provocando l'esodo di centinaia di migliaia di persone.
3: Parallelamente proseguono i delicati negoziati fra Stati Uniti e Iran. I media iraniani parlano di un accordo vicino. La Casa Bianca ha raffreddato le aspettative. Donald Trump ha dichiarato che Teheran vuole un'intesa, ma che le condizioni proposte non soddisfano ancora Washington. Tra i temi centrali figurano il programma nucleare iraniano, la sicurezza nello stretto di Hormuz e la richiesta iraniana di una fine del conflitto anche in Libano.
4: Il progetto del tram treno del Luganese si avvicina sempre più alla realizzazione definitiva, nonostante un ultimo ricorso presentato al Tribunale federale. Il ricorso, sottolinea la regione, non chiede però l'effetto sospensivo, motivo per cui i lavori dovrebbero iniziare come da programma nel primo semestre del 2027.
3: Gli altri ricorsi erano già stati respinti dal Tribunale amministrativo federale, che aveva sì riconosciuto l'esistenza di disagi per alcuni proprietari, ma aveva stabilito che l'interesse pubblico legato al miglioramento del trasporto pubblico e della mobilità sostenibile prevalesse sulle contestazioni relative a rumore, vibrazioni e raddoppio dei binari.
4: E ora parliamo del nuovo sistema di calcolo delle rette per le case anziani cantonali, che tende una mano ai proprietari di casa. Il governo ha infatti introdotto una franchigia di 300.000 franchi sulla sostanza immobiliare, frutto di un compromesso, ha spiegato Lorenzo Quadri in rappresentanza della Commissione Consultiva dei Comuni.
5: Chiaro che uno sgravio totale della sostanza immobiliare avrebbe permesso anche una grande semplificazione nel sistema, tuttavia avrebbe anche generato altre iniquità, nella misura in cui è vero che io sgravo la casetta, sgravo anche il proprietario di un palazzo sostanzialmente, almeno sulla sostanza immobiliare, poi sul reddito della sostanza no, ma comunque sgravio la sostanza immobiliare del palazzo, che poteva essere problematico, rispettivamente chi ha varie residenze, che io ho anche 2 o 3 case, ecco, anche lì sembrava piuttosto, ecco, iniquo uno sgravio totale. Quindi si è deciso di fare, come si può dire, un passetto indietro, proprio per evitare questo tipo di distorsioni, e quindi dire teniamo, va bene, continuiamo a tenere la sostanza immobiliare, però introduciamo questo sgravio di 300.000 franchi, che è il valore fiscale medio di una casa unifamiliare.
3: Torniamo sulla bocciatura da parte del Consiglio federale di creare casse di compensazione cantonali che sostituiscano in parte le attuali casse malati per l'assicurazione di base. La proposta del ginevrino Mauro Poggia prevedeva che una cassa cantonale gestisse premi e finanziamenti, lasciando agli assicuratori privati solo compiti amministrativi. Critico anche il consigliere di Stato ticinese Raffaele De Rosa, a suo dire renderebbe il sistema ancora più complesso e burocratico. Introdurre un ente intermedio, ha spiegato il Corriere del Ticino, aumenterebbe gli oneri amministrativi senza risolvere i problemi esistenti. De Rosa ritiene invece che si debba andare nella direzione opposta, valutare, vale a dire, la creazione di una cassa malati federali unica, oppure permettere ai cantoni di avere una sola cassa per le prestazioni di base della LAMAL.
4: Pur ricordando che l'idea di una cassa pubblica era stata respinta nel 2014, ha spiegato che oggi il tema è percepito diversamente anche nella Svizzera tedesca, dove prima era quasi un tabù. Per questo propone almeno uno studio di fattibilità, così da poter discutere il tema con dati e analisi concrete.
3: Il Consiglio federale, che sostiene invece una mozione presentata dai consiglieri nazionali ticinesi Giorgio Fogno, Piero Marchesi e Simone Giannini, che chiede un maggior coinvolgimento delle autorità locali nella gestione dei migranti problematici nei centri federali d'asilo. La proposta nasce dal caso del centro di Pastura nel Mendrisiotto, dove la Segreteria di Stato della Migrazione aveva previsto un progetto pilota per creare un'area separata destinata ai richiedenti l'asilo considerati turbolenti.
4: Il progetto aveva però suscitato forti opposizioni perché è presentato senza un previo accordo con cantoni e comuni interessati. Secondo i promotori, il progetto della SEM non garantiva sufficientemente la sicurezza e l'ordine pubblico fuori dal centro. Dopo le polemiche, il progetto pilota a Pasture era stato congelato.
3: La tappa del Giro d'Italia tra Bellinzona e Cari è stata un successo non solo sportivo ma anche turistico ed economico. Secondo il direttore dell'Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese Alto Ticino, Iuri Clericetti, eventi come il Giro, ha spiegato al Corriere del Ticino, valorizzano tutto il territorio dalle città alle valli, offrendo una visibilità internazionale straordinaria.
4: Gli alberghi della regione hanno registrato il tutto esaurito anche in giorni normalmente più tranquilli, mentre negozi e commerci hanno beneficiato dell'afflusso di visitatori e dell'atmosfera festosa creata dall'evento. Per Clericetti però il Giro non deve essere considerato un punto d'arrivo ma un punto di partenza, e tra i sogni per il futuro emerge anche la possibilità di ospitare una tappa del Tour de France, considerata il massimo traguardo promozionale per il territorio.
3: Come affrontare il crescente problema delle ondate di calore e delle isole di calore urbane? A chiederlo al municipio di Bellinzona, la Verde Elisa Chiappuzzi. L'interrogazione arriva dopo le elevate temperature registrate in Ticino, l'allerta di grado 2 diramata da Meteo Svizzera. Chiappuzzi sottolinea che il caldo colpisce soprattutto anziani, persone fragili e malati cronici, causando spesso visite mediche e ricoveri.
4: Per questo chiede se la città disponga di una mappatura aggiornata delle zone più calde e vulnerabili, se collabori con il piano canicola cantonale e i servizi sociosanitari e se intenda creare rifugi climatici o spazi climatizzati accessibili alla popolazione. Domanda inoltre quali interventi urbanistici siano previsti per ridurre il surriscaldamento urbano, ricordando che molte città svizzere ed europee stanno già sviluppando strategie di adattamento climatico.
3: Oltre 154.000 spettatori, 5.000 accreditati, quasi 2.000 professionisti. La 78esima edizione del Locarno Film Festival ha confermato i successi degli anni recenti e i numeri presentati all'Assemblea Generale mostrano un risultato di esercizio positivo nel 2025. Sentiamo allora il CEO Rafael Brunswick.
0: Prima degli aspetti finanziari c'è l'aspetto culturale del festival, perché dal punto di vista dei contenuti e anche di come ha reagito il pubblico, i media, la critica, è stato un anno molto positivo. Questa positività l'abbiamo vista anche sulle cifre, perché abbiamo chiuso l'anno con un lieve utile che finisce quindi nella nostra limitata riserva, che è meno del 10% di quello che spendiamo in un anno, e così possiamo andare avanti su basi lievemente più solide nel 26.
6: Possiamo avanzare magari dei fattori di questi che hanno portato a questi risultati soddisfacenti?
0: Un equilibrio tra quello che ci viene dato dal pubblico generoso che viene a seguire il festival, poi abbiamo i finanziamenti pubblici, ma soprattutto abbiamo visto una crescita dei finanziamenti privati che la prima volta nella storia recente o forse anche assoluta del festival hanno superato in proporzione i finanziamenti pubblici, quindi abbiamo avuto un 39% di finanziamento privato a fronte di un 38% di finanziamento pubblico, questo soprattutto su nuove progettualità legate in particolare a quella che è la Locarno Factory, quindi le attività per i giovani creativi o per i più giovani ancora.
4: L'inaugurazione della nuova IL Arena si preannuncia un grande successo. Oltre 7.500 persone si sono già registrate per visitare il nuovo stadio dell'FC Lugano durante le giornate di porte aperte di sabato e domenica. I visitatori potranno partecipare a tour guidati dello stadio, accedendo anche ad aree normalmente riservate. Accanto alle visite sarà allestito un fan village con musica e intrattenimento targato Radio 3i.
3: Il CEO del club, Martin Blaser, ha spiegato che finora sono stati venduti 2.403 abbonamenti, spera che l'evento possa dare un'ulteriore spinta. Il primo match ufficiale all'IL Arena sarà il 5 giugno con la nazionale svizzera femminile contro Malta, mentre la prima partita ufficiale del Lugano è prevista a fine luglio.
2: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
7: L'infotraffico.
3: Rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, tra Bizzarone e Mendrisio, a Lugano sulle principali vie del centro, tra Gravesano e Manno, tra Ponte Tresa e Bioggio, tra Quartino e Contone in entrambe le direzioni.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che

0: Siamo nella seconda ora di Cominciamo. Sì, addio. Nella seconda ora di Amici in Affitto.
1: Cos'era?
0: Il programma che faccio di notte. Sì. Errore, vabbè, ora.
1: Vabbè.
0: Allora, Amici in Affitto, la Marche e Maximi, seconda ora. Tra l'altro, sì, abbiamo cominciato un discorso buttatola per caso da una mia battuta, e cioè in quei giorni lì, diciamo, del ciclo.
1: 24 ore su 24.
0: 24 ore su 24, ad esempio, la mia mamma diceva sempre: non tocco le piante perché sennò, diciamo, vanno ad appassire.
1: Sì.
0: Qualcuno dice che è solo una diceria, però intanto qualcuno ne ha approfittato. Paola, da ragazza ero felice quando era in quei giorni lì, perché non potevo, o comunque non mi lasciavano fare la salsa di pomodoro da conservare per l'inverno. Dicevano che si guastava e io odiavo fare quel lavoro.
1: Ma non ci credo.
0: Sì. Poi qualcun altro invece insiste e dice: no ragazzi, guardate che non è una diceria, perché durante quei giorni il sangue, diciamo, ha un riciclo e una purificazione, quindi cambia il pH.
1: Ma scusami, quando sbatti le uova mica le sbatti con le dita.
0: E come le sbatti? Perché l'hai detto la genovese.
1: Ma sai che... scusami.
0: Eravamo io, Paolo Villaggio, scusate, e Luca e Paolo.
1: Scusate.
0: Col pesto.
1: Ma lo sai
0: Ma perché genovese, tra l'altro? Che non c'entra nulla.
1: Scusa, Gianni, abbassa. Mentre parlavo ho detto: ma non sono io. No, non è che ero posseduta. Giuro.
0: Sai chi parla così? Saif o Saif?
1: Pensa a te.
0: Sì, sei Saif. Forse è stata Saif in un'altra vita.
1: Ma poi io non ho neanche un ex genovese.
0: No, io potrei farlo.
1: Tu?
0: Io ho parenti genovesi.
1: E non porti mai la focaccia?
0: No, perché non vado mai a Genova.
1: Ah,
0: già,
1: ecco, ecco.
0: Comunque, poi buongiorno.
1: Ah no, scusatemi, vi stavo dicendo in genovese. Ma mica mica sbatti le uova con le dita.
0: Come sbatti?
1: Cioè, nel senso, la pianta, posso anche capire,
0: che la tocchi,
1: entri a contatto con la pianta, metti caso che c'è il ricircolo del sangue, sta purificando, sprigiona la negatività. Ma le uova, allora?
0: Ma sta roba delle uova, chi è che l'ha tirata fuori?
1: L'ho letta anche in tanti ascoltatori, Maionese, no?
0: Ah, beh, è vero, la maionese. Non lo so.
1: Allora, adesso non sappiamo.
0: Non sono problemi che io,
1: vabbè,
0: mi pongo.
1: Poi... Che te la pongo. Te la ricordi? Che te la pongo. Scusa.
0: Ma come riusciamo a passare da un discorso all'altro?
1: Scusatemi. Vedi che anche Gianni ce la ricorda. Che te la pongo, non lo sentirà.
0: Ma cos'era, la pubblicità? No, me la ricordo la canzone, ma era una hit?
1: Sai che... Non so
0: che
1: se
0: te
1: lo
0: la pongo può essere anche
1: fraintendibile. Non so se lo voglio sapere.

0: di pezza. Stavo leggendo alcuni messaggi. Comunque, ragazzi, penso che la Marghe abbia la ADHD. Oh, ma ragazzi, anche secondo me.
1: Sì.
0: Sì.
1: Però di quelle incurabili.
0: Sì, di quelle che ormai non puoi più farci nulla.
1: Sì, sì.
0: Va bene, allora, ragazzi, noi fuori onda non siamo mica qua a pettinare le bambole, men che meno quelle di pezza.
1: Brava.
0: Era bella questa.
1: Però vedi, come colleghi.
0: Sì, sì, sì. Ma stiamo lavorando per voi.
1: Beh, oddio.
0: Senti, te la pongo. Che te la pongo? Te la pongo già.
1: Te la pongo. Olè. Te la pongo. Te la pongo, ti riciclerà. Te la pongo, te la pongo. Se te lo spiego ti divertirà. Domanda.
0: Se te lo spieghi si divertirà?
1: Ma sì, non, il testo non è proprio.
0: La lascio in sottofondo qua.
1: No, la toglierei.
0: Ma qua?
1: Ma per il pubblico, credimi.
0: Ah, la trovavo così carina.
1: Il pongo non era anche la plastilina?
0: Certo.
1: Giusto.
0: Però sarebbe stato che se te lo pongo, invece te la pongo. E non vogliamo entrare in altri dettagli. Comunque, ragazzi, Pamela Prati. Che te la pongo, che te la pongo, che te la pongo.
1: Tra l'altro,
2: state ascoltando Amici in affitto con la Marghe e Maxi B.
3: Questa settimana alla Migros 30% su tutti i ghiaccioli in confezione multipla a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
4: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo, compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
6: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
9: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
10: Amag Ticino presenta
11: premio permuta, massima valutazione dell'usato.
10: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.

0: quale ricordo?
1: Facevo l'apprendista in uno studio legale.
2: Sì.
1: Parla di tantissimi anni fa.
0: Sì.
1: C'era una segretaria che si occupava del notariato.
0: Ti ha abbassato la voce.
1: Che mi seguiva.
0: Dove
1: per capire se ero nel periodo o meno.
2: No.
1: Perché altrimenti non mi avrebbe fatto bagnare le piante.
2: Ma non è vero.
1: Le sale conferenze. Lei addirittura andava in bagno a controllare nelle spazzature.
0: Ma quello è stalking, non va bene.
1: In casa avevo lasciato un pacchettino che dimostrava il fatto che avevo il ciclo.
2: Non è vero.
1: Si incazzava da morire.
2: Ma raga, ma
1: aiuto, che ricordo maledetto.
2: Ma scusatemi.
1: Beh, lo ricordo con
0: con dispiacere.
1: Con piacere. Beh, è molto lontano, fa parte del passato. Un bacio a tutti.
0: Ciao.
2: Amore,
0: ciao.
2: Scusami. Ma da denuncia. Ma io vado in bagno e mi controlli la spazzatura.
0: Lei era fuori che attendeva.
2: Hai detto che ero nel ciclo, fammi vedere.
0: È vero.
2: Ma
0: fammi vedere le mani. Cosa c'entra? Le mani non...
2: Sulle mani.
0: Sulle mani, sentiamo. Va bene.
2: Oh, ci fate tanto sorridere. Sentite. Ah, diciamolo, ricordiamolo.
0: Giochiamo. Allora, giochiamo perché vi regaliamo...
2: Ah, pensavo un'altra cosa, scusami.
0: Ah, no. Giochiamo perché vi regaliamo due biglietti, quindi chi vince si porta a casa due biglietti, può andare in compagnia, per una partita dell'FC Lugano per la nuova stagione, dove? Nella nuova IL Arena, che noi, tra l'altro, questo weekend inauguriamo con il nostro van.
2: Sì, beh, poi stessimo lì tante ore, cioè, siamo lì solo 5 ore, io e Maxi. 5
0: ore, sotto la stecca della
2: del sole. Con previsti 34 gradi. Va benissimo,
0: Però veniteci a trovare uno perché abbiamo dei gadget, tra l'altro uno nuovo, una borsetta nuova, mica male.
2: Nessuno me l'ha detto.
0: Te lo sto dicendo.
2: Ah.
0: Poi adesivi, penne, cose. E in più ci sono dei giochi da fare, ci si può, insomma, divertire.
2: Ricchi premi e cotillon. Quindi datemi il tempo di una canzone, va bene? Rapida. E così voi intanto cominciate a prenotarvi allo 091 6462 462, oppure 091 6 463 463. Jason Derulo,
0: sanità di corpo.

0: Questo programma non vi regala solo grandi nozioni culturali, perché voglio dire, ragazzi, è in dubbio la cosa.
1: È in dubbio, sì.
0: Vi regala anche grandi, grandi emozioni, ricchi premi e cotillon.
2: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
1: Allora, io non sono sicuro che anche oggi non ci siano problemi con le linee, ma non fa niente, ci proviamo. 091 6 462 462, oppure 091 6 463 463. Perché giocare? Vi divertite con noi e in palio ci sono due biglietti per una partita di calcio per la prossima stagione, tra l'altro nel nuovo stadio del Lugano, nuovo, nuovissimo, che verrà inaugurato questo weekend.
0: Andate, vedete la partita, vedete lo stadio nuovo, dove potete passare già questo sabato, tanto noi siamo lì dall'una, dalle 13 alle 18.
1: C'è tutto per la famiglia, se venite con i ragazzi bene, se volete prenotatevi anche per vedere il nuovo stadio.
0: Sì.
1: Perché, come abbiamo detto ieri, molti, tra cui io, ogni tanto vanno nelle città e
0: scusami,
1: mi guardo gli stadi.
0: Scusami, dimmi. Fammi capire una cosa. Pronto?
1: Pronto?
3: Sì, pronto, ciao.
0: Ah, ma scusatemi, mi hanno cambiato il sistema, scusatemi. Quindi non vedo neanche se arriva le chiamate, era già pieno di persone sotto.
1: Ma sì, ma non ti preoccupare.
0: Scusatemi, certo. Con chi parlo?
1: Franco.
0: Hai detto Franco?
3: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Sei Franco?
3: No.
1: No, chi sei?
0: E cos'è? Indovina chi?
3: Sono Roberto.
0: Ma, Roberto, tra l'altro, dei tempi.
1: Sì, tu lasci questo vuoto siderale perché è una cosa tua proprio di passione o perché c'è un ritardo?
3: No, a dirti la verità, non pensavo di essere in onda.
0: Ah,
1: ma non fare il timido.
0: Ma Roberto, ormai... ma siamo noi,
1: Infatti, Roby.
0: Cioè,
1: ti piace il calcio?
3: Sì, abbastanza.
0: Allora, la vedo Mamma complicata. Mia. Come telefonata.
1: Bene.
0: Abbiamo tempo fino alle 9.
1: Sì, però
0: okay.
1: Qua sforiamo. Allora, Roby, ti farò delle domande.
0: Sì.
1: E tu devi rispondere in modo esatto a 2 su 3, va bene?
3: Benissimo.
0: Roby, allora, sentiti libero di rispondere anche in fretta, nel senso che almeno riduciamo i tempi radiofonici.
1: No, ma magari ha un ritardo, poverino. Non lui ha un ritardo.
0: No,
1: un ritardo
0: alla
1: via, no, perché posso essere
0: no, chiaro, chiaro,
1: sulla
0: chiaro.
1: Linea telefonica.
0: Sì,
1: no, quello
0: sì,
1: può succedere. Allora, Roby, senti qua.
0: Aspetta, devo creare suspense.
1: Chi disse, caro Roberto, la frase storica può accompagnare solo a Bruno Pizzul?
0: Può accompagnare solo?
1: Può
0: questa
1: accompagnare
0: è la frase?
1: Solo, sì.
0: Ok.
1: Bruno Pizzul.
0: Sì.
1: Sandro Piccinini. Caressa. Oppure Sasha dal Bronx. Chi di questi?
3: Bruno Pizzul.
1: Bruno Pizzul, mi dice.
0: Scusami, ma sei andato dritto senza pensarci troppo, perché la sai o l'hai sparata?
3: 50-50, diciamo.
0: Ah, ma
1: chi è il personaggio che hai escluso subito? Tra questi?
3: Beh, l'ultimo è un personaggio di fantasia.
0: Lo sa allora.
1: Sasha
0: Dalbronx. Beh, poi di fantasia è il nostro direttore che assume varie forme a seconda dei contesti.
1: Un camaleonte,
0: diciamo. Sì, un camaleonte.
1: Va bene. Allora, vediamo se
3: siamo
1: Dimmi.
3: Vai.
1: No, dimmi, Roby, dimmi.
3: No, stavo dicendo, visto che degli altri tre, quello più datato, passami il termine, era Pizzul, ho detto Pizzul.
1: Vero. Allora, purtroppo Roberto sarà in ritardo, sarà quello che vuoi, ma mi dispiace perché la risposta è esatta, Bruno Pizzul. Non hai vinto una fava, come si dice.
0: Non ancora.
1: Come dice Caressa, non hai vinto una fava.
0: Certo, non ancora. Ricreo suspense.
1: Caressa, tra l'altro, è quello di Beppe, andiamo a Berlino, per dire una frase.
0: Sì.
1: Quale giocatore, caro Roberto, veniva chiamato imperatore? Facile. Ronaldo? Kakà? Ronaldinho o Adriano?
0: Beh, io non lo so.
1: Se sai la storia.
0: Io non lo so.
1: E beh, l'imperatore cosa?
0: E infatti...
1: Pensaci, non dirlo. Roberto, a te. Prego. Roby, pronto? Allo?
3: Mi ridai le quattro possibilità?
0: Sì, hai ragione.
1: Ma dov'eri, Roberto?
0: Ma scusami, hai ragione, poveretto. E poi ricordarsi tutto. Non le ricordo neanche io.
1: Ronaldo.
0: Sì.
1: Kakà. Ronaldinho. Adriano.
0: Ah, la so. Immagino.
1: Certo.
0: Certo, non c'era l'imperatore Kakà.
1: Beh, oddio. Anche lui faceva
0: magari
1: le cose?
0: In Africa.
1: Pronto, Roby? Rabi?
3: Non la so, di Ronaldinho.
0: No, no,
1: bravo,
0: no, no.
1: Allora, bravo. Ma invece sì, pensa nell'antica Roma, quando Giulio Cesare a un certo punto dice: andate a chiamarmi l'imperatore Ronaldinho.
0: Dai.
1: E al suo fianco qualcuno disse: sai che forse Adriano, magari.
0: No, no, Adriano,
1: giocatore brasiliano dal tiro potentissimo,
0: sì,
1: che poi ha avuto una carriera molto breve, detto l'imperatore. Ma
0: vabbè, applauso per sostenerti, perché adesso, se rispondi correttamente alla prossima, vinci. Altrimenti dobbiamo prendere qualcun altro.
1: C'è la gente che scrive Adriano.
0: Sì, ho visto. Vabbè. Andiamo.
1: Caro Roby, mi raccomando, perché questa è quella letale.
0: Eh sì.
1: Quale portiere fumava praticamente come un personaggio noir degli anni 50?
0: In che senso? Cioè in panchina?
1: Come un turco, cioè.
0: Ah, no, no. Lo sapete che ho scoperto che in Turchia si dice fumare come un italiano?
1: Ma va?
0: Me l'ha detto, sì, me l'ha detto Magnum P.I.
1: Ah. In Francia si dice fumare come un tedesco.
0: Sì.
1: In Germania come
0: sì,
1: un francese.
0: Sì.
1: Ce la passiamo, diciamo.
0: Ce la si passa.
1: Nessuno che si prende la responsabilità.
0: Nessuno.
1: Guarda un po'. Allora, quale portiere fumava tantissimo, caro Roberto? Gianluigi Buffon, Fabien Barthez, Olivier Kahn o Georges Campos?
0: Io non li conosco.
1: George, non so, no. Campos.
0: Non li conosco.
1: No.
0: No.
3: Olivier Kahn.
1: Chi? Ah, Olivier Kahn, il tedesco. Questo me lo elimini,
0: allora,
1: giusto? L'idea è, questo lo elimino, giusto Roby?
3: Sì, sì, giusto.
1: Sì, sì, giusto,
0: ecco,
1: infatti.
0: Avevamo capito
1: Roby,
0: bene.
1: Roby,
0: sì, sì.
1: Allora mi rimane Campos, Barthez o Buffon. Quali di questi tre, bravissimo, che ha eliminato Kahn?
0: Bravo.
1: Bravo. Qual è questo tra questi che fumava? Immaginati, Buffon, secondo te, fumava fuori dal campo, te lo vedi?
3: No.
1: Bravo.
0: No, perché sennò si sarebbe chiamato Buffon.
1: Niente, io comunque. Sai che non so se andare avanti. Io non so se licenziarmi da solo. Sai, eliminarmi. Maxi lascia il gruppo, sai.
0: Ma guarda che ultimamente mi vengono così. Come il setter e l'otter, cioè non le penso, arrivano.
1: Magari prova a mettere dei filtri.
0: Vabbè, vabbè, andiamo avanti.
1: Allora, quindi Buffon, via Roby, via Kahn, rimangono Barthez, il francese. Il francese Barthez.
0: Sì.
1: E Campos. Chi dei due?
0: Campos di dov'è?
1: Campos è lì proprio. Allora, c'è sto Campos.
0: Argentina.
1: E poi c'è l'al. Non lo so, non mi ricordo.
0: Ah.
1: Chi è che fumava?
0: Sarà stato il francese.
1: Beh. Chi è che fumava, Roby?
3: Fumava Barthez.
1: Fumava Barthez. Barthez era quello, te lo ricordi, che veniva baciato sulla testa come porta fortuna durante le partite. Era lui.
0: Ah.
1: Poi non ha portato tanto fortuna perché le han prese. Comunque.
0: Allora Gianni, abbassa.

0: Beh, 25 è già, sicuramente forse è già andato allo stadio, voglio dire.
1: Già comunque vede quello nuovo.
2: Sicuramente, poi lui è molto appassionato, quindi...
0: Ci sta. E poi la nuova Yell Arena, non lo dico perché è da tifoso del Lugano, però è proprio un bello stadio, hanno costruito veramente una cosa molto molto carina che secondo me vale la pena anche proprio per passarsi una
1: certo.
0: giornata, no? Quindi Roby, rimani in linea, complimenti, ti porti a casa i due biglietti per una partita dell'FC Lugano per la nuova stagione nella nuova Yell Arena. Grazie per aver partecipato.
2: Grazie a voi e buona giornata.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: state ascoltando Amici in affitto con la Marghe e Maxi B. Buon divertimento.
1: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
2: Il tuo giardino merita il meglio. Scegli Husqvarna. Solo da Brico trovi tante promozioni da non perdere. Tosa Erba LC 137 IT Kit a 429 franchi e idropulitrice PV 240 a 179 franchi. Qualità e affidabilità per ogni esigenza del tuo giardino. Ti aspettiamo in negozio su bricoshop.ch.
3: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como, sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van Des Frost, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Luca Carboni, l'icona britannica Morrissey, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
4: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno!
6: Calmati, la bellezza richiede tempo.
7: Ragazzi, basta! Per fortuna sono stata da Sanità Strisce.

0: abbiamo anche la cucina con un'isola.
1: Bagni e cucine da sogno. Sanità Strush a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom. Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Questa è Radio 3i.

0: sul DAB, FM e streaming. E streaming.
1: Sai che la Ferrari ha presentato la sua auto elettrica, la chiamata Luce. Sì. Mm. E poi l'hanno fatta provare, adesso non so se provare guidare su strada, l'hanno fatta provare a Papa Leone. E poi dopo gli hanno detto: allora Papa, come va? E lui: va da Dio. Questo è per te. Solo a te.

0: pezzo.
1: E questa è live, rende, rende.
2: Questa rende. È Radio 3i che quando meno ve lo aspettate vi regala grandi emozioni. Tra l'altro, se non erro, è questo weekend il concerto?
1: Sì, comunque ho visto che c'è già gente con le tende. Comincia, comincia, poi Vasco, vabbè.
2: Che meraviglia, che meraviglia. Va bene amici, allora ascoltate, noi tra poco ci addentriamo nella terza ora insieme. Essendo giovedì, oggi si fanno delle cose. Uno, ci mettiamo in contatto con il nostro uomo della tecnologia. Il sì. nostro Steve Jobs del Ticino, ok?
1: Sì, sì, Archangel, sì.
2: Archangel. E arriva anche il dottor Denti.
1: Sì, poi dovrei parlare anche della giornata della buona azione, ma lo facciamo dopo, così vi do anche il sito, vi do tutto il i
2: parametri. Esatto.
1: Va bene, va bene.
2: Perché ogni giorno è un buon giorno per fare una buona azione.
1: Giusto, vero, vero.
2: È vero.
1: Vero. Però dopo ne parliamo bene perché c'è un sito che vi porta proprio a fare delle buone azioni.
2: Oh sì.

0: grandi contenuti, emozioni, risate. Nelle altre trasmissioni, certo, qui no. Qui ci sono amici in affitto e non aggiungo altro.
1: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
3: Gorla.ch.
1: La guida per il futuro è già arrivata. Venerdì 29 e sabato 30 maggio scopri da Dileo Motors l'intera gamma Xpeng. Vieni a vedere e provare la tecnologia delle auto del futuro. Sabato aperitivo offerto e pranzo in compagnia. Vi aspettiamo in via Chiasso 7 a Biasca. Iscrizione su dileomotors.ch.
4: Dal 20 maggio al 20 giugno al Casinò di Locarno arriva Sblocca la Fortuna. Entrando almeno 10 volte durante il periodo dell'evento potresti vincere 5.000 franchi in contanti. Più entri, più ti avvicini alla fortuna. E ricorda, l'ingresso al Casinò di Locarno è gratuito e non vi è alcun obbligo di gioco. Maggiori info su casinolocarno.ch.
5: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
6: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno!
7: Calmati, la bellezza richiede tempo.
8: Ragazzi, basta! Per fortuna sono stata da Sanitas Trish. Avremo un secondo bagno e finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
9: Bagni e cucine da sogno. Sanitas Trish, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom.
10: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
11: 2 minuti e sono le 9. Buongiorno.
0: Ticino News.
12: Una buona giornata da Barbara Venneri. Conflitto in Medio Oriente, nuovo scontro tra Stati Uniti e Iran. Gli attacchi e contrattacchi hanno luogo mentre la diplomazia tenta di trovare la pace. Alessandro Cocca.
13: Come pochi giorni fa, l'azione degli americani è stata definita puramente difensiva. Stando ad Axios, l'attacco sarebbe arrivato dopo che i Pasdaran aveva lanciato 4 droni contro una nave commerciale statunitense. Immediati gli attacchi di rappresaglia iraniani, che sostengono di aver colpito una base militare americana e che sono tornati a lanciare attacchi missilistici e con droni sui paesi del Golfo, in particolare Emirati Arabi Uniti e Kuwait. Sparati colpi anche contro alcune petroliere che avrebbero tentato di passare lo stretto di Hormuz, tenendo i radar spenti. Anche la situazione al confine fra Israele e Libano continua a peggiorare. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di vaste aree fino a 40 chilometri dal confine, provocando l'esodo di centinaia di migliaia di persone. Il tutto mentre proseguono i negoziati. I media iraniani parlano di un accordo a vicino. La Casa Bianca ha raffreddato le aspettative. Trump ha dichiarato che Teheran vuole un'intesa, ma che le condizioni proposte non soddisfano ancora Washington. Fra i temi centrali, il programma nucleare iraniano, la sicurezza nello stretto di Hormuz e la richiesta iraniana di una fine del conflitto anche in Libano.
12: Veniamo alla Svizzera. La Posta mette a rischio 27 posti di lavoro, lo afferma il sindacato Transfer, rendendo noto che il gigante giallo esternalizzerà impieghi nel settore delle pulizie specializzate ad alcuni dei diretti interessati, principalmente attivi nella Svizzera tedesca. Verrà offerta una funzione all'interno della Posta o nell'azienda esterna. In quest'ultimo caso, secondo il sindacato, ci sarà da aspettarsi un peggioramento delle condizioni di lavoro. Intanto aumenta lievemente l'occupazione nel primo trimestre del 2026, è complessivamente cresciuta dello 0,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Stando all'Ufficio Federale di Statistica, le aziende hanno notificato il 5% di posti liberi in più e le difficoltà nel reclutamento di personale specializzato sono diminuite. Chiudiamo con un evento, parliamo di Jazz Ascona, giunto alla sua 42esima edizione. In programma dal 25 giugno al 4 luglio, per la seconda volta sarà guidato da Nolan Quinn, direttore artistico e operativo, al quale chiediamo se sia stata introdotta una maggiore quota di internazionalità.
3: La nostra lineup conta di nuovo una cinquantina di band, di cui una dozzina viene in visita proprio dalla città gemellata di New Orleans. Abbiamo anche una brass band che viene dalla Università dello Stato del Louisiana, quindi parliamo della capitale Baton Rouge, una novità quest'anno. E sicuramente quello che vogliamo fare noi è proporre un po' tutti i generi, ma anche rappresentati dagli artisti locali, svizzeri, internazionali, quindi europei ed oltreoceano. Io partirei a segnalare subito, per quello che riguarda la Svizzera, l'assegnazione del Swiss Jazz Award, che quest'anno noi consegniamo con molta gratitudine a Manon Müllener, che è una pianista che ci ha seguito nelle passate edizioni proprio nel programma dedicato ai giovani Grooving Up, e che sta facendo furore portando il suo gruppo anche fino in Cuba, fa tournée internazionali, ed è giusto assegnare questo riconoscimento a un artista locale.
14: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi Q5.
0: L'infotraffico.
12: Rallentamenti a Lugano per chi scende su via Besso, tra Paradiso e il Lungolago, tra Gravesano e Manno, tra Magliaso e Manno e infine tra Cadenazzo e Contone.
14: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
0: Previsioni del tempo.
12: Oggi è ancora soleggiato e molto caldo, con temperature massime sui 33 gradi.

0: Che soddisfazione!
1: È un po' come quando stappi una bibita gassata.
0: Ah. Sì, sì. Fresca, dissetante. Che pezzo, signori, che pezzo. Va bene, mi stavi dicendo, scusami, che oggi è la giornata, io ti ho interrotto prima.
1: No, no, no, già allora, c'è la il giorno della buona azione.
0: Ah.
1: Quello del 2026 si terrà il 30 di maggio. Io vi invito, perché è una cosa carina, importante.
0: Molto.
1: Magari qualcuno di voi vuole partecipare, quindi www.fatti. Trattino, quello normale, non l'underscore, non trattino parole. Punto CH, quindi fatti, non parole.
0: Sì, però con i trattini in mezzo, fatti, trattino, mezzo. Non trattino parole.
1: Voi lo cercate,
0: sì.
1: e lì ovviamente vi esce la possibilità di partecipare, perché magari uno buone azioni le fa già tutti i giorni e va benissimo.
0: Però lì ci sono dei suggerimenti di buone azioni da fare.
1: Sì, allora la giornata della buona azione è nata per motivare a fare del bene insieme. Tutte e tutti possono partecipare e questo è chiaro. Offrendo per esempio il proprio aiuto e a qualcuno, magari nel quotidiano, so, buttare la spazzatura a una signora anziana che non
0: esempio.
1: Ce la fa. Oh, è una bellissima azione, eh?
0: Però la cosa da dire importante, ve l'ho detto forse anche ieri, io da sempre ho notato che il Ticino in questo si distingue la Svizzera in generale.
1: Beh sì,
0: no, ma davvero,
1: quando c'è da mobilitarsi
0: è super solidale, ma davvero, eh?
1: È vero. Poi se desiderate contribuire con una buona azione, iscrivetevi a un'iniziativa nelle tue vicinanze tramite la cartina delle buone azioni. Tu dici,
0: è carino la cartina delle buone azioni.
1: La trovo sul sito,
0: sì.
1: Appunto, fatti-non-parole.ch. Andateci.
0: Bello, bello. Sentite, allora io sto per chiamare il nostro Itabeta, quindi ci colleghiamo con il nostro Steve Jobs del Ticino, perché... a quanto pare, oh, è la che sound!
1: C'è una novità!
0: Ci sono delle novità!

0: Quando ci sono delle novità tecnologiche, noi abbiamo la fortuna di avere proprio un collegamento con Eta Beta, detto anche Archangel.
1: Beh, allora noi abbiamo un diciamo un richiamo per i supereroi. Di solito arriva lui, fammi provare.
0: Prova. Archangel.
1: Ho lasciato la porta aperta.
2: Andiamo. Ma buongiorno.
1: Cioè, vedi?
2: Buongiorno.
1: Cioè, vedi?
0: Buongiorno.
1: Ormai conosce la strada.
2: Buongiorno.
1: Allora, ovviamente ormai lo conoscete come le vostre tasche. Sapete di trovarlo il giovedì mattina ad Amici in Affitto subito dopo le 9. Ma in caso ne aveste bisogno voi, lo potete toccare con mano.
0: Ma va?
1: Sì, lo cercate sui social sotto chiocciola e tabeta trattino basso RCRD.
0: Di raccomando
1: CD?
0: Cauzione. Okay. Raccomando cauzione.
1: Ok. E niente, ci parlate voi. Ma oggi di cosa parliamo noi?
0: Qual è la novità?
2: Allora, la novità è che per una volta hanno fregato anche me. Cioè Google mi ha fregato.
1: Oddio.
2: Io pensavo fosse uscita una nuova applicazione.
0: Sì.
2: Invece hanno fatto un aggiornamento 3.0, che è quello di Gemini, quindi l'intelligenza artificiale, e pensavo che fosse uscita una nuova applicazione per chattare, come può essere Telegram, WhatsApp, tutte le applicazioni che usiamo generalmente. E invece no, è semplicemente hanno fatto l'aggiornamento, quello grosso, dell'intelligenza artificiale, e hanno cambiato alcuni nomi di alcune applicazioni. Semplicemente quello.
0: Però ti incasina il cervello quando cambiano i nomi, perché?
1: Eh certo.
2: No, più che altro perché, Max, ti dico la verità, io stavo usando il mio telefono e mi esce proprio dallo store del mio telefono: prova la novità Google Chat. E io, cos'è Google Chat? Ma cos'è? Invece era semplicemente il vecchio Note Chat, quindi c'era davanti un Note prima.
1: Sì.
2: Ok. Che praticamente quel Note Chat era quando tu vuoi mandare a un cliente, ok?
0: Sì.
2: Per intenderci, dei dati da vedere poi dopo sui monitor, senza che io
1: sto facendo confusione, ve lo dico, non ho capito bene.
0: Non avevo dubbi, Marghe. Allora, c'è
2: allora,
0: un cliente
2: Marghe,
0: da una parte. Vai, vai.
2: Esatto. Piuttosto che io mandarti una mail,
1: sì,
2: ok?
1: Sì.
2: Ti mando questa chat.
1: Sì.
2: Ok, la chat.
0: Ma oggi che è questa roba delle pause?
1: Scusa, è perché?
0: Perché
1: nel frattempo i miei neuroni si stanno muovendo, sto tentando di ascoltarli. Non arriva subito messaggio.
0: Ah, tu non devi ascoltare i neuroni, devi ascoltare lui che parla.
1: Ma lui parla i miei neuroni mi danno i segnali.
0: Ecco il passaggio in più, ho capito. Quindi, cliente, dati, te li mando,
2: esatto,
0: tramite questa chat.
1: Ho capito.
2: Malissimo.
0: Come sempre, riassunto fatto.
1: Sì.
0: Ma non è così, cioè tu pensavi fosse una rivoluzione del mondo.
1: Invece no.
0: E invece è un aggiornamento, pure semplice.
2: È un aggiornamento, esattamente, esattamente. Quindi c'è per una volta, come dicevo, sono io quello che hanno fregato.
0: Però voglio chiedere una cosa. Chi usa questo, forse l'ho capito, ma almeno lo spieghiamo. Chi è che usa queste chat? Cioè, sono le aziende? Perché io non mi viene da usare una chat così. Cioè,
2: allora, principalmente Maxi sì. Cioè, nel senso che il ragionamento che loro fanno è: la potremmo usare anche io e te.
0: Sì.
2: Per intenderci, Maxi, tu facendo musica,
0: sì,
2: ok?
0: Sì.
2: Tu magari per mandare una canzone usi dei programmi come può essere WeTransfer o programmi,
0: sì.
2: In quel caso lì non dovresti usarla.
0: Non è utile.
1: Ma scusami, quindi non perde neanche di qualità?
2: No, non perde di qualità, non ti perde niente. Letteralmente è un modo di mandarsi una mail, ma come se fosse una chat.
1: E come si chiama, avete detto?
2: Chat Google, scusami, Google Chat.
1: Però non posso metterla sull'iPhone, sì?
0: Sì?
2: Ma sì, certo, è un'applicazione,
0: sì,
2: che tu scarichi normalmente. La parte bella è che non c'è numero di telefono, ok? Quindi tu non hai il mio numero, è proprio con la mail. Io e te parliamo con la nostra mail.
1: Ok.
2: Letteralmente. Sono conversazioni continue tramite una mail, come se fosse la classica mail che io mando da PC o da quello che voglio.
1: Ho capito.
2: Ok?
1: Sì.
2: Però la usi come una chat.
0: Beh, magari, allora, magari non c'è il chissà quale novità, però ad esempio io non la conoscevo.
1: Però vedi, se io e te dovessimo mandarci dei video un po' pesanti.
0: E io lo farei con WeTransfer perché ormai sono abituato. Però so che c'è...
1: con quello è più immediato.
0: Sì, sì, è vero.
1: No?
0: Sì.
2: Esatto, e infatti è per arrivare a questo punto. Google ha creato questo nuovo aggiornamento di tutto per questo motivo, perché vuole che diventi tutto più veloce. Cioè, se ci pensiamo adesso, Marghe, sì. Matti, i telefoni fanno i video in 4K.
0: Sì, ottima qualità.
2: Quindi io, esatto, quindi io dovrei prendere il video, metterlo su un computer, prenderlo e trasferirlo. O addirittura, se sono abbastanza bravo, usare il mio telefono e inviarmelo con la massima qualità tramite, come abbiamo detto prima, che WeTransfer è una delle applicazioni più famose.
0: Che cosa trasferire. Fa? Cosa fa WeTransfer? Ti dà un codice, o come si chiama, un link, e tu quel link lì poi, esatto, lo puoi mandare dove vuoi.
2: Esattamente, più che altro ti manda il programma o il file che ti sto mandando pesante senza perderci qualità.
0: Qualcuno sta scrivendo: ma non cambia niente, la tempistica è la stessa, che tu carichi il file nell'applicazione o la carichi su WeTransfer, cosa cambia?
2: No, è immediato, è una chat, quindi è immediato.
0: Qui tu stai parlando e intanto invii, invece con WeTransfer è più...
1: Esatto.
2: Devi caricare.
1: E qualcuno scrive, scusatemi, ma dove vi vedete, come Teams o Slack? Io Slack non lo conosco. Teams, scusatemi, io lo uso per le videoconferenze.
0: Puoi mandare anche dei file Teams pesanti?
2: Con Teams tu puoi anche fare delle chat. Praticamente l'aggiornamento che hanno creato è stato per unificare le cose, quindi unificare Teams, unificare un'altra applicazione che usava Google, e per creare una cosa più unica, diciamo una cosa più veloce a tutti gli effetti. Quindi okay. Teams fa già quella cosa, perché correggo, Teams non è di Google, è quello di Microsoft. Google aveva all'epoca, mi sfugge il nome, lo ammetto,
1: fa niente,
2: che era quello comunque per le video call.
1: Ok, però comunque se uso Teams posso fare sia le video call che avere questa roba di...
0: dei file pesanti, si può fare?
2: Sì. Okay. Puoi inviarti dei file, non so se puoi inviarti file troppo pesanti o magari li lavora lo stesso. Allora, non l'ho mai usato.
0: Ho capito.
1: Prima dei saluti, perché purtroppo dobbiamo andare, ci tengo a dire a tutti che a noi piace anche il fatto, intanto io e Maxi siamo, e l'abbiamo sempre detto, due boomer, quindi per noi sono cose nuove, ma ci piace anche l'idea di poter dare una mano, tanto se già lo sapete buon per voi, e chi non lo sa non attaccateci come se fossimo due vecchi attaccati al bastone, va bene così?
0: No, beh, noi pensiamo sempre a chi non sa, chi lo
1: cioè,
0: sa
1: anche noi,
0: contribuisca, dia la sua, insomma.
1: Allora,
0: ci sta.
1: Sei meraviglioso come sempre il nostro Eta Beta. Allora, lo trovate così sui social, chiocciola Eta Beta trattino basso RD
0: Rabarbaro,
1: CD
0: Carote.
1: Va bene, Rabarbaro e Carote, ti vogliamo bene e alla prossima novità.
0: Ciao,
2: un abbraccio, ciao a tutti.
1: Ciao Angel.
0: Comunque secondo me c'è un ritardo nelle chiamate spaventoso, perché già lasciano tutti delle pause abissali.
1: O forse siamo noi che siamo in ritardo, chi lo sa.
0: Ma

0: Questa è Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
1: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
1: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
5: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: Ciao Carlo, già in giro?
7: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
6: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
7: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna. Entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
4: Direi di sì e
6: Trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
4: Certo, ma
6: Travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
4: Sì, va bene, e
6: Tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
4: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
6: Ah, quella della Vanessa Trapletti.
4: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
6: Davvero?
4: Sì, chiamala Trapletti Pittori.

0: Beh, signore e signori, è giovedì. Sono passate le 9:20, soprattutto la pubblicità delle 9:20, perché sapete, no? Dopo la pubblicità delle 9:20 arriva
1: il dottor Denti.
0: Beh, voglio dire, non fa una grinza. Doc, buongiorno.
1: Buongiorno, Doc.
2: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti voi.
0: Presidente dell'Ordine dei Medici, con grande orgoglio all'interno del nostro programmaccio che porta il nome di Amici in Affitto. E oggi parliamo di una cosa che è più attuale, non si può purtroppo: l'idratazione, che è fondamentale.
1: In sti giorni, poi, Doc, pazzesco.
2: In questa, con questa, questa bolla, diciamo, di calore che si manifesta, è veramente fondamentale.
0: Doc? Pronto? Ah, Doc, ho detto, sì, oddio, mi pensavo fosse caduto, ho detto, ha bevuto abbastanza. ci dica, beh, Doc.
2: Allora, il messaggio che è molto chiaro e semplice è che bisogna idratarsi. E idratarsi in genere, per le persone che non hanno altri problemi particolari di salute, va da un litro e mezzo, 2 litri al giorno, che può essere tranquillamente assunto durante tutta la giornata, non per forza in una volta sola.
0: Ma ecco, Doc, scusi, una domanda: ma se uno beve tanta acqua tutta insieme, me lo sono sempre domandata, dobbiamo bere 2 litri d'acqua al giorno? Mi impongo di berlo nella mattinata in radio con Maxi, così non mi dimentico, ma va bene? Non andiamo a sovraccaricare i reni?
2: No, assolutamente no, assolutamente. Per come si può vedere se ad esempio mi sto idratando bene? Ci sono due sistemi semplici. Il primo è il peso corporeo. Se io mi uso una bilancia e vedo che sono magari aumentato di 1, 2, 3 kg in pochissimi giorni e non ho cambiato il mio stile di vita, vuol dire forse che trattengo liquidi, per esempio. Se invece ne perdo, per esempio, 2 giorni, ma 1,2 kg, probabilmente ho perso acqua, sono disidratato. E l'altro esempio semplice che può dare un'indicazione sullo stato di idratazione è osservare le proprie urine, il colore delle urine, la concentrazione, se sono, diciamo, trasparenti, bene, se sono invece un po' concentrate, sono qui sull'arancione, probabilmente, ripeto, può essere che sto bevendo poco.
0: Però Doc, che dipende da me, se trattengo liquidi è colpa mia? Cioè, nel senso, forse allora devo intervenire dal punto di vista dell'alimentazione, non è solo quanto bevo e come bevo.
2: Assolutamente, quello che dobbiamo, ad esempio d'estate con questo caldo, la nostra pressione arteriosa si abbassa, perché ad esempio i vasi sanguigni si allargano, quindi c'è una diminuzione. E cosa significa? Significa che anche l'alimentazione può giocare un gioco importante sullo stato per il nostro benessere. Se io mangio dei cibi troppo grassi, questo il mio corpo, il sangue è sequestrato per la digestione, e questo può mettere a rischio di un po' ipovolemia, che vuol dire, insomma, che si abbassa un po' giù la pressione. Se mangio invece verdure, frutta, ciliegie, meloni, yogurt, insomma, cosa molto leggere, evidentemente queste contengono più acqua, quindi ci fanno portare allo stato di idratazione normale. Magari per sapere chi ha delle mamme o delle nonne, ad esempio, che si occupa delle mani, ecco, sapere che negli anziani lo stimolo della sete è difettoso, quindi l'anziano non sente il bisogno di bere.
0: Ma non la sapevo questa cosa, la sapevi tu, Max?
3: No.
2: Aspettare di non avere lo stimolo della sete, perché vuol dire che quel punto lì si è in riserva, quindi da ricordarsi di idratare, ma bere a piccoli sorsi, no? Tè, tisane, piuttosto che succhi di frutta, latte, insomma,
0: certo,
2: tutto quello che rinfresca. Forse un'altra cosa interessante, esempio, che chi soffre di emicrania, sapere che magari la disidratazione può facilitare lo scatenare di un attacco di emicrania. Questo, ecco, il
0: che poi il fatto di essere disidratati, Doc, da quel che so, comporta un sacco di risultati, di effetti negativi, non solo il mal di testa, cioè veramente una mia amica poveretta è stata malissimo per, in vacanza, perché non aveva avuto, cioè quando sei via, sei in vacanza, sei in mare, non bevi, certo. E ha avuto i calcoli renali, mi sembra, poveretta, è finita in ospedale disperata.
2: Sì. Anche questo evidentemente si può chi è soggetto per fare dei calcoli delle coliche renali da cianurico piuttosto che usate di calcio. Diciamo che quindi questa caldana che ci accompagnerà poi per tutta l'estate deve farci ricordare che prima di tutto l'esposizione al sole non va fatta con delle creme che ci proteggono.
0: E non è che vi abbronzate di meno, guardate che proteggete solo la pelle, meno rughe, meno problemi anche dal punto di vista di potenziali tumori.
2: E il cappellino, con cappellino a falde, in modo che protegge, e un paio di occhiali da sole, e bere durante tutto il giorno un pochettino.
0: Ecco, lo dica anche a Maxi, Doc, che Maxi beve poco,
1: Sto bevendo.
0: Sì,
2: vi sto osservando.
0: Ha visto un bicchiere, guardi, Doc, guardi la differenza, la mia borraccia e il suo bicchierino da sciottino. Vabbè. Senta, Doc, grazie mille come sempre. Non tutti, c'è il rischio, Doc, di poi la lascio andare bere troppo? Cioè, io sono alta 1,83, sono un donno di 1,83, quindi penso di poter arrivare tranquillamente ai 2 litri e mezzo da quel giorno. Ma per un Maxi o una mia amica che è la metà di media altezza, va bene uguale bere tanta acqua?
2: No, la soluzione, diciamo, di 1,5-2 litri al giorno nelle persone sane che non hanno particolari problemi di salute, diciamo che è una quantità che va bene per tutti.
0: Ok, perfetto.
1: Sì, non è sì. Che varia di molto.
0: Poi ovvio che se fate attività sportiva dipende, poi a quel punto bisogna andare a integrare in maniera diversa, immagino.
2: Ecco, esempio, magari se per caso si cammina, si fa una passeggiata e cominciamo a sentire un po' il cuore che batte un po' più forte del solito, magari non dico mal di testa, ma qualcosa che un balordon, si dice in dialetto,
0: un
2: balordon così, ecco, forse è meglio fermarsi in quel caso lì, ecco, il fiato diventa corto, è meglio fermarsi, sdraiarsi, alzare le gambe in alto, aspettare un attimino e poi riprendere.
0: Ok.
2: Questo è un consiglio anche questo molto pratico. Può succedere, infatti alcuni fanno una passeggiata, poi pam, svengono.
0: È vero? Ma in quel caso no zucchero, Doc, però avrò solo le gambe alzate?
2: No, gambe alzate a posto.
0: Ok.
2: Zucchero serve per sia crisi ipoglicemiche.
0: Ok.
2: Praticamente un digiuno così via. Sì.
1: Arriva questa domanda da Thomas. Io faccio il muratore, 3 litri sono abbastanza, che lui pensa magari facendo un lavoro manuale deve integrare.
0: È sotto
1: di
0: il sole
1: più.
0: Poi.
2: Sicuramente fuori, dipende quanto è come dico, quanto è grande, quanto pesa, ma sicuramente se sei all'aperto con questo calore, sicuramente può anche superare i 2 litri. Abbondantemente 2 litri, ecco.
0: E poi sai, magari mette dentro i sali minerali, che quelli almeno aiutano, vero Doc, che aiutano a trattenere l'acqua e non disperderlo, sbaglio?
2: Sì, questo sali minerali sono integratori che vanno benissimo, ecco. Non per forza sono obbligatori, l'acqua, il frullato, il succo di frutta, insomma, è già sufficiente, ecco. Forse costa anche meno, non lo so.
0: Esatto. Va bene, Doc, meraviglioso. Allora, come sempre, tanto noi ci riaggiorniamo. Ah, non è vero, giovedì prossimo è festa.
1: Sì, è vero.
0: Il 4.
1: Sì, sappiamo.
0: Quindi ci sentiamo il giovedì dopo, sempre dopo la pubblicità delle 9:20 arriverà il dottor Denti. Grazie, Doc, arrivederci.
2: E buona estate e buone bevute.
1: Grazie.
0: Arrivederci, buona estate.

0: grandi contenuti, emozioni, risate.
1: Delle altre trasmissioni, certo.
0: Qui no, qui ci sono Amici in affitto. E non aggiungo altro.
2: E questo è il suono del piacere di guidare. Con i modelli BMW completamente elettrici potrete godervi un piacere di guidare senza limiti, senza alcuna spesa per la benzina. Effettuate ora un giro di prova presso il vostro partner BMW.
3: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
4: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
5: Da Tognetti Auto, la tua nuova Skoda Fabia a soli 299 franchi al mese. Offerta valida senza acconto sulle Skoda Fabia disponibili in stock. Approfitta ora della promozione fino ad esaurimento scorte. Scopri la tua nuova Skoda da Tognetti Auto a Gordola. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Skoda.
7: Tende, lamelle, pergole, tutto su misura, tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvotecnica, il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch.
8: Tesoro, che fai?
9: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
8: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
9: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
8: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
9: Non vedo l'ora di partire!
8: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
11: Radio 3. Ogni emozione, solo tua.

0: Oggi è la giornata mondiale dell'hamburger.
1: Ma io sai che mi sono sempre domandata chi stabilisca queste cose qua?
0: Cioè, ma sono delle cose che nascono magari anche solo per aiutare qualcuno e poi diventano giornate mondiali. In questo caso serve, si celebra il 28 maggio per così celebrare i vari simboli iconici nel mondo.
1: Tipo?
0: E tipo l'hamburger, che è ormai diventato un simbolo iconico, che però sa anche di diversità. Cioè, pensa solo alle nostre latitudini. Il mio nonno, l'hamburger, così come lo concepiamo noi in stile americano, non lo conosceva. Quindi la diversità e quant'altro. Però non so se l'hai mai sentito, ma alcuni miei amici italiani l'hamburger, quando si mangia così, lo chiamano la Svizzera. Non so se l'hai mai sentito.
1: Oddio! Aspetta, zitto, Gianni, abbassa. Quando ero piccola, l'hamburger lo chiamavo la Svizzera.
0: La Svizzera. E ci sono due motivazioni. Nessuna delle due è accertata, ma...
1: Oddio, mi hai sbloccato un ricordo, non me lo ricordavo più.
0: Infatti la mia nonnina diceva la Svizzera.
1: La Svizzera? Ma perché?
0: Ecco, secondo alcune ipotesi, questo nome deriva dal fatto che furono proprio gli svizzeri a portare, diciamo, questa ricetta nella vicina Italia. Perché di solito noi qua in Ticino non è che diciamo la Svizzera. Ecco, non...
1: Però scusami, ma cioè da qua l'abbiamo portata di là, anzi l'anno, perché nel senso io sono arrivata dopo.
0: Sì.
1: Funziona così?
0: Questa è un'ipotesi. L'altra invece è che il termine nascerebbe dall'usanza di preparare il piatto utilizzando carne di mucche svizzere. E quindi da qui sono queste due cose. Ecco perché alcuni, soprattutto in Italia, la chiamano la Svizzera.
1: Ho capito, ho capito.
0: Buona giornata dell'hamburger.
1: Beh, sì, buon hamburger a tutti. Bella come chicchetta. Sentite amici, allora vi stiamo per lasciare andare, va bene?
0: Sì.
1: Domani tanto alle... Ma domani è venerdì?
0: Domani è venerdì.
1: Ah, che bello, così per domani un PI. Allora, domani è venerdì, noi ci vediamo dalle 7 alle 10, ci sentiamo anche. Ma vi ricordo che essendo venerdì c'è una cosa, Gianni togli, che succede solo ed esclusivamente in questo programma. Signore e signori, domani ci saranno gli anni 90!
0: No.
1: Sì. Tra l'altro subito alle 7,
0: No, domani no.
1: Perché no?
0: Domani faccio musica anni 20. Voglio cambiare, ascolta.
1: Immagini. Vabbè, comunque domani mattina alle 7 gli anni 90, grazie al nostro Maxi B. E poi vabbè, le solite cose, e dalle 9 alle 10 il nostro Astro Marco con l'oroscopo del weekend
0: e il TG delle stelle. Sì.
1: Basta, vi salutiamo, ma non possiamo farlo senza... Poi ormai l'avete pure conosciuta di persona.
0: È vero.
2: C'è una mia cliente che vuole sapere per suo figlio che canta tutte le mattine la canzone che va in diretta in radio, che si chiama O Come Mai, e non la riescono a trovare su YouTube perché il figlio continua a cantare questa canzone e mi ha detto se potevo chiedertelo.
0: Oggi la cantano tutti quegli hamburgeristi che però fanno lo smash burger, sai, quello schiacciato.
1: Posso salutare i miei amici di Junkfully?
0: Ciao ragazzi!
1: Ciao ragazzi! Amori,

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como, sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van de Sfros, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Luca Carboni, l'icona britannica Morrissey, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio, biglietti disponibili su Ticket One.
2: Nuovo spot Honda CRV Full Hybrid, vai!
3: Design audace, trazione integrale AVD e 960 km di autonomia, 8 anni di garanzia, premio 5.000 franchi e leasing 1,9%.
2: Allora?
3: Vado a

0: Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni steel con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore steel. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
2: È tempo di fare affari. Da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
1: Hai del vecchio oro da vendere?

0: cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: Buongiorno, sono le 9:57 minuti.
3: Ticino News.
4: Alessandro Cocca al microfono. La Posta Svizzera mette a rischio 27 impieghi, lo afferma il sindacato Transfer, annunciando l'intenzione del gigante giallo di esternalizzare posti di lavoro nel settore delle pulizie specializzate. Barbara Venneri.
5: Ad oggi la Posta Svizzera affida le pulizie specializzate, come delle facciate e delle finestre esterne degli edifici, a una sua unità di supporto. A partire da ottobre non sarà più così. Transfer, infatti, annuncia che questi compiti saranno affidati a un partner esterno attivo nel settore, già regolarmente incaricato dal gigante giallo. Secondo il sindacato, si mettono così in pericolo 27 posti di lavoro. Le persone interessate, principalmente attive nella Svizzera tedesca, riceveranno sì un'offerta all'interno della posta o presso l'azienda esterna, ma uno, non sarà così per tutti, puntualizza Transfer. Due, chi cambierà verso il partner esterno dovrà aspettarsi un peggioramento delle condizioni di lavoro, siccome verrà applicato un contratto collettivo meno vantaggioso. Il sindacato insisterà affinché soluzioni eque siano trovate per tutte le persone, viene dichiarato in un comunicato. Secondo quest'ultimo, questa soppressione di impieghi fa parte di una serie di misure di efficienza adottate dalla Posta.
4: Il progetto tramtreno del Luganese si avvicina sempre più alla realizzazione definitiva, nonostante un ultimo ricorso presentato al Tribunale federale. Ricorso, sottolinea la Regione, che non chiede però l'effetto sospensivo, motivo per cui i lavori dovrebbero iniziare come da programma nel primo semestre 2027. I ricorsi erano già stati respinti dal Tribunale amministrativo federale, che aveva sì riconosciuto l'esistenza di disagi per alcuni proprietari, ma stabilito che l'interesse pubblico legato al miglioramento del trasporto pubblico e della mobilità sostenibile prevalesse sulle contestazioni relative a rumori, vibrazioni e raddoppio dei binari. Ad un anno dalla tragedia di Blatten, autorità e abitanti commemorano il crollo del ghiacciaio del Birk nel 28 maggio 2025, che distrusse gran parte del villaggio. La frana di circa 10 milioni di metri cubi di rocce e ghiaccio cambiò per sempre il paesaggio della Löchental, ma l'evacuazione preventiva salvò centinaia di persone. La borsa svizzera apre in ribasso la penultima seduta della settimana. L'indice dei valori guida SMI segna 13.533 punti, in flessione dello 0,69% rispetto a ieri. I corsi sono influenzati dal perdurare delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. In Svizzera l'attualità economica aziendale invece è sostanzialmente calma.
6: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
3: L'infotraffico.
4: Traffico regolare sulla rete viaria della Svizzera italiana.
7: Buongiorno Ticino, state ascoltando Lolly Day, due ore insieme.

Buongiorno, buongiorno con voi, la Lolli dalle 10 a mezzogiorno, Lolli Day, nuova puntata in questo giovedì caliente. Come state? Spero tutto bene, dai. Magari questa sera qualcuno si godrà qualche aperitivo. Alla fine è esplosa la voglia di far festa, di stare assieme in compagnia. Io come necessità ho sempre quella di avere un ventilatore. Però ho visto che vendono tipo quelli a forma di tucano, portatili manuali, no? Che schiacci e gira la ventolina e ti dà quel 2 secondi di parvenza di benessere. Ma sono bellissimi, sono bellissimi. State con me perché dalle 11 non sarò più sola, ma apriremo le porte di Lolli Day a tanti super ospiti. L'argomento di questa mattina: bambini e smartphone. Stiamo crescendo una generazione dipendente? Per rispondere a questa domanda e sviluppare un pochino l'argomento, in studio ci sarà Luana Riva dell'associazione Mai Più Sola, Nicolas Sacchi, psicologo e psicoterapeuta, e poi ospiteremo anche il consigliere nazionale Giorgio Fonio, sapete, in prima linea proprio per quanto riguarda l'utilizzo dei dispositivi elettronici su territorio scolastico, anche durante le gite. Dalle 11 parleremo di questo, da qua alle 11 ci siete sempre esclusivamente voi che mi fate compagnia e la nostra musica.

siete potete non ballare oggi, siete obbligati a ballare anche perché fa caldo. Ciao Lali, buongiorno, un saluto da una già calda Lugano, stanotte in quel di Bellinzona faceva davvero caldo, sì anch'io su Cima d'Arzo devo dire, non ho dormito bene, un po' per il caldo, continuavo a rigirarmi, non trovavo la posizione giusta, insomma. Ho tolto il piumino la sera prima, poi avevo frecce, poi niente, non si sa bene cosa fare, però capisco Luca, nottataccia, siamo tutti un po' stanchi, mi raccomando, in questi giorni di primi caldi potenti fate attenzione soprattutto alla guida perché si è un pochino più distratti rispetto al solito perché si è un pochino più stanchi. Ciao Lupo, buongiorno, buongiorno anche da Sili e Owen, che sono due meravigliosi gatti, grazie Sabri per la foto, ma che belli che sono! Sono stupendi, stanno facendo le coccole. Ecco, un gatto adesso proprio se la spassa. Ciao Jamming, buona giornata anche a te. Avete voglia di raggiungere la diretta con un messaggio WhatsApp? Soprattutto dalle 11, se avete voglia di partecipare all'argomento che affronteremo con i nostri ospiti, fatelo. È 079 449 9537.

Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me.

Ma quante miau che ci sono! Ciao Daisy, buongiorno! La Daisy che sta facendo la tua elettatura, cioè si sta pulendo come fanno i mici, sulle piastrelle fresche. Ecco, il mettersi sulle piastrelle può essere sicuramente un attimo di refrigerio, no? Come quando di notte giri il cuscino dall'altra parte e hai quei pochi secondi di fresco, ma quanto è bello! Bellissimo, bellissimo! Poi vediamo un po', qua abbiamo un'altra miau della nonna Irene che dice: a caldo, anche la mia gattina a Viganel, 32 gradi, summer, scrive la nonna Irene. Ci vogliono i ventilatori a casa, bisogna cercare di rinfrescare o raffrescare, come dicono quelli seri, il più possibile, ma cosa più importante di tutte, a qualsiasi età, non conta se siete piccoli, grandi, adulti, se siete in pensione, bisogna bere. L'idratazione è veramente qualcosa di importantissimo. Lo si vede, appena ti dimentichi di bere un po' in queste giornate calde, inizia a girarti la testa, poi ti viene, insomma, tutte quelle robe lì noiose, evitiamole. Rolling Stones e vedo la data 2026. Il titolo è In the Stars.

0: Stai ascoltando La Lolli.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Dal 20 maggio al 20 giugno al Casinò di Locarno arriva Sblocca la Fortuna. Entrando almeno 10 volte durante il periodo dell'evento potresti vincere 5.000 franchi in contanti. Più entri, più ti avvicini alla fortuna. E ricorda, l'ingresso al Casinò di Locarno è gratuito e non vi è alcun obbligo di gioco. Maggiori info su casinolocarno.ch.
4: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
3: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito. Cumulati.

0: il Sallamone su mazda.ch/autotris.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

Ma che bel trio c'è qua, Briseide, è giusto il nome? Poi il meraviglioso Mattia e Balù che stanno andando in giro da qualche parte. Grazie per questa foto stupenda, vi mando un bacio grande. Chissà se c'è qualche classe che è in gita scolastica oggi. Ormai iniziano, eh? C'è chi va a Gardaland, c'è chi va al Ritom a fare il picnic con la classe, c'è chi va al museo delle Dogane di Gandria, insomma ci sono tutte queste gite. Swiss Miniature, tappa classica sia delle scuole elementari che medie e dell'asilo magari, eh? E quindi buone gite, buone escursioni a tutti gli alunni della Svizzera italiana che pian piano, anzi altro che pian piano, a grandi passi direi, stanno arrivando alla fine di questo anno scolastico, sicuramente impegnativo per tutti dal punto di vista emotivo. Salutiamo Nash che dice: la mia nipotina è partita oggi per Cremona, scuola media a Lodrino, che bel viaggio. La mia grande invece oggi è a Verona, Verona quindi Arena, Romeo e Giulietta, poi a quanto pare faranno una caccia al tesoro in giro per Verona, e domani Gardaland, quindi domani giornata tra l'altro prevista da quelle parti stracaldissima, ma avranno modo di rinfrescarsi immagino sui giochi d'acqua di Gardaland. Va bene, dai, buone gite a tutti. Dicevamo un po' di Miley Cyrus, che non fa mai male, lei è come quel cucchiaino di Nutella che prendi la sera per andare a dormire felice, no?

Qualche info anche da parte di Via Swiss ci porta subito al nord del nostro cantone, tra Quinto e Airolo, traffico al momento bloccato per 1 chilometro. E per quanto riguarda lo stato di salute della Galleria del San Gottardo, ci segnala Via Swiss che al momento risulta chiusa in entrambe le direzioni perché c'è un veicolo in avaria, quindi insomma sappiatelo che non si può varcare, non si può né venire in Ticino e né andare oltre Alpe al momento attraverso la galleria, anzi tunnel del San Gottardo, perché è chiuso. Vi terremo ovviamente aggiornati, anzi mi piacerebbe sapere se qualcuno in questo momento è in procinto di attendere la riapertura del Gottardo, perché ormai Radio 3 col DAB arriva ovunque, quello lo sappiamo, ma è bello sapere dove in questo momento ci state ascoltando. Ovviamente scriveteci in tutta sicurezza. Tra l'altro questa mattina condividiamo anche cose private. Mi sono svegliata con un occhio enorme, gonfissimo, e non capisco come mai. Volevo sapere se magari a qualcuno di voi è mai successo, ma un occhio veramente, veramente molto gonfissimo.

gonfio, voi non potete immaginare. Mi sono detto, ma cosa ho fatto stanotte? Ho fatto allenamento di qualcosa, non me ne sono accorta? Ho picchiato da qualche parte? Ho sbattuto contro il famoso? Non lo so, comunque è incredibile. Allora, come Aldo, ci scrive Luca, non posso né scendere né salire. È quello che stanno dicendo gli automobilisti davanti al Gottardo, non posso né scendere né salire.

0: Salutiamo Sveva, un abbraccio forte, perché dice: noi, mannaggia, siamo all'interno della galleria del Gottardo in colonna, direzione Losanna, la New Fine apre domani. Fortuna, non pensateci, Sveva, spero che possa passare in fretta questo momento. Non pensateci, cantate, ballate, giustamente mi mandi la faccina accaldata, posso capire. Ciao Luca, buongiorno!
1: Lollina, buondì! Il Gottardo, il passo è già aperto e sono già andato a inizio maggio a vederlo.
0: Che bello.
1: Molto bello, con quei muri di neve.
0: Ho visto Luchino le foto, i video che mi hai mandato, bellissimi, vero, fate il passo, ovviamente se non siete come la nostra povera Sveva bloccata all'interno della galleria. Poi saluto anche chi mi ha mandato il video di lei o lui, io penso che sta arrivando alla Gottardo Arena, quindi ci sono un po' di ascoltatori di Radio 3i che stanno girando dalle parti del Gottardo, bellissimo, mi piace essere con voi.
2: Stai ascoltando? La Lolli.
3: Ciao Carlo, già in giro?
4: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
3: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
4: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno. Leasing.

0: 6,48 a partire da 3 pezzi. Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
1: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
2: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori e tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
0: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

Michael Jackson sulla bocca di tutti, come sempre, perché è un artista pazzesco, ma soprattutto per il film, la sua biografia uscita al cinema, in molti l'avete vista e in moltissimi ne parlate davvero bene. C'è lo stadio di Tiziano Ferro, grande protagonista delle vostre estati, lo stadio.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

dopo l'appuntamento informativo daremo il via alla nostra puntata, al nostro podcast talk in inglese si dice, chiamiamolo come volete. Il titolo della puntata è proprio quello dedicato ai bambini e agli smartphone. Stiamo crescendo una generazione dipendente e ne parleremo ovviamente con i nostri super ospiti dalle 11 in avanti. Tra poco Ticino News.

0: stai ascoltando la Lolli con ospiti e musica, la mattina di Radio 3 ha un ritmo in più.
1: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
2: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
3: Marino Bernasconi.
2: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
4: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
5: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
6: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
7: barrette Twix al gusto di nocciola, 10 per 46 grammi al prezzo IT di 5 franchi e 95.
6: Otto's, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
8: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
9: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
10: Sono le 10:59 minuti.
0: Ticino News.
11: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Caos viario in Ticino, ecco la ricetta dei Verdi per rivoluzionare la mobilità cantonale così da ridurre traffico, code e costi. Alessandro Cocca.
12: Secondo gli ecologisti, il Ticino ha raggiunto livelli critici, basta un incidente o un cantiere per paralizzare il cantone. L'obiettivo fissato per il 2040 è dimezzare l'uso del traffico individuale motorizzato, favorendo il trasporto pubblico, la mobilità condivisa e quella lenta. Per raggiungere il traguardo propongono 5 nuovi atti parlamentari e una serie di misure concrete. Ridurre temporaneamente le tariffe del trasporto pubblico quando il prezzo dei carburanti aumenta fortemente, tagliare del 25% il costo degli abbonamenti a Corbaleno, introdurre 4 weekend di trasporto pubblico gratuito, obbligare le aziende medio-grandi a dotarsi di piani di mobilità aziendale. A ciò si aggiungono incentivi al car sharing, la riduzione dei parcheggi nelle aree urbane e misure per scoraggiare l'uso di SUV e veicoli pesanti. Secondo Nara Valsangiacomo, gli investimenti nel trasporto pubblico stanno già dando risultati, grazie anche alla galleria di base del Ceneri. Il partito ritiene però fondamentale evitare tagli all'offerta o aumenti delle tariffe in una fase decisiva per la mobilità sostenibile. Il dibattito riguarda anche i grandi progetti infrastrutturali, dall'arrivo del tramtreno nel Luganese alle future soluzioni per Bellinzonese e Locarnese. Il capogruppo in Parlamento Matteo Buzzi critica invece il progetto autostradale Polume, sostenendo che il Ticino dovrà scegliere con lungimiranza quali opere privilegiare in futuro.
11: Andiamo a Berna. Swiss Medic riceverà più fondi, ma in cambio dovrà tagliare al personale. L'Istituto Svizzero per gli Agenti Terapeutici avrà 2,7 milioni di franchi in più nel 2027, tuttavia il Consiglio federale ha subordinato queste risorse alla piena attuazione delle misure di miglioramento dei risultati definite lo scorso novembre. Swiss Medic dovrà risparmiare in tutto 15 milioni, di cui 9 a livello di costi del personale. Allarme alloggio in Svizzera. Un cittadino su 5 teme di perdere la casa a causa di una disdetta del contratto di locazione. Lo afferma Comparis, secondo cui la crisi abitativa non è più un problema limitato alle grandi città o alle fasce più deboli della popolazione. La maggioranza degli intervistati dal sito di confronti online ritiene che nel paese esista una scarsità di abitazioni generalizzata, ma la percezione è meno marcata in Ticino perché la carenza è meno accentuata rispetto ad altre regioni. La Svizzera potrebbe dotarsi di un monitoraggio nazionale sistemico della radicalizzazione e dell'estremismo, lo ritiene una mozione sostenuta dal Consiglio federale, secondo cui il dispositivo dovrebbe tenere d'occhio le vittime di atti d'odio o violenza. Secondo l'atto parlamentare, i giovani sono sempre più recettivi alla radicalizzazione islamista e i canali digitali svolgono un ruolo fondamentale.
9: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
0: Infotraffico.
11: Traffico bloccato per 2 chilometri in autostrada in direzione nord tra Quinto e Airolo.
13: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch.
0: Previsioni del tempo.
11: Una giornata soleggiata e molto calda con temperature massime sui 33 gradi.

0: Sono le 11:06, come promesso diamo il via al nostro tema di questa mattina, un tema importante, un tema di cui se ne parla ed è importante andare avanti a parlarne, ma fatemi prima dare il buongiorno ai miei ospiti che non sono ancora tutti ovviamente. Bentornata la nostra Luana Riva dell'associazione Mai Più Sola.
1: Buongiorno a tutti, ciao a tutti.
0: Bentornato anche a Nicola Sacchi, psicologo e psicoterapeuta.
2: Buongiorno e grazie dell'invito.
0: Grazie a voi per averci regalato il vostro tempo per un tema tanto importante. Appunto parliamo di bambini e smartphone. Stiamo crescendo una generazione dipendente. Questo è il titolo, però potremmo partire già con una riflessione su questa domanda. Volete dire qualcosa?
1: Allora, nel corso degli anni vedo che l'utilizzo dei social è sempre in deterioramento. Ovviamente io ho il mio pensiero, sono minorenni, quindi sono i genitori che hanno l'obbligo, perché io lo ritengo un obbligo, di tutelare i loro figli e di insegnargli soprattutto l'uso dei social, perché si vede tanto odio, si vede addirittura, io su TikTok settimana scorsa mi è capitato un giovane di 16 anni che stava organizzando un ordigno. Ecco, i genitori dove sono? Di questi ragazzi.
0: Dottor Sacchi?
2: Allora, per fortuna non è una generazione di dipendenti to cure, ma c'è un'introduzione di nuove dipendenze, parlerei trasversalmente, che riguardano in particolare l'utilizzo, il malutilizzo, se mi consentite il neologismo, di internet e dei social network, insieme anche ad altre dipendenze che hanno a che fare magari con l'alimentazione o con il sonno, piuttosto che altre questioni invece più fisiologiche. Di fatto, e qui mi ricollego appunto a Luana, il tema è proprio quello della sorveglianza e quello non tanto del divieto, ma dell'accesso e dell'accompagnamento.
0: Quindi ci troviamo di fronte a un'emergenza educativa in questo momento storico.
2: Il paradigma educativo non deve mai mancare, non deve essere troppo poroso, o meglio sia, non deve far sì che penetri troppo nella routine, nelle usanze comuni dei bambini, dei nostri figli, ma anche degli adolescenti e talune volte anche degli adulti, poiché se si incista diventa chiaramente una dipendenza.
0: Quindi per educare i bambini bisogna prima educare i genitori. È quello il percorso giusto, vero?
2: Esattamente.
0: E come si fa? È quello il problema secondario.
2: Mi permetto, poi dopo cedo la parola.
0: Voi decidete chi risponde, senza problemi.
2: Ok, grazie mille. Mi permetto, stimolando la riflessione, stimolando l'uso corretto, poiché non va demonizzato lo strumento media in alcun modo. Ci sono delle posizioni più o meno transigenti sull'ingresso in casa di questi media, di social media in generale, ma non si può demonizzare la tecnologia to cure. Dobbiamo farne attenzione anche e non solo, perché la velocità con cui consumiamo tecnologia e tutto quello che ne è legato ci può soverchiare, nel senso che negli ultimi 20-25 anni ci sono state delle introduzioni da un punto di vista sistematico e sistemico della tecnologia che impongono una riflessione culturale su come noi dobbiamo approcciare e dovranno approcciare i nativi digitali.
0: Cosa cambia nel cervello di un bambino con l'uso precoce del telefono? E vi pregherei anche di spiegare cosa vuol dire precoce.
2: Ok, mi permetto, ma non voglio togliere di nuovo la parola.
0: Ma poi diamo anche lo spazio a Luana.
2: Mi sento chiamato in casa sull'aspetto più neurobiologico, non tanto poi perché io sia medico o un esperto del settore, quanto piuttosto per l'idea che tanto il cervello è plastico e si conforma alle richieste dell'ambiente, e tanto il cervello premierà quei circuiti, quelle valvole di accomodamento all'ambiente che sono praticamente state sollecitate dall'utilizzo dei media, ma soprattutto dalla velocità dei media. Quindi il cervello si abitua, si sta abituando e si abituerà sempre di più ad avere attenzione sempre più porzionata per breve tempo, dando un peso specifico relativo, quindi una maggiore superficialità nell'acquisizione delle informazioni, e quindi ci saranno dei problemi per restare concentrati, rimanere anche solo semplicemente seduti al proprio posto, sto estremizzando naturalmente,
0: certo,
2: ma con varie sfaccettature una gravissima difficoltà anche solo di pazientare, cioè di soffrire il tempo che scorre nel fatto semplicemente di attendere.
0: Sono state fatte in Svizzera in questi ultimi anni, sono state fatte varie indagini sui genitori svizzeri, e risulta che l'utilizzo dei telefonini anche in bambini di pochi mesi viene fatto nei momenti di attesa. appunto, che sia l'attesa del dottore, l'attesa dell'arrivo del papà, cioè non si sta più insegnando a attendere senza uno schermo di fronte agli occhi, di quello che stava appunto dicendo adesso dottore. Luana, voi dal punto di vista dell'associazione avete a che fare con i giovani, con le giovani, cosa avete notato rispetto a magari quando erano piccoli i tuoi figli? Come è cambiato l'approccio al telefonino?
1: Ma allora, io sono mamma di due ragazzi, una c'ha 32 anni, che tra l'altro è una sopravvissuta a un tentato femminicidio, poi ho Yasmin che ha 20 anni, c'è. L'uso dei social partiva dai 15 anni in avanti. Boh, Yasmin mi ha fregato, lo faceva prima, ma poi il tempo è galantuomo. Sì, sì, quindi l'ho beccata.
0: Come tutti, penso ormai.
1: Però ecco, io avevo un posto delle regole. Cioè, alla sera alle 8:30 il telefono lo consegni a me e vai a dormire, quindi veniva spento o veniva monitorato. Mm-hmm. Io esigevo le password, che non è una forma di possesso, di controllo, ma è un sorvegliare, perché si può agganciare chiunque dall'altra parte della rete. Dobbiamo renderci conto che non è che colui che ti scrive ciao 20 anni ne ha 20 anni, magari ne ha 45.
0: Certo.
1: Nelle scuole quindi passiamo anche l'informazione del revenge porn, perché qua spesso buttano fotografie nude o le mandano al loro fidanzati, poi litigano, si lasciano e queste foto finiscono in rete, da lì non le togli più. E c'è anche chi è arrivato al suicidio quando poi si è trovato davanti queste fotografie. E anche qua io mi dico, genitori, controllate i vostri figli. Ci sono delle, come si chiamano, quelle applicazioni che tu puoi mettere della Family, dove puoi
0: di
1: bloccare
0: controllo.
1: Determinati cosi, no? Però vai al ristorante, trovi i genitori che gli danno mano al tablet,
0: sì,
1: piuttosto che...
0: Cioè. Perché appunto l'attesa è con uno schermo, yeah, di fronte. Dottor Sacchi, il controllo del telefonino, che potrebbe essere un po' come la lettura del diario segreto del proprio figlio minorenne, è un'invasione della privacy?
2: Beh, l'accostamento col diario segreto mi fa rispondere certamente di sì, ma se noi parliamo di un diario segreto, ovvero sia di un luogo intimo, di un luogo appunto lontano da sguardi indiscreti, con il famoso lucchettino che nostalgicamente possiamo immaginare,
0: esatto,
2: stiamo parlando di qualcosa che resta confinato sotto il comodino, il cuscino, ecco, vedetela nella maniera più romantica possibile.
0: Certo.
2: L'idea è che ciò che rimane, tra virgolette, confinato nell'apparecchio telefonico, la verità è lanciato nello sconfinato spazio della rete e quindi è estremamente condiviso. Il tema non è tanto quello di intrudiamo o non intrudiamo nella privacy dei nostri figli, ma come e quanto noi possiamo fare affidamento sulle loro capacità di discernimento. A 6, 8, 10, 13, 15, 16 va da sé che le capacità sono diverse e complesse.
0: Allora, facciamo una breve pausa musicale perché forse ci raggiunge anche il consigliere nazionale Giorgio Fonio, vedo del movimento davanti alla porta. Tra poco gli daremo il buongiorno.

0: Stavo cercando un sottofondo, eccolo qua. Finalmente passo a dare il buongiorno al consigliere nazionale Giorgio Fogno.
1: Buongiorno, buongiorno Noli, buongiorno a tutti e a tutti, buongiorno.
0: Trionfale.
1: A voi.
0: Grazie del suo tempo per noi.
1: Grazie a voi dell'invito.
0: Abbiamo pensato di averlo con noi in studio perché ovviamente il consigliere nazionale è vicino all'argomento di bambini e smartphone. Allora facciamo la domanda che ho già fatto agli ospiti. Stiamo crescendo una generazione dipendente?
1: Ma sostanzialmente adesso questa è la prima generazione che è nata con lo smartphone, quindi questo è un elemento anche molto importante nei ragionamenti che noi adulti siamo chiamati a fare. Noi siamo una generazione che lo smartphone lo ha conosciuto successivamente. Ho partecipato nelle scorse settimane a un incontro con le quarte medie di una scuola, che è la scuola media di Massagno, dove evidentemente era un uno contro tutti sul tema divieto smartphone, divieto social media. Ma quello che mi ha colpito, tra l'altro, la grande capacità, la grande analisi di questi ragazzi, è proprio quello di confrontarsi con questi giovani che, dicevo prima, sono nati con lo smartphone. Per loro questo è un oggetto assolutamente normale nella loro quotidianità. Ma detto questo, i dati ci dicono che oggi i nostri giovani sono assolutamente dipendenti dallo smartphone, sono vittime, perché io dico che le grandi piattaforme come le big tech, i social network, sono sostanzialmente coloro che si approfittano dei nostri giovani per fare dei profitti, e sono vittime di questo sistema che ci è sfuggito di mano come giovani, come adulti, come genitori, come famiglia, come società.
0: Allora, torniamo a marzo del 2026, il DEX predispone il divieto di utilizzare dispositivi elettronici su suolo scolastico anche durante le gite scolastiche, quindi giorni, giusto?
1: No, senso che a seguito della nostra iniziativa popolare il Dipartimento ha modificato le sue direttive, sostanzialmente dice c'è un divieto di utilizzo corretto, nel senso che lo smartphone, secondo le nuove direttive, può essere portato a scuola, deve essere spento in cartella, mentre noi chiediamo che lo smartphone alla scuola elementare e alla scuola media non entri proprio.
0: Certo.
1: E per quanto concerne le gite scolastiche, non è per forza obbligatorio. Infatti nelle scorse settimane abbiamo incontrato delle sedi che andavano in gita, quant'altro, lo smartphone c'era, dopo i docenti dovevano gestirlo. Quindi è stato fatto, secondo me, un miglioramento rispetto a quanto veniva fatto prima, ma non è ancora sufficiente. Prova ne è che queste direttive sono oggi applicate anche alle scuole elementari.
0: Certo.
1: Qualcuno potrebbe dire è positivo, per me è assolutamente negativo, perché applicando una direttiva di questo tipo alla scuola elementare, di fatto lo Stato va a dire che lo smartphone può essere portato alla scuola elementare. Per me è qualcosa di
0: un po' estremo.
1: Come diciamo, si suol dire in radio, si può dire too much.
0: Too much, lo dicono tutti ormai. Parliamo di divieto fuori onda, no? Puntare al divieto, secondo voi, è un'ottima idea?
2: Allora, più vieti una cosa, più il giovane tenta di fregarti e lo fa. Io avevo vietato all'epoca nei social mia figlia, poi vengo a sapere che addirittura aveva 5 profili, neanche uno, no? Quindi bisognerebbe proprio informarli su tutto il pericolo che ruota attorno alla rete, sensibilizzarli, controllarli dove vanno a guardare e mettere dei confini, mettere dei paletti dove li non cedi. Cioè, puoi usarlo da qua a qua, poi lo spegni, lo metti via. E lì il genitore non deve mollare neanche davanti all'esasperazione del figlio, perché tanti fanno delle crisi.
0: Sì,
2: cioè, se
0: gli
2: porti via il cellulare, sembra che tu gli tagli una parte di vita, e poi fargli vedere il mondo esterno, perché comunque tu ti puoi passare una giornata intera dalla mattina senza il social. Tutto dipende, certo che se lascio lì mio figlio sul divano tutto il giorno davanti a un cartone animato, ora della fine tolgo un danno e ne creo un altro dipendente dal cartone animato.
0: Certo.
2: Ecco,
0: volevo dire a Giorgio Fogno, ma il vero problema non è educare i genitori, magari, piuttosto che vietare l'utilizzo dei dispositivi elettronici a scuola?
1: Ma assolutamente sì, però dobbiamo anche essere, secondo me, realisti. I genitori ce lo dicono, io stesso genitore di 4 bambini, la situazione è sfuggita di mano. Oggi le famiglie non riescono più a gestire questa situazione, anche perché di fatto la società oggi porta ad avere uno smartphone, ma lo porta ad avere sempre a un'età minore, perché se in prima media su una classe di 20 ce l'hanno in 15, gli altri 5 entro la fine della prima media dovranno averla, perché la società ti porta sostanzialmente se no ad essere emarginato, sì. Ecco. E quindi le famiglie, ed è per questo, c'è uno studio bellissimo di AXA che ha pubblicato in questi giorni, che dice dove che ci sono il 95% dei genitori che hanno dato uno smartphone ai figli danno delle regole ai figli. Il 65% però ti dice che fa fatica a farle esprimere, perché ha ragione Luana Riva, tutto quello che dice è perfetto, informare, educare, sensibilizzare, mettere dei confini, però oggi nella società fai comunque sempre più fatica. Ed infatti l'88% oggi si dice, è una percentuale estremamente in crescita, favorevole, l'84% al divieto di portare lo smartphone a scuola e l'88% al divieto dei social network sotto i 16 anni. Quindi le famiglie, e mi ci metto anche io, le famiglie oggi non ce la fanno più a gestire questa questione. Lo dicevo prima, è la prima generazione nata con lo smartphone,
0: certo.
1: E oggi servono delle regole che possano ritornare ad uniformare, certo, un sistema anche sociale che sia un po' diverso, perché non è più solo un problema educativo, un problema di società, ma oggi con gli smartphone e i bambini parliamo anche di un problema di sanità pubblica, di salute pubblica.
0: Infatti poi arriveremo a parlare di salute proprio dei nostri giovani, salute legata, come dicevamo in apertura, all'utilizzo spropositato di telefonini, social, eccetera. Ma dottor Sacchi, i genitori sono colpevoli o impotenti in questa situazione?
3: Verrebbe da dire, analizzando anche un po' gli scambi che stiamo avendo in queste prime battute di trasmissione, che un po' tutte e due le cose possono essere compresenti. Laddove l'elemento di colpevolezza, mi viene da dire, non siamo in un tribunale in questo senso. Ogni genitore fa quello che può, è uno dei mestieri più difficili e insomma i contributi che io ricevo nel mio studio sono sempre quelli di persone che non lo fanno con intenzione di causa, che non fanno, come dire, che non aiutano, che non agevano un certo tipo di dipendenza. Succede che si crea un bisogno sulla base di certe circostanze che ahimè nascono fin da giovani, fin da troppo piccoli, bambini sul passeggino con uno schermo davanti piuttosto che al ristorante, cioè si resta la buona abitudine di poter dire in queste sedi noi possiamo dialogare, possiamo chiacchierare, possiamo interessarci l'uno dell'altro. Dal momento in cui diventa più interessante l'oggetto che di 3-7 pollici davanti a noi piuttosto che la viva voce del nostro genitore, o il nostro genitore si disinteressa a noi, allora qui c'è un elemento che potrei dire di colpevolezza, che nello stesso momento in termini di giustizia riparativa allora dobbiamo cercare di educare e accompagnare, perché qualsiasi regola, qualsiasi tipo di responsabilità poi dopo sussume anche che ci sia tutta la forza e lo sforzo di stare accanto e di poter aiutare.
0: Correttissimo. Tra poco daremo spazio anche alle domande che stanno arrivando da casa, anzi se volete fare parte di questo momento radiofonico 079 449 9537 per i vostri WhatsApp.
4: Fermo lì, c'è la pubblicità. La Lolla torna subito. Torna subito.
5: Tende, lamelle, pergole, tutto su misura, tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvotecnica, il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch.
6: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
7: Già, l'affidabilità giapponese non si batte!
6: E con l'ibrido risparmio assoluto! In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
7: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più! Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
9: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como, sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van de Sfros, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Luca Carboni, l'icona britannica Morrissey, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
10: Da Tognetti Auto, la tua nuova Skoda Fabia a soli 299 franchi al mese. Offerta valida senza acconto sulle Skoda Fabia disponibili in stock. Approfitta ora della promozione fino ad esaurimento scorte. Scopri la tua nuova Skoda da Tognetti Auto a Gordola. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
11: Skoda.
12: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
13: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
14: Tutti

0: È il caso di dirlo, sarebbe interessante mandare in onda anche i fuori onda di quello che ci stiamo raccontando. Ritorniamo a parlare di bambini e adolescenti e rapporto con i telefonini, insomma la tecnologia un po' in generale. Ci sono un po' di messaggi, direi di condividerli con chi ci ascolta. Qualcuno dice: alle medie il professore chiede l'utilizzo del telefonino, mio figlio non lo porta, è in terza media e il professore storce il naso, parliamone. Non si sente?
1: No.
0: Niente, fai finta che funzioni.
1: ma il tema dell'educazione all'utilizzo di queste nuove tecnologie secondo me è centrale, nel senso che dire che questi strumenti non devono arrivare a scuola non vuol dire far finta che non esistano. Mm-hmm. E dopo è ovvio che secondo me se la scuola mette come obiettivo quello di educare all'utilizzo per esempio degli smartphone, deve essere la scuola che mette a disposizione questi strumenti all'interno della scuola, anche perché non dimentichiamoci che c'è un altro problema di società, che questi strumenti costano, costano anche parecchie centinaia di franchi, per non dire anche
0: migliaia
1: di franchi. E di fatto, per stare al passo coi tempi, ci si ritrova a dover acquistare questo smartphone. E di chi è la responsabilità? Di chi decide di educarti, che è corretto e deve farlo, o della famiglia? Ecco, anche questo elemento, secondo me, merita una riflessione. Ci sono nazioni che hanno deciso di farlo, mi sembra l'Estonia, e lo fornisce. Ci sono altre nazioni, per contro, che seguono un po' il modello svizzero e che probabilmente non è tra i migliori. Solo una nota: chi ha cercato comunque di puntare tutto sull'educazione tecnologica, per esempio l'utilizzo in particolare solo di iPad o quant'altro, mi viene in mente forse la Svezia.
0: Nord Europa,
1: sicuro. Sta facendo adesso dei passi, sta tornando indietro perché ci si è resi conto dopo anni che probabilmente non era la soluzione migliore, ma ci si è proprio accorti che anche i bambini, anche nella scrittura, nella comprensione, certo, e quant'altro, stavano facendo dei passi indietro. Quindi oggi abbiamo più elementi per avere, secondo me, la capacità di decidere in un modo diverso.
0: Elementi che non avevamo nel 2008, perché scartabellando un po' nelle carte ho trovato una mozione, pensate, del 2008 depositata in Parlamento, che diceva vietare i telefoni ai minori di 14 anni in Svizzera, e fu respinta dal Consiglio federale perché dicevano: allo stato attuale nel 2008 non vi sono prove scientifiche che evidenzino danni alla salute di adulti o bambini. Le cose sono cambiate non poco, dottor Sacchi.
2: Oggi le evidenze ci sono, nel senso che la scienza, gli studi e l'applicativo anche clinico, cioè l'indagine della clinica di quello che vediamo nei nostri studi, che siano questi di medici o di psicologi, stanno certificando la presenza e l'avanzamento sempre di più di basi di dipendenza, oppure ci sono anche delle sintomatologie che crescono e si, come dire, rinforzano attraverso un utilizzo compulsivo di certi strumenti, e soprattutto anche tutto il tema dell'isolamento. Uh-huh. Naturalmente quella che è datata 2008 secondo me è stata quasi avanguardista, se teniamo presente che nel 2006 nasce Facebook, non c'era ancora la banda larga, gli smartphone non si stavano diffondendo così come sono oggi, il computer era in una stanza, o piuttosto era un oggetto, per quanto esistessero i laptop, però di fatto si usavano a turni. Oggi come oggi il telefono è un appendice di sé e di conseguenza può essere consumato in qualsiasi momento. Apro e chiudo parentesi: spesso, e qui ahimè lo vedo tantissimo con i ragazzi che frequentano il mio studio, anche di notte, soprattutto di notte.
0: Ma i problemi legati ai più giovani, quindi ansia, depressione, isolamento sociale, sono dovuti proprio al telefono in sé o a come viene utilizzato?
2: Naturalmente, dal momento in cui si è trasferita la piazza, quindi quella sociale, quella fatta del pallone sotto il braccio, forse sono troppo nostalgico,
0: le sbucciature
2: si è trasferita sì sulle varie console, per non fare nomi, dove sì c'è un intervento reale dell'altro, quindi c'è una contemporaneità, un sincronismo, si gioca insieme, ma non si è insieme. E nei momenti in cui ci si disconnette dall'altro, non è che non lo si frequenta più, non è che ci si dà appuntamento per dopo, questa disconnessione fa piombare immediatamente in un isolamento, laddove invece quando noi siamo con le persone e ci salutiamo c'è tutto un processo, c'è tutto un discorso di allontanamento, così come quando le incontriamo. I ragazzi non sanno che cos'è chiamare per il citofono il nostro amico, non è una perdita capitale, però di fatto nella loro cultura è una perdita affettiva importante, quella di ricercare qualcuno facendo uno sforzo.
0: Domanda flash a ognuno di voi: quindi a che età compriamo il telefonino ai ragazzi in Ticino? Qual è l'età giusta secondo voi e perché?
3: Allora, secondo me non prima dei 14 anni. anche prendendogli il telefono a 14 anni, comunque appunto, come ho già detto prima, mettere delle limitazioni dove non possono andare dappertutto e poi istruirli. All'oggi abbiamo Google, abbiamo la ChatGPT, abbiamo un sacco di cose, se non le sappiamo, che insomma possiamo andare a informarci noi come genitori per poi trasmetterlo ai nostri figli e fargli anche vedere il pericolo che la vita ti offre. Io ad esempio con mia figlia, la prima e la seconda, quando mi parlavano di cannabis o quant'altro, io le ho portate a vedere, le ho portate ovunque a vedere cosa succede, perché per loro, se dici no, non lo usi e basta, non è una spiegazione, andiamo a spiegare il perché, appunto ancora prima, cosa può succedere con una foto messa in rete, cosa può succedere,
0: cyberbullismo,
3: cioè adesso abbiamo in giro anche tanti leoni da tastiera che tra l'altro io un paio li ho denunciati e sono stati puniti, perché dietro a monitor dobbiamo insegnare ai nostri figli che non è che non vengono puniti, perché dipende da quello che scrivono e adesso sono diventati più severi.
0: Giorgio, a che età quindi e perché?
1: Ma sarò molto pragmatico, nel senso che mi rifaccio a quello che è appena stato presentato anche a Berna dal sottoscritto e dalla collega Regina Durer. Il divieto della vendita o dell'acquisto di uno smartphone per me deve essere almeno quello dei 12 anni, ma non tanto perché lo dico io, ma perché lo dicono i medici, lo dice il mondo scientifico, che ha dimostrato oggi che l'utilizzo al di sotto di 12 anni crea dei gravi problemi di salute ai ragazzi. Poi c'è il divieto di portarlo a scuola. Questo per me vale per la scuola dell'obbligo, quindi scuola elementare e scuola media, anche perché ancora oggi tra chi contesta la nostra iniziativa popolare non mi ha ancora spiegato, convinto, qual è il motivo per cui un ragazzo di 10 anni debba avere la necessità di andare a scuola con lo smartphone.
0: Le mamme dicono sicurezza di solito quando glielo chiedi, no?
1: Ma per come sicurezza. Dice, come ci spiega molto bene un grande psicoterapeuta che è Haidt, nel suo libro ci spiega benissimo che oggi i genitori non mandano più i figli al parco vicino a casa per paura di quello che può succedere, ma lasciano il figlio con lo smartphone sul divano senza rendersi conto che in verità è come prendere tuo figlio e mandarlo in centro a Manhattan da solo a 10 anni. Quindi è su noi genitori che probabilmente dobbiamo fare un lavoro anche adeguato ai tempi attuali. Una specifica, io ci tengo a dirla, siamo coscienti che il mondo comunque sta cambiando, infatti la nostra iniziativa dice che lo smartphone non può essere portato a scuola, non parla per esempio di un semplice telefono cellulare che serve solo a telefonare, che serve per esempio per quelle situazioni in cui
0: non
1: il ragazzo termina, ha bisogno di rimanere in contatto con la mamma o col papà perché magari lavorano tutte e due. E poi c'è il tema dei social network, e su quello sono ancora più categorico, i social network dovrebbero essere vietati livello anche proprio di legge federale al di sotto dei 16 anni, proprio perché oggi le evidenze anche qua dicono chiaramente che sono del veleno per i nostri giovani, ma soprattutto sono pericolosi, anche perché con questi algoritmi hanno l'obiettivo di tenere i nostri giovani attaccati allo schermo. E mi permettetemi anche di dire, pensiamo a TikTok, che è una delle piattaforme peggiori che esistono oggi sul mercato insieme ad altre, che riesce a capire magari qual è anche il disagio del giovane e con il suo disagio lo tiene incollato allo schermo, aumentando il suo disagio. E abbiamo visto uno dei tristi casi, per esempio recentemente in Francia, di quella ragazza

0: cernire una un'età che sia quella un po' la barriera, poiché la differenza di maturazione da parte dei ragazzi, dei bambini e delle bambine è estremamente complessa e diversificata, ragionerai sull'idea che cosa vuol dire dare in mano, perché lo stiamo dando. Noi dobbiamo partire come genitori, e qui mi ricollego a quanto detto appunto dai colleghi qui in studio, l'idea è quella di dire: quanto tempo avrò come genitore di seguire la crescita di mio figlio o di mia figlia con questo strumento in mano? Quanto il divieto di accedere a certe parti, a certi contenuti, mio figlio lo ha capito? E soprattutto quanto io sarò un esempio? Quanto io permetterò al telefono di non invadere zone di intimità, come essere seduti a tavola piuttosto che essere a salotto nel momento in cui magari dialoghiamo, nel momento in cui stiamo giocando, che dobbiamo rispondere a quell'email di lavoro importante? Essere, ecco, educare un genitore non è impartire le regole per dire le cose giuste al figlio o dargli solo e semplicemente una cornice legale entro cui è giusto o è sbagliato, ma è rendersi conto che la propria persona è di capitale importanza per essere da esempio e per fungere da modello.
1: Ci fermiamo un attimino e lasciamo sedimentare queste belle riflessioni che ci avete regalato. Torniamo tra poco. Tick tack, we don't stop the music.
2: Don't stop the music. Fermo lì, c'è la pubblicità. La Lolla torna subito.
3: È alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità, da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito, ora da IKEA.
4: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
5: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
6: Pronta per il tuo look estivo perfetto? Allora acquista subito il tuo duo Filman al miglior prezzo. Occhiali da vista e da sole con lenti progressive insieme a partire da 299 franchi. Lasciati abbagliare. Filman.
7: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
8: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
9: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
10: Gorla, c'è?

0: Abbiamo tanti tanti messaggi al punto che magari rubiamo la prossima ora ai miei colleghi, no scherzo. Allora, bellissimo il messaggio di Gaia, riassumo velocemente, dice: ho 27 anni, mi chiamo Gaia, il mio primo telefonino è stato un vecchissimo Nokia che mi hanno dato quando avevo di 10 anni. All'epoca abitavo nel Bellinzonese, andavo a scuola a Tenero per essere più comoda con gli allenamenti, dato che facevo sport agonistico. Stavo distante da casa tutto il giorno e in una situazione del genere, secondo me, è giusto dare a un bambino un dispositivo per contattare i genitori in caso di necessità. Siete d'accordo?
1: Lo strumento giusto al momento giusto, e questo, come dire, il motto che mi sento di proferire adesso.
0: Infatti parliamo qua di telefonino che fa solo telefonate, questo è correttissimo, ha senso. Poi abbiamo anche un altro messaggio di una docente, dice: se posso dare la mia opinione da docente e da genitore, il telefono no, prima dei 16 anni. Abbiamo visto durante il lockdown che abbiamo dovuto dare telefono, PC eccetera ai ragazzi, i guai che abbiamo avuto, le dipendenze che si sono create, si è perso il controllo sia delle app che dei social. Io controllavo il telefono tutti i giorni, mi sono accorta che mia figlia era stata aggiunta a una chat Telegram non appropriata con videochiamate in piena notte. Volete commentare anche questo messaggio? C'è il nostro Giorgio che è impegnatissimo a controllare i vostri messaggi. No, ne sono arrivati tanti e appunto è peccato non riuscire a rispondere a tutti.
2: Io sono in parte d'accordo con la docente. Non volevo essere così rigida, se no, però sono d'accordo.
0: 16 anni sarebbe un'età giusta, no?
2: Se andiamo a vedere il disagio che abbiamo adesso, è dai 15 anni in su, Cioè io ho TikTok, lo uso per fare delle live sulla violenza e ovviamente ogni tanto scorro i rulli, io rimango basita. Cioè addirittura programmano come costruire l'ordigno, cioè.
0: Ah sì, c'è di tutto ormai, senza filtri. Ma secondo voi che adulti diventeranno i bambini che crescono con uno schermo in mano? Bene o male l'abbiamo capito parlando anche col dottor Sacchi, ma che problemi avranno da adulti?
1: Quello che stiamo osservando adesso è difficile inferire, ma sicuramente una grandissima labilità emotiva, soprattutto rispetto ai fallimenti. Non dipende solo naturalmente dal telefonino, dal social network o quant'altro, però di fatto questa immediatezza, questa immediata reward, si dice in inglese, cioè riconoscimento, gratificazione fondamentalmente per le cose che ottengono, è quasi un riflesso incondizionato che li rende un pochettino più poveri, un po' sterili, sia delle capacità di attesa, sia anche delle capacità di frustrazione, di stare nella frustrazione. Pazientare vuol dire saper soffrire, e alcuni di loro, specie quelli che poi varcano un po' la soglia clinica, quindi non sto parlando della popolazione in generale, lamentano, soffrono più che altro di questo manco.
0: Vogliamo dare in conclusione, abbiamo gli ultimi 3 minuti, un giro di opinioni, un giro ancora di commenti, un consiglio da dare ai genitori che ci stanno ascoltando e si trovano immersi in questo momento storico e bombardati da richieste dei figli che vorrebbero il telefonino. Un consiglio.
3: Ma è difficile Loli, dare un consiglio, anche perché veramente stiamo vivendo noi genitori di questa generazione una rivoluzione alla quale siamo arrivati probabilmente anche non preparati, anche perché lo abbiamo detto molto bene prima, siamo noi primi gli adulti che utilizzano questi oggetti in modo probabilmente non sempre anche educativo, perché ci sono dei momenti di convivialità dove per esempio questo oggetto dovrebbe essere escluso anche per essere un esempio coi nostri figli. L'unica cosa che mi sento di dire, che è quello che io sto cercando di portare avanti anche a livello politico, è quello che dare delle regole, dire dei no non è per forza qualcosa di sbagliato, perché anche dire no, tu lo smartphone a scuola non puoi portarlo, è educativo tanto quale educare i ragazzi all'utilizzo di questi smartphone. E soprattutto la cosa più importante che io credo, che io sono convinto che sia una cosa corretta, è quella di permettere ai nostri figli anche di vivere la loro giovane età anche in libertà, perché oggi viviamo un'era del controllo continuo, del sapere in ogni momento dove si trovano, del essere sicuri che siano al parco piuttosto che al Ser Fontana, piuttosto che da qualsiasi altra parte.
0: Diamogli fiducia.
3: E i giovani in verità ci dimostreranno anche a noi genitori che questa fiducia sanno ricambiarla. E soprattutto da genitore diamogli protezione. un ragazzo di 10 anni non è ancora pronto all'utilizzo degli smartphone, non è ancora pronto a poter navigare nei social network, proprio perché non ha ancora la capacità di capire quali possono essere i rischi. Quindi il dire no allo smartphone sotto i 10 anni, no all'utilizzo dei social network sotto i 16 anni, credo che sia una misura assolutamente protettiva per i nostri giovani. Proteggere i giovani di oggi per potergli dare anche un futuro, secondo me, migliore.
0: Grazie Giorgio Fonio.
1: Beh, io mi accodo, è assolutamente corretto quanto è stato sottolineato fino adesso. Aggiungerei che a un genitore che in questo momento viene in consultazione nel mio studio, direi innanzitutto di pensare al tempo che si sta perdendo nella relazione, tempo che non torna più, tempo che quello dell'infanzia, che lo sappiamo tutti quanti noi, vola.
0: E come?
1: E le esigenze, le domande dei nostri figli rispetto al nostro tempo, alla nostra presenza, mano a mano che il tempo andrà avanti, chiaramente a seconda della direzione che prenderanno le scelte di vita, comunque calerà, si renderanno auspicabilmente più autonomi, ma l'autenticità del ricordo di una condivisione insieme al nostro figlio e non una condivisione nell'essere nella stessa stanza ma con due schermi davanti è qualcosa di preziosissimo, quindi, e quindi lo consiglio.
0: Non quantità ma qualità del tempo trascorso assieme. Purtroppo Luana abbiamo 20 secondi.
2: Mi ricollego a quanto detto dai colleghi, condivido, e genitori impariamo a dire no, perché altrimenti non accettano dopo il rifiuto, e mi ricollego all'associazione, non accetto la fine di una relazione uguale femminicidio, certo. Purtroppo questa è la triste realtà, e ricordiamoci che noi non siamo amici dei nostri figli, siamo dei genitori.
0: Grazie per la vostra presenza, grazie Luana Riva, associazione Mai Più Sola, grazie al consigliere nazionale Giorgio Fonio, grazie. E grazie al dottor Nicola Sacchi per questa super puntata, buon appetito!
4: Questa è Radio 3i, Radio 3i. Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo, compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
6: Solo?
5: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
6: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch. AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
7: È tempo di fare affari. Da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
8: Ora da Manor, My Special Days con sconti fino al 30% su marchi come Levi's, L'Oréal Paris, Kuhn Rikon e molti altri. Solo fino al 31 maggio con la carta My Manor.
9: La guida per il futuro è già arrivata. Venerdì 29 e sabato 30 maggio scopri da Dileo Motors l'intera gamma Xpeng. Vieni a vedere e provare la tecnologia delle auto del futuro. Sabato aperitivo offerto e pranzo in compagnia. Vi aspettiamo in via Chiasso 7 a Biasca. Iscrizione su dileomotors.ch.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
11: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi, plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
12: van di Radio 3i ti porta nel cuore della festa.
13: Siamo in prima fila,
12: siamo in alla AIL Arena.
13: Ti aspettiamo per il weekend di inaugurazione ufficiale della nuova casa del club bianconero. Due giornate di porte aperte per scoprire insieme il nuovo polo dello sport e dell'intrattenimento a Lugano.
12: Passa a trovarci al van o sintonizzati su Radio 3i. Siamo in diretta dalle 8 alle 18, sabato 30 e domenica 31 maggio. Vieni a scoprire la nuova AIL Arena insieme a noi.
14: 11:59.
12: Ticino News giorno.
15: Obiettivo 2030, dopo oltre un anno la fresa per la seconda canna autostradale al San Gottardo è ripartita, ora si cercherà di rimanere nei termini fissati per l'apertura al traffico.
16: A termine quasi scaduto sono ancora qualche centinaio gli esercizi pubblici che non si sono adeguati alla nuova LEA, oggi il governo concede una proroga ma lancia un'ultima chiamata, chi non avvia la procedura entro il 31 luglio dovrà chiudere.
15: Un modellino di Tilo che d'ora in avanti circolerà all'interno della Swiss Miniatura di Melide, la novità è stata inaugurata in mattinata, si tratta del nostro primo treno intelligente, ha commentato soddisfatto il vice direttore Alessandro Rezzonico.
16: Oggi in prevalenza soleggiato e ancora molto caldo, a basse quote temperatura massima sui 33 gradi.
15: Ticino News giorno, ben ritrovati con l'informazione di metà giornata sempre in diretta, lo avete sentita con me Barbara Venneri, ciao Barbara, buongiorno.
16: Buongiorno a tutti.
15: Una notizia di cronaca prima di tutto che ci porta a Winterthur, dove un uomo avrebbe accoltellato tre uomini gridando all'Akbar, lo riportano il Blick e 20 minuti ai quali le autorità hanno confermato una vasta operazione nei pressi della stazione ferroviaria. Nelle vicinanze si trovava anche una scolaresca e secondo le testimonianze un insegnante si sarebbe interposta davanti agli alunni per proteggerli.
16: Il presunto autore sarebbe un uomo svizzero di 31 anni già arrestato dalle forze dell'ordine, ha spiegato il portavoce della polizia cantonale di Zurigo. Tre persone ferite si trovano in ospedale, una è grave, il movente è ancora oggetto di indagine.
15: Dai titoli di copertina, seconda canna autostradale alla San Gottardo, la fresa ferma dal giugno dello scorso anno ha ricominciato a lavorare, ora l'obiettivo è rimanere entro i termini preventivati per l'apertura al traffico. Sentiamo il capo progetto sud dell'Ufficio Federale delle Strade, Nicolas Pagani.
17: La fresa che era ferma dall'anno scorso, dal 23 di giugno dell'anno scorso, è ripartita. Per quanto riguarda l'apertura, diciamo che per il momento prevediamo di aprire la seconda canna nel 2030 come previsto già prima, perché il ritardo che abbiamo avuto sulla TBM non è un ritardo sul cammino critico, nel senso che nel sotterraneo abbiamo 5 centrali ventilazione che sono quelle che sono più complicate da eseguire, ogni centrale dura quasi 2 anni di lavori, di trascavi e rivestimenti, e stiamo valutando come mantenere i termini garantendo la costruzione di queste centrali secondo quanto era programmato inizialmente.
16: Caos viario in Ticino, ecco la ricetta dei Verdi per rivoluzionare la mobilità cantonale e ridurre traffico, code e costi. L'obiettivo fissato per il 2040 è dimezzare l'uso del traffico individuale motorizzato. Per raggiungere questo traguardo propongono 5 nuovi atti parlamentari e una serie di misure concrete. Ridurre temporaneamente le tariffe del trasporto pubblico quando il prezzo dei carburanti aumenta fortemente, tagliare del 25% il costo degli abbonamenti arcobaleno, introdurre 4 weekend di trasporto pubblico gratuito e obbligare le aziende medio-grandi a dotarsi di piani di mobilità aziendale.
15: A ciò si aggiungono incentivi al car sharing, la riduzione dei parcheggi nelle aree urbane e misure per scoraggiare l'uso di SUV e veicoli pesanti. Il partito ritiene però fondamentale evitare tagli all'offerta o aumenti delle tariffe in una fase decisiva per la mobilità sostenibile. Il dibattito riguarda anche i grandi progetti infrastrutturali. Il capogruppo in Parlamento Matteo Buzzi ha criticato il progetto autostradale Polume, sostenendo che il Ticino dovrà scegliere con lungimiranza quali opere privilegiare in futuro.
16: Sono passati 3 anni dall'adeguamento della LEAR e poco prima della scadenza imposta dal governo diversi esercizi pubblici non si sono ancora adeguati alle norme. Oggi da Palazzo delle Orsoline è quindi stata annunciata una proroga che è una sorta di ultima chiamata. Il direttore del Dipartimento del Territorio Claudio Zali.
18: Ancora 500 esercizi non hanno completato l'esercizio, non vuol dire che non l'abbiano iniziato, e quindi per evitare un eccessivo rigore proprio in vigilia di stagione turistica, per non mettere a rischio dei posti di lavoro, abbiamo pensato a un'unica proroga fino alla fine di luglio, che dovrebbe dare a tutti il tempo di almeno di avviare le procedure e poi chiuderle abbastanza rapidamente, perché non sono procedure né lunghe né complesse alla fine. E quindi sì, ha prevalso questa opinione. L'invito è davvero a coloro che ancora non hanno avviato questo processo di regolarizzare.
14: Caso contrario, chi arriva al 31 luglio senza aver iniziato il procedimento?
18: Evidentemente a quel punto sarà la chiusura, che è già prevista dalla LEAR, con prospettiva 15 giugno, a questo punto diventerà inevitabile.
15: La Posta mette a rischio 27 posti di lavoro in Svizzera, lo afferma il sindacato Transfer, rendendo noto che il gigante giallo esternalizzerà impieghi nel settore delle pulizie specializzate. Ad alcuni dei diretti interessati, principalmente attivi nella Svizzera tedesca, verrà offerta una funzione all'interno della Posta o dell'azienda esterna. In quest'ultimo caso, secondo il sindacato, ci sarà da aspettarsi un peggioramento delle condizioni di lavoro.
16: Ci spostiamo alla Swiss Miniature di Melide, dove questa mattina è stato inaugurato un nuovo modellino di treno Tilo. Ma com'è nata l'idea? Lo abbiamo chiesto al vice direttore Alessandro Rezzonico.
19: L'idea è nata in modo molto particolare, diciamo inaspettato. Era una giornata uggiosa, piovigginava e una scolaresca è venuta lo stesso in visita, però proprio nel momento che sono entrati ha cominciato a piovere forte. E allora ho visto questa scolaresca con questa docente e gli ho detto: dai, già che ormai siete qui, vi faccio la spiegazione del dietro le quinte, vi faccio vedere come vengono costruiti i modellini, eccetera eccetera. E gli ho spiegato anche la possibilità di mettere nuovi modellini e per puro caso la docente era la moglie del direttore di Tilo, e quindi da lì è nato il contatto. E poi abbiamo visto veramente l'importanza di avere un nostro treno, perché appunto anche con la nostra visione, come dicevo prima, di promuovere il nostro territorio, di diventare il biglietto da visita del Ticino e di tutto il territorio svizzero, e poi siamo anche su una posizione strategica sul passaggio sull'asse nord-sud, quindi anche il visitatore che si ferma visita la sua miniatura e poi gli viene voglia di visitare tutto il territorio. E il Tilo, secondo me, questo andava a completare questa visione, andava a completare questo progetto.
15: Ad un anno invece dalla tragedia di Blatten, autorità e abitanti commemorano oggi il crollo del ghiacciaio del Birk, che il 28 maggio 2025 distrusse gran parte del villaggio. La frana di circa 10 milioni di metri cubi di rocce e ghiaccio cambiò per sempre il paesaggio della Löcental, ma l'evacuazione preventiva salvò centinaia di persone. Si registrò tuttavia una vittima, un uomo di 64 anni, ritrovato senza vita un mese dopo il disastro.
16: In chiusura ai mondiali di hockey su ghiaccio, la Svizzera affronta la Svezia nei quarti di finale, ma i precedenti non lasciano dormire sonni tranquilli. Per spiegarci tutto c'è Alex Isenburg in studio, che saluto.
20: Ciao Barbara, grazie mille, hai detto bene, sì, purtroppo i precedenti non sono bene auguranti. La Svizzera non vince in una competizione ufficiale contro la Svezia da addirittura 13 anni, era il 2013, quando al mondiale proprio svedese la Svizzera si era imposta nei gironi per poi perdere però l'ultimo atto proprio contro gli scandinavi. In questo mondiale la Svizzera ha fatto 7 su 7 nel girone, però come detto ai quarti di finale arriva la bestia nera, da calcolare che potrebbe ancora essere fuori Sutter, sono ancora incerte in questo senso le formazioni, le scelte di Cadio, dovrebbe esserci invece Genoni tra i pali, dunque vedremo se la Svizzera riuscirà a superare la Svezia. Per quanto riguarda l'hockey su ghiaccio, invece, discorso relativo alla National League, c'è stato un rinnovo ufficializzato dalla Lugano per quanto riguarda Rasmus Cooper, aveva già l'attaccante finlandese un contratto in vista della prossima stagione, prolungato però il suo contratto di un ulteriore anno, dunque fiducia a lui, che ha avuto una stagione sicuramente tribolata a causa dell'infortunio, ma che come detto ha convinto il Lugano anche in vista della stagione 2027-2028.
21: L'infotraffico.
15: Del San Gottardo è stata riaperta in entrambe le direzioni, rimangono code di 4 km tra Quinto e Airolo, la corsia Cupra è stata aperta, code di 5 km invece tra Amsteg e Göschenen, le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria.
21: Previsioni del tempo.
16: Oggi soleggiato e ancora molto caldo, con temperature massime sui 33 gradi.
21: Radio 3 presenta, Radio 3 presenta tre tenori a pranzo.
22: La nostra pausa pranzo di giovedì, questo giovedì 28 di maggio, benvenuti, bentrovati, ciao Boris, ciao Ricky.
23: Buongiorno.
22: Eccoci. Siamo pronti?
23: Prontissimi.
22: Abbiamo la nostra cantatina, come al solito.
23: Aspetta che... Bisogna schiacciare troppi bottoni in un momento solo, cioè in 30 secondi devi fare mille cose, no?
22: Certo.
23: Ci siamo, dai.
22: Però alla fine ce la facciamo sempre.
23: Ma
22: dai.
23: Sempre, dai.
0: Buon appetit, buon appetit. Con i tenori sul Tredui.
23: Ma cosa fai?
0: Sulla due cantonale, hai grotto in campagna, in città. I tenori sono qua.
23: Poi io lo seguo perché
1: mi viene
23: più vicino.
1: Sei qui vicino.
22: Ma è bello che l'ha scritta lui.
1: Mi viene su Tre, non sia mica su Fiume. La 3, poi cos'è che c'è? La 1, la 3, Fiume. Però sono scusami, le altre.
22: Però i tenori
1: su Morcote non si può, non ci sta con la misura.
23: No,
22: però per Tre. Perdonatemi, i tenori sono qua e basta.
1: Su tre.
22: Quindi.
1: Aujourd'hui. Tutti di.
23: Allora,
1: tutti
23: oggi voglio coinvolgere subito. Qualcuno dice il pubblico. Voglio coinvolgere subito i nostri amici a casa, i nostri
1: cosa
23: ascoltatori. Voglio che scelgano il piatto che tu cucini questa sera, lo sai?
1: Io?
23: Sì, tu?
22: Cioè, quindi loro devono scegliere lui stasera.
23: Sì, e lui stasera deve cucinare.
1: Ah, perché allora, tu poni più.
23: Sì, allora, senti un po'. Allora,
1: ma scusa, ma è molto.
23: Aspetta, ma
1: dittatoriale come.
23: No,
1: cioè, decidono.
23: Ti spiego. Dovevamo sono andare queste, a vedere una ricetta.
22: Sono queste tre.
23: E allora vedi? La scelta è caduta sull'ingrediente principe della cucina del signor Pellegrini, che è il peperoncino.
1: Esatto.
23: Giusto. Perciò
1: giusto,
23: abbiamo scelto tre. Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale di darci tre ricettine semplici che tu possa cucinare. Non c'è bisogno che porti quello che. Però fai una bella fottina stasera, poi domani ce la fai.
1: Però
23: vedere,
1: guardando
23: no?
1: qua si possono fare tutte e tre perché c'è un primo, un
23: se
1: secondo.
23: Vuoi,
1: e
23: se
1: un,
23: vuoi,
1: è
23: infatti
1: un dolce.
23: Sì. È abbastanza semplice per
22: però
23: quello.
22: Però decidono gli ascoltatori.
1: Decidono loro.
22: O no,
23: ecco. Allora,
22: come l'avevi pensata?
23: Sì, no, i piatti
22: così?
23: Sono proprio questi. Okay, guarda, okay. Allora abbiamo i ravioli di ricotta con il lime, il burro al peperoncino. Poi se vuoi ci metti anche i pistacchi. Abbiamo l'involtino di pollo con la fetta che è magnifico e il peperoncino.
1: Di
23: e poi le pesche grigliate con il caramello e al peperoncino.
1: Okay.
23: Dunque vedi che ci sono tre scelte. Io non so, io chiederei magari a casa cosa vogliono farti
22: tu
23: cucinare.
22: Cosa faresti scegliere?
23: Il pollo,
22: cioè,
23: guardati che bello che sei, vedi? La sfida del tenore Pellegrino. Sì che sei tu.
22: Se io dovessi proporre i ravioli.
1: Ma andare ravioli facciamo contemporaneamente anche sulla storia di Instagram.
23: Sì, sull'internet. Vuoi già postare?
1: Se tu mi mandi
23: sull'internet,
1: la fotografia,
23: sì,
1: adesso, la metto sull'internet e vediamo un po' cosa dicono gli nautici.
23: Sì, allora facciamo così, dai, è semplice, uno, due, tre. L'uno sono i ravioli, due l'involtino e tre le pesche.
1: Se no
23: si salva più. Dunque aspettiamo che ne so, diamo una mezz'oretta magari, tanto per vedere.
1: Ma
23: fino alla
1: una. La fotografia?
23: Sì, adesso te la mando.
1: Posso, così la
23: ho appena finito di dire che devo fare
22: tu
23: sette cose.
22: Sì.
23: Il pollo.
1: Tu i ravioli. Tu i ravioli.
23: E tu?
1: Ma così a pelle il pollo perché il pollo fa parte delle mie cose. Ravioli avrei qualche a mesdì, perché la pasta la mangio a mezzogiorno, sì. Quindi o il sabato o la domenica stasera avrei delle difficoltà.
22: Basta che metti quattro raviolini e non 15.
1: Prepari gelato, un po' sul gelato, caramello c'è dentro addirittura, sono tutte cose zuccherissime.
23: Ma lo puoi preparare per la Gabri, non è che devi mangiarlo tu per forza.
22: Però secondo il tuo gusto per te sceglieresti gli involtini?
1: Se fosse per me sceglierei l'involtino di pollo, perché la feta oramai fa parte della mia vita.
22: Ecco. Qualcuno ha scelto uno per adesso.
1: L'uno, quindi i ravioli.
23: Dunque, dai, uno
1: diciamo
23: ravioli.
1: Che il peperoncino e il lime con burro
23: è buono.
1: Deve essere una bella
22: roba. Col tocco di pistacchio.
23: Sì. Poi il due, gli involtini di pollo, tra le pesche grigliate.
1: Dai, votate la pesca sulla griglia.
23: Sì. Metti la pesca, ma la fai con la pentola, quella antiaderente, no? Quella con dentro.
1: C'è chi produce, che propone polenta e cicciarda.
23: Cos'è? Perché cosa c'entra?
1: Non è delle tre.
23: Oggi
22: dai,
23: stiamo su queste tre.
22: Arrivano i Toto con Roxana.

0: Allora, ci sono voti un po' scarsini, devo dire la verità, perché uno vuole la polenta, quell'altro vuole cioè, no, le ricette sono queste.
1: Io
0: semplici.
1: Avrei fatto Vitel Tunè.
0: Ma sono facili, signor Pellegrini, queste qua gli deve dare anche un certo, noi vogliamo vedere anche un certo tipo di impiattamento,
2: che poi deve
0: si
2: essere una scelta su queste tre effettivamente, quindi
0: poi se fai il pollo, cioè il pollo con la feta, quando lo fai anche un pochettino tiepidino, diventa una cosa magnifica per l'estate.
1: Secondo
0: l'importante
1: me
0: è che ci sia il peperoncino,
1: perché mi conoscono.
2: Dici?
1: Cioè, sì, sanno che non mi metto a fare questa roba qua.
2: Comunque hai pubblicato su Instagram la storia.
1: Possono votare anche su Instagram, la pagina della radio.
0: Ecco. Sai che cos'è? Che con queste robine qua impari a metterli, non il fiorellino, perché te i fiorellini non li vuoi, lo metti sulle rose, però due pistacchietti, tanto per la granella, per farlo diventare più bello, lo puoi fare, no?
1: Dopo mia neanche moglie quello. Mi dice, non mi fai mai le cose, ieri sera io non ho voglia.
0: Vedi?
1: Poi adesso con sto caldo qui.
2: Forse è quello, forse è il caldo.
1: E allora preparo le cose più a portata di mano, no?
2: Ma prepari anche per lei?
1: No.
2: Ah, ok.
1: No.
2: Ok, no. No, le preparo.
0: Dunque, secondo me è lui che sta boicottando i voti. Dice, stasera non cucino, non faccio niente.
1: Beh,
0: dove l'ha pubblicata? Su Radio Maria?
1: Siamo a Radio 3.
2: Radio
1: 3. Fammi vedere come sta andando adesso. Aspetta,
0: dai, forza.
1: Adesso, allora. Al momento. Oh, mamma mia, talchino.
0: Ma l'hai messo su un secondo fa.
1: Tre voti. No, uno ha votato.
0: Uno
1: ha votato il 3.
0: E dai, gelato. 3 secondi va bene.
2: Gelato?
1: Sì.
2: Le pesche grigliate gelato.
1: Ho votato solo uno per adesso.
0: Ma diceva non sono estivi.
2: Le pesche grigliate gelato.
1: Pesche, sì, dov'è che? Pesche. Va. Comunque quanto tempo gli diamo? Mezz'oretta?
0: Ma sì, una mezz'oretta, dai. Per chi vuole votare, per chi vuole più che votare, è mettere in condizioni Pellegrini che stasera faccia qualcosa. Perché arriva a casa, se no si mette lì, va il pomodoro e la storia finisce lì. E basta, no? Allora, se volete aiutarlo per dargli un po' di grinta serale, il voto numero uno va ai ravioli, numero due agli involtini e il numero tre invece le pesche.
1: Ecco, poi quella che
0: lui
1: vince,
0: le cucina.
1: Gli mando una foto a mia moglie.
2: Però vogliamo la prova,
1: E gli dico, stasera mi prepari questo.
2: Certo.
0: Sì, mandi il fax.

0: maggio scopri da Dileo Motors l'intera gamma Xpeng. Vieni a vedere e provare la tecnologia delle auto del futuro. Sabato aperitivo offerto e pranzo in compagnia. Vi aspettiamo in via Chiasso 7 a Biasca. Iscrizione su dileomotors.ch.
1: Il tuo giardino merita il meglio. Scegli Husqvarna. Solo da Brico trovi tante promozioni da non perdere. Tosa Erba LC 137 Hit Kit a 429 franchi e idropulitrice PV 240 a 179 franchi. Qualità e affidabilità per ogni esigenza del tuo giardino. Ti aspettiamo in negozio su bricoshop.ch.
2: E questo è il suono del piacere di guidare. Con i modelli BMW completamente elettrici potrete godervi un piacere di guidare senza limiti, senza alcuna spesa per la benzina. Effettuate ora un giro di prova presso il vostro partner BMW.
3: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
4: Ah, la so. Il traffico.
3: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
4: Ah, la so. Il tramonto.
3: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
4: E vabbè, ma così è troppo facile.
3: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
4: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
3: Chiamala Trapletti pittori.
5: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Ora da Manor, My Special Days con sconti fino al 30% su marchi come Levi's, L'Oréal Paris, Kuhn Rikon e molti altri. Solo fino al 31 maggio con la carta My Manor.
7: Amag Ticino presenta...
8: Che bonus! E che promozioni!
9: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
7: E a un tratto...
8: Che amore di affari!
9: Andiamo?
8: Adesso o mai più!
7: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.

0: Hai qualche news per quanto riguarda l'internet?
1: L'internet? Ah sì, aspetta, vediamo.
2: Sì, ci sono diversi voti, ho guardato.
0: Ce ne sono?
2: Ce ne sono diversi.
0: Vabbè, allora sì, dai, che andiamo a vedere.
2: Diciamo che gli involtini e le pesche sono quelli che stanno andando di più, mi sembra.
1: Quindi.
0: Ma sai perché? Forse è il caldo, perché il raviolo secondo me ricetta deve essere ottima.
2: Vero.
0: È veramente invitante.
1: Allora, bisogna provare il pollo col 58%, il gelato col 33% e l'8 che è il primo sono i ravioli.
0: Va bene,
2: 11, 44 e 44, sono diversi?
1: Si vede che devi aggiornare.
2: Eh sì, forse sì, l'aggiornamento.
1: Comunque, il pollo, mamma, un pollo!
0: Dai, allora vedremo poi prima delle 13 quale sarà il tuo compito per stasera. Mentre avevi qualcosa,
2: sì, un'altra cosa. Voto 3 le pesche. Dai, Ambrogio, datti da fare. Quando hai finito, chiamami che vengo a mangiarle. Porto i Ferrero Rocher. Ce l'hanno con te.
1: Ah, io sono Ambrogio.
0: Ambrogio.
2: Tu sei Ambrogio.
1: Ok, va bene. Chi è che ha mandato questo
0: messaggio?
1: Sei
0: l'autista, insomma.
1: La Maria Grazia. Maria Grazia. Va bene, Maria Grazia. Quando è pronto, te lo dico, né? No, io volevo parlare invece di questa cosa che ho notato questa mattina. Allora, io questa mattina, come tutte le mattine, sono venuto in radio in macchina facendo la cantonale e non l'autostrada, perché non mi fido più tutti sti qua che vanno a lavorare, intasano su tutto. E allora ho detto vado in cantonale che mi guardo in giro. E beh, mi guardo in giro, vado piano e mi guardo in giro. A un certo punto, non dirò dove, mi sono trovato, perché erano proprio le 8 meno 5, meno 7, insomma lì, sono trovato nei paraggi di una scuola, non dirò dove, però eravamo fermi in cantonale, quindi non c'entravamo nulla noi col traffico della scuola, e ho allungato l'occhio, no? Ho detto guarda, allora ho visto che praticamente c'erano tutte ste mamme, perché qui sono, allora a portare, se tu ti metti fuori da una scuola vedi che su 10 che portano i figli a scuola, 8, 8 e mezzo sono mamme. E poi c'è ogni tanto qualche papà, no? Tutte con il macchinone e un bambino, no? E facevano un casino incredibile, perché tutto intasato per via di ste qua, perché poi superato quel pezzo lì andavi alla grande. La domanda che mi sono fatto è: però noi che cosa insegniamo ai nostri figli se non sfruttiamo questi giorni che sono di bellissime temperature? Perché ho visto anche qualche bambinetto bello con i pantaloncini corti, mi ha fatto ricordare proprio la bellezza che c'era quando andavo a scuola, degli ultimi giorni di scuola, quando le temperature erano già belle e anche mamma ti diceva vai con i tuoi amici fino a scuola, no? E uscivamo con la maglietta a maniche corte, la cartella un po' più leggera,
0: che andavi tutto così e saltellavi
1: un po' più leggera, perché iniziavi a portare meno libri, no? Perché era anche a scuola, in questi giorni non è che penso ti stressano più di... Però la domanda era: perché in questi giorni non anche queste sciure qui che sono tutte lì, le vedi in macchina sul rossetto, tutte, no? Metti su una bella tuta e accompagna tuo figlio a piedi a scuola in questi giorni, che si può.
0: Ma se uno arriva da lontano dalla montagna o qualcosa, no.
1: Eravamo in un paese
0: dove erano, per forza erano tutte di lì.
1: Ed erano, a scuola vanno quelli del paese, scusa.
0: Sì, al limite quello vicino, il comune vicino.
2: I genitori organizzati per poi andare a lavorare.
1: Ci possono essere le occasioni, sì, le situazioni, però non, c'erano tre bambini, deserto e tutto sto ammassamento, perché l'80% erano tutti in macchina. Voglio fare i fatti, perché ognuno poi alla fine giustamente fa quello che vuole, no? Però almeno in questi giorni che sono gli ultimi, belli, fa caldo, ma lascialo andare a piedi,
0: lasciamo,
1: che gli fa bene.
0: Allora lasciamo a casa i mezzi e accompagniamo i nostri bimbi a scuola. Questo è bello, però ci sta bene a piedi, o magari
1: allora,
0: anche
1: d'inverno.
0: Ti hanno mai portato il motorino? Non si può andare in due, no? Però no, quando eri bambino papà magari ti metteva
2: lì da solo.
1: No, però sai, d'inverno c'è la scusante del freddo e ci può stare. No, io il mio piccolino, poverino, dopo gli viene la raucedine e allora lo porti in macchina. D'accordo, ma in questi giorni qui sono gli ultimi. Dai, insomma, anche tu, mamma, mettiti su qualcosa e accompagnano lì due. Devo andare a lavorare. Ci saranno quei casi lì, eh? Poi lo porto e poi vado a lavorare, ci mancherebbe. Però adesso io lo dico a mo' di provocazione, ma se noi guardiamo il 70%, 60, dai, sto più basso, di quelle lì, dopo che hanno lasciato il figlio, vanno al bar a bere il cappuccino con le altre mamme. Non so.
2: È vero? È vero, non quello vanno, che dice Riccardo?
1: Non vanno a lavorare subito. Fateci sapere, dai. Fatti il tour dei bar dopo l'orario della sì, scuola.
2: Ma non te lo diranno mai.
0: Vanno con il SUV a far benzina.
2: Direttamente dentro al bar.
0: Subito, così va bene.
2: Ma in fondo sono bravi ragazzi.
1: Bravi, bravi.
2: Anzi, brave ragazze.

0: cazzo, perché poi dopo sul busso, sul SUV o a piedi è sempre il bimbo.
1: Ricky ha appena comprato un SUV.
0: Ah, ecco, vedi?
2: È un SUV quello che ho comprato io?
1: Eh sì, un pochino.
2: È un SUV?
1: Eh sì, direi.
0: E dunque andrai, beh, andare a prendere la bambina? No,
1: no, ma non per quello, era per la scuola, non perché l'hai comprato veramente.
2: A parte che io e mia figlia a scuola dove abito andava a piedi con le sue amichette, passavano lì e io gli dicevo 1,5 chilometri andare, 1,5 chilometri tornare, ne hai fatti 3 al giorno, ti fa bene le gambette.
0: E come che fa bene?
2: Se pioveva la portavamo, se pioveva.
0: Senti la Tizi che cosa dice?
1: Sì. Che dice?
0: Se però portare a scuola sono il papà va bene.
2: Ma la polemica non voleva essere padre o madre, ho notato che se vedi la mamma sul, posso fare un due marche per far capire? Se vedi la mamma sul pandino, alle lì con su scuscià che lava la porta lì la tusa, no? Se vedi la mamma sul SUV tutta gnè perché deve far vedere che è la signora lei, no?
0: Ma allora lì secondo me stai andando,
2: è un altro discorso questo qua. L'intento era di dire almeno in questi giorni, sono gli ultimi giorni, quando è che finiscono? 16, 17, 15,
0: siamo lì attorno
2: il mercoledì di quella settimana, sì, mi pare, no? Sì. Perché giovedì è festa.
0: Sì, si finisce a metà settimana.
2: Ecco, se in questi ultimi giorni fai anche due passi, ma no.
0: Sì, no, è vero, dipende veramente
2: dal genere. I moralisti anche a dire l'inquinamento, tutto che qua e là e là. Ma se non iniziamo da queste piccole cose, sì, dove puoi, dove puoi? Perché poi, giusto quello che dicevate prima, anche a microfono spento, chi deve andare a lavorare non ha mica il tempo di portarla a piedi e poi tornare a casa per la macchina per andare a lavorare. D'accordo. Però, insomma, era una considerazione.
0: Sto vedendo chi dice, il mio non è mai andato in auto, sempre andati a piedi. Questa è proprio una cosa che in Ticino, soprattutto anche, in tutta la Svizzera, meno male.
1: Ma io ho sempre fatto, a piedi da bambino. Che... mai una volta ricordo di essere stato accompagnato a scuola, mai.
2: Anch'io andavo
0: fate
2: a piedi.
0: Fate proprio il discorso da vecchi.
1: Biciclette con le zanzare.
2: Sono discorsi da vecchi.
0: Proprio, ma ha tirato in mezzo, anzi ci ha tirato in mezzo lui. Lui fa i discorsi da vecchio, senti.

0: Allora, le famose mamme col SUV hanno reagito a loro modo, non si dice come, signor Belletti.
1: Sono arrabbiatissime.
0: Mandandoci tutte e tre a Suvilandia. Andiamo a Suvilandia.
1: Cosa sarebbe?
0: Modo gentile. Ah, ci hanno mandato a Suvilandia.
2: Okay. Sì,
0: no? E tra le altre cose.
1: Però vedi che è la testimonianza che quello che ho detto è vero. Perché quando dici, se io dicevo un'altra roba, ci scrivevano un macello di gente, bravi, no?
0: No, invece, ma vabbè, ma sono...
1: Qua è la prova, perché si sono sentite toccate le sciure del SUV.
0: No, però ci sono, attenzione, perché ci sono anche le mamme che col SUV a scuola non ci vanno, che ce l'hanno con chi va, che sia il padre o la madre, insomma, chi va in auto, ecco, mettiamola
1: ma
0: così.
1: Il discorso era quello, dice, io ho citato il ecco, SUV, perché ti balza all'occhio la...
0: Sì, magari che, la signora, quella...
1: Che
0: però,
1: fa la sfilata, no?
0: Il discorso di base è andare a accompagnare i propri figli, se li volete accompagnare a scuola a piedi, è più bello per il bimbo, state un attimo in più insieme, per l'ambiente meglio, non si creano tutti quei casini fuori.
1: Sì, c'è un messaggio, leggi il messaggio di Franco.
2: Dai. Sì, perché Franco ci ha mandato un messaggio, dice: andate a Canobbio al mattino e alle 11.30 vedrete il delirio, portano i figli, poi vanno al bar vicino, ci stanno fino alle 11.30, poi ai figli per pranzo gli fanno scaldare i ravioli.
1: E certo,
0: quella è la scatola che hai provato.
1: Vanno anche a bere l'aperitivo, certo, alle 11.30, non vanno alle 12:05, alle 11.30 io sto trovando la signora, poi prendono il figlio, lo portano a casa e gli dicono: è tutto pronto, eh? E giù carne in scatola. Sì, perché non ci sono più i tempi che puoi cucinare.
2: Certo.
1: 35 anni fa, pioggia, neve, canicola, uragani, sempre comunque a piedi.
0: Giusto. Sai che mi raccontava mia mamma era figlia di una guardia di confine, no? Dunque come guardia di confine giravano parecchio, hanno girato tutto il Ticino e in alcune situazioni per tanti anni addirittura con gli sci andavano a scuola, perché adesso anche in Ticino, cioè vabbè, forse da qualche parte in alto, però si parla ovviamente di qualche anno fa. Sì, sì, certo, certo, certo, e dunque avevi anche delle distanze incredibili, che magari dovevi farti un'ora per arrivare al paese, dovevi fare questo, dovevi fare quell'altro, e da lì i movimenti, cioè
2: anche è vero, non c'era che nessuno che ti accompagnava,
0: sì, no, ma certo,
2: cioè,
0: parli
2: i genitori,
0: parli veramente di tempi andati bella e passati, però
1: mi hai fatto ricordare una cosa bella. Mia mamma, lì sarò stato in tempi di elementari, perché me la ricordo, ma non ero ancora cicciotto come adesso, una volta che ha nevicato

0: I tre tenori con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura. Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com. C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Bertoni Automobili ad Ascona e da Garage Wolfisberg a Castione.
1: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
4: barrette Twix al gusto di nocciola, 10 per 46 grammi, al prezzo IT di 5 franchi e 95.
3: Ottos, a Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
5: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
7: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
8: Caviezel canalizzazioni a Quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
9: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
10: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
0: Questa è Radio 3i. Radio 3i.

0: Siamo nel 1974, Adriano Celentano esce con questo brano e va in... non te lo dirò mai.
1: Dai.
0: Presi in culo.
2: Presi in culo in ex non ci
0: uso. No, lì c'è scritto pre, l'avevo letto che era pre però.
3: Prisi in core in essere mai ciuso.
0: Alright, io posso fare l'alright e basta. Ecco.
2: Poi questo pezzo qua è proprio liberatorio. No?
0: Ci sta bene.
2: Vuoi
3: che
2: ne hodi che la vuoi?
3: Che poi puoi dire quello che vuoi perché l'inventato.
2: Tutto quello che vuoi. Tutto quello che vuoi. Allora.
0: Allora, prima di tornare velocemente sulle mamme, puoi vedere il risultato? Perché tu stai cercando di sviare via per non cucinare.
2: Dici, allora aspetta che ci vado subito.
0: Dei tre. Allora, chi si fosse? Aspetta, chi si fosse appena messo?
2: 2% il pollo, 25% il gelato, 12% i ravioli.
3: A me dà il 16%.
2: Guarda qua.
3: Ah, incredibile. 58, 26.
2: Allora, chi che in quei coschi va mia? Perché stesso sondaggio, telefoni diversi.
0: Fammi
2: ma
0: fare.
2: Tu è un Android.
3: No. Che non è una parola, tu è un Android.
0: Fammi fare il recap. Ricapitoliamo che cosa è successo. Sì. A mezzogiorno abbiamo pensato che tu questa sera dovresti cucinare con un tuo ingrediente che tra i tuoi preferiti.
2: Ho deciso che mi impongono. Che...
0: Esatto. No, Valerio non c'entra, fa tutto
3: tu,
0: io.
3: Tu sei due, tu sei.
2: Ok, vabbè.
0: Allora, il peperoncino è il tuo ingrediente preferito.
2: Sì.
0: Allora abbiamo detto, visto che non c'era tantissimo di particolare oggi da vedere per le varie ricette,
2: abbiamo
0: detto, chissà se il pellegrino ci cucina qualcosa, no? Sì. Con il peperoncino. Le ricette ti abbiamo imboccato noi con
2: le
0: ricette.
2: Quindi domani devo portare ad assaggiare
0: almeno una foto.
2: Che
3: la foto, basta la foto.
0: Allora, visto che le ricette sono tre, abbiamo chiesto al pubblico a casa di votare quale ricetta tu devi cucinare. È pubblicato anche in internet. Dove?
2: Internet.
0: È sul tuo?
3: Su Instagram della radio.
0: Della radio.
2: Sì,
0: andate a vedere Instagram della radio, trovate la ricetta che deve preparare questa sera Riccardo Pellegrini.
2: E
0: votatela e lui stasera dovrà cucinare. Non ci sono scuse.
2: Però aspetta un attimo, perché adesso noi ci stiamo concentrando solo sull'Instagram, no? Però ci sono gli ascoltatori del momento, dovremmo fare un refresh delle tre ricette di modo che qua vale sempre l'uno, due o tre.
3: Sì.
2: Allo 079-449-5. Com'è?
0: 449-9537.
2: Ecco.
3: Okay. Comunque la ricetta 1 era ravioli ricotta e lime con burro al peperoncino e pistacchi.
2: Buona.
3: Poi, ricetta 2?
0: L'involtino di pollo con la feta e il miele e peperoncino. Fantastico.
3: Esatto. E la ricetta 3 è pesche grigliate, gelato alla vaniglia e caramello al peperoncino.
2: Quale delle tre ricette preferireste? Poi potremmo anche fare. Questo era più carino. Adesso per me però qua hanno votato. Che tra tutti quelli che sceglievano la ricetta vincente, io andavo a casa loro a cucinare. E lì allora era interessante.
0: Cominciamo a vedere che ricetta vince.
3: Cominciamo a vedere.
0: Allora, cominciamo
2: quel giorno lì, vado là a cucinare, poi mi collego con voi.
0: Ma ci sta benissimo, noi facciamo. Adesso vediamo che ricetta vince. E poi se non vuoi cucinare, lo sta facendo apposta per non cucinare stasera.
2: No,
0: e poi,
2: mi ispira.
0: Lo facciamo.
2: Allora andrò a casa di uno dei nostri. Sappiate, perché quelli che hanno votato fino adesso, magari dopo lo diciamo.
0: Lo diciamo dopo.

tre tenori a pranzo. Fermati un attimo. Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito.

0: Autotris a Lamone su mazda.ch/autotris.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: La guida per il futuro è già arrivata. Venerdì 29 e sabato 30 maggio scopri da Dileo Motors l'intera gamma Xpeng. Vieni a vedere e provare la tecnologia delle auto del futuro. Sabato aperitivo offerto e pranzo in compagnia. Vi aspettiamo in via Chiasso 7 a Biasca. Iscrizione su dileomotors.ch.
1: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: Amag Ticino presenta...
5: Che bonus! E che promozioni!
6: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
4: E a un tratto...
5: Che amore di affari!
4: Andiamo?
5: Adesso o mai più!
4: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
7: Dodici e cinquantotto.
8: Ticino News.
9: Alessandro Coca al microfono, grida all'Akbar e accoltella tre persone alla stazione ferroviaria di Winterthur. Il presunto autore è stato arrestato dalla polizia. I fatti finora con Barbara Veneri.
10: È poco dopo le 8.30 del mattino che un uomo ha ferito tre persone con un'arma da taglio presso la stazione ferroviaria di Winterthur. Secondo le informazioni di Zwanzigminuten e Blick, è scattata un'operazione di polizia. Un'area di circa 100 metri è stata transennata. Testimonianze sul posto, inoltre, riferiscono che l'uomo avrebbe gridato Allah Akbar, Dio è grande, aggredendo i passanti. Nelle vicinanze si sarebbe trovata anche una scolaresca e l'insegnante si sarebbe interposta davanti i suoi alunni per proteggerli. La polizia cantonale di Zurigo in un comunicato spiega che il presunto autore è stato arrestato. Si tratta di un cittadino svizzero di 31 anni. I tre feriti, anche loro svizzeri, sono stati portati in ospedale. Hanno 28, 43 e 52 anni. Uno di loro è in gravi condizioni. Il movente di quanto accaduto è ancora oggetto di indagine.
9: Il tasso ipotecario di riferimento non cambierà la prossima settimana, probabilmente rimarrà immutato per parecchi mesi. Il parere degli esperti interpellati dall'agenzia Vopé, l'indicatore che serve a determinare le pigioni degli appartamenti in affitto in tutta la Svizzera, è salito all'1,25% dal settembre 2025. Il 1° giugno verrà comunicato quale sarà il nuovo livello. Se il tasso sale di 0,25 punti percentuali, i locatori possono aumentare l'affitto del 3%, nel caso opposto gli inquilini hanno invece la possibilità di richiedere una riduzione dell'affitto. Le tasse per i documenti di stato civile aumenteranno da 30 a 40 franchi e non a 50 come previsto inizialmente grazie all'intervento del sorvegliante dei prezzi. L'autorità accoglie positivamente anche la rinuncia all'adeguamento automatico delle tariffe all'inflazione, ritenuta una misura importante per garantire trasparenza e controllo democratico. Sarà inoltre introdotto un monitoraggio periodico dei costi per verificare che gli emolumenti restino proporzionati. Restano alcune critiche. Secondo Mister Prezzi, le tariffe per i documenti standard sono ancora troppo elevate e quindi ulteriore margine di riduzione. La Commissione europea ha inflitto una sanzione di 200 milioni di euro a Temu ai sensi della legge sui servizi digitali per non aver identificato, analizzato e valutato diligentemente i rischi sistemici derivanti dall'offerta di prodotti illegali sulla sua piattaforma e il conseguente danno per i consumatori. Le prove a disposizione indicano che i consumatori hanno un'alta probabilità di imbattersi in articoli illegali su Temu, il colosso cinese dell'e-commerce, a tempo fino alla fine di agosto per presentare un piano con le misure per porre rimedio alla violazione.
8: L'infotraffico.
9: Andiamo sulle strade, 4 km di colonna tra Quinto e Irolo, ritardi fino a 40 minuti.

0: 28 maggio, arriva il weekend.
1: Eh sì, beh, giovedì, poi lunedì c'è venerdì. Stato chi ha... Noi no, però lunedì c'è stato chi è stato
0: io
1: a casa.
0: Lavorato. Noi abbiamo lavorato. Lavoriamo anche questo weekend.
1: Sì, sì, sabato.
0: Tu sabato, io domenica, anche tu sabato.
1: Allora, sabato, domenica. Domenica la patti al pomeriggio e poi tutti gli altri invece allo stadio.
0: E poi in vacanza.
1: Dunque c'è tutto un bel
0: weekend. Non lavoriamo.
1: In teoria no, però non si sa mai. Allora, chiudiamo la votazione, dai, vediamo un pochettino che cosa è successo.
0: Per il risultato la dice molto chiara, perché comunque sia nell'internet che qua sul WhatsApp ha vinto alla grande la ricetta 2, giusto?
2: Quindi gli involtini di pollo con feta, miele e peperoncino.
0: Esatto, adesso rimane la seconda parte, che è quella della... Allora, possono votare anche quelli che hanno perso? Allora, tutti?
1: Sì, tutti, no? tutti. Nel senso che la prima esecuzione, la prima trovata era quella che Pellegrini doveva cucinare la stasera a casa.
0: Beh, ma è chiaro.
1: Però
0: che
1: questo è più bello,
0: prima,
1: decisamente più bello.
0: Questa prima di molto andare di più. Dall'ascoltatore o dall'ascoltatrice,
1: sì, giusto.
0: Dovrò fare una prova per non far figurare.
2: No, perché tu stai dicendo che andrai a casa, certo, di un ascoltatore a cucinare questa ricetta qua.
0: Esatto,
2: degli
0: quindi adesso azzeriamo tutto, hanno votato.
1: Dai,
0: chi vuole
2: prenotarsi, esatto, insomma, per avere Pellegrini a casa propria,
0: un pranzo,
2: per cucinare,
0: cioè,
2: per cucinare questo,
0: dovrò
2: sì, a pranzo, certo.
0: Eh sì, devo andare nell'ora che siamo in diretta, così mi collego.
1: No,
0: con
1: perché
0: voi.
1: Tu stai dicendo una cosa, lui un'altra. E,
2: no,
1: e
2: è la stessa identica cosa.
1: Sì,
2: è la stessa cosa.
1: Ci stavo sopra.
0: No, dai. Giusto che uno, perché sennò poi se uno dice io dico di sì, poi ti dice ma mia cena, no, verrò a mezzogiorno.
1: A mezzogiorno lo fai?
0: Certo, sì, perché siamo in diretta a quell'ora, di modo
1: puoi
0: che
1: fare...
0: io da là vi chiamo e vi faccio sentire.
2: Però
0: il profumo.
2: Però ascoltami, chi decide? Perché stanno arrivando diverse
0: allora, loro adesso, vediamo quanto tempo gli diamo per...
1: il tempo della canzone.
0: Una perché
1: canzone.
0: Magari, non so, sai, c'è la sciora che è in giro col SUV, deve arrivare a casa e deve chiamare il marito per dirgli senti, ma se viene Riccardo a cucinare il pulaster? Sai, il marito si arrabbia dopo, se no. E, 10 minuti dai.
2: 10 minuti
0: prima,
2: quindi,
0: del blocco delle 13:20.
2: Decidi tu poi alla fine?
0: Beh, facciamo
1: a questo punto
0: un'estrazione,
1: sì,
0: non lo so, decidiamo.
2: Ok.
1: Ma scegli tu chi ti è più simpatico,
2: quindi,
1: ma perlomeno
2: scrivete se vorrete Riccardo a casa vostra a cucinare la ricetta del
0: pollo
2: a pranzo uno
0: pollo
2: dei prossimi giorni.
1: E poi
2: pollo.
1: Altra idea potrebbe essere questa, che mentre sei in diretta invece di fare la telefonata facciamo la diretta su Instagram della radio. Dunque metti il telefono su Instagram, ti fai vedere e intanto commentiamo, ma quello non lo so, Però comunque su Instagram ti possono vedere.
0: C'è una che ha scritto che il marito non è geloso.
1: Sì.
2: Tu vai a cucinare.
0: Io cucino. Attenzione, metto su anche il grembiule.
1: Porti il grembiulino, giusto, quello bello dei tre tenori.
0: Ah, è vero, ce l'abbiamo, sì.
2: Intanto ci sono i Buggles con noi. Video Kill the Radio Star.

0: Votazione prosegue, anzi più che votazione, il tentare di accaparrarsi Pellegrini a casa.
1: Il pollo. Il pollo, mamma, un pollo.
2: No, beh, ci sono diverse offerte,
1: sì.
2: Comunque. Di
1: sì, sì, che, adesso che poi offrono. Vediamo dove vado.
0: A te la scelta.
1: Devo scrivere anche il paese di dove sono.
0: Perché così scegli quello più vicino?
1: No, no, però sai, ma uno magari ti scrive da Zurigo, ci sta guardando in TV.
0: Paghiamo il treno, cioè a Zurigo e vai a vedere cosa succede. Dai, auguri a voi se è il vostro compleanno, tanti compleanni di quest'oggi.
2: Sì, ce ne sono diversi. Nel 45 nasceva John Fogerty, cantante dei Creedence Clearwater Revival, che ricordiamo per Proud Mary e per tanti altri successi.
0: Nasceva Giovanni Donzelli nel 1962 e qui siamo in casa degli Audio 2.
1: Ecco, sì. Li citavamo quando?
2: Ieri.
1: Citavamo.
2: No, l'altro ieri.
1: Sì, che abbiamo messo Mina, si diceva quella roba lì. Sì. Poi, Fun Young Cannibals.
2: Sì, Roland Gift, il cantante dei Fun Young Cannibals.
1: È vero. Anche Kylie.
2: Oh, Kylie Minogue, è vero.
1: Quanti anni fa la Kylie? Beh,
2: 68, quindi 58.
1: Certo che Kylie è quella, è come un gatto.
2: Perché?
1: Da sette vite, perché se ci pensiamo, Kylie Minogue ha debuttato proprio all'inizio degli anni 80, no? Poi all'inizio degli anni, cos'era? Eravamo nei 2000 quando ha fatto la
0: sì, lei era famosa perché recitava in una soap che si chiamava EastEnders. Cioè, e dunque da lì, da quello, sì. Poi dopo gli hanno fatto fare il famoso salto a cantare.
1: Tante vite, tante carriere diverse, no? In epoche diverse anche.
2: Dico, in Inghilterra era molto famosa nonostante lei fosse australiana, insomma, sì. Quindi fondamentalmente in Inghilterra.
1: Complimenti, auguri.
0: La piccola signorina, perché cos'è? Alta 1,48, no?
2: Sì, cioè, 1,50.
0: Come una piccola,
1: Mina.
0: Una Rita Pavone.
1: No,
0: Rita
1: Pavone. Madonna.
0: Anche.
1: È Madonna,
0: sì.
1: Anche lei è piccolina.
0: Anche, esatto.
2: È Sabrina Carpenter.
1: Sabrina, sì. Tutte piccoline.
0: 1978 una sera.
1: Madonna, Sabrina Carpenter e Kylie Minogue che fanno un trenino.
0: Matteo Maffucci per cantare degli Zero Assoluto.
2: Svegliati la mattina.
0: 78, sì. Ecco qua. E poi l'avevi accennato. Ascoltiamolo. Bravissimo.
2: Sì, Roland Gift.
0: Ecco.
1: Qua mi chiedono come dico pollo in dialetto. Pulaster. Non si dice pulaster.
2: Pulaster.
1: Pulaster. No?

0: Allora, non perderti, sì. Ho bisogno dell'aiuto del tenore,
1: prego,
0: Ventura.
1: Prego.
0: Dai un calcio, perché si sta.
1: Perché
0: sei vicino. No, perché devi decidere. Non devi decidere chi ti fa da mangiare.
1: Ma credo che abbia
2: allora,
1: qualcosa,
2: no, perché c'era
0: capisci?
2: Un ascoltatore
0: lui sta facendo.
2: Che ha girato le carte in tavola e dice: se vieni da me, ti faccio io il pollo al cestino. Però
0: cestello.
2: Però qui questo ci ha messo. Le patatine fritte,
0: è giusto, la ricetta,
2: la salsa, che
0: e come
2: tutto molto buono,
0: pollo al cestello, dei pociargiù, lo mangi con le mani, metti dentro tutto, fai tutta una cosa così magnifica,
2: mi ispira molto. Però diciamo che andrei a tradire tutti gli altri, perché mi sono offerto io come cuoca.
1: Sì, quindi
2: ascolta, devo decidere adesso.
0: Non so, mettiamo la pubblicità.
1: Questo,
0: dai, pubblicità.
2: Ma dobbiamo chiamare la persona che.
0: No, non farmi chiamare, che non sappiamo mai chi risponde dopo.
2: Allora,
0: proviamo.
2: Dopo la pubblicità, diamo ancora tempo all'eventuale ritardatario, sai, il sub, che sta arrivando. E dopo la pubblicità e la canzone diremo chi.
1: Chi avrei scelto?
2: Ma io devo scegliere.
0: Proviamo, scegli tu, poi io provo a telefonare, vediamo
1: cosa quali sono le proposte.
2: Va bene, d'accordo.
0: Va bene, allora, reclamo.
3: I tre tenori. I tre tenori a pranzo. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura. Amagriticino presenta
4: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
3: Non perderti Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
5: Settimana alla Migros, 30% su tutti i ghiaccioli in confezione multipla a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
6: Dal 20 maggio al 20 giugno al Casinò di Locarno arriva Sblocca la Fortuna. Entrando almeno 10 volte durante il periodo dell'evento potresti vincere 5.000 franchi in contanti. Più entri, più ti avvicini alla fortuna. E ricorda, l'ingresso al Casinò di Locarno è gratuito e non vi è alcun obbligo di gioco. Maggiori info su casinolocarno.ch.
7: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
8: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
9: Gorla, c'è!
10: Tesoro, che fai?
11: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
10: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
11: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
10: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
11: Non vedo l'ora di partire!
10: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
12: È alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità, da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito, ora da IKEA.

0: Giovanotti, Alfa con buon vento, si muove. Stavamo parlando prima del video di sì. Alfa che ha pubblicato con i suoi
1: bello, genitori. Bello, il video dove gli fa sentire la canzone Buon Vento al papà e alla
0: però,
1: mamma.
0: Però aspetta, prima dice ho realizzato il mio sogno, sì. Perché è stato il mio primo concerto che ho visto live,
1: esatto,
0: nel 2006 da ragazzino.
1: Perché dice e poi... lui è il mio idolo. E c'è papà a fianco che, no, e a un certo punto il papà lo guarda e gli fa... Belì, ma è bella questa canzone perché sai che sono di Genova e sì. È molto bello perché si vede che è una famiglia di quelle proprio vere, macchina normale, la mamma seduta dietro,
0: quindi non è un SUV,
1: no, per, sì, si sì, abbracciano, no,
0: parlavamo prima di SUV,
1: è molto molto bello, c'è un video
0: sì, tenero, ma davvero,
1: Alfa,
0: tenero.
1: Alfa è veramente una bella persona, mi ispira molto bene. Allora
0: votazione,
2: no, sto vedendo che
1: hai visto che c'è chi cerca di corrompere la tortina, non ho andato, ti faccio anche questa col caffè.
2: Ma allora scusa, se visto che devi andare su Mezzogiorno, sceglierai qualcuno che andrai a casa a Mezzogiorno a mangiare, questo è un esperimento che tu farai, il pollo con la feta, no?
1: Sì.
2: Nel frattempo se a casa ti preparano già qualcosa, può essere venga, già pronto.
1: Ma dopo bisogna di fare il riposino.
2: Adesso, anche il divano non lo so.
1: Se mangio troppo.
0: Cioè, devono offrirti anche il posto per dormire, no?
1: No, se mangio tanto il pollo, la feta, va bene, ma se tu inizi a attaccargli lì la crostata non posso, ad esempio, no? Un gelatino potrebbe essere, no? Dopo.
2: Sì, un gelatino.
1: Va bene, allora, devo dire dove vado?
0: Sì.
2: Sì, hai scelto, non allora, hai scelto, vuoi ancora una canzone, però se mettiamo ancora una canzone l'ultima, poi non ci siamo più, no. Vedi tu cosa vuoi fare?
0: Però dobbiamo anche...
2: Dobbiamo anche telefonare.
1: Dobbiamo sì. Quagliare, via.
0: Qualcosa bisogna fare qua.
1: Allora, ma...
2: È un impegno che ti stai prendendo, cioè...
1: Vale mi ha suggerito un numero.
0: Non lo so, io.
1: Va bene, così. Andiamo lì. Allora, devi però, fare il numero di telefono.
0: Non so se devi puoi dirlo così senza.
2: No,
1: così 48 finale.
2: Questo qui.
0: Delle 13:11, ecco. Così
2: ok, c'entra il polletto, come dici pollo in dialetto?
1: No,
2: è quello.
1: No, no,
2: un 48 no. Finale è quello? C'è un altro?
1: Ah, sì, è
2: o
1: vero.
2: C'è un altro Pedrinate?
1: Sì,
0: quello sotto,
1: sì.
0: È vero, quello sotto.
2: Pedrinate?
1: Sì, andrò a
2: Pedrinate. Vai a Pedrinate.
1: Amici di Pedrinate, c'è un parcheggio a Pedrinate?
0: Beh, mi pare di sì. Sarà. Cioè. Voglio dire, tutto allora. Pedrinate, cioè, il parcheggio c'è.
1: Vediamo, se mi accettano andrò a Pedrinate, però deve rispondere al telefono, giusto?
2: Vediamo, io sto cercando di fare il...
0: Tu, appena lei risponde tu devi chiedere...
1: Sono chef Riccardo, devo dirgli.
0: Quindi mi accetti quindi a Pedrinate.
1: Dopo sei io cosa faccio così quasi? Mi è venuto in mente adesso
0: chiamo... ma se gli fai la voce così...
1: Chiamo lo chef Federico Zinzi, che viene e cucina anche lui.
2: Io non bravo. So perché vedo...
0: Così ma non coinvolgere altre persone. Aspetta, vediamo.
2: Fammi sentire pronto? Se qualcuno ha risposto...
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Io credo
1: pronto?
2: Che quel qualcuno
1: pronto?
2: Forse...
1: Pronto? C'è qualcuno?
2: C'è?
3: Pronto? Oh,
1: sì,
2: c'è.
1: Eccoli, ecco. Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Con chi parliamo?
2: Sì. Appunto, è il 48 finale.
1: Tu hai invitato
3: infatti mi sentivo
1: il
3: e poi mi
1: pollo.
3: Sono messa... Sì, mi sentivo e mi sono messa a ripetere il mio numero. Ho detto, ecco. Ops, è 48.
2: Bene,
0: non ti ricordavi che era il tuo.
1: Siete in 48, che col numero 48 qua.
0: Senti, tu hai scritto, buongiorno, sarebbe fantastico averti a pranzo per lo più come cuoco.
1: Come
0: è un
1: cuoco.
0: Sogno.
1: Hai visto?
3: Eh sì, perché so che è un ottimo cuoco.
0: Vedi.
3: E
0: Ricky.
3: Quindi...
1: Quindi allora
3: a me piace cucinare, valuterò se effettivamente è un ottimo
1: se faccio
3: cuoco.
1: Bene o no. Allora, vediamo un po' la ricetta cosa dice. Devo farcire il pollo con la feta. Ti piace la feta?
3: Sì, a parte i carciofi e i peperoni mangio tutto.
1: Ah, ok, no,
0: non
1: no,
0: ci
1: no,
0: sono.
1: Ci sarebbe il peperoncino piccante.
3: No, quello va bene.
1: Va bene. Allora, farcisci il pollo con la feta, rotola e rosola in padella, fino a qui ce la faccio. Aggiungi miele e peperoncino, lascia glassare qualche minuto. E veloce da fare, dai.
2: È velocissima, è semplice, sì. Facile ed è buona.
1: Quindi adesso cosa dobbiamo decidere il giorno?
0: Eh no, devi chiedere tu a lei allora, la disponibilità.
1: Quando vengo?
3: Allora, il lunedì e martedì è un po' più difficile per me, gli altri giorni riesco.
1: Allora, lunedì e martedì no, settimana prossima come siamo messi qua?
0: Perché c'è giovedì che è festivo.
1: Giovedì è festivo, hai festa giovedì? Ah, ok.
3: Giovedì è festa.
1: Quindi potrebbe essere o mercoledì potrebbe essere.
2: Devi vedere tu come con lei come siete a posto.
0: Vabbè, noi magari vi accordate
3: ho
0: voi,
3: una festa insomma. Anche alla sera, ma
1: una festa anche la sera.
3: Due feste di un giorno almeno.
1: Allora, giovedì lavori?
3: No, giovedì non lavoro.
1: Vedi? Ecco.
2: Allora fatelo giovedì.
1: Lavoro.
2: Fatelo
1: giovedì. No, come non possiamo collegarci se no.
2: Eh no, poi su mezzogiorno no. No, avete giovedì, dai, o mercoledì o venerdì.
1: Che festa è giovedì?
0: Giovedì, aiuto.
2: Giovedì c'è
1: vero,
2: com'è
1: vero.
2: Che si chiama? Non è no,
0: aspetta,
2: la Pentecoste è passato.
0: Alessandro, che festa è?
1: È giovedì.
3: Non lo so.
1: Giovedì.
3: L'ascensione, no?
2: No, è passata. Aspetta.
3: È passata.
1: So che vengono ad avviarmi la piscina.
2: Cerca.
1: Giovedì. Viene il vice.
2: Cerca giovedì 4 giugno. Cosa ci dice? Giorni festivi.
3: Ma si avviano la piscina.
1: Corpus Domini.
0: Oh, Corpus Domini.
1: Ah, quindi si può mangiare pollo?
2: Sì.
1: Cioè, sì. Corpus Domini non è Pasqua.
2: Ma allora. Sei sicuro dell'impegno che ti stai prendendo?
1: E beh, a sto punto cosa
2: vabbè,
1: faccio?
2: Non lo so, certo,
0: facciamo cioè... così. Nelle prossime settimane andrai, insomma. Ecco,
1: sì, no, rimaniamo su mercoledì con conferma lunedì, martedì.
2: Adesso, dopo le due, sentitevi. Vi sentite?
1: Ci sentiremo.
2: Cercate di capire un pochettino
1: mercoledì,
2: come funziona.
1: Rimaniamo sul
2: mi
1: mercoledì.
2: Mi raccomando, staremo a vedere.
1: Vado a fare la spesa martedì perché devo portarle io il pollo.
0: Certo, minimo.
2: Certo.
1: Porto il
2: ti chiama Pellegrini dopo.
0: Grazie Alessandra, ciao.
3: Va bene, grazie a voi.

0: Allora, dai, abbiamo chiacchierato, abbiamo fatto, abbiamo trovato il modo e poi, se non altro, porta un pollo di dimensioni industriali, così lo porti anche certo, noi due ad assaggiare.
1: Sì, lo farò certo, anche per voi, certo, lo mangerete il giorno dopo, ma sì, sapete che ci sono quei piatti
0: che sono più buoni.
1: Però allora no, non posso far mercoledì, perché il giorno dopo,
0: dopo il giovedì non ci siamo,
1: lo mangereste il venerdì, cioè, beh, dopo ci organizziamo, sì, con, sì, la nostra ascoltatrice, però sì, il giorno dopo lo assaggiate e mi date un voto.
0: Giusto,
1: no?
0: Certo.
1: Ci sono dei piatti che il giorno dopo sono più buoni, sì, sapete?
2: Sì, riscaldati soprattutto con...
0: Allora sto guardando 1983. Mm. 1983.
2: Beh,
0: che,
2: 1900...
0: che ricordi legati a questo film bellissimo, eh?
2: Sì, sì, sì, stai parlando chiaramente di Flashdance.
0: Sì.
2: Sì, davvero un grande, grande film.
0: Infatti, sì, ce l'hai? Ce l'avete. Irene Cara raggiunge la prima posizione negli Stati Uniti, tra le altre cose anche in Svizzera, con Flashdance, il brano che adesso ascoltiamo.
2: Che abbia funzionato un po' in tutto il mondo. Questa
1: com'è
2: canzone,
1: che si chiamava la protagonista del film? Lei, che faceva l'operaia, poi ballava, no?
2: Azienda metalmeccanica. Sì.
0: Non mi ricordo.
1: Era bellissima, affascinante. Proprio. A me piacciono quel tipo di donne maschioli, no?
0: Quelle che corrono, che la
1: mattina, che si mettono, si sporcano d'olio.
2: Sì, ma poi hai visto con che grazia si muoveva, nonostante il lavoro.
1: Cos'è? Si sporcano d'olio.

0: Eh sì, Alex, allora, Alex, grazie sì. dei vari suggerimenti che sono arrivati. Poi, insomma, non mi ricordo la scena dell'aragosta.
1: No, della ragosta non me la ricordo.
0: Ti ricordi la scena della ragosta?
1: Il ballo, l'acqua che ricade.
0: Sì, quello che è giusto, una cosa di quelle lì. Ecco.
2: No, io ovviamente quando appunto ballava, sì.
1: Scontro di hit.
0: Tre canzoni, un solo vincitore. Vabbè. C'è una notizia anche per quanto riguarda Scontro di Hit.
1: Sì, perché il 28 di maggio del 77 suonarono per la prima volta insieme i Police, quindi la formazione di Sting, Stewart Copeland e Andy Sabners suonò appunto per la prima volta e da lì diventò il mito dei Police.
2: Davvero storica come cosa questa qua, perché poi hanno fatto la storia della musica. Anche se tutti pensiamo a Sting, no? Che comunque è l'anima, ha scritto la maggior parte dei pezzi. Però attenzione, gli altri due,
1: certo.
2: No? Ma sempre il bello che
1: lui cantava per quello, quindi bello. La voce
2: bello, l'ha messo lì e ha detto: ma che bello!
1: E quindi oggi la gara è dedicata ai Police. Sì. Tre canzoni dei Police, è difficile scegliere.
2: Allora, la prima è anche un po' forse il primo grande successo che hanno avuto, no?
1: Esatto.
2: Giusto.
1: E la sentiamo.
0: Canzone numero uno,
2: dai.
1: Ed è Message in a Bottle. Invece la canzone 2 è questa.
2: La canzone numero 3 invece è questa qua.
0: Diventa decisamente complicato, eh? Allora difficile. Votate 079-449-9537. Canzone numero 1.
1: Canzone numero 2.
2: Canzone numero 3.
1: 079-449-9537. Quale volete ascoltare?
3: I tre tenori a pranzo. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
7: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba, a Cernobbio, sullo splendido lago di Como, sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van Desfros, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Luca Carboni, l'icona britannica Morrissey, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
8: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo, compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
9: Ora da Denner. 20% su tutti i

0: Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Auto Storelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
1: Radio 3. Ogni momento insieme a te.

0: Allora, canzone vincitrice della nostra gara. Mi sembra aver visto qualcuno che scriveva la canzone dello stalker.
1: No, qualcuno dice che per me è la canzone numero 3. Poi dice che a casa nostra la chiamiamo la canzone dello stalker. Non
0: ecco.
1: Non so per quale motivo.
2: Ma Every Breath You Take.
0: Se devi stalkerizzare.
2: C'è qualche film che l'ha usata?
1: Beh sì, l'ha usata Puff Daddy, questa I Be Missing You.
2: Ah, magari è riferito a lui.
1: Forse è riferito a lui, evidentemente, che aveva fatto il tributo a Notorious B.I.G.
2: Che tra l'altro, come è stato già raccontato,
1: senza
2: non ha fatto un affarone. Non ha fatto un affarone.
1: Sì, anche perché ha dovuto pagare una causa milionaria. Sì.
0: Allora, stiamo alle 13.47, siamo quasi in conclusione del nostro appuntamento anche per quest'oggi, ma poi si torna domani, ma domani un'ora prima, giusto?
1: No, sempre mezzogiorno.
0: No, cioè finiamo l'ora dopo.
1: Sì,
0: no,
1: esatto,
0: cioè
1: sì.
0: Un'ora prima, perché prima c'era il Tigrini che faceva
2: l'hockey che tornerà alla casa dell'hockey, saltoluto tutto, la redazione sportiva.

0: Prima di salutarci, sì, volevo farvi sentire questo. Vediamo se qualcuno se lo ricorda.
1: Cosa sta dicendo Willis?
2: Arno!
0: Te lo ricordi? Eccolo lì. Era proprio la sua frase con cui
3: cosa sta dicendo Willis?
0: Popolato. Sì. Aspetta, perché va
2: la vista. C'è qualche ricorrenza?
0: Sì, purtroppo.
1: Cosa sta dicendo Willis?
0: Willis. Purtroppo l'attore che interpretava Arnold oggi. Spero che non ce l'ho sott'occhio.
3: Allora vediamo un attimo. Vediamo
0: oggi nel 2010 ci lasciava
3: Gary Coleman.
0: Esatto. Ecco,
2: Gary Coleman.
0: Sì. Esatto. Poi c'è tutta una storia particolare per quanto riguarda quel telefilm, perché 8 stagioni su 189 episodi. Sì. Dunque l'abbiamo visto per tanto. Però
2: certo che fa specie, perché lui, stai leggendo che è morto per problemi economici e di salute, no?
3: Sì.
2: Quindi noi li vediamo come dei personaggi che dici chissà cosa hanno guardato, perché quei film hanno fatto il giro del mondo, no?
0: Vero. Sì, lui era finito, se non sbaglio, a fare il secondino.
2: Lui è morto per questo modo qua, economici di salute, la Kimberly per overdose e Willis per droga e giustizia prima di rilanciare la propria carriera.
0: Cioè praticamente tutti riuscito. Hanno avuto dei problemi, ci sono quelle serie di telefilm dove tutti gli attori...
3: Ma lo stesso Happy Days che viene in mente, Sottiletta Cani, ma che avuto...
2: spesso quando sono giovanissimi mi viene in mente l'attore di Ho perso l'aereo. Anche lui ha avuto un'adolescenza molto difficile.
3: Forse non
2: poi
3: riescono a gestire il successo e magari sono contornati da persone non adatte, insomma, ecco, evidentemente. Tra l'altro, la frase "che cavolo stai dicendo Willis" è nata per caso mentre stavano girando, e poi il regista ha detto "mi piace, usiamola sempre", e da lì è diventato un tormentone della serie.
0: Comunque era uno di quei telefilm, perché si chiamano telefilm, ma perché adesso si chiama la serie? Cosa cambia?
3: Non lo so.
0: Cioè, qui ci sono stati, mi hanno detto, 8 stagioni e 189 episodi, cioè 8 stagioni, stagione di un telefilm, stagione di una serie,
3: era uno alla settimana.
0: Cambia niente.
3: Ricordate, uno alla settimana.
2: I telefilm sono diventati serie, le telenovelas, soap opera.
0: Beh, ma quello è la lingua che cambia, sì.
2: Adesso come si chiamano? Fiction.
0: Vabbè, ci sono diverse altre situazioni. Per quanto riguarda la giornata odierna, c'era anche nel 2000 Britney Spears che arriva al primo posto con Oops, I Did It Again. Dunque, la musica la fa sempre da padrone. C'era ancora qualcosa.
3: Giovanotti. Nel 2011 lancia il singolo Il più grande spettacolo dopo il Big Ben. Quindi, insomma,
0: Poi nel 2015 Michael Jackson, il suo Neverland Ranch viene messo in vendita per 100 milioni di dollari. Tu vai a cucinare.
3: Qualcuno l'ha comprato poi, che tu sai.
0: Dunque, non so, è stato messo all'asta, ma non c'è scritto. Almeno non ho trovato quello. Parlano della grandezza di tutto quanto: 50 posti, 2 laghi. Tu quando sei, ti aspetto al lago 1, no? Io oggi vado al lago 2. Vedi? Altro che il SUV, ti puoi muovere col SUV lì dentro.
2: Allora, attenzione, perché arrivano diversi messaggi. C'è stato qualcosa a Lugano Nord in direzione Bellinzona, dove sono fermi in questo momento. Stanno arrivando tanti messaggi a chiedere cosa è successo, non lo sappiamo ancora. Però è arrivata anche una foto e quindi vi aggiorneremo adesso.
3: Allora,
2: tra poco c'è anche l'info.
3: C'è via Swiss. Allora, sì? Sulla A2 direzione nord, tra Lugano Nord e la galleria del Dosso di Taverna, i problemi di traffico, c'è un veicolo in avaria, la corsia di destra è bloccata.
2: Ecco, quindi abbiate pazienza. È chiaro che con questo caldone un po', no? Però si risolverà tutto. Cantate con noi!
3: Domani saremo qui ancora a mezzogiorno.
0: Allora, dopo Disna,
3: i terrori vanacà.
2: Ivanacà.
0: Sì.
2: Esatto.
0: Dunque
2: sull'autostrada, sulla due cantonale.
4: Dopo Disna, i tenori vanacà. Sulla tua incantonale, al grotto in campagna, in città.
0: I tenori vanacà. Bene, a domani, dalle 12 fino alle 15.
3: Ciao. Tra poco, Luca. Ciao, a domani.

0: La guida per il futuro è già arrivata. Venerdì 29 e sabato 30 maggio scopri da Di Leo Motors l'intera gamma XPeng. Vieni a vedere e provare la tecnologia delle auto del futuro. Sabato aperitivo offerto e pranzo in compagnia. Vi aspettiamo in via Chiasso 7 a Biasca. Iscrizione su dileomotors.ch.
1: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
2: Marino Bernasconi.
1: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
3: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
4: Occupato!
5: Ancora?
4: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezze e Canalizzazioni a Quartino.
6: Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
7: Cabiezze il punto Swiss ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
8: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
9: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
10: Anche io.
9: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
10: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
9: E se ci piace lo compriamo.
10: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
11: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
13: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
14: Sono le 13:58.
15: Ticino News.
16: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Il costo degli affitti non dovrebbe cambiare nel breve termine. Il tasso ipotecario di riferimento che li determina dovrebbe rimanere stabile secondo gli esperti. Alessandro Cocca.
17: Secondo gli esperti intervellati da AVP, il tasso ipotecario di riferimento resterà invariato all'1,25% anche nella prossima comunicazione dell'Ufficio Federale delle Abitazioni. Probabilmente non subirà cambiamenti, dicono, ancora per molti mesi. Questo tasso è importante perché determina gli affitti. Di fatto, un aumento di 0,25 punti permetterebbe ai proprietari di alzare le pigioni del 3%. Una diminuzione darebbe invece agli inquilini il diritto di chiedere una riduzione. Gli specialisti ritengono che il tasso resterà stabile almeno fino al 2027, poiché il tasso guida della Banca Nazionale Svizzera è fermo allo 0%, difficilmente tornerà negativo nel breve periodo. Resta però l'incognita della guerra tra Iran e Israele, che potrebbe far aumentare l'inflazione e prezzi del petrolio. In quel caso la BNS potrebbe essere costretta ad alzare i tassi prima del previsto, con possibili effetti sugli affitti già tra la fine del 2026 e il 2027. Al contrario, una recessione globale potrebbe persino portare i tassi sotto zero e prolungare ulteriormente l'attuale stabilità.
16: È stato arrestato il presunto autore dell'accoltellamento avvenuto questa mattina a Winterthur. Tre persone sono rimaste ferite con un'arma da taglio, una si trova in gravi condizioni. L'uomo, 31enne cittadino svizzero, avrebbe gridato Allah Akbar compiendo l'aggressione. Il movente è ancora oggetto di indagine. Le nomine dei magistrati, un'iniziativa parlamentare propone una riforma del sistema. Firmato dai presidenti del Centro PLR Fiorenzo Ladò e Alessandro Speziali, l'atto parlamentare immagina un esame scritto e orale i cui risultati devono essere accessibili ai deputati, ma anche un metodo di valutazione effettuato fuori cantone, un processo che serve a stabilire l'idoneità all'elezione ma senza determinarla. La nomina, scrivono i gran consiglieri, deve infatti rimanere di competenza del Parlamento. Parlamento. In chiusura vi riferiamo di un lutto: è deceduto Arturo Licenziati, presidente e CEO di IPSA, lo comunica l'azienda farmaceutica, specificando che l'imprenditore è deceduto a causa di complicazioni di salute sopraggiunte nell'ultimo periodo. Aveva 91 anni.
5: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi Q5.
15: L'infotraffico.
16: Via Swiss ci segnala che un veicolo in avaria sta creando problemi al traffico in autostrada in direzione nord tra Lugano Nord e la galleria del Dosso di Taverne. Poi traffico rallentato tra Stabio e Gaggiolo, così come tra Gravesano e Agno. Infine il traffico è bloccato per 3 km in A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo.
15: Radio 3 vi presenta Mix con Luca Ventura.
14: Hola signore e signori, questo è Mix, il programma del pomeriggio. No, lo faccio un po' perché chiaramente bisogna introdurlo, no? E per quelli nuovi bisogna essere anche abbastanza elegantini. No, dico quelli nuovi perché nel nostro Ticino stanno transitando un sacco di persone che magari poi varcano la frontiera, vanno da qualche parte, perché il tema delle vacanze adesso ha preso un po' piede e quindi vediamo anche un po' più di macchine sui vari tratti viari della Svizzera italiana. Sappiamo che in direzione nord ci sono un po' di casini, lo state scrivendo in tantissimi, anche la nostra Babi ne ha parlato pochissimi minuti fa, quindi ci siamo noi, vi terremo aggiornati sia su quel tratto lì interessato, ma riguarda anche il nostro aiuto a tutti gli altri tratti della Svizzera italiana. Va bene? Dai, un bel sorriso, quello che ci descriveva Lily Allen dal 2006. Questo è un disco che ormai ha 20 anni, però quindi possiamo darlo un po' come grande successo effettivamente. Lily Allen, personaggio che si è un po' perso, però credo che stia anche usufruendo di tutta la fortuna.

Smile, Lily Allen, questa è Radio 3, la vostra compagna giornaliera c'è in qualsiasi momento, 24 ore su 24. E a proposito di belle cose che dobbiamo ricordarvi, voi ricordatevi che il 30 maggio sarà la giornata della buona azione promossa da Coop, e sul sito insomma che vi stiamo dando anche in questi giorni trovate tutte le informazioni, le varie attività che sono presenti sul territorio. Detto questo, se avete fatto una buona azione, magari condividetela anche con noi al nostro numero di WhatsApp. Bene, bene, bene, torniamo al mio paese, eh? No, loro tornano al loro paese. Sono Serena Brancale, Levante Delia. Questa è una canzone che secondo me quest'estate sentiremo parecchio, ma tanto, tanto, tanto. Soprattutto se magari avete già prenotato le vacanze nel sud Italia, sarà un martello pneumatico. Quindi ascoltiamocela adesso, che è ancora abbastanza fresca.

A Bad Name, Bon Jovi, Radio 3, bella questa musica, bello soprattutto, bella l'energia che riusciamo a regalarvi, lo sappiamo, sì, ci state continuando a scrivere su WhatsApp, ci sono tanti disagi in direzione nord e via Swiss ovviamente ribadisce che tra Lugano Nord e la Galleria del Dosso di Taverne c'è un veicolo in avaria, ora non so se è una macchina, un furgone, un qualsiasi altro mezzo, in ogni caso è in avaria e sta bloccando la corsia di destra, potete immaginare ancora per quanto sarete fermi, penso e presumo ancora per una ventina di minuti, l'azzardo, eh. Fred De Palma, Anita, insieme.

0: Allora, buongiorno, noi siamo Trappretti Pittori.
1: No, troppo moscia, più convinta.
0: Trappretti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
1: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
0: Trappretti Pittori, Trappretti Pittori, Trappretti Pittori.
1: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
0: Quindi, Trappretti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
1: Dai, vi aspettiamo.
0: Per un bianco
1: o per un rosso.
2: Nuovo spot Honda CR-V Full Hybrid, vai!
3: Design audace, trazione integrale AVD e 960 km di autonomia, 8 anni di garanzia, premio 5.000 franchi e leasing 1,9%.
2: Allora?
3: Vado a comprarlo!
4: Nuovo CR-V Full Hybrid, impossibile resistere! Un salotto con tetto panoramico, Honda Sensing 360 e un baule di oltre 1.700 litri. Scoprilo nei garage Honda, Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
6: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
7: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

Beautiful Monster, anche Nio nel nostro pomeriggio. Nio che ultimamente mi piace tantissimo nel feed di Instagram. Il feed è praticamente la proposta di Instagram di tutti i video che potrebbero piacerti, no? E ultimamente mi esce lui con un sacco di collaborazioni, eccetera, eccetera. Tornerà con un nuovo brano? Boh, non lo sappiamo. Fatto sta che negli ultimi anni ha prodotto sì forse uno o due dischi carini, ma forse non a livello di queste canzoni come quella che abbiamo appena ascoltato. Vabbè, buon giovedì pomeriggio ancora da Luca Ventura alle 14:27. Ho trovato questo articolo che darà ragione a un sacco di genitori. È fatto dal Times of London, più che altro è un sondaggio, e loro parlano dei giovani e dei cellulari. In sostanza dicono che quasi un giovane su quattro tra i 18 e i 34 anni evita di rispondere alle chiamate, mentre il 70% lo considera un po' stressante, no? E magari associato anche a brutte notizie. Io sì, cioè nel senso, quando mi chiama uno dei miei genitori, il pensiero va sempre lì: cos'è successo? Perché comunque stanno avanzando d'età, no? E quindi potrebbe, c'è Valerio qua che tocca tutto il ferro che c'è in giro, e quindi effettivamente un po' io mi ci vedo in questa percentuale. E voi cosa pensate? Vabbè, in ogni caso i giovani preferiscono un po' più messaggi vocali, che poi hanno la possibilità di avere una risposta molto più calma, senza la pressione di una conversazione immediata. E in Giappone pensate un po' che il fenomeno è così diffuso da essere stato definito come Monsedai, ovvero generazione silenziosa. Ci sta, perché comunque è un dato che fa riflettere, è un dato che fa arrabbiare sicuramente tanti genitori, perché non siete gli unici che chiamate il vostro bimbo, la vostra bimba, e poi magari anche 30 anni, ma chiamate lo stesso bimba, ma va benissimo lo stesso, e non vi risponde al telefono. È una cosa comune, non vi preoccupate, lo facciamo un po' tutti, perché magari sei con l'amichetto, ti vergogni, non hai tempo, e quindi mandi un messaggio vocale magari dopo. Però ormai il genitore poi, quando lo richiami, ti dice: vabbè, io posso anche morire, eh? Avevo bisogno prima, adesso non più.

Smash Mouth. A me con loro viene in mente sempre Shrek. Bei ricordi, Walking on the Sun, Radio 3. C'è stato un incidente in direzione nord, cioè più che altro c'è un furgone in avaria. Non un incidente, però essendoci questo furgone che in teoria ha bucato le gomme, quindi dovrà essere portato via, non si può spostare in nessun modo, crea disagi perché qualcuno mi dice dove ci sono i lavori e non c'è la corsia di emergenza. Quindi è un po' come se fosse la corsia centrale, presumo, e lì tanti disagi, tant'è che via Suisse ha aumentato anche la stima a 20-30 minuti, e lo segnala tra la galleria Tunnel Collina d'Oro e la galleria del Dosso di Taverne. Siete in tantissimi in mezzo alla viabilità, in mezzo al traffico. Comunque, in ogni caso, tra poco torneremo sull'argomento, e possiamo tornare anche sull'argomento che abbiamo lanciato poco fa, ovvero che i giovani tra i 18 e i 34 anni più o meno non hanno più voglia di rispondere al telefono quando chiamano i genitori. Un po' mi ci ritrovo in questo sondaggio che è stato fatto da adesso non mi ricordo più da chi effettivamente, ma poco importa più che altro il fatto che i giovani ti vogliono rispondere poi dopo un po' di tempo tramite messaggi vocali o comunque WhatsApp, cioè non hanno più voglia di risponderti subito immediatamente al telefono, e questa cosa qua un po' ti fa arrabbiare. A te genitore, sto parlando proprio con te, che tuo figlio inesistente, e poi devi comunque arrabbiarti al telefono, fargli capire che non funziona così. No, sto riportando solamente le cose che mi dicevano i miei genitori e che mi dicono tutt'oggi, e la frase è appunto quella, sempre la stessa: ecco, ma io posso anche morire. E un'ascoltatrice mi ha fatto molto ridere perché dice: mia madre sempre, posso morire aspettando che tu risponda, e io le dico: sì, se stai per morire chiami l'ambulanza, mica me. Bella risposta che ho utilizzato anch'io un miliardo di volte. Poi si continua: va bene, mamma. I can't stop.

0: AIL Arena. L'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
1: Ciao Carlo, già in giro?
2: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
1: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
3: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Settimana alla Migros 30% sulle capsule Caffè Royale Delizio in scatole da 36,48 a partire da 3 pezzi.
5: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
7: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e da Automotive Bernasconi a Savusa.
8: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
9: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
10: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
11: Cosa aspetti? Vai anche tu.

Back in Black sono gli AC/DC su Radio 3i. Questo pezzone che ho lasciato fino alla fine, si sta risolvendo invece verso nord il problema legato alla viabilità, legato al furgone.

0: Tu Gaia, questo è il pomeriggio di Mix. Oggi sei più stanco del solito? Sì, qualcuno ti avrà detto per il caldo, perché magari questa notte non sei riuscito a riposare. Magari te la dico io la causa. C'è stato uno studio che è stato fatto qualche mese fa che ha misurato l'attività cerebrale delle persone che lavorano in open space, negli spazi aperti, in altre parole, e chi lavora in uno spazio isolato ha, diciamo, il cervello un po' meno stanco degli altri. Quindi la causa potrebbe essere proprio questa. No, stamattina lo leggevo questo studio e dicevo: caspita, però effettivamente io lavoro in uno spazio chiuso, cioè ho proprio il mio studiolo, e arrivo a casa e il cervello è a posto, è tutto ok. Dovrei chiedere ai miei colleghi che invece lavorano in un open space con altre persone, eccetera eccetera. Vabbè, ok, c'era su Radio 3, c'è la nuova di Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
1: Solo?
0: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
1: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
2: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
3: È alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità, da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito, ora da IKEA.
4: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
6: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
7: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili con le offerte in corso. Sì, hai capito bene, fino a 7.500 franchi di vantaggio. Ma affrettati, l'offerta è valida sino al 31 maggio. Scoprile dal tuo concessionario Autotriss a Lamone su mazda.ch/autotriss.
8: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
9: barrette Twix al gusto di nocciola, 10 per 46 grammi, al prezzo hit di 5 franchi e 95.
8: Ottos, a Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
10: Il van di Radio 3i ti porta nel cuore della festa.
11: Siamo in prima fila,
10: siamo in
11: alla
10: AIL
11: Arena.
10: Ti aspettiamo per il weekend di inaugurazione ufficiale della nuova casa del Club Bianconero. Due giornate di porte aperte per scoprire insieme il nuovo polo dello sport e dell'intrattenimento a Lugano. Passa a trovarci al van o sintonizzati su Radio 3i. Siamo in diretta dalle 8 alle 18, sabato 30 e domenica 31 maggio. Vieni a scoprire la nuova AIL Arena insieme a noi.
12: Sono le 14:58.
10: Ticino News.
13: Buon pomeriggio, al microfono Gianluca Albisetti. Dopo il caos TPC, ecco l'iniziativa parlamentare elaborata per riformare il sistema di nomina dei magistrati ticinesi. Ce ne parla Federico Marino.
14: Un esame scritto orale, una valutazione attitudinale tramite assessment, dunque effettuata da un istituto specializzato fuori cantone, e l'abolizione del diritto individuale d'opzione tra le camere del Tribunale d'Appello. Sono i principali elementi contenuti nell'iniziativa parlamentare elaborata, presentata dai presidenti Fiorenzo Dadò del Centro e Alessandro Speziali del PLR. L'obiettivo è riformare il sistema di elezione dei magistrati ticinesi. La proposta nasce come risposta alle polemiche e alle difficoltà emerse recentemente nel sistema giudiziario cantonale, in particolare dopo il cosiddetto caos TPC, culminato con la destituzione di due giudici del Tribunale Penale Cantonale. Detto delle proposte e di tutte queste valutazioni, i risultati degli esami e degli assessment non dovrebbero determinare automaticamente l'elezione del magistrato. La competenza finale resterebbe infatti al Gran Consiglio, che continuerebbe a essere l'autorità di nomina.
13: È formalmente riuscita intanto l'iniziativa popolare sulla piazza finanziaria. Come comunica la Cancelleria federale, le firme valide sono poco meno di 109.000. Il testo propone di adottare prescrizioni ambientali più stringenti per gestori patrimoniali, assicuratori e fondi pensione. Seconda canna autostradale al San Gottardo, la Fresa, ferma dal giugno dello scorso anno, ha ricominciato a lavorare. Ora l'obiettivo è rimanere entro i termini preventivati per l'apertura al traffico. Sentiamo allora il capoprogetto sud dell'Ufficio federale delle strade, Nicola Spagani.
11: La Fresa, che era ferma dall'anno scorso, dal 23 di giugno dell'anno scorso, è ripartita. Per quanto riguarda l'apertura, diciamo che per il momento prevediamo di aprire la seconda canna nel 2030 come previsto già prima, perché il ritardo che abbiamo avuto sulla TBM non è un ritardo sul cammino critico, nel senso che nel sotterraneo abbiamo 5 centrali ventilazione, che sono quelle che sono più complicate da eseguire. Ogni centrale dura quasi 2 anni di lavori, di trascavi e rivestimenti, e stiamo valutando come mantenere i termini garantendo la costruzione di queste centrali secondo quanto era programmato inizialmente.
13: In chiusura ancora dall'interno, Mister Prezzi, frena il previsto aumento sulle tasse relative ai documenti di stato civile. Il contributo salirà da 30 a 40 franchi e non a 50 come era stato preventivato. La decisione, scrive il sorvegliante dei prezzi, ribadisce che i costi non devono aumentare in modo schematico, ma possono essere adeguati solo se cambia l'onere effettivo.
15: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
10: L'infotraffico.
13: Forte traffico tra Lugano Sud e la Galleria del Dosso di Taverne. Via Suisse ci segnala inoltre disagi tra Mendrisio e Stabio. Disagi ancora poi sulla 2 in direzione nord tra la Galleria della Piumogna e il tunnel di Casletto. Qui c'è un veicolo in avaria e dunque la corsia di destra risulta al momento bloccata.
15: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
13: Giornata soleggiata, molto calda, con le massime sui 33 gradi.

Le Freak, loro sono gli Chic dal 1979. Beh, gli anni 70 erano quasi loro, cioè esclusivamente degli Chic. Io li ricordo proprio perché hanno lanciato tantissime mode, cioè li ricordo avendo poi avuto un'informazione che mi è arrivata per vie dirette dai miei genitori. Mi hanno spiegato che negli anni 70 loro erano forti forti. Poi ho recuperato il tutto quando sono nato, non vi preoccupate, vi sto parlando di cose che effettivamente so. Le 15:14 minuti, buon giovedì 28 di maggio, siamo quasi nel mese di giugno, con un piede siamo già dall'altra parte ed effettivamente le temperature lo stanno un po' dimostrando. Non voglio parlarvi di temperature, ma voglio parlarvi più che altro di questo studio che è stato fatto su Focus, che ho trovato, che parla un po' dei genitori e della fatica che fanno per spiegare ai propri figli da dove arrivano determinati cibi, no? Come per esempio il bacon. In America molti bambini americani credono che il bacon cresca sugli alberi, questo per farvi capire che effettivamente quando viene fatta la fatidica domanda dal bambino al genitore del tipo: "Pa, ma da dove arriva il bacon?", magari il papà si inventa una roba fuori di testa assurda perché magari vuole evitare effettivamente di spiegare che gli animali vanno al macello, eccetera eccetera eccetera, e quindi ogni tanto si cerca di inventare un po' delle scuse. Però questo non è che faccia benissimissimo, perché poi i bambini non collegano più che cosa mangiano gli animali e soprattutto da che cosa proviene quello che mangiano. E qua torna in mente un po' tutto quello che mi veniva detto dai miei genitori. Cioè, i miei genitori potevano dirmi la qualunque che io ci credevo. Anzi, poi quando sei piccolo continui a fare domande su domande su domande, e io ho proprio dei filmini fatti dai miei genitori dove io domando delle cose a loro e mi rispondono con diciamo modi un po' fuorvianti, no? Ah sì, Gioia, non ti preoccupare, arriva così, no, è fatto così. Quindi un po' li capisco, questi bimbi americani, poverini.

0: pronta per il tuo look estivo perfetto? Allora acquista subito il tuo duo Filman al miglior prezzo. Occhiali da vista e da sole con la tua gradazione, insieme a partire da 99 franchi. Lasciati abbagliare. Filman.
1: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
2: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
1: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
2: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più. Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Il tuo giardino merita il meglio. Scegli Husqvarna. Solo da Brico trovi tante promozioni da non perdere. Tosa Erba LC 137 IT Kit a 429 franchi e idropulitrice PV 240 a 179 franchi. Qualità e affidabilità per ogni esigenza del tuo giardino. Ti aspettiamo in negozio su bricoshop.ch.
4: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como, sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van de Sfrost, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Luca Carboni, l'icona britannica Morrissey, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
5: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
6: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
7: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.

0: of You.
1: Shape of You, il disco più famoso di Ed Sheeran, tant'è che è tra le 10 canzoni più ascoltate al mondo di sempre. Probabilmente la fonte è YouTube, ma potete capire che se si dovessero utilizzare altre piattaforme, probabilmente la cifra sarebbe altissimissima lo stesso. Buon pomeriggio ancora da Luca Ventura. Vi parlo di questa notizia di una turista francese che è andata nella vicina Italia, in Sardegna, per le vacanze ed è stata fermata. Turista francese di 69 anni è stata fermata al porto di Porto Torres mentre stava per salire sul traghetto che era diretto in Francia con un piccolo souvenir, non tanto piccolo perché in realtà si stava portando via 40 kg di sabbia, tra sabbia, ciottoli, conchiglie che aveva preso dalle spiagge della Sardegna. E poi, secondo quanto emerso da un controllo dell'Agenzia delle Dogane, il materiale sarebbe stato raccolto illegalmente tra diverse spiagge, tra la spiaggia delle Saline, la spiaggia di Stintino, e cercava di nasconderlo nella valigia per portarselo via, per non farsi beccare. Ovviamente alla donna è stata fatta una bella multona, che ha violato la legge sull'asporto della sabbia, che una volta facevano in tantissime persone. Poi si sono resi conto che non rimaneva più nulla e questo andava a distruggere l'ecosistema marino, e per questo negli ultimi anni, adesso è da tanti anni che ti danno la multa se ti porti le conchiglie, la sabbia a casa, e che giustamente non si può più fare. Dobbiamo tenere un po' di più alla terra dove viviamo, per cui vabbè, pensavo anche di più di multe in realtà, perché le hanno fatto solamente 3.000 euro circa, quindi sono tanti, sì, però la tizia si stava portando a casa 40 kg, che 40 kg, peso quasi io 40 kg.

È uscito un articolo in merito a Spotify, ai gruppi più ascoltati e i Coldplay che abbiamo appena riascoltato con Don't Panic non sono in prima posizione, bensì sono in seconda, vabbè, con numeri incredibili perché si parla di 45.8 miliardi, miliardi, sono veramente tante, è vero che hanno fatto un sacco di canzoni, quindi messe tutte insieme si può arrivare a quella cifra, si può arrivare se sei il gruppo tra i gruppi più forti al mondo. E sapete chi c'è in prima posizione? I BTS, che sono leggermente sopra con 51.2 miliardi. Io ne parlo come se fossero pizze e fichi, però sono numeri davvero incredibili. Prima ho detto che la turista francese si stava portando a casa 40 kg di sabbia dalla spiaggia di Porto Torres in Sardegna, cioè è stata fermata a Porto Torres, ha rubato un po' di sabbia in giro per le varie spiagge della Sardegna e ho detto sì, 40 kg peso io. Beh, un po' di ascoltatori si sono preoccupati, no, tranquilli, non peso 40 kg, era per dire, nel senso che comunque ha preso un po' poco di multa rispetto a tutto quello che si stava portando a casa. No, sono non quasi il doppio, però siamo lì, ma ci sta, dai, ci sta. La nuova canzone di Teddy Swims ora su Radio 3 si chiama Mr. Know It All.

0: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
1: E questo è il suono del piacere di guidare. Con i modelli BMW completamente elettrici potrete godervi un piacere di guidare senza limiti, senza alcuna spesa per la benzina. Effettuate ora un giro di prova presso il vostro partner BMW.
2: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
3: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: fino alla fine questo discone dei Queen, The Show Must Go On, la storia di una delle formazioni più importanti del mondo, ritrovata qui su Radio 3i, quasi alla fine dell'appuntamento odierno di Mix. Poi lo sapete che il venerdì non ci siamo, il sabato ci ritroviamo dalle 18:15 per l'appuntamento di uno di oggi, uno di ieri, e poi domenica super giornata nella nuova AIL Arena del Lugano.
1: Se camminavo e mi guardavo attorno, cosa c'era prima di questa città?

Carpenter, Bring Your Love, questa nuova produzione che tanto ci incanta perché ci riporta agli anni passati. E allora? E allora ci sono i saluti! Yes, perché tra poco arrivano i nostri boys, quelli del pomeriggio, Danny e Michael con Tandem. Noi, come dicevo prima, ci ritroviamo sabato dalle 18:15 e poi alla nuova AIL Arena domenica con doppio passo. Da Luca è tutto, ciao!

0: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito. Tende, lamelle, pergole, tutto su misura, tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvotecnica, il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch.
1: Da Tognetti Auto, la tua nuova Skoda Fabia a soli 299 franchi al mese. Offerta valida senza acconto sulle Skoda Fabia disponibili in stock. Approfitta ora della promozione fino ad esaurimento scorte. Scopri la tua nuova Skoda da Tognetti Auto a Gordola. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Skoda. Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
4: Al ristorante Panoramico il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
5: La domenica mattina su Radio 3 ha il sapore delle radici.
6: Chiara Beltraminelli ti accompagna in un viaggio tra tradizione e melodia, con la musica popolare che scalda il cuore. E nel pomeriggio si accende la passione per lo sport. Dalle 14 ti portano dritto nel cuore delle partite e delle grandi sfide della domenica. Domenica è Radio 3. Tra musica e sport c'è sempre una buona ragione per restare in ascolto.
7: Buon pomeriggio alle 15.58.
8: Ticino News.
9: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti. L'accoltellamento di Winterthur è stato un atto terroristico, lo ha detto il responsabile della sicurezza di Zurigo, confermando l'arresto del 31enne che questa mattina ha accoltellato tre passanti alla stazione, ferendone gravemente uno. Il sospettato è un cittadino con doppia nazionalità svizzera e turca ed era già noto alle autorità per legami con gli ambienti islamisti della città. Il cantone chiederà ora la condanna per tentato omicidio e la successiva espulsione. Esattamente un anno fa nel villaggio di Blatten veniva inghiottito da fango e roccia. Oggi la popolazione si è riunita per ricordare quella catastrofe. Sentiamo Giorgio Doninelli.
10: Sono stati circa 10 milioni i metri cubi di materiale franati a valle il 28 maggio dell'anno scorso. Il villaggio di Blatten da quel giorno non è più lo stesso. La ferita di fango e roccia ha ormai trovato il suo posto nel paesaggio montano della Löcental, ordinata qualche giorno prima della catastrofe. L'evacuazione ha fortunatamente permesso di salvare alcune centinaia di vite. Nonostante questo, si è registrata una vittima, un 64enne ritrovato circa un mese dopo la tragedia. Tornando ad oggi, nel pomeriggio popolazione, rappresentanti politici e media si sono dati appuntamento per ricordare il primo anniversario della terribile frana. Erano circa in 500, tra cui membri del Consiglio di Stato Vallesano e la consigliera federale Karin Keller-Sutter.
9: È formalmente riuscita l'iniziativa popolare sulla piazza finanziaria. Come comunica la Cancelleria federale, le firme valide sono poco meno di 109.000. Il testo propone di adottare prescrizioni ambientali più stringenti per gestori patrimoniali, assicuratori e fondi pensione. In chiusura, sono passati 3 anni dall'adeguamento della LEAR e poco prima della scadenza imposta dal governo ticinese diversi esercizi pubblici non si sono ancora adeguati alle norme. Oggi da Palazzo delle Orsoline è dunque stata annunciata una proroga che è una sorta di ultima chiamata. Sentiamo il direttore dell'EDT, Claudio Zali.
11: Ancora 500 esercizi non hanno completato l'esercizio, non vuol dire che non l'abbiano iniziato e quindi per evitare un eccessivo rigore proprio in vigilia di stagione turistica, per non mettere a rischio dei posti di lavoro, abbiamo pensato a un'unica proroga fino alla fine di luglio, che dovrebbe dare a tutti il tempo di almeno di avviare le procedure e poi chiuderle abbastanza rapidamente, perché non sono procedure né lunghe né complesse alla fine. E quindi sì, ha prevalso questa opinione. L'invito è davvero a coloro che ancora non hanno avviato questo processo di regolarizzare.
12: Caso contrario, chi arriva al 31 luglio senza aver iniziato il procedimento?
11: Evidentemente a quel punto sarà la chiusura che è già prevista dalla LEAR, con prospettiva 15 giugno, a questo punto diventerà inevitabile.
13: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino, a Losone e su bauhaus.ch.
14: L'infotraffico.
9: Un minuto dopo le 16, traffico rallentato sulle strade della Svizzera italiana, disagi sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno e nel Malcantone sulla strada principale da Gravesano ad Agno.
14: Tandem è offerto da Banca Stato.
15: È il pomeriggio più scoppiettante del cantone. Con loro si ride, si scherza, si canta e si gioca.
16: Michael Casanova e Danny Morandi conducono Tandem.
17: Defendemos.

0: amici, buon 28 maggio. Allora, devo salutare un'ascoltatrice che è convinta che tu canti prima pera, seconda pera, terza pera. Ma non a livello di gol, pensa a quelle che ti fai.
1: Sì.
0: Quindi è fera.
1: Allora,
0: c'è
1: oggi...
0: tandem fino alle 6 anche questa sera, vi tocca questo pomeriggio caldo, tanto caldo, trafficato, Michi, cosa possiamo fare?
1: Oggi non è giornata per il sottoscritto, lo dico già, se volete negatività io mi metto a disposizione.
0: Allora, a me piace iniziare i pomeriggi con Michael perché ne ha sempre una nuova, cioè quando mi arriva in ufficio con una ne ha sempre una nuova e quindi dico, beh dai, abbiamo un bel aggancio.
1: Non è un bel aggancio.
0: Per l'inizio del programma, tal disi Michele Bell. Perché adesso chiediamo ai nostri ascoltatori perché oggi stai male. Potrebbero arrivarci con degli indizi, Michi. Potrebbero arrivare. Allora.
1: L'indizio potrebbe essere flash.
0: Aspetta. Uscita autostrada.
1: Vedeggio Cassarate.
0: Gemellato con il Giappone.
1: Hai capito la cosa? Sì.
0: Velocità. Ai ai ai. In questo momento i taxi stanno facendo.
1: Ma sai cos'è la cosa che mi infastidisce? Adesso io non voglio. Salutiamo tutti gli amici che.
0: Ci mancherebbe.
1: Esatto.
0: Mi infastidisce che cosa? Che in quel tratto lì mi dici.
1: Io non dovevo essere lì. Io questa mattina
0: comunque
1: non dovevo.
0: Rischi il mesello, Michi, te lo dico.
1: Io non dovevo essere lì e mi sono ritrovato lì perché stavo facendo un bel gesto. Tra l'altro, sono andato a portare i cappellini al supervisor. La supervisor.
0: Tu dici,
1: per andare a portare i cappellini. Rischio di aver perso la patente.
0: Faccio l'opera buona e invece vedi. Allora,
1: non lo so.
0: Poi stranamente.
1: No, quello non devi dirlo.
0: Dai, lo dico.
1: Quello non si può dire. Ho indagato.
0: Allora,
1: non ho ancora risposte.
0: Avete presente quegli amici che si fanno sentire solo quando hanno bisogno? Ecco, Michael è uno di quelli. Orario passato.
1: Sto aspettando la chiamata, è per quello.
0: È dalle 9.06 che non ha detto.
1: Sì.
0: Chiedo.
1: No, perché il problema è di quando prendi un radar e non ti fermano subito. Perché a volte se sei pirata della strada penso che ti fermino subito.
0: Però se
1: non ti fermano, resti sempre col dubbio che dici: ma
0: da quanto andavo?
1: Ha fatto il flash a me? Prima domanda.
0: Sì.
1: Ho visto male, magari ho visto male io.
0: Poi magari dici a quanto andavo.
1: A quanto andavo? Perché quando poi, sai,
0: guardi il contachilometro.
1: Il tachimetro.
0: Contachilometri.
1: Sai,
0: casomai è tachimetro, credo, è il tachimetro.
1: Il tempo credo. Che tu giri la testa verso il tachimetro.
0: Sì.
1: Magari.
0: Tra l'altro salutiamo il direttore del Fox Town, no? Padrone.
1: Grandissimo. E anche Tito Tarchini.
0: Grandissimo.
1: Tito Tarchini, commentatore, opinionista. Della RSI.
0: Giusto dirlo, RSI. Giusto.
1: Nonché mio ex compagno di calcio, io ho giocato con lui tanti anni.
0: Nonché ex poliziotto al quale tu hai scritto. Allora, qualcuno ha portato anche questo, in che senso? Allora, hai capito il perché è particolare come calamita? Perché è una foto scattata da un turista.
1: Quindi tu dici, caro Danny, che sono stato punito.
0: Sì, per l'opera buona.
1: Dal fatto perché ho portato il tuo regalo con 2 mesi di ritardo al supervisor.
0: Quello, e sicuramente l'hai portato svogliato, diciamo. Cioè, non è che è la prima cosa che hai pensato stamani. Dico, vado dal supervisor a portargli ciò che Danny 2 mesi fa comprò all'Isola d'Elba. Oggi i verbi si sprecano.
1: Sì, complimenti.
0: Eh?
1: Quindi... sto aspettando la chiamata. Ma quando è che mi chiama?
0: Comunque, per chi ne sa meglio di noi, secondo voi, 079-449-9537. 79 su 50. No. Mesettino, va via.
1: Non era 79.

0: Beyoncé, lo sappiamo, lo so soprattutto che tacchimetro è giusto, ma era per poi darti il gancio, sì. Tarchi. Allora, buon pomeriggio, ben ritrovati, è andata, amici. Allora, arriva la tabella ufficiale da diversi ascoltatori, cioè quella ufficiale, cioè da lì non si scappa. Allora, bisogna soltanto capire la zona dove eri, se è calcolata località o fuori località.
1: Esatto, cioè appena fuori
0: non c'è un abitato, no?
1: Appena fuori dalla Videggio Castarate, però direzione Lugano, cos'è? Località o fuori località?
0: È lì che, capito, lì che c'è l'inghippo, dove calcolano poi il ritiro o non ritiro. Però qualcuno scrive 70, o meglio, 73 sul 50, ritiro assicurato.
1: Io ho visto 73 sul contagio. Il problema... è che io spero,
0: secondo me, 73 tu già avevi rallentato dallo spavento. No, la decina in più diamogli, amici.
1: No, così
0: e siamo già a 2 mesi. No. E siamo a due.
1: No, io speculo tanto adesso, spero nel... è mente che c'è il difetto, si dice, c'è il difetto della rilevazione.
0: Sì. No, allora credo. Allora,
1: tolgono 4-5.
0: Io di sta cosa qua so, ma probabilmente sono cambiate le regole, che in autostrada il difetto è di 5. Strade cantonali o comunque comunali credo siano... credo sia al 3 km/h, credo.
1: E poi
0: credo.
1: Sai cosa spero anche? Che di solito la velocità che ti mostra l'automobile, la tua automobile,
0: no, in realtà qualcosa in più di quello vero, è vero.
1: Esatto,
0: è vero,
1: quindi
0: è vero.
1: Capito? Io sono questo errore.
0: Comunque a 55 non andavi, non è che puoi fare i calcoli e dici, vabbè, allora, togliendo il 20, togliendo il dettaglio, togliendo lo. No.
1: Poi anche la superficie, del manto stradale, cioè era una bella giornata, non è che pioveva. Era una bella giornata, non c'era un pericolo.
0: Non è soprattutto messo in pericolo nessun altro, credo, no?
1: No, esatto, non c'erano scuole di fianco. Capito?
0: Cioè, quindi ecco,
1: dice,
0: la cosa...
1: ogni tanto c'è il circo e basta.
0: Attenzione, fuori dalla Videggio è in località, amiche.
1: Chi è che l'ha detto?
0: Eh?
1: Chi è che l'ha detto?
0: Saluti, Cocchi.
1: No.
0: Un ascoltatore che sicuramente ne sa più di noi. Poi stanno arrivando una marea di messaggi. Tutti con te sono, Michi, tutti con te. Vuoi ascoltare qualcuno? C'è il telefono lì.
1: No, comunque, cioè, è una... noi non abbiamo detto dov'è. Non abbiamo detto dove era.
0: No, fuori dalla Videggio Castarate, direzione Lugano.
1: Sì, ma tanto, cioè nel senso, tanto tempo fa.
0: Ah, non è accaduto.
1: Ieri, è successo ieri.
0: Quindi tu vorresti dire che l'allenamento che hai fatto, diciamocelo, per la salita in bici elettrica non era previsto per l'estate in bici.
1: No, esatto. Quindi andrò in bici elettrica tutta l'estate.
0: Ascolta, il Bosco Luganese è in discesa, quindi fatica non ne fai. Preparati ad avere un addominale scolpito, un polpaccio che neanche Roberto Carlos.
1: Dopo Faido Carillo.
0: Dopo Faido Carillo.
1: Ovunque posso andare.
0: Sentiamo il buon Domenico, aspetta.
2: Devi sempre calcolare un minimo sfalzo del contachilometri che varia da 2-3 km di velocità, quindi serie 73 sarà 70 effettivo.
0: Eccola.
2: Ti toglieranno quel, mi sembra, 3 km/h, quindi 67. Sei nella zona? Multa barra ammonimento. Non ritiro, va bene.
0: Ammonimento, vai al VAR.
2: Bene, dai.
0: Puoi andare al VAR. Allora, ciao, io ho preso un radar in autostrada. Appena c'è stato il flash ho guardato e stavo andando a 123. Non mi ero accorta che il limite era 100. Mi sono molto spaventata, alla fine quando ho ricevuto la multa di velocità era 111, quindi vedi che ci sono effettivamente degli sfasi.
1: Comunque, quello che voglio dire, il messaggio importante da dare a tutti i radioascoltatori, abbiamo tantissimi ascoltatori che ci ascoltano in auto,
0: certo.
1: Guidate con prudenza e effettivamente questi controlli servono, perché...
0: Certamente.
1: Io li paragono sempre... No!
0: C'è un leccage di qualcosa che mi è stato... No,
1: lo dico sul serio, perché stavo facendo questo ragionamento l'altro giorno, giuro, lo stavo facendo, diciamo, i controlli della polizia sono come gli anticorpi del nostro corpo.
0: Come il prezzemolo ovunque, no?
1: No! E voi non avete mai visto il cartone animato...
0: Sì!
1: Siamo fatti così.
0: Portiamo l'ossigeno al cervello di Michael.
1: Bravo!
0: Capito?
1: E quelli che proteggono l'organismo sono dei poliziotti, sono rappresentati come poliziotti.
0: È vero, quei nasoni lunghi, i manganelli, capito? È vero.
1: Perché appunto quando magari una cellula è impazzita, arrivano subito, tac! E la sanano. E la stessa cosa è lo scopo della rilevazione di stamattina.
0: Oh, così è deciso, l'UDI

0: canzone estiva, la nuova di Annalisa, Radio 3. Buon pomeriggio bella. A tutti, c'è Tandem, bella, vero?
1: Questa è proprio bella.
0: Bella. Sì. Gira a Giracchia da qualche tempo, però devo dire che ha fatto bene a farlo uscire prima, perché magari rimane più nell'orecchio, quindi più tormentone. Potrebbe essere. Allora, grazie a tutti coloro che stanno dicendo la tua.
1: Non ti sbilanci, no, su quale potrebbe essere il tormentone estivo.
0: Questa non credo che sia a livelli di quella lì, però. Capito?
1: Ma ti dovrai sbilanciare prima o
0: poi. Sì, prima o poi sì, fammi ascoltare tutti. Io credo che qualcosa deve uscire ancora come tormentone. Credo. Tra l'altro oggi, se vuoi, ti faccio sentire in anteprima la nuova di Elettra Lamborghini, se vuoi. Bam bam bambina si chiama.
1: Ah, l'ho già sentita. L'ho sentita sul mio telefonino.
0: Ah, ok.
1: Sì, perché quando vado a spasso col cane ogni tanto
0: ci sta.
1: Canzoni. L'ho sentita, no, però distrattamente.
0: Allora, tornando al discorso di quello che, vabbè, è successo, ma non è successo neanche una roba fresca. Se ne parla di. Tu stai attendendo la risposta,
1: esatto,
0: ancora.
1: Esatto.
0: Ma la roba non è freschissima. Quindi, poi, grazie a tutti coloro che ci stanno mandando appunto messaggi per dire la loro. Sempre molto. Anche colui che ha mandato un messaggio di 1 minuto e 24. Adesso lo ringraziamo.
1: Grazie.
0: Non è lungo, non possiamo mandarlo, però abbiamo capito il concetto. Quindi, grazie. Allora. Weekend che si avvicina, weekend che ci vedrà protagonisti alla IEL Arena, esatto, in quel di Lugano, quindi inaugurazione del nuovo stadio del Lugano. Sabato mattina, sabato pomeriggio, domenica mattina e domenico pomeriggio, con quasi tutto lo staff, diciamo, ce lo mancano in pochi, chi non c'è perché è in studio.
1: Oggi non regaliamo biglietti per.
0: Oggi non li abbiamo, oggi abbiamo.
1: Cosa abbiamo? I cappellini.
0: Ti vuoi che devi arrabbiare chiedendo cappellini?
1: No, sono contento del cappellino, perché per esempio stamattina so che hanno regalato Maxi e Marghe i biglietti per lo stadio.
0: Ecco, noi l'avevamo ieri, quindi non oggi.
1: Esatto, noi oggi regaleremo il cappellino che è ambitissimo.
0: Ambitissimo, quello reversibile.
1: Tramite un gioco, visto che oggi è la giornata mondiale del gioco, quindi.
0: È lì che volevamo arrivare, alla giornata mondiale del gioco, esatto, dove Miki ci sguazza in questa giornata.
1: Esatto, e per quello che oggi ho preparato quattro pirelloni.
0: A scelta,
1: facciamo quattro.
0: Ah, tutti e quattro, non fai. Fermiamo fino alle 8.
1: Oggi faremo anche le so tutte, perché è la giornata mondiale del gioco.
0: Sì, dici? È pronto,
1: Ma no, dai, no.
0: Pronto è pronto.
1: Sì, è pronto?
0: No, non è vero.
1: Pronto, Giuseppe!
0: Comunque rimanete con noi, perché oltre a tutto questo, quello che accade solitamente tra me e Michael e le notizie che hai estrapolato, che alcune devo dire che sono interessanti. Ti ho mandato qualcosa anche su Instagram, che ovviamente non calcoli minimamente.
1: Oggi davvero, oggi è stata una giornata storta, non ho avuto tempo di andare su Instagram.
0: Davvero?
1: Non ho avuto tempo.
0: Quindi per chi magari ti scrive in DM, come dicono i migliori, sappiate che oggi è un po' una giornata storta. Non per la musica, chiaramente, nuovo singolo anche per i Maroon 5. Si intitola Heroin.

0: L'allegria.
1: Let's go!
0: Torna tra poco.
2: Radio 3.
3: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
4: Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
5: Questa settimana alla Migros 30% su tutti i ghiaccioli in confezione multipla a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
6: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno!
7: Calmati, la bellezza richiede tempo.
8: Ragazzi, basta! Per fortuna sono stata da Sanitas Trish. Avremo un secondo bagno e finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
9: Bagni e cucine da sogno. Sanitas Trish, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom.
10: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
11: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
12: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
13: Ora da Manor, My Special Days con sconti fino al 30% su marchi come Levi's, L'Oréal Paris, Kuhn Rikon e molti altri. Solo fino al 31 maggio con la carta My Manor.
14: Defendemos l'allegria
15: con Michael Casanova
16: e Danny Morandi.

Abella, Fergie, Will.i.am. Questa è quando nel pomeriggio di Radio 3. Allora, c'è da ricordare anche, caro Michele, che il 30 maggio sarà la giornata della buona azione promossa da Coop.

0: quindi tramite il sito fattinonparole.ch si trovano tutte le informazioni e le varie attività che sono presenti sul territorio. Quindi ricordiamoci anche di sabato 30 di questa giornata della buona azione promossa da Coop. Ho detto bene, Miguel? Sei con
1: sì.
0: me?
1: Sì, hai detto la buona azione.
0: E te cosa tiri fuori? La buona azione di cosa?
1: No, speravo che oggi ci fosse una buona azione.
0: Ma non pensiamoci più, Miguel, ormai è andata. Mai andata.
1: Ti rendi conto di quanto in realtà poi è importante avere un mezzo proprio? Cioè, capisci quando compi 18 anni che forse la cosa migliore che ti capita è quella appunto di poter guidare un'auto e di avere la tua indipendenza.
0: Sì, sì, è vero, quello è vero.
1: E di avere la tua seconda stanza.
0: Vero. Il giorno in cui prendi la patente è proprio giorno di indipendenza.
1: Certo.
0: Quando la prendi che ti dicono guarda è andata, anche il pratico l'hai passato, proprio ti senti indipendente.
1: Sì, e poi è come se avessi una tua casetta. Mm-hmm. Cioè, a oggi, io non ho più 18 anni, ne ho 37.
0: E vivo nel vano motore del...
1: Ancora adesso ho la stessa sensazione che è una casetta, capito?
0: Ma anche noi che la vediamo da fuori, da dentro, abbiamo la sensazione della casetta. Calzette, mutande, shampi e tutte queste cose qua. Allora, caro Miguel, di che cosa vuoi parlare? Allora, oltre alla giornata mondiale del giuoco,
1: io sono andato a vedere in DM cosa mi hai mandato. Non è che mi hai mandato chissà che.
0: Guarda,
1: allora,
0: che...
1: Danny Morandi in DM mi ha mandato.
0: Senti che bello, guarda che bello.
1: Allora,
0: senti.
1: Antonio Conte al Milan.
0: Sì, sì.
1: Al 85%.
0: Sempre l'85% che torna.
1: Poi cosa ti ho mandato? Manda, dopo essersi rotto una zampina, questo criceto ha ricevuto il gesso più piccolo del mondo.
0: Beh, questo è bello. Allora, all'ascolto, se volete il link ve lo giriamo. C'è il gesso più piccolo del mondo che è stato messo ad un cricetino, abbiamo detto?
1: Sì.
0: Eh?
1: Esatto, un cricetino.
0: O un fico d'India. No, è un altro cos'è.
1: Si vede questo cricetino che ha questo proprio...
0: Sì, ha la zampetta rotta. È piccolissimo.
1: Al braccino largo.
0: Ha fatto commuovere il web. Perché sì. Poi c'è il faccino che è proprio commovente. Qualcuno scrive basta piangere, Miguel. Ha risposto.
1: Non mi ha ancora risposto.
0: Poi cosa ti ho mandato?
1: Mi manda un messaggio della Marotta League. Voglio anche ricordare che nel 2006 di Marotta, grazie alla prescrizione, l'Inter non andò in B anche se colpevole.
0: Tu me l'hai mandato quello?
1: L'ho mandato io questo.
0: Forse sì. Tu me l'hai mandato. Ci mandiamo queste cosine.
1: E poi mi manda una cosa, vedi? Questo vuol dire lavorare di squadra. Danny mi manda un esempio di un'altra radio dove per fare gli auguri agli speaker.
0: È
1: carinissima.
0: Secondo me la conosco. Chi ci ascolta potrebbero conoscere. Però va bene, dai, ci può stare. Le nostre latitudini ci può stare.
1: Se qualcuno compie gli anni della nostra radio, possiamo far vedere, pubblicare sui social la fotografia del bimbo. Dovete indovinare chi è.
0: Chi è che compie gli anni quel giorno?
1: Tanti auguri e facciamo vedere la fotografia del Danny piccolo.
0: Per esempio, a un anno, due anni.
1: Ci sta. Questa è un'ottima idea.
0: Sì, presa tra l'altro da va bene, giriamo le cose.
1: Ne parlavo l'altro giorno col supervisor. Si potrebbe fare un gioco a livello televisivo, non tanto indovinare il bambino, che bambino è, cosa è diventato, chi è diventato, ma se si riconoscono le persone che sono diventate troppo anziane. Cioè, per esempio, ci sono alcuni giocatori di calcio che magari tu vedi adesso,
0: non sai chi,
1: ma non li riconosci più perché dici ah, l'Evalu.
0: Ah, ok, cioè, il classico l'Evalu.
1: Esatto, e potrebbe essere anche il titolo del programma. Oh, l'Evalu. E quindi questa cosa qua potrebbe essere una sorta di game.
0: Ma non spoilerare che abbiamo l'appuntamento all'anchetta col Superbowl. Non devi spoilerare le nostre cosine, lasciali un pochettino lì sempre se ci confermano, tra l'altro. Io ho questo dubbio. Quest'ansia
1: che non ci confermano.
0: Non lo so, Miguel, sai com'è? Dopo anni.
1: Spero che non facciamo la fine della dirigenza del Milan, che ci fanno
0: tutti
1: fuori. Tutti fuori.
0: Tranne io. No, non io, nel senso, tranne Ibra.
1: Non sai cosa serve per non far sì che ti facciano fuori?
0: Essere
1: che...
0: proprietario.
1: Bravo.
0: Capito?
1: Comprare delle quote.
0: Quindi compriamo le quote.
1: Compriamo delle quote del gruppo del Corriere.
0: Allora, perché? Perché ci chiede il traffico? Tra Agno e Magno. E Magno, sì, tanto la sera. Tra Agno e Magno c'è traffico, quindi mi raccomando, prestate prudenza. Perché non è. Perché non è andata più la base qui? Vabbè, mettiamo questa che va bene lo stesso. Poi è fresco, arrivato l'ora anche da Via Suisse. A Chiasso, zona dogana c'è un pochettino di traffico, tra Gaggiolo e Stabio, da Cadenazzo verso Quartino e viceversa, tra Lugano Nord e il tunnel di Grancia e al San Gottardo, o meglio in direzione San Gottardo ad Airolo, ricordiamo che è chiuso l'entrata autostradale, questo giusto per fare un po' il recap per chi ce l'ha chiesto in questo momento. Nel frattempo musica, maestro?
1: Mettiamo il battito animale?
0: Ti piace questa?
1: Raff, tanta ruemba,
2: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere.

0: l'alegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3. La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
1: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili.

0: Autotriss a Lamone su mazda.ch/autotriss.
1: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
2: barrette Twix al gusto di nocciola, 10 per 46 grammi, al prezzo hit di 5 franchi e 95.
1: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
3: Questa è Radio 3. Radio 3.

0: Cat Stevens, Father and Son, Radio 3, che disco bellissimo, bellissimo. Allora, dobbiamo ringraziare, caro Michele, il nostro amicone Sandro, Sandro Continuità, perché ci prende in giro, ci stiamo prendendo un pochettino in giro da qualche settimana a questa parte, quando abbiamo scoperto quale Coppa Europeo giocheranno le nostre squadre del cuore, Benfica, Juve, Juventus, cioè Juve Milan, Juve Juventus. E quindi ci dice: guardate, l'uscita da Teleticino, quindi ricordatevi di salutare entro le 17.55, se ricordo bene, ce lo manda tramite questa foto che stiamo condividendo su Teleticino, vedi? Le tre squadre di Europa League, Miguel. 17.55, però dobbiamo ricordarci di salutare. E 10 secondi.
1: Grazie, grazie Sandro.
0: Ciao Sandro, grazie.
1: La provocazione, grazie mille. Allora, Danny, non so se hai visto che tra i nostri fogli ci sono delle così condizioni che ci permettono di capire che tipo di persona siamo o che tipo di persona hai di fronte. Lo puoi capire più che altro anche da alcuni dettagli. Per esempio, non so, le tue scarpe dicono tanto di quello che sei. Per esempio, le persone che indossano scarpe più comode sono tendenzialmente più socievoli, mentre quelle che indossano scarpe più scomode spesso sono più calme. Gli stivaletti possono essere indice invece di una personalità più aggressiva. Conosci qualcuno con gli stivaletti?
0: Lo stivaletti di che genere?
1: E lo stivaletto
0: tipo?
1: Non so.
0: Se c'era quello da cowboy non posso vederlo io. Cioè, ora mi perdoni.
1: Con la frangia. Con la frangia.
0: No, non quello con la frangia. Piena estate, ultimamente, qualche estate fa.
1: Ma per esempio la
0: quest'ultima estate ci sono mettono gli stivaloni qui da cowboy.
1: Sì, ma per esempio.
0: Capito? Ma penso al peli dentro, gli 50 gradi.
1: Sì, quello è vero.
0: Ma mettiamolo infradito, mettiamo i sandali.
1: Hai ragione. Poi.
0: Anche... è salito il peperoncino di dell'Andrici, esatto. Adesso è salito.
1: Adesso mi sono accorto che c'era un po'
0: c'era aglio e peperoncino, c'era.
1: Poi il tuo carattere a tavola, chi mangia rapidamente spesso è anche più ambizioso di chi lo fa lentamente. Inoltre chi ama sperimentare, tu sei uno che sperimenta a tavola.
0: No, però sono uno che mangia velocemente, Michi.
1: Anch'io.
0: Questa cosa qua me l'hanno sempre fatta notare, I miei genitori, vabbè, da poco, anche da poco.
1: E dicono sempre che non faccia bene alla salute mangiare
0: pare
1: velocemente.
0: Pare di no.
1: Perché la prima digestione, questa è la cosa che ho imparato quando ho fatto cucina alle scuole medie di Agno, la prima digestione è in bocca. Cioè, la prima parte del nostro stomaco è la bocca. Cioè, la masticazione, la... come si dice?
0: Magiulli, comandante. No.
1: macellare, si dice. Maggiullare il cibo in...
0: smascella, no.
1: No, c'è un termine specifico di che quando coi denti.
0: Ah, digrini.
1: No, maciulli.
0: Maciulli, cos'è?
1: Maciullare il cibo in bocca. È la prima fase della digestione.
0: Allora, io so che dovresti dargli 15 morsi, Michi, prima di inghiottirlo. Qualsiasi cosa tu stia mangiando. In teoria, credo di ricordare bene.
1: Ma anche intorno... una cosa molle, tipo il budino?
0: Sì, dovresti una sorta di 15 morsi prima di inghiottirlo. Smaciullare, Michi. Esatto, tu smascellare. Dopo i rave.
1: Maciullare esiste.
0: Maciullare.
1: Io maciullo, tu maciulli, egli maciulla.
0: Sì, ma più un ambito diverso dal cibo, no?
1: No, maciullare indica l'azione di stritolare, triturare o ridurre in pezzi o pezzetti di qualcosa tramite una forte pressione.
0: Quindi smaciullare invece non dice niente.
1: Smaciullare vuol dire ricomporre dal maciullo.
0: Invece che c'è Sandra che...
2: c'è un incendio al centro Lugano Sud, hanno evacuato tutti i negozi, dipendenti, tutti insomma, e sono già arrivati i pompieri.
1: Grazie per questa segnalazione.
0: Non è che è un'esercitazione, sì, no.
1: No, so che ogni tanto la fanno lì, però sai, quando gridi al lupo, poi dopo quando c'è il lupo veramente, quindi attenzione se siete nella zona, perché se effettivamente è successo qualcosa dovete prestare attenzione. Fateci sapere se è successo qualcosa.
0: Luca scrive 15 morsi, ma nemmeno con mezzo chilo di pasta faccio 15 morsi. Credo che anche lui mangi veloce. Ce le gustiamo così noi le cose.
1: Un po' come quando ti mangi, per esempio, non so, io quando mangio... è presente il Magnum. Io il Magnum me lo godo, me lo gusto.
0: Ah, non dai morsi.
1: No, prima tolgo tutto il cioccolato attorno e poi
0: nel frattempo si è sciolto l'interno e te lo gusti di più.
1: Bravo, che era proprio una tecnica che mi fa durare e percepire di più il gelato.
0: È vero, questa cosa è vera. Sui gelati lo faccio anch'io. Gelati a stecca li faccio così, li mangio così anch'io. Te l'avevo promesso. Quindi Elettra Lamborghini, nuova canzone dell'estate, si intitola Bam Bam Bambina.

0: L'allegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura, eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi, con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
1: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
2: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard Live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
3: È tempo di fare affari. Da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
4: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
5: Direi di sì e
4: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
5: Certo, ma
4: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
5: Sì, va bene, e
4: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
5: Trapletti Pittori, chiama la Trapletti Pittori.
4: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
5: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
4: Davvero?
5: Sì, chiama la Trapletti Pittori.
6: Il van di Radio 3i ti porta nel cuore della festa.
7: Siamo in prima fila,
6: siamo in alla AIL Arena.
7: Ti aspettiamo per il weekend di inaugurazione ufficiale della nuova casa del club bianconero.
6: Due giornate di porte aperte per scoprire insieme il nuovo polo dello sport e dell'intrattenimento a Lugano. Passa a trovarci al van o sintonizzati su Radio 3i. Siamo in diretta dalle 8 alle 18, sabato 30 e domenica 31 maggio. Vieni a scoprire la nuova AIL Arena insieme a noi.
8: Sono le 16:58.
6: Ticino News.
9: Il microfono Gianluca Albisetti.
10: Al microfono Gianluca Albisetti in apertura. Tutti gli ultimi aggiornamenti del grave fatto di cronaca di Winterthur. Sentiamo le ultime con Samuele Quadri.
11: L'accoltellamento di Winterthur è stato un atto terroristico, lo ha detto il responsabile della sicurezza di Zurigo, confermando l'arresto del 31enne, che questa mattina ha accoltellato tre passanti alla stazione. Uno di loro ha riportato ferite gravi, mentre gli altri due di media gravità. Il sospetto è un cittadino con doppia nazionalità svizzera e turca ed era già noto alle autorità per legami con gli ambienti islamisti della città. All'epoca è stato argomentato durante un punto informativo con la stampa, era stato denunciato per violazione del divieto relativo allo Stato islamico. Testimoni citati da diversi media avevano riferito in precedenza che il 31enne aveva gridato Allahu Akbar durante l'aggressione odierna. È stato peraltro appreso che l'uomo soffre di disturbi psichici ed era stato sottoposto a un ricovero a scopo di assistenza. Il motivo del suo rilascio è sconosciuto. Il cantone chiederà ora la condanna per tentato omicidio e la successiva espulsione.
10: E a Ticino News sera spazio a questo fatto di cronaca e molto altro. Allora Filippo Siusli in studio per le anticipazioni.
12: Ciao Gianluca, buonasera a tutti. Sì, questa sera parleremo della LEA, della legge sulla ristorazione, perché sono centinaia gli esercizi ticinesi che dopo tre anni dall'entrata in vigore non si sono ancora adeguati alla nuova procedura di registrazione e a giorni scade il termine per farlo. Ora il Consiglio di Stato ha annunciato una proroga di un mese e mezzo, ma poi chi non inizierà la procedura dovrà chiudere. Parleremo poi di Reggio in Subrica, così come della ripresa dei lavori per la seconda canna del Gotthardo. Per la politica invece ci occuperemo di alcune proposte, quella dei Verdi che vuole ridurre il traffico con una serie di misure, quella di Liberali e Centro che chiedono dei test attitudinali per diventare magistrati. Poi andremo qui vicino alla Swiss Miniature perché è stato inaugurato un nuovo modellino di treno, un Tilo.
10: Ultima informazione, ci sarebbe un incendio al centro Lugano Sud, lo hanno segnalato diversi ascoltatori che ci hanno inviato alcune foto che dimostrano del fumo uscire da uno stabile, le persone sarebbero poi state evacuate, prestare dunque attenzione, poi nel corso dei prossimi appuntamenti vi daremo maggiori informazioni. Dopo il caos TPC, ecco l'iniziativa parlamentare elaborata per riformare il sistema di nomina dei magistrati ticinesi ed è firmata dai parlamentari Dadò e Speziali. Sentiamo Federico Marino.
13: Un esame scritto orale, una valutazione attitudinale tramite assessment, dunque effettuata da un istituto specializzato fuori cantone, e l'abolizione del diritto individuale d'opzione tra le camere del Tribunale d'Appello. Sono i principali elementi contenuti nell'iniziativa parlamentare elaborata, presentata dai presidenti Fiorenzo Dadò del Centro e Alessandro Speziali del PLR. L'obiettivo è riformare il sistema di elezione dei magistrati ticinesi. La proposta nasce come risposta alle polemiche e alle difficoltà emerse recentemente nel sistema giudiziario cantonale, in particolare dopo il cosiddetto caos TPC culminato con la destituzione di due giudici del Tribunale Penale Cantonale. Detto delle proposte di tutte queste valutazioni, i risultati degli esami e degli assessment non dovrebbero determinare automaticamente l'elezione del magistrato. La competenza finale resterebbe infatti al Gran Consiglio, che continuerebbe a essere l'autorità di nomina.
10: In chiusura allo sport, colpo di scena al Roland Garros, il numero uno al mondo Yannick Sinner è stato eliminato al secondo turno, sconfitto dall'argentino Juan Manuel Cerundolo. L'italiano era in vantaggio per 6-3, 6-2, 5-1 prima di essere tradito dalla sua condizione fisica. Messo a dura prova anche dal caldo, ha vinto solo due degli ultimi 20 game della partita, subendo così una delle sconfitte più pesanti della sua carriera.
2: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi Q5.
7: Infotraffico.
10: Traffico segnalato sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, disagio e la viabilità anche segnalati sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, nel Malcantone tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia, disagio infine anche da Agno verso Manno.
7: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch. Previsioni del tempo.
10: Domani soleggiato e caldo con sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi, ma ovunque asciutto, le massime saranno sui 31 gradi.
7: Defendemos l'allegria
14: con Michael Casanova e Danny Morandi.

0: Mike Smith, Neil Horan, questo è Dry Save, dopo aver ascoltato anche il singolo di Natalie Imbruglia, Wrong Impression, la seconda ora di Tandem. Tandem, difendiamo questa allegria. 5-10 minuti, buon pomeriggio Michi, buon pomeriggio a chi ci sta segnalando che effettivamente non è un'esercitazione, quello che sì, purtroppo sta capitando al centro Lugano Sud. Prego,
1: sentiamo.
0: Michi.
2: Ciao ragazzi, io sono passato adesso dall'autostrada e confermo, ho visto del fumo nero al centro Lugano Sud e un sacco di gente fuori, presumo abbiano fatto evacuare. Ciao, siete dei grandi.
0: Ciao, grazie a te, grazie per il messaggio, quindi mi raccomando, ecco, è tutto vero, quindi prudenza se per caso in strada state passando da quelle parti, ci sarà sicuramente un po' di disagio, ma soprattutto speriamo che vada tutto bene per quello che riguarda l'evacuazione delle persone.
1: Esatto,
0: giusto?
1: Poi per quanto riguarda, cos'hai detto, 35 morsi?
0: Cos'è? 15 morsi, che 35.
3: Raga, la prima digestione avviene già in bocca, difatti è per quello che dicono di masticare bene il cibo.
0: Vedi?
3: In bocca.
0: Vedi?
3: Tipo lo spicchio del mandarino, non puoi mandarlo giù intero, perché la prima digestione avviene lì.
1: Sì, sì, ho capito, però per esempio i pitoni mangiano gli animali.
0: Ho capito, anche le anaconda mangiano gli umani.
3: Qualsiasi cosa metti in bocca, 15 morsi.
1: È titubante lei.
0: Sì, perché effettivamente ci sono cose che non potresti, cioè non le dai. Allora fai così, metti tutto il mandarino intero in bocca, quelli 15, ma no? Lo posso dargli a spicchi, tanto è piccolo così il mandarino lo mangi, come un bignè. Il bignè tu come lo mangi, a morsi o tutto intero? Il bignè,
1: tutto
0: il bignè
1: intero.
0: Dai raga, però quelli che sminuzzano anche le cose piccole, tipo il bignè, il babà infila tutto intero in bocca.
1: Tu sai che io l'altro giorno, io sono un grande fan dello sminuzzato.
0: Ma va?
1: Io addirittura ho sminuzzato lo sminuzzato.
0: Addirittura?
1: Cioè, ho ricevuto lo sminuzzato, ma l'ho sminuzzato.
0: Michi, sai che cosa mi sta facendo in mente? Mi viene in mente questa notizia. Ho guardato l'altro sera su Real Time Malattie imbarazzanti. È un programma che...
1: Sì, un grandissimo programma.
0: Poi un ascolto.
1: Sì.
0: Allora, all'ascolto. Ragazza, 32 anni, 33, ha avuto lì.
1: Sì.
0: Bella ragazza anche. Allora, lei ha la paranoia di mandar giù il cibo. Quindi tutto quello che lei mangia frulla e indovina un po' come lo mangia? Da dove?
1: Non è vero. Non è vero. Non
0: da,
1: può.
0: Da dove hai capito, scusa? Mia dal birthday, no!
1: Da dove?
0: Lei pippa dal naso tutto il mangiare, Michi, con la cannuccia.
1: Ma non è vero.
0: Qualsiasi. Allora, sicuramente qualcuno, non sono stato l'unico, l'ha visto.
1: Ma come fai?
0: Questa è una malattia imbarazzante. Infatti lei è single per questo, perché non dice ai ragazzi questa roba qua. Quando un ragazzo dice: ma andiamo a mangiarci una pizza, e vedo che lei frulla la pizza.
1: Quindi mangia dal naso.
0: Dal naso, ma proprio con la cannuccia, mica una cosa. Perché lei ha questa malattia imbarazzante.
1: Ma sai che
0: non mangia, non,
1: è,
0: questo... non butta giù roba.
1: Io temo che questa cosa che mi hai detto mi blocchi la crescita.
0: Dici?
1: Sì,
0: cioè, ormai quella ormai è bloccata da un po', amico. Però sì, questa roba qua è imbarazzante.
1: No,
0: altro
1: è
0: che
1: vero...
0: 15 morsi lì.
1: È vero che questa è una cosa che ho imparato da bimbo. Con mio fratello facciamo spesso merenda insieme. Io ero seduto di fronte a lui al tavolo della cucina a casa nostra.
0: Sì.
1: E ricordo che avevamo bevuto insieme un bicchiere di latte. E a un momento lui si è messo a ridere. E il latte gli è sceso dal naso.
0: Sì, perché ci sono delle reazioni quando hai delle risate.
1: Quella immagine, vi giuro che quella immagine io ce l'ho ancora stampata in testa. Io avevo avuto 7 anni, lui 10.
0: Mm-hmm.
1: Vedevo appunto il latte che gli scendeva dal naso. E da lì ho capito che c'era un collegamento, cioè che era tutto collegato. Cioè il naso collegato alla bocca e collegato allo stomaco. Dopo pensavo anche che potesse accadere con le orecchie, ma non succedeva.
0: No, dalle orecchie non è.
1: Con le orecchie.
0: Solo fumo esce dalle orecchie.
1: Ho provato.
0: Allora, per sicurezza, scrive Ivan, io mastico anche l'acqua. Per sicurezza,
1: sì,
0: capito?
1: Per sicurezza.
0: Allora, abbiamo due conferme. La Yasmin che scrive: vero, l'ho visto anch'io. E Mary che scrive: l'ho visto anch'io e volevo vomitare. Cioè, guarda che non è evidentissimo, Michi.
1: Sì, però dai.
0: Quando arrivi al bar o al ristorante, cioè la scena era quella, salve, al ristorante, e la tipa fa: salve, benvenuti, cosa volete? Giuro, per un brunch, sai che lì sono i brunch,
1: sì.
0: Quindi salato e dolce assieme. Quindi il tipo prende salsiccia, bacon, fagioli, a parte il croissant, il cappuccino, e lei dice: io vorrei, fate frullati. Federico fa: fate frullati? E fa: sì, ma non tantissimo, abbiamo un frullato di. Allora le ha detto: sai cosa può fare? Mi porti del latte e un donuts.
1: Sì.
0: Donuts.
1: Sì.
0: L'ha messi nel bicchierone e se l'è frullato. e l'ha sniffato davanti al ragazzo.
1: E domanda, visto che adesso mi ha incuriosito, lei usa sempre la stessa cannuccia? Cioè, ha bisogno di una cannuccia speciale oppure...
0: No, no, è una cannuccia classica. Cannuccia classica, sì, la gira ogni tanto, credo, che dopo un po'. Gira, cambierà il burst.
1: E usa, esatto, usa sempre lo stesso foro?
0: No, no, no, del naso no, narice, Michi.
1: È un foro comunque.
0: Sì, non italico. Aspetta, ecco quello che hai visto. Qualcuno manda qualche link, forse? No, aspetta. Sì. Mi mandano il link da YouTube.
1: Allora, c'è un vocale di 20 secondi da Nicole. Speriamo che...
0: Sì, credo che riguardi, forse, credo, Lugano, Centro Lugano Sud. Prego, prego.
1: Io lo spero anche, quasi, che non parli
0: della cannuccia aspirata. Sì, esatto. Prego, Nicole.
3: Non ho seguito tutto il discorso della digestione, però alle superiori l'avevamo studiato, in realtà, per la digestione dei carboidrati, perché c'è un enzima nella saliva, l'amilasi, che serve appunto per digerire. Quindi quando si dice che la digestione inizia dalla bocca, immagino che riguardi più che altro i carboidrati.
0: Ecco, vedi.
1: Grazie per questa interessante informazione.
0: Un dettaglio in più abbiamo.
1: Sì, io so anche che nella bocca, la nostra parete della bocca assorbe già alcuni elementi. Cioè, per esempio, se tu veramente, quando ti danno magari di quei gelettini da mettere in bocca, ti dicono di tenerlo in bocca perché già entra in circolazione sanguigna dalla bocca.
0: Quelli che gel ti mettono in bocca, scusami? No, scusa, adesso fai un esempio di che gelettini ti mettono.
1: Quando devi fare, per esempio, non so, 33 km in salita da Faido a Cari.
0: Cos'è che ti hanno messo?
1: Mi hanno dato
0: il paradenti.
1: Mi hanno dato un gelettino da mettere in mezzo sotto qua all'albero.
0: Cioè, ti sei drogato?
1: No!
0: Sì, Michele!
1: No!
0: Per farcela! No. Ma hanno fatto il doping all'arrivo? L'hand doping?
1: No, non credo. A me non l'hanno fatto.
0: Dovevano, sto gelettino, un po' come il tabacco che mettono adesso i calciatori.
1: Lo snus, perché ti entra subito in circolazione.
0: Vedi che si torna sempre allo snus, capito?
1: Sì, però la bocca ha una parete che assorbe tanto, quindi tu puoi già assorbire dei nutrienti dalla bocca, senza necessariamente che tu deglutisca.
0: Bello, aspetta, deglutisca, è preso. Voglio tutto questo, Michi, sono quello che ti dico, che io mordo il cibo 15 volte prima di buttarlo giù. Perché sapevo di questa roba, capito?
1: Ditemi una cosa, vediamo se siete forti su...
0: Quindi stai parlando WhatsApp. Degli ascoltatori, stai parlando, bene, sfida.
1: Stiamo parlando di morsi. Qual è quella canzone, titolo e cantante, in cui si canta "e se mordo una fragola, mordo anche te"?
0: Vado con la canzone. Sì,
1: tu sai qual è?
0: Cioè, guarda, la pelle, da come l'hai fatta, guarda, è una cosa.
1: E se mordo una fragola, mordo anche te.
0: Aspetta.
1: Chi è?
0: Aspetta.
1: Chi è? La sai?
4: Oh! 13 giorni! E vado a Modena! Non è lui?
1: No. Ah, certo.
4: È vero che è lui. Io sto facendo tizia, capito?
1: È lui, però dovete capire che canzone è.
4: Grande comandante!
1: Non
4: grande comandante!
1: Non è il tappeto di fragole.

0: Si intitola Summer Funk, è il singolo di Francesco Gabbani, il nuovo singolo, quello dell'estate. 17:20 minuti, Michi, ci siamo per l'Ultrafix, Fantastic.
1: Sì, allora la canzone, lo diciamo, era Vasco Rossi,
0: La ricordavo, cioè io non ricordavo questo, parte di questo testo che hai cantato.
1: E se mordo una fragola, mordo anche te.
0: Comunque Vasco Rossi. Ora invece?
1: Ora e il traffico.
2: L'infotraffico.
1: In Ticino la circolazione è tuttora intensa, i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Quartino verso Locarno, nel Malcantone da Gravesano ad Agno verso Ponte Teresa e nella direzione opposta da Agno a Manno. Andiamo a capire un attimino com'è la situazione invece alla galleria del San Gottardo. Sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. Ricordiamo che l'entrata autostradale da Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta per i passi alpini. Lucomagno e San Bernardino sono normalmente transitabili, mentre la novena riaprirà domani mattina alle 9.
0: Bernardino, potevamo anche dire no. Bernardino.
1: Vogliamo anche dire che ci sarà un trasporto eccezionale questa sera, tra le 20 e le 23, ci sarà un trasporto eccezionale che percorrerà la 2 da Chiasso alla Galleria del San Gottardo. Dalle 23 all'1 invece il convoglio transiterà nella Galleria del San Gottardo. Saranno quindi da prevedere disagi, rallentamenti e ritardi a entrambi i fori della galleria.
0: È davvero tutto.
1: Buon viaggio.
2: Tandem, defendemos l'allegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3. La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
3: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili.

0: Autotriss a Lamone su mazda.ch/autotriss.
1: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Ora da Manor. My Special Days con sconti fino al 30% su marchi come Levi's, L'Oréal Paris, Kuhn Rikon e molti altri. Solo fino al 31 maggio con la carta My Manor.
6: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Bertoni Automobili ad Ascona e da Garage Wolfisberg a Castione.
7: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
8: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno!
9: Calmati, la bellezza richiede tempo.
10: Ragazzi, basta! Per fortuna sono stata da Sanitas Trish. Avremo un secondo bagno e finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
11: Bagni e cucine da sogno. Sanitas Trish, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom.
12: Thunder. Defendemos l'allegria
13: con Michael Casanova
14: e Danny Morandi.

0: disco dei Kin su Radio 3, 17:27. Finalmente è arrivato il momento del pirellone, Miguel. Finalmente è arrivato il momento dei capelli di Radio 3. Aspetta, senti.
1: Cos'è che stanno tagliando?
0: La pinza in 8 pezzi.
1: Voi dovete sapere questa cosa, amici ascoltatori che ci seguite con grande affetto. Mentre noi siamo in onda, c'è qualcuno che sta cucinando. Noi siamo in collegamento sempre con una cucina che cucina, diciamo, per Danny Morandi, perché giustamente poi quando arriva a casa la sera vuole già avere tutto pronto. Quindi colleghiamoci con la cucina di Danny Morandi.
0: Prego, però, sentiamo.
1: Ecco la musica.
0: Stanno assemblando questo.
1: Cioè, cucinano con la musica.
0: Aspetta, questo.
2: Tutti chiedono: Alan, come hai fatto la salsa light, fit, proteica, dove ci inzuppi burrito?
3: Ma nessuno che chiede, Alan, come stai?
2: Beh, ora che ho perfezionato la salsa, molto bene, quindi ecco la ricetta.
0: Vai. 60 grammi di mayo light. Lo dirà tutta, amici?
1: E cos'è?
0: Andiamo, aspetta che scrollo, andiamo al prossimo, vediamo cosa c'è il prossimo. Il prossimo, del salmone, ti piace, amici?
1: No, il salmone no.
0: Stiamo prendendo il salmone. ASMR, sì. Questa sarà frigge.
1: Oh, yeah.
0: Sta tagliando.
1: Cos'è? Mi ha staccato la testa.
3: Oddio.
4: Molte opzioni, alcune strane, alcune bizzarre,
3: cosa brutta,
4: altre forse impossibili, ma solo una.
1: Ma scusa,
4: è falsa.
0: Aspetta.
4: Gioca al pirellone.
1: Dimmi. Il rumore che ho sentito è che gli ha tolto la colonna vertebrale.
0: Questa va decapitando.
1: Tu non hai mai visto, avete mai visto la sirenetta quando a un bel momento si collegano, cioè si collegano, fanno vedere che c'è il cuoco che sta cucinando e c'è il povero Sebastian che scappa?
0: No.
1: E che lui cantava Le poisson, io gli stacco la testa.
0: Il cuoco?
1: Sì.
0: Ah, e quindi scappavano per quello. No,
1: sì.
0: Questa è un'altra cosa. Allora, siamo pronti. Ah, devo attivare il coso, Miki, se no non chiamano. Allora, 091-6-462-462. Oppure l'altro, il 6-463-463, per tentare di vincere il nostro cappellino, quello di Radio 3.
1: Quello reversibile,
0: appunto, tramite il gioco il pirellone, azzeccando la falsa tra le tante curiosità che leggerà Miguel. Quale abbiamo scelto, quindi, Miki?
1: Allora, vi ricordiamo, abbiamo scelto la fila A.
0: Sì, ho capito, ma...
1: La fila A...
0: Qual è la A, dici, in alcune città europee?
1: Bravissimo.
0: Di quell'annata lì del 6?
1: Esattamente.
0: Allora iniziamo con questa. Vai,
1: è proprio quello, perché
0: questa.
1: Abbiamo più pirelloni, ne abbiamo fatti partoriti 4, visto che oggi è la giornata mondiale del gioco.
0: Giusto, farne di più va sempre bene. Sentiamo che abbiamo in linea, pronto?
5: Pronto?
0: Sì, ciao, sei tu, con chi parliamo?
5: Ciao, sono Claudia.
0: Ciao Claudia. Allora, pronta ad ascoltare le varie opzioni, curiosità, vai, che legge Miguel, se azzecchi la falsa, scegli cappello in vincita.
1: Vai, Miguel. Da dove chiami, cara Claudia?
5: Da Davesco.
1: Da Davesco, che bello Davesco. Sì. Allora, l'ho chiesto perché così almeno non pensano che sia magari mia mamma, perché mia mamma si chiama Claudia, capito?
0: Ah, è vero, è vero.
1: Dice a Busclucanese.
5: Tutte le volte che chiami me lo dici, quindi.
1: Tutte le volte, vedi? E sei sempre Davesco?
5: Sì. Sempre.
1: Allora.
0: Andiamo?
1: Non te lo chiederò più, Claudia.
0: Già, già cambia il nome, quindi è già dimenticato. Prego, Miki.
1: Ah, in alcune corti europee del 600 esistevano persone incaricate esclusivamente di assaggiare il ghiaccio delle bevande nobiliari. B. I pinguini imperatore possono fare migliaia di microscopici sonnellini al giorno da appena pochi secondi ciascuno. C. Nel Guinness esiste il record per la catena più lunga fatta da involucri di chewing gum, oltre 32 km. D. Le api riescono a distinguere alcuni numeri semplici e possono perfino comprendere il concetto di zero in esperimenti basilari. E a Londra vengono parlate oltre 300 lingue differenti. F. Nel galateo aristocratico francese era considerato maleducato annusare il vino prima di berlo perché implicava sfiducia nell'ospite. G. Nel 2026 una città europea ha tentato di ottenere un Guinness creando la tavolata più lunga al mondo, composta esclusivamente da persone che mangiavano spaghetti senza usare le mani. Oppure H, sempre nel 2026 un'equipe europea ha proposto un sistema urbano con sensori per rilevare automaticamente il livello di noia delle persone nelle sale d'attesa.
0: Clauda! Ormai sei diventata Clauda.
5: Questa è difficile, non lo so, la sparo, quella delle lingue in Inghilterra.
0: A Londra vengono parlate oltre 300 lingue differenti, quella Claudia è vera, è vera, sì, è una città multiculturale ed è vera, più di 300 lingue vengono parlate. Claudia, grazie, buon pomeriggio.
5: Riprovo, ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao, grazie, grazie a te per aver giocato. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Di qua chi c'è, pronto?
6: Ciao, sono Katia.
0: Katia, ciao, quindi scartata la F, no, perdonami, la E, tutte le altre sono libere.
6: Io dico l'ultima, la H.
0: Nel 2026 un'equipe europea ha proposto un sistema urbano con sensori per rilevare automaticamente il livello di noia delle persone nelle sale d'attesa.
6: Sì.
0: È vera, ti dico subito che okay. È vera quella.
1: È vera.
0: Vera.
1: È una tecnologia pubblica contro il vuoto esistenziale. Ci spiace, cara Katia, chiami da...
6: Stabio.
1: Da Stabio. Stiamo facendo una, un'analisi.
0: Sì, un censimento.
1: Geopolitica.
0: Una sorta di censimento.
1: Sì.
0: Grazie, Katia.
6: Ciao,
0: okay, ciao, prego. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Di qua chi c'è? Ciao.
7: Ciao, sono la Fra.
0: Ciao, la Fra.
7: Dico la F.
0: Nel galateo aristocratico francese era considerato maleducato annusare il vino prima di berlo perché implicava sfiducia nell'ospite. È vera anche quella, la Fra, è vera anche quella.
1: Mm-hmm.
0: Mi dispiace, vera, okay. Vera.
1: Da dove chiami, Fra?
7: Niente, ciao.
1: Fra, da dove chiami?
7: Da Chiasso.
0: Da Chiasso, da Chiasso.
7: Da Chiasso.
0: Scrivi, scrivi
7: Chiasso.
0: Giù, Chiasso. Grazie, Chiasso. La Fra,
1: Chiasso.
0: Ciao.
1: Chiasso.
7: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Buonasera, pronto, chi c'è in linea?
6: Ciao, sono ancora Katia.
0: Ciao, ancora Katia.
1: Da dove chiami,
0: sempre
1: Katia?
0: Da Stabio.
6: Esatto.
0: Sempre da Stabio, sempre da Stabio.
6: Sì.
0: Quindi eliminata un'altra, c'è sempre di meno che opzioni rimaste.
1: Poi questo cappellino lo indosserai dalla parte arancione o dalla parte rosa?
6: Dalla parte rosa.
1: Che è quella lì manca stato.
0: No, magari perché è più al femminile.
6: Esatto. Io dico la parte, dico A.
0: Ah, ah, in alcune corti europee del 600 esistevano persone incaricate
6: sì.
0: Esclusive da quella?
1: Di assaggiare il ghiaccio delle bevande nobiliari.
0: È vera anche quella, sì. Katia, perché anche il cubetto poteva tradire.
1: Esatto, perché a volte c'erano dei veleni che venivano sì. Inseriti all'interno di alcune bibite, bevande, beverage.
0: Katia da Stabio, grazie ancora per aver giocato.
6: Sì.
0: Un abbraccio,
6: ciao.
0: E buona serata.
1: Ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Di qua pronto?
8: Ciao, sono Alessandra.
0: Da dove, Alessandra, che stiamo facendo un censimento?
8: Da Stabio.
1: Da Stabio, anche lei?
8: Sì, anch'io.
0: Prego, Alessandra, da Stabio, sì. Prego.
8: Dico la G.
0: La G, Michi, leggi la G.
1: Nel 2026 una città europea ha tentato di ottenere un Guinness creando la tavolata più lunga al mondo composta esclusivamente da persone che mangiavano spaghetti senza usare le mani.
0: Non esiste. Perché non vai avanti, scusa?
1: E perché questa è...
0: Ah, la spiegazione è quella.
1: Certo.
0: Non esiste alcun Guinness ufficiale sugli spaghetti mangiati senza mani in tavole giganti, quindi l'hai presa.

0: Grazie.
1: Lei si medesima in Giovanna. Oh, adesso te lasci dagli, signora.
0: Mi viene da ridere.
2: Ma come si chiama?
3: Alessandra. Alessandra.
1: Da oggi Giovanna, come Claudia stavo da. Allora, cara Ale, complimenti. Rimani in linea, due dati, poi credo da domani. Grazie. Giusto, Michi?
2: Sì, sì, già da domani.
1: Già da domani la reception di Teleticino ti attende il cappello. Grazie per aver giocato.
0: Grazie mille a voi.
1: Non
0: grazie,
1: attaccare perché ciao. Qui la cosa è complicata. Ale, tu non attaccare, io abbasso il cursore e tu non fare nulla che è complicata la cosa. Grazie.
0: D'accordo.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Torneremo sicuramente domani a giocare con il Lepi.
2: Re. Lo. No.

0: l'allegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3.
1: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno.
2: Calmati, la bellezza richiede tempo.
3: Ragazzi, basta. Per fortuna sono stata da Sanità Strisch. Avremo un secondo bagno e finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
4: Bagni e cucine da sogno. Sanità Strisch, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom.
5: Amag Ticino presenta...
6: Che bonus! E che promozioni!
7: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
5: E a un tratto...
6: Che amore di affari!
5: Andiamo?
6: Adesso o mai più!
5: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
8: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Questa settimana alla Migros 30% sulle capsule Caffè Royale Delizio in scatole da 36,48 a partire da 3 pezzi.
10: Nuovo spot Honda CRV Full Hybrid, vai!
11: Design audace, trazione integrale AVD e 960 km di autonomia, 8 anni di garanzia, premio 5.000 franchi e leasing 1.

0: Safe Tonight, Eagle High Sherry.
1: Voilà, ma come siamo bravi.
0: E davanti a noi abbiamo una Sherry. Vuol dire ciliegia, non è che dico cose, no.
1: Eagle High Cherry, Cherry, Cherry. Bloss, sì.
0: Bene, così no.
1: Eagle, aquila, sì. Eye, occhio. Occhio.
0: Ah, se tu traduci, vedi? Come il gruppo, come si chiama? Aquila, occhio, ciliegia.
1: È meglio non tradurre a volte.
0: Alcune volte no.
1: È meglio non tradurre.
0: Buonasera Patti.
1: Buonasera a voi.
2: Buonasera.
1: Ciao Michael. Tu hai visto la foto che gli
0: bella.
1: Hanno fatto all'arrivo?
0: Sì, molto bella.
1: Bellissima. Sembri veramente un ciclista professionista.
0: È vero, molto
1: poi
0: bella.
1: Non andiamo a dire gli effetti collaterali che hai avuto, ma
2: no, questa foto qua secondo me
1: bellissima.
2: È proprio da creare una sorta di gigantografia e
1: sì.
2: Metterla
0: dove?
1: Mettila ovunque.
0: Davanti ai matrimoni fai soldini anche lì con la limonata da un franco.
1: Ah, è vero, potresti fare il banchettino dove vendi la limonata a un franchetto e alle spalle metti questa foto e poi fai anche gli autografi dicendo io ho partecipato al Giro d'Italia quando il Giro d'Italia.
2: Esatto.
1: Ecco, vedi,
2: è vero.
1: Suggerimento, abbiamo un valore aggiunto, è per far più dindini.
0: Segnateli però, questi suggerimenti.
2: No, certo che me lo segno, più che altro posso metterlo nel mio curriculum anche che ho fatto
1: certo,
2: il Giro d'Italia, poi non diciamo che era lì. Dai,
1: ma
2: che
1: no.
2: Poi io
0: che era una tappa da 33 km.

0: fatto il Giro d'Italia, la sedicesima tappa del Giro d'Italia.
1: Esattamente, e noi siamo testimoni.
2: Il numero era, scusami, l'as?
0: Sedicesima.
1: E vabbè, non tutto riesce bene, dai. Tanto l'importante è capirsi.
0: Passiamo dal 16 al 17, sì, perché il 17 di giugno finiranno le scuole.
1: Sei sicuro? Hai guardato il calendario giusto? Perché io e Danny ci stavamo interrogando su quale calendario tu stessi consultando.
2: L'annata giusta, più che l'annata.
1: Cioè, tipo 2 anni fa, 3 anni fa.
2: No, quindi allora, le mamme l'ascolto confermano, venerdì 17, no, mercoledì 17 giugno.
0: Sul documento ufficiale esposto sull'albo ufficiale c'è proprio scritto: in tutte le scuole le lezioni terminano mercoledì 17 giugno 2026, tra parentesi, eccezioni, vedi osservazione, comma 1.
1: Sì, il comma 1 impara la memoria tu, grazie.
0: Comma 1: sono riservate le disposizioni concernenti le scuole professionali, in particolare le lezioni di attività pratiche nelle scuole d'arte.
2: Mighi, fino alle scuole medie, per farla corta. Fino alle scuole medie mercoledì e le altre fino a venere.
1: Ok, vabbè, abbiamo capito.
2: Quelle professionali e non.
0: E noi scandiamo il nostro palinsesto in base,
1: in base all'anno scolastico, esattamente.
2: Giusto.
0: Quindi se non dovessero più andare a scuola per X motivi,
2: Non trasmettiamo più.
1: E certo, solo musica. Certo,
0: è vero.
1: È così, solo musica. Noi
2: non avremmo più una linea guida, capito,
1: esatto,
2: Michi?
1: I primi ad uscire siamo io e Danny. Che andiamo, Danny, andiamo, lasciamo qua Michael. E poi tu decidi cosa fare. Se vuoi dire qualche A, B, C, D, E.
2: Allora, è arrivata la bellissima Patti, scrive la Steffi. Un abbraccione, perché gli altri due sono brutti. No, adesso ti dico.
1: No, sono belli come. Allora. E avrei anche testimonianze fotografiche, ne parlavamo prima.
2: E lui fa finta di niente, ma fa nulla. Se vuoi fare il gelosino, fallo fino in fondo.
0: Per me l'aspetto estetico non è importante, è quello che c'è dentro. È vero?
2: Ma che stai aprendo la scatola di cioccolatini?
1: No, sta attento, perché parla lui che è bello.
2: Sì, è facile parlare così, col viso da Terence Hill, è facile.
1: Esattamente, è facile parlare quando si è belli.
0: Non è, la bellezza non è una cosa oggettiva.
1: La bellezza è una cosa soggettiva, sì, cioè tu puoi percepire come bello anche qualcosa che per un altro non è altrettanto bello o magari è anche brutto, però non contarcela tanto su.
0: Vorrei capire da te, che comunque sei una che osserva il mondo, perché tutto ciò che è simmetrico tende a essere valutato bello e quello che non è simmetrico tende a essere valutato brutto.
1: L'avevano spiegato, no? Perché devi avere, se si parla del viso, dei distanziamenti particolari, il naso dalle labbra, le labbra dal mento, ma chi se ne frega, nel senso che comunque l'elaborazione che tu fai del senso di bellezza è assolutamente personale, quindi ti può piacere uno scorfano o una scorfana come ti può piacere la persona più bella del mondo, vedi Lenny Kravitz.
2: Danny Kravitz, ha legato le due cose. Danny Kravitz,
0: Kravitz. Fusione, diffusion.
1: Certo, perché tartaruga uno, tartaruga l'altro.
2: Allora, tra l'altro, su questa cosa, l'altra sera ho guardato un servizio, credo delle Iene, non voglio. Molto imbarazzante e terrificante, ma perché? Tanti chirurgi plastici spiegavano che al giorno d'oggi l'uomo, io parlo dell'uomo, si presenta in studio con la loro foto rifatta dall'intelligenza artificiale migliorata e quindi vogliono essere come quella foto migliorata dall'intelligenza artificiale. Ha detto che è una cosa, una richiesta spropositata.
1: Una volta mi raccontava un mio amico che fa il chirurgo plastico che arrivavano delle ragazze con delle foto tratte da riviste, tipo, non so, Demi Moore, faccio un nome a caso, dicendo: voglio il naso come lei. Della serie, non si ponevano minimamente il problema che il naso sulla faccia di Demi Moore andava bene, Demi Moore, ma probabilmente non si addiceva. Campanello, non si addiceva al volto della persona che andava a fare la richiesta.
2: Questa cosa è stata impressionante. Si presentavano con foto modificate dall'intelligenza artificiale che al giorno d'oggi ti fa bello come vuoi.
1: Esatto.
2: Con la pretesa di diventare davvero così.
0: Io invece ho imparato oggi, grazie a Danny Morandi, che si può dire sia chirurgi che chirurghi. Entrambe le forme sono accettate dall'italiano.
2: Perché c'è da cercare sta cosa?
0: Eh sì, perché tu hai detto chirurgi.
2: La sto slacciando, la sto slacciando.
0: Io non lo sapevo, scusa. Pensavo fossi in fallo, invece
1: no violenza davanti a me.
2: Mi avrebbe corretto lei al momento di, se avessi detto chirurgi.
0: Non è vero, lei non ti ha corretto, quindi ho detto: non ti correggo neanch'io.
2: Perché eri sicuro?
0: Sì, io stavo già quasi.
1: E se io non avessi voluto correggere?
2: Nella speranza che lo facessi tu. Oh, ragazzi,
0: oggi è champagne, sciavogliamo.
2: Oggi impressionante.
1: Che roba pazzesca, altissimo livello, eh.
2: Allora, 17:55, sì. 10 secondi dobbiamo salutare. Ciao Leticino, un abbraccio. Un abbraccio, ce l'ho fatta. Guarda, guarda, sono stato preciso.
1: Mamma mia, spaccato questa, il secondo.
2: Questa è stata un colpo di genio,
1: da Guinness.
2: Questo è da Guinness.
1: Da Guinness.
0: Questa è veramente, mi piace questa cosa che ci mandano l'orario, sì, perché è propedeutico al professionalismo.
1: Ehi, ehi, propedeutico.
2: Propedeutico.
0: Professionalismo.
1: Giù. Suona.
2: Ho il buco, ragazzi.
1: Suona tutto. Adesso qualsiasi cosa dica, tu suona.
2: C'è qualcuno che ha scritto: non osate sparire per tutta l'estate. No. Cambieremo orario, ma per carità, sì, vi daremo compagnia.
1: Ci prendono tutti insieme, sì, no? Ci mettono in un ascensore e ci shakerano tutti. Così come facevi tu.
2: Come dovresti fare? Intanto dico scrolla che.
0: Come la signora che beve dal naso, sì, mangia dal naso, shakera tutto prima.
2: Ieri ho visto malattie, malattie imbarazzanti. No. C'ho pochi secondi. Cioè, lei non mangia perché non ama
1: deglutire.
2: Deglutire di inghiottire.
1: Sì.
2: Quindi lei frulla tutto e sniffa dal naso.
1: No!
2: È andata al ristorante con un ragazzo, ha chiesto una margherita frullata.
1: No, mamma.
2: Torniamo domani, ma un'ora prima, dalle 15 alle 18. L'immagine, Patti, su Real Time, davvero, canale 31. Torniamo domani dalle 15, come detto, per l'ultimo appuntamento della settimana.
1: Sono traumatizzata.
0: Io a lui ho detto che mi si è bloccata la crescita.
2: Quello già, no, non è che serviva.
1: Forse era già ferma da un po',
2: Tra l'altro, poi andiamo. Mamma Claudia, quando sono arrivato a Karim, ha detto: io a Michael gliel'ho proposto. Ho detto: cosa, Claudia? A metà percorso prendo il suo posto. Perché aveva paura di non... Vero, eh?
0: Non aveva tanta fiducia, mio
2: non aveva tanta fiducia, invece
0: ho sorpreso tutti.
2: Physique du Roll ce l'ha fatta. Dalle 18:40 la Patti a scatti fino alle 22.
1: Yes.
2: Dalle 18 alle 18:40 l'informazione in radio e in TV. A domani, ciao.

0: è stato offerto da Banca Stato.
1: Amag Ticino presenta.
2: Che bonus! E che promozioni!
3: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
1: E a un tratto...
2: Che amore di affari!
3: Andiamo?
2: Adesso o mai più!
1: Non perderti, Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
4: Settimana alla Migros 30% su tutti i ghiaccioli in confezione multipla a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
5: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
6: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
8: La guida per il futuro è già arrivata. Venerdì 29 e sabato 30 maggio scopri da Dileo Motors l'intera gamma Xpeng. Vieni a vedere e provare la tecnologia delle auto del futuro. Sabato aperitivo offerto e pranzo in compagnia. Vi aspettiamo in via Chiasso 7 a Biasca. Iscrizione su dileomotors.ch.
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
10: Pochi secondi alle 18 e all'informazione.
0: Ticino News Sera.
11: A pochi giorni dal termine della scadenza, ancora troppi ristoranti non si sono adeguati alle nuove norme della LEAR. Il Consiglio di Stato annuncia oggi una proroga di un mese e mezzo per non incidere pesantemente in piena stagione turistica, ma chi non farà partire la procedura entro fine luglio dovrà chiudere. Il dialogo prosegue, ma le posizioni non cambiano. Il possibile blocco dei ristorni frontalieri è uno dei temi discussi dalla riunione di Regio Insubrica che si è tenuta stamattina a Mezzana. Sul tavolo anche la questione dei grandi predatori e il potenziamento di Alptransit. Si è presa una pausa dopo 192 metri, ma 10 giorni fa la Fresa Paolina ha ripreso il suo cammino. Per l'apertura del secondo tubo autostradale del Gottardo l'obiettivo rimane il 2030. Gli addetti ai lavori però devono recuperare il tempo perso e valutare i costi-benefici delle soluzioni previste. Più continuità nelle indagini, più attenzione alle vittime. La Polizia Cantonale rende definitiva la nuova sezione dedicata alla violenza domestica, nata come progetto pilota. I risultati di questi mesi ne hanno mostrato l'efficacia, sottolinea il capo servizio Marco Castoldi. Seconda novità della stagione 2026 è la Swiss Miniature di Melide. Dopo la miniera di Sessa, oggi è stato inaugurato un modellino di treno Tilo, simbolo della mobilità ferroviaria regionale. Si tratta del nostro primo treno intelligente, commenta soddisfatto il vice direttore Alessandro Rezzonico. E lo sport, Juan Carlos Trujillo ha accettato le condizioni della cordata ticinese vallesana, la passa ora. Passa a Pablo Bentancur, che deve liberare le sue azioni per evitare il fallimento della CBE. Questa sera fuori gioco tutte le novità sulle trattative per salvare Granata. Infine il meteo, domani soleggiato e caldo con sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi ma senza precipitazioni, a basse quote temperatura minima attorno ai 18 gradi, massima sui 31. Buonasera, ben ritrovati a Ticino News Sera, un'edizione ricca, ma prima parliamo di cosa ci sarà dopo di noi. Alle 18.45 torna Detto Tra Noi e qui c'è Andrea Leoni. Ciao Andrea.
12: Ciao Filippo, buonasera a tutti. Parliamo del maxi pacchetto di nomine in magistratura, un maxi pacchetto su cui i partiti hanno trovato un accordo, ma sotto la cenere cova la polemica. Ne parleremo con Tuto Rossi e Matteo Quadranti e in collegamento ci sarà anche il nostro collega vice direttore della regione Andrea Manna.
11: Grazie Andrea. 18.45 dunque, noi ora apriamo con un breve fatto di cronaca, perché al centro Lugano Sud, un'oretta fa, lo vedete anche sul nostro sito ticinonews.ch e forse qualcuno di voi in autostrada lo vede dall'auto, del fumo sul tetto ha provocato l'evacuazione dello stabile. Numerosi collaboratori e clienti del centro sono stati sfollati. Dalle prime informazioni sembrerebbe che l'incendio è scaturito solo sul tetto. Sul posto sono intervenuti pompieri impegnati nelle operazioni di spegnimento ed è stata messa in sicurezza l'area, non sembrano esserci feriti. Ma la nostra notizia d'apertura è lo sport, perché sembra ufficiale, l'associazione Calcio Bellinzona è salva. Stefano Sala, benvenuto.
13: Grande entusiasmo, buonasera, ti freno un attimo, potrebbe essere salvo, perché c'è un aspetto fondamentale stasera, tutti i dettagli a fuorigioco, non è ancora salva, ovvero l'amministratore delegato Mario Rosas, dopo il grande lavoro di Spetin Krasniqi, è riuscito a convincere Trujillo, ha firmato oggi, possiamo vedere nelle immagini, abbiamo una fotografia del momento in cui Mario Rosas, amministratore delegato, firma le carte. Trujillo ha accettato di cedere il Bellinzona, adesso però la palla passa a Pablo Bentancur, perché Pablo Bentancur dovrà fare la stessa cosa, dovrà anche lui rinunciare, diciamo così, mettere a disposizione di chi entra della cordata ticinese vallesana le sue azioni, di modo da salvare il Bellinzona, perché, e ve lo spiegheranno più tardi, qualora Pablo Bentancur dovesse decidere di non accettare ciò che ha accettato Juan Carlos Trujillo, per il Bellinzona si avvicinerebbe il fallimento. Quindi tutto, come abbiamo visto adesso, è nelle mani, la palla sportivamente passa a Pablo Bentancur. Più tardi a fuorigioco dalle 19.15 ci saranno tutti i dettagli. Diciamo che la strada è tracciata in questo momento, c'è veramente la possibilità di salvare il Bellinzona e di non avere l'ennesimo fallimento nel calcio ticinese, vedremo.
11: In sintesi, per vedere se ho capito bene io, quindi anche a casa,
13: sicuro hai capito,
11: la cordata ha accettato di prendersi i debiti ma non intende pagare i vecchi proprietari.
13: Esattamente, esattamente. Si prendono in carico, poi ci saranno maggiori dettagli, si prenderanno in carico anche gli ultimi 3 mesi di Trujillo come stipendi, pagamento AVS e quant'altro, cioè aprile, maggio e giugno. Trujillo ha accettato tutto, ha accettato anche questa cordata. Qualora dovessero emergere nei mesi prossimi dei debiti accumulati da Trujillo, la nuova cordata potrà rivalersi su Trujillo. Insomma, è stato tutto firmato come abbiamo visto nella foto. Adesso tocca a Pablo Bentancur, lui adesso ha in mano le azioni, che ecco la rivediamo, è proprio stata scattata questa mattina alla firma degli atti, però tutto rischia di decadere qualora Pablo Bentancur decidesse di non accettare le condizioni che ha accettato Juan Carlos Trujillo. Dettagli più tardi, tutti a fuorigioco.
11: Non resta quindi che guardare fuori gioco. Grazie Stefano.
13: Grazie
11: Sala, buona preparazione. E noi andiamo avanti, parliamo di ristoranti e alberghi, perché sono passati quasi 3 anni dalla modifica della LEA, la legge che li regola in Ticino, e nonostante sia quasi scaduto il termine per adattare le proprie autorizzazioni, sono ancora centinaia, pensate, gli esercizi che non sono a norma. Il governo ha quindi annunciato un'ultima chiamata. Il servizio.
14: Una proroga di un mese e mezzo per mettersi in regola è stata annunciata oggi dal governo in relazione alla modifica della legge sugli esercizi alberghieri e della ristorazione LEAR, che era stata approvata dal Gran Consiglio nel marzo 2023 e che dava 3 anni di tempo agli esercenti per ottenere la nuova autorizzazione legata alla gerenza. Il direttore del Dipartimento del Territorio, Claudio Zali.
15: Alcune centinaia di esercizi, circa grosso modo 500, non hanno ancora concluso il processo di messa in regola. Non sappiamo in realtà quanti esattamente nemmeno l'abbiano iniziato, ma per non voler incidere pesantemente in piena stagione turistica, con uno spirito un po' latino in cui i termini sono sempre in qualche modo elastici e prorogabili, concediamo un'unica proroga di un mese e mezzo circa per avviare il processo. Diciamo che chi ha la possibilità di mettersi in regola è davvero invitato a farlo. Dopo di questo scatteranno le chiusure, come era già previsto dalla legge del 2023.
14: Su 2.364 esercizi pubblici in Ticino, al 27 maggio 553 non erano ancora stati adeguati. Di questi però si stima circa 400 hanno già fatto partire la procedura. Quella odierna è l'ultima chiamata. Chi non fa questo passo entro fine luglio dovrà chiudere. Ma che procedura bisogna intraprendere? Lo ha oggi ricordato Bernadette Ruegsegger, capo dei servizi generali della Polizia Cantonale.
16: Il primo step è che l'esercizio pubblico si attiva presso il municipio e il laboratorio cantonale per la verifica dei requisiti strutturali, edilizi, polizia del fuoco e igienico-sanitari. Una volta che hanno questo, il municipio rilascia il formulario di attestazione di idoneità dei locali e, insieme agli altri documenti richiesti dalla LEAR per il gerente e il gestore, tutti i requisiti che devono avere loro, quindi casellario, estratto esecuzioni, diritto d'uso dei locali e tutti questi documenti elencati, inoltrano l'istanza elettronica presso il servizio autorizzazioni della Polizia Cantonale.
14: La modifica della LEAR, ricordiamo, ha aggiornato ad esempio le condizioni di gerenza, ma anche i requisiti dei locali, portando a una semplificazione delle categorie, con l'obiettivo di uniformare le procedure e avere un maggiore controllo. Zali.
15: Evidentemente, al di là dei requisiti di serietà, uniformità del settore, rispetto a determinati requisiti, non si può sottacere che la tragedia di Crans-Montana evidentemente mette sotto una luce nuova l'esigenza di avere dei locali conformi e quindi conformi anche dal profilo della sicurezza antincendio. Quindi questo aspetto naturalmente rende più pressante e più severo l'esame della situazione. Vogliamo che tutti possano recarsi in un esercizio pubblico nella massima sicurezza possibile.
14: Il settore, per voce del direttore di Gastro Ticino Gabriele Beltrami, ha accolto oggi con favore la proroga, ricordando però che nel corso dei mesi sono state inviate più lettere informative ai gestori. Ma allora abbiamo chiesto perché molti esercizi pubblici non l'hanno ancora fatto.
17: Allora, non possono dire di non saperlo, perché li abbiamo avvisati in tutte le maniere. Anche i non associati non possono dire di non averlo recepito. Forse qualcuno ha pensato che andava bene come andava bene prima, ma la legge non ammette ignoranza, e visto che avevamo tempo di 3 anni dovevano attivarsi anche per la sicurezza dei nostri avventori. Ma una legge, come ho sottolineato, serve a tutti, per chi lavora, per chi ci controlla, ma soprattutto per la clientela, per la sicurezza della clientela.
11: Cambiamo tema, perché questa mattina a Mezzana si è riunita la Regio Insubrica, un appuntamento che arriva in un momento, diciamo, particolare dei rapporti transfrontalieri tra tassa della salute e Consiglio di Stato, che vorrebbe bloccare i ristorni. Sentiamo nell'ordine Norman Gobbi e Massimo Seratori.
18: Quella che viene chiamata tassa per noi è un'imposta, e questo è un elemento di carattere tecnico-giuridico che poi ha un effetto politico. Quindi si tratta per noi di chiarire questa divergenza di interpretazione che abbiamo noi come ticinesi nei confronti di Berna, ma anche di Regione Lombardia e dell'Italia. Si tratta però di difendere quello che è anche un interesse del Canton Ticino, e questo è il compito del Consiglio di Stato, difendere Ticino e le finanze ticinesi.
19: Per noi è un contributo, non è una tassa. Da questo punto di vista ci sono delle visioni dal punto di vista giuridico diverse tra l'Italia e il Ticino in particolare. Vedremo queste situazioni a che punto approderanno. Detto questo, noi i provvedimenti attuativi li faremo a settembre di questa, che è una norma italiana, e noi siamo tenuti a rispettare le norme italiane. Detto questo, non credo che tutto questo sia collegato ai ristorni, che è un'altra partita, un'altra situazione.
20: Insomma, sul fronte dei ristorni le posizioni ai due lati della frontiera non cambiano. Prudente anche il Piemonte, che aveva deciso di non introdurre la misura decisa da Roma. Il sottosegretario alla presidenza di Regione Piemonte, Alberto Preioni.
21: Quello che contesto io ai funzionari romani è: dovevate dirglielo 3 anni fa, al lato della modifica dell'accordo, perché dirglielo dopo che si sono accorti che manca questa contribuzione è una cosa un po' tutta italiana. Rispetto, da federalista convinto, le scelte di Regione Lombardia. Naturalmente la Regione Lombardia ha dei numeri ben diversi dai nostri, loro hanno 80.000 frontalieri e capite bene che i numeri cambiano molto, noi ne abbiamo 7-8.000, però quello che va tutelato è gli ottimi rapporti che devono rimanere tra i due paesi, e quelli che vanno tutelati sono i ristorni dei frontalieri.
20: Al centro delle discussioni a Mezzana c'erano anche le questioni legate al territorio, dalla gestione delle acque lacustri alla lotta ai grandi predatori. E proprio su questo tema, ma sul tavolo, c'è una lettera indirizzata ai rispettivi ministeri e dipartimenti ed un tavolo di lavoro. Il consigliere di Stato Norman Gobbi.
18: Diciamo che c'è un disallineamento anche tra le norme svizzere e le norme europee italiane, in particolar modo anche però per i lupi ibridi, che sono in Italia protetti mentre in Svizzera possono essere abbattuti con meno formalità, e questo crea evidentemente problemi in determinati territori, penso in particolar modo al Mar Cantone, rispettivamente d'altra parte le valli del Luinese.
20: Non si è parlato solo di predatori, però. La Regione Subrica chiede anche maggiori investimenti nelle infrastrutture, specie per il potenziamento dell'asse nord-sud di Alp Transit. Insomma, nonostante dei rapporti non certo semplici negli ultimi tempi, dai due lati della frontiera non si rinuncia alla collaborazione. Il presidente di Regione Subrica e assessore di Regione Lombardia, Massimo Sertori.
19: Ma è normale che tra due paesi ci possano essere anche momenti, come dire, di dialettica o di confronto anche acceso, aspro. La cosa importante è che ci siano però dei posti dove si può discutere, dialogare e trovare una sintesi.
18: Come in qualsiasi situazione di vicinato, ci sono cose che vanno bene e altre che magari creano un po' più di discussione. Fortunatamente le cose che vanno bene sono diverse, c'è unitarietà di intenti e unità di intenti su diversi temi. Ci sono però, se lo sappiamo, dei altri dossier che sono un po' più scottanti, ma però questo non devono precludere il dialogo, la collaborazione che viene confermata con questa riunione.
11: E ora un breve aggiornamento riguardo ai discussi disordini avvenuti lo scorso 1 maggio in Pensilina a Lugano. Il municipio ha infatti deciso di sporgere una denuncia penale, lo rivela il Corriere del Ticino, denuncia che ipotizza i reati di rissa, sommossa, violenza e minaccia contro le autorità. Anche impedimento di atti d'autorità, dissimulazione del volto in spazi pubblici. Con questa mossa l'esecutivo auspica che vengano individuati i responsabili in entrambi gli schieramenti. E andiamo adesso a Winterthur, un attacco terroristico il cui autore deve essere espulso. Così il direttore cantonale della sicurezza zurighese, in merito all'aggressione con arma da taglio avvenuto questa mattina, autore un 31enne con doppia cittadinanza svizzera e turca, già noto alle autorità, che ha aggredito 3 persone ferendole, una in modo grave. Il servizio.
22: Il grave attacco con arma da taglio alla stazione di Winterthur è avvenuto questa mattina poco dopo le 8:30, quando al grido di Allahu Akbar, ovvero Dio è grande, un uomo ha ferito 3 persone, di cui una in modo grave, è poi stato arrestato. L'autore del gesto è un 31enne svizzero dal 2009, mentre i 3 feriti, anch'essi cittadini elvetici, hanno 28, 43 e 52 anni. Sono stati aggrediti in zone diverse della stazione e sono tutti stati trasportati in ospedale. Uno di loro, come detto, ha riportato ferite gravi, gli altri 2 di media gravità. Nel pomeriggio le autorità cantonali hanno incontrato la stampa per tracciare il quadro di quanto noto fino ad ora. Il direttore cantonale della sicurezza, Mario Fer, ha definito l'aggressione un attacco terroristico. Il cantone ha assicurato chiederà la condanna dell'uomo per tentato omicidio e poi la sua espulsione. Il sospettato è un cittadino con doppia cittadinanza svizzera e turca ed è già noto alle forze dell'ordine. Era uno degli indagati nell'ambito delle indagini sulla moschea Nurra di Winterthur, per anni considerata un luogo di radicalizzazione islamica, poi chiusa definitivamente nel giugno del 2017. All'epoca era stato denunciato per violazione del divieto divieto relativo allo Stato Islamico. L'uomo, ha precisato il consigliere di Stato, soffre di disturbi psichici ed era stato sottoposto a un ricovero a scopo di assistenza in una clinica dalla quale era stato dimesso soltanto ieri sera. Nella struttura si era deciso che non rappresentava un pericolo né per se stesso né per gli altri, ha dichiarato Fer, ammettendo che la valutazione si è evidentemente rivelata errata. La polizia ha immediatamente isolato un'ampia zona intorno all'uscita della stazione sul lato della Città Vecchia. Le transenne nel frattempo sono state rimosse.
11: Torniamo in Ticino, cambiamo tema, si continua a sperare di poter aprire la seconda canna del Gottardo nel 2030, questo quantomeno è l'obiettivo degli addetti ai lavori. Oggi in una mattinata dedicata alla stampa, Samuele Quadri ha potuto vedere all'opera Paolina la fresa che ha ricominciato a camminare dopo i recenti imprevisti. Sentiamo.
18: Questo è un modellino di fresa, quella reale, ha risolto i suoi problemi, ha ripreso i lavori nella seconda canna del Gottardo. Oggi andiamo a vederla, ma prima però prepariamoci. Tuta catarinfrangente, stivali, casco e saliamo sul furgone. All'ingresso del traforo salutiamo Santa Barbara e imbocchiamo un cunicolo di collegamento creato appositamente. E in poco tempo arriviamo a destinazione. Siamo appena arrivati all'interno della seconda canna del Gottardo. Quella è la fresa Paolina, andiamo a vedere da più vicino. Ed eccola là, Paolina, la fresa che lo scorso giugno si è dovuta arrestare per un problema geologico. Una caduta di materiale, 2000 metri cubi di roccia, aveva creato un vuoto. Il problema è rientrato con iniezioni cementizie. 10 giorni fa Paolina ha ripreso il suo cammino di 20 metri al giorno. A spiegarcelo Nicola Spagani, capogruppo Sud Ustra.
1: Quei pezzi a forma di sasso di curling quasi, quelli sono i ruli che vanno poi a rompere la roccia, ogni rullo fa il proprio cerchio e spacca la roccia lì da parte, il materiale cade in basso e viene raccolto da quei fori che vedete, da quei buchi che vedete sul profilo esterno, viene raccolto il materiale, viene portato in alto e all'interno della testa cade e viene poi trasportato via nastri all'esterno della galleria.
18: Un evento raro vederla in faccia, un sollievo quando gli addetti ai lavori, aggirando il problema e scavandole di fronte, l'hanno ritrovata. Udo Hoppliger, capoprogetto generale del secondo tubo del Gottardo.
2: C'era una certa preoccupazione di come avremmo ritrovato la testa, però la cosa è rientrata subito quando l'abbiamo vista, perché abbiamo visto che non c'era nessun danneggiamento, era completamente in ordine come d'altronde ci aspettavamo.
18: A nord 4 km scavati, a sud Paolina è ripartita dopo aver percorso 192 metri, 2% del tragitto. Le attende ancora un lungo viaggio, il vice direttore Ustra Guido Biaggio.
3: La macchina è ripartita, ci aspettano circa 5 km di avanzamento prima di raggiungere l'altra camera che è in corso di scavo nella zona disturbata conosciuta già a sud, che ormai è già stata scavata per l'80%.
18: 6-8 mesi di pausa, l'intenzione è ora di accelerare e di rispettare i limiti. È da capire, calcolando costi aggiuntivi, se il santo vale la candela.
3: Oggi possiamo dire che ragionevolmente è possibile garantire l'apertura alla fine del 2030. Ci sono delle misure allo studio per accelerare, crediamo di riuscire in questo esercizio, per esempio avanzando maggiormente da nord con la fresa, quindi spostando il limite del lotto nord verso sud, sovrapponendo delle attività come di rivestimento, oppure anticipando la realizzazione delle centrali di ventilazione che sono sul cammino critico.
18: Paolina incontrerà sul suo percorso, semplificando, due rocce, granito e gneiss. Il primo è utile per la produzione di calcestruzzo e dunque per i rivestimenti. Sul suo cammino però anche materiale contenente arsenico.
2: E questo materiale verrà stoccato provvisoriamente a Stalvedro e poi depositato sopra la copertura di airolo se le concentrazioni non raggiungono un certo limite. Se superano questo limite di 30 mg al metro cubo, verrà poi smaltito poi in discariche ufficiali.
18: Salutiamo infine Paolina e i suoi operai, attendendo nei prossimi mesi ulteriori aggiornamenti.
11: Chi ci ascolta in radio tornando a casa in macchina lo sa bene, in Ticino basta anche un solo tamponamento per mandare in tilt il traffico, specialmente sull'asse nord-sud, è successo ancora ieri sera e ve lo abbiamo raccontato. Ebbene, oggi i Verdi del Ticino hanno presentato una loro ricetta per migliorare la mobilità. Per parlarne, quindi diamo il benvenuta a Nara Valsan Giacomo, deputata dei Verdi. Buonasera.
4: Buonasera, grazie dell'invito.
11: Ora parleremo delle vostre proposte in concreto, ma immagino abbia visto il nostro ultimo servizio, voi vi siete spesi molto contro la seconda canna del Gottardo. Nel frattempo, mentre la si sta scavando, come la vedete? Avete cambiato idea?
4: Direi di no, nel senso che il progetto attualmente sta proseguendo. La nostra problematica riguarda l'aumento di capacità. E l'aumento di capacità verrebbe attuato soltanto dal momento in cui verrebbero aperte tutte e quattro le corsie. Quindi questa è la nostra problematica e soprattutto è importante ribadire sarebbe un ampliamento che va contro la Costituzione, perché nella Costituzione c'è scritto che non si può ampliare la capacità autostradale nella zona dell'arco alpino. Quindi di conseguenza sarà da vedere, sarà da monitorare. Il progetto ora c'è, è importante che non si arrivi a un ampliamento autostradale perché avrebbe delle conseguenze chiaramente dannose di aumento di traffico ai due capi dell'autostrada e anche verosimilmente nel Mendrisiotto, per esempio.
11: Concretamente ora passiamo alle vostre proposte, sono 5 atti parlamentari, fra un po' li vedremo, ma tutti puntano a ridurre le automobili sulla strada, volete toglierne il più possibile?
4: Noi pensiamo che sappiamo che il Ticino è ancora altamente motorizzato e questo crea disagi sia durante la settimana sia nel fine settimana per modalità diverse. Abbiamo il traffico pendolare che è conosciuto da tutte e tutti, chiaramente i grandi picchi al mattino e alla sera che intasano, soprattutto penso alla zona del Mendrisiotto e del Luganese, spesso con macchine semivuote, e poi abbiamo la problematica del traffico nel tempo libero e in questo caso abbiamo anche il traffico di transito, per esempio, che è una grande tematica. E noi abbiamo pensato, anzi pensiamo sempre, che la mobilità debba essere guardata in modo olistico e quindi guardando diverse modalità, diverse ricette. Questo è il motivo per cui abbiamo presentato più di un atto che va a guardare sia a quello che è la mobilità pendolare ma anche alla mobilità all'interno nell'ambito del tempo libero e considerare anche un tema importantissimo in Ticino, dove la pressione sul potere d'acquisto è molto molto alta, che è poi l'accessibilità finanziaria del trasporto pubblico.
11: E ora possiamo vederle anche in grafica queste proposte. Trasporto pubblico gratuito per 4 fine settimana, riduzione dei posteggi nelle aree urbane, riduzione temporanea delle tariffe del trasporto pubblico in caso di forte aumento del carburante, obbligo di piani di mobilità aziendali per realtà medio-grandi e infine disincentivi per autoveicoli pesanti e di grandi dimensioni. Tanto puntate sul trasporto pubblico, da un lato con queste riduzioni in caso di crescita delle tariffe del carburante, dall'altro i fine settimana gratuiti.
4: Assolutamente, in questo senso da una parte abbiamo la tematica geopolitica che è particolarmente calda in questo periodo storico e evidenzia qualcosa che abbiamo sempre detto, cioè la dipendenza dal carburante fossile, e in quel caso noi vogliamo che in Ticino ci possa essere un incentivo verso il trasporto pubblico e che sia particolarmente legato anche in quei momenti in cui il costo della benzina pesa particolarmente sul borsellino. Dall'altra parte abbiamo la tematica dei 4 fine settimana gratuiti all'anno, l'idea è che siano fine settimana dal venerdì alla domenica, e questo l'idea è proprio che vada a toccare sia il trasporto nel tempo libero, quindi creare un'alternativa così che le persone possano sperimentare all'interno del Ticino spostamenti gratuiti. Questa è un'offerta che noi facciamo e finanziamo e ha un costo molto simile con il Ticino Ticket per i turisti che si recano in Ticino. Abbiamo pensato che potesse essere paritario e sensato offrirlo anche alla popolazione ticinese, con in aggiunta anche il venerdì, e questo proprio per dare la possibilità anche a chi è pendolare di sperimentare la possibilità di recarsi sul luogo di lavoro con i mezzi pubblici. Sappiamo che il potenziamento del trasporto pubblico ha portato dei frutti, ha portato a una diminuzione della motorizzazione, un aumento dell'utenza nel trasporto pubblico. Talvolta è proprio una questione di provare, tentare e vedere se questa può essere l'alternativa al metodo di spostamento utilizzato fino a quel momento.
11: Se da un lato abbiamo appunto gli incentivi, gli aiuti ai mezzi pubblici, dall'altro abbiamo i disincentivi che saranno poi tasse e la riduzione dei parcheggi nelle aree urbane. Tanti ci stanno seguendo dalle auto in questo momento, qualcuno si sentirà ingiustamente punito.
4: E in questo caso è di creare comunque dei disincentivi dal traffico motorizzato, assolutamente, e di orientare a degli utilizzi più virtuosi che non devono essere per forza unicamente il trasporto pubblico. Noi pensiamo che centrale in questo ambito sia la presa di responsabilità. Se pensiamo al tema per esempio dei parcheggi, c'è tanto spazio nelle aree urbane che è dedicato ai parcheggi, che potrebbe essere liberato anche per altri utilizzi, e soprattutto tanto spazio che è dedicato ai parcheggi obbligatoriamente, per cui bisogna pianificare in questa direzione, e questo incentiva il traffico motorizzato anche se per esempio quell'area è ben servita dal trasporto pubblico. Noi pensiamo che si possa pensare a delle zone urbane che possono essere piuttosto pensate per il trasporto pubblico e incentivare in questa direzione, quindi incentivare a un altro modo di spostarsi.
11: E appunto la tassa sui SUV, sui veicoli di grandi dimensioni, non temete in questo modo di attaccare anche degli automobilisti che magari hanno bisogno di un'auto più grande?
4: In questo caso l'unica novità in un certo senso è il fatto di andare a toccare proprio quelle automobili che hanno un volume più grande, ma non in termini un volume più grande nel senso un asse più alto nel fronte, e quindi una dimensione apparente esterna più grande che non garantisce per forza di cose maggiore spazio di immagazzinamento. Questa è un pochino l'idea, e è un'idea che nasce anche da una riflessione di sicurezza. Sappiamo che comunque i SUV o le auto più voluminose molto spesso limitano per esempio la visibilità sulla strada, soprattutto rispetto ai bambini.
11: Nara Val San Giacomo, grazie. Sicuramente parleremo di come andranno avanti queste iniziative. A lei una buona serata.
4: Grazie, arrivederci.
11: Cambiamo tema, un altro tema discusso da anni, il sistema di nomina dei magistrati, perché attraverso un'iniziativa parlamentare elaborata i presidenti di PLR e Centro chiedono di inasprire i criteri di selezione.
5: Un esame scritto e orale, una valutazione attitudinale tramite assessment, dunque effettuata da un istituto specializzato fuori cantone, e l'abolizione del diritto individuale d'opzione tra le camere del Tribunale d'Appello sono i principali elementi contenuti nell'iniziativa parlamentare elaborata, presentata dai presidenti Fiorenzo Dadò del Centro e Alessandro Speziali del PLR. L'obiettivo è riformare il sistema di elezione dei magistrati ticinesi. La proposta nasce come risposta alle polemiche e alle difficoltà emerse recentemente nel sistema giudiziario cantonale, in particolare dopo il cosiddetto caos TPC, culminato con la destituzione di due giudici del Tribunale Penale Cantonale. Detto delle proposte di tutte queste valutazioni, i risultati degli esami e degli assessment non dovrebbero determinare automaticamente l'elezione del magistrato. La competenza finale resterebbe infatti al Gran Consiglio, che continuerebbe a essere l'autorità di nomina.
11: Ora è il momento della nostra rubrica Click, per questo mi ha raggiunto in studio Gianluca Albisetti. Benvenuto Gianluca. Esattamente un anno fa il villaggio di Blatten veniva inghiottito da fango e roccia, oggi la popolazione si è riunita per commemorare.
6: Sì, sono stati circa 10 milioni, lo ricordo subito, i metri cubi di materiale franati a valle il 28 maggio dell'anno scorso. Le immagini un anno dopo sono ancora impressionanti e le vediamo in questo momento. Ordinata qualche giorno prima della catastrofe, l'evacuazione ha fortunatamente permesso di salvare alcune centinaia di vite, e nonostante questo si è registrata comunque una vittima, un 64enne ritrovato circa un mese dopo la tragedia. 12 mesi dopo invece il villaggio si presenta così, lo vediamo in immagine, queste sono aeree, immagini aeree riprese da un drone che parlano da sole indicano una realtà ormai completamente diversa da quella dello scorso anno. Tornando invece alla cronaca, nelle scorse ore la popolazione, i rappresentanti politici e anche la stampa si sono dati appuntamento, lo vediamo, per ricordare il primo anniversario della terribile frana. Erano circa in 500, tra cui i rappresentanti del Consiglio di Stato Vallesano e la consigliera federale Karin Keller-Sutter.
11: Cambiamo decisamente tema, manca sempre meno all'inizio della Coppa del Mondo di Calcio, ma chi la organizza, la FIFA, è finita nel mirino della giustizia.
6: È corretto, i procuratori di New York e del New Jersey hanno avviato un'indagine sulle pratiche adottate appunto dalla FIFA per i biglietti dei mondiali. Per intenderci, alcuni biglietti per la finale del 19 di luglio hanno raggiunto cifre fino a $33,000 e alcuni rivenditori sono addirittura arrivati a chiedere 2 milioni. La FIFA è nella bufera e dovrebbe ora fornire dettagli specifici in merito alle 8 partite che si giocheranno al MetLife Stadium. Lo stadio si trova nel New Jersey, ospiterà nell'ultimo atto la finale.
11: E chiudiamo ora con un video virale che ha immortalato un momento davvero unico.
6: Siamo nelle Filippine, allora chiedo subito alla regia il video. E quello che vedete in questo momento in immagine è il vulcano attivo Mayon. Cosa succede? Dal cratere escono fiumi di lava incandescente e improvvisamente le telecamere filmano un momento significativo diventato subito virale, una coincidenza praticamente, eccola qua, unica. Un lampo verde che accompagna una palla luminosa nel cielo, una meteora. All'inizio si è pensato ad un impatto catastrofico sulla montagna che vediamo ancora in immagine, ma gli scienziati hanno confermato che la roccia spaziale si è sciolta nell'aria prima di toccare il suolo.
11: E buona parte della popolazione avrà espresso il desiderio che il vulcano stesse calmo. Grazie Gianluca. Spostiamoci ora qui a Melide, qui vicino alla Swiss Miniature. Dopo il modellino della miniera di Sessa presentato a metà marzo, questa mattina è stata inaugurata la seconda novità della stagione 2026. Scopriamo di cosa si tratta nel servizio di Giorgio Doninelli.
7: Benvenuti sulla S10 Tilo a destinazione di Castione Arbedo, Bellinzona, Lugano, Como San Giovanni.
8: Uno scenografico spettacolo pirotecnico accolto oggi a Melide l'arrivo di un nuovissimo treno Tilo. Non un normale convoglio di viaggiatori, ma un modellino in scala 1.25 che d'ora in avanti circolerà all'interno della Swiss Miniature. Grazie a un'idea nata quasi per caso, spiega il vice direttore del parco, Alessandro Rezzonico.
9: Una giornata uggiosa, piovigginava e una scolaresca è venuta lo stesso in visita, però proprio nel momento che sono entrati ha cominciato a piovere forte. E allora ho visto questa scolaresca con questa docente e gli ho detto: dai, già che ormai siete qui, vi faccio la spiegazione del dietro le quinte, vi faccio vedere come vengono costruiti i modellini, eccetera, eccetera. E le ho spiegato anche la possibilità di mettere nuovi modellini e per puro caso la docente era la moglie del direttore di Tilo.
8: Direttore di Tilo presente per tenere a battesimo il simbolo della mobilità ferroviaria regionale che va ad arricchire la collezione del parco.
23: Siamo al treno di casa, si arriva con il treno qui a Melide. Io credo e spero che molti turisti e non turisti arrivino qui alla Swiss Miniature in treno. E prima non trovavano il treno che li aveva portati qui, il treno vero non lo trovavano nel modello, ora c'è e questo penso sia molto positivo per tutti.
8: Un modellino frutto della collaborazione fra Tilo e Swiss Miniature, ma anche e soprattutto di passione, precisione tecnica e un anno di lavoro.
9: Un anno da presa del contatto con il possibile partner, la valutazione del contratto, dello sviluppo e poi si dividono i lavori con i nostri vari artigiani. Quindi abbiamo il polimeccanico, abbiamo il carrozziere, abbiamo il pittore e poi il decoratore 3D per tutto quello che è con la stampa 3D, i seggiolini, la parte avanti del treno e via dicendo.
23: Naturalmente sono modellini comunque veramente performanti e quindi hanno richiesto un po' di tempo e siamo arrivati oggi con l'inaugurazione comunque perfettamente in tempo per la stagione estiva.
8: Con la sua inconfondibile livrea rossa, blu e verde, il nuovo convoglio rappresenta anche una prima tappa nel progressivo passaggio del parco dall'analogico al digitale.
9: Praticamente ogni treno saprà esattamente dov'è l'altro treno e questo cos'è che aiuta? Che sulla stessa linea possono viaggiare fino a 10 treni, cosa che oggi ne viaggiano solo 2, e in più se un treno dovesse avere un guasto, segnala agli altri treni, guardate che sono deragliato, gli altri treni si fermano, così evitiamo la collisione.
8: A non fermarsi è invece la stagione turistica, iniziata positivamente, nonostante la situazione geopolitica abbia modificato parecchio la provenienza dei visitatori.
9: Sì, abbiamo perso gli mercati dell'Asia, Emirates, India, però dall'altro canto abbiamo recuperato clientela svizzera, europea e ecco, diciamo anche americana.
11: E questo era il nostro ultimo servizio, ma non ci salutiamo mai prima senza vedere le tre da ricordare. La cordata ticinese per salvare il Bellinzona, guidata da Marco De Gennaro, sembra aver avuto successo. Resta una sola condizione: che Pablo Bentancur si faccia da parte senza pretendere niente. Ne sapremo di più alle 19.15 a Fuori Gioco. A pochi giorni dal termine della scadenza, ancora troppi ristoranti non si sono adeguati alle nuove norme della LEAR. Il Consiglio di Stato annuncia oggi una proroga di un mese e mezzo per non incidere pesantemente in piena stagione turistica, ma chi non farà partire la procedura entro fine luglio dovrà chiudere. Sul possibile blocco dei ristorni il dialogo prosegue, ma le posizioni non cambiano. Il tema è stato tra quelli discussi nella riunione di Reggio Insubrica che si è tenuta stamattina a Mezzana. Sul tavolo anche la questione dei grandi predatori e il potenziamento di Altransit. Grazie di averci seguito, rimanete con noi, una buona serata.
0: Suona. Questa è Radio 3i, è Radio 3i. È alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità, da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito, ora da IKEA.
10: La guida per il futuro è già arrivata. Venerdì 29 e sabato 30 maggio scopri da Dileo Motors l'intera gamma XPeng. Vieni a vedere e provare la tecnologia delle auto del futuro. Sabato aperitivo offerto e pranzo in compagnia. Vi aspettiamo in via Chiasso 7 a Biasca. Iscrizione su dileomotors.ch.
12: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
13: barrette Twix al gusto di nocciola, 10 per 46 grammi, al prezzo hit di 5 franchi e 95.
12: Ottos, a Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
24: Dal 20 maggio al 20 giugno al Casinò di Locarno arriva Sblocca la Fortuna. Entrando almeno 10 volte durante il periodo dell'evento potresti vincere 5.000 franchi in contanti. Più entri, più ti avvicini alla fortuna. E ricorda, l'ingresso al Casinò di Locarno è gratuito e non vi è alcun obbligo di gioco. Maggiori info su casinolocarno.ch.
25: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
26: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
27: Ora da Denner. 20% su tutti i vini e i prodotti barbecue. Perfetto per il weekend. Denner, vicino a te.

0: spegni il giorno, accendi di sera, compatti.
1: Fatto? Ho acceso di sera. Buon di sera a tutti voi che avete la radio accesa. Anche se fa caldo, c'è il sole e ancora luce, noi accendiamo di sera perché questa è la nostra buona e sana abitudine, almeno ancora per un po', fino a quando non finiscono le scuole, come si diceva prima, insieme ai due di tandem, Michael Casanova e Danny Morandi. Questa è Radio 3, io sono la Patti Ascatti, con me resterete sino alle 22, poi cederò il testimone e il microfono, la cadrega e tutto quanto a Riccardo Pellegrini perché vi possa portare con altrettanta tranquillità alla soglia di una nuova giornata. Voi come state? Bene, immagino, trattandosi di giovedì si sente il profumo del weekend che avanza e quindi già magari si fanno progetti. Poi abbiamo avuto la settimana corta per chi non ha lavorato lunedì, quindi è una, diciamo, una settimana privilegiata dal punto di vista della lunghezza e dell'impegno lavorativo. Ah, stavo pensando, domenica pomeriggio ci sentiamo e quindi sarete con me tra le 13 e le 18 e poi vi spiegherò esattamente tutti i particolari. Subito, se volete, potete entrare nella nostra chat di WhatsApp, lo 079 449 95 37, per partecipare, per dire la vostra, per fare le vedette del traffico e aggiornarci sulla situazione viabilità e soprattutto per dibattere il tema di giornata di attualità che tra poco ci porterà Filippo Sisley. Nell'attesa che arrivi Filippo, c'è Ligabue con Happy Hour.

0: happy hour, non so se sarà un happy hour per i nostri ascoltatori che sono in auto, perché in attesa che arrivi Filippo Sisley deve solo uscire da una porta e entrare in un'altra. E tra l'altro vi aggiorno sulla situazione del traffico, per esempio sulla A2 direzione sud tra Rivera e la galleria di Grancia. Il traffico è congestionato e ci sono ritardi sino a 30 minuti. Poi per quanto riguarda via Cantonale alla Chiesa, in entrambe le direzioni problemi, vieni pure Filippo, problemi di traffico, oggetti sulla strada. Direzione Stabio, tra Mendrisio e Stabio il traffico come sempre a quest'ora è fortemente rallentato, ma guarda un po', si parla anche della A2 direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, dove ci sono forti rallentamenti. Per quanto riguarda Agno e la frontiera di Ponte Tresa, il traffico è fortemente rallentato, e tra Cadenanzo e Contone anche in questo caso il traffico è congestionato. Flash and Play. Buonasera Filippo Sisley, che nel frattempo ci ha raggiunto.
1: Buonasera Patti, buonasera a tutti.
0: E abbiamo fatto, come dire, un'immersione totale nel traffico di questa sera, che
1: c'è traffico, che strano.
0: Ma va, che se, dopo una serata di ieri, figurati, parlare oggi di traffico sembra parlare del tempo. Ma so che tu sei venuto qua per far indispettire i nostri ascoltatori, perché devi parlare di...
1: No, li faccio indispettire perché io tutte le sere, mentre ti ascolto quando sì, non sono qua, generalmente sto andando verso nord con l'autostrada libera e li vedo tutti lì uno dopo l'altro.
0: Carino.
1: Incolonnati quelli che vanno verso sud. Sono venuto a parlare di misure per la mobilità presentate dai Verdi. Hanno presentato 5 atti che vorrebbero migliorare la mobilità in Ticino.
0: Sentiamo.
1: Alcuni che faranno piacere, tipo il trasporto pubblico gratuito per 4 fine settimana all'anno.
0: Questa è carina.
1: La riduzione temporanea delle tariffe del trasporto pubblico in caso di forte aumento del prezzo del carburante.
0: Anche questo, interessante.
1: Alcuni piaceranno un po' meno.
0: Sentiamo.
1: Tipo riduzione dei posteggi in città. Oppure disincentivi, quindi tasse per autoveicoli pesanti e di grandi dimensioni. Parliamo dei SUV.
0: Eccoli lì.
1: E infine un obbligo di piani di mobilità per le aziende medio-grandi. Diciamo che questo più interessa le aziende, ma magari i guidatori che al momento sono in auto, o meno che abbiano una grande azienda, non gli interessa.
0: Guidatori, come vi ha definito Filippo Sisley, automobilisti, come vi chiamo io, che siete nel traffico in questo momento, vi piace questo progetto per cercare di migliorare un po' la situazione della viabilità? E soprattutto, visto che andiamo così a pungere sul vivo, vi piace l'idea della tassazione sul SUV, che è la prima cosa che viene in mente?
1: Dopo la mamma sul SUV, la mamma col SUV, abbiamo la tassa sul SUV.
0: Esatto, però non viene proposta la tassazione sul SUV perché i SUV sono guidati dalle mamme, ma la spiegazione che è stata data è perché il SUV ha un assetto rialzato e la grandezza, quindi l'ingombro della vettura, non corrisponde necessariamente a un potenziale maggiore di spazio all'interno. Poi riduzione della visibilità soprattutto per quanto riguarda i bambini, quindi messa in sicurezza, e da lì una proposta di tassazione sui
1: SUV per incentivare la sicurezza. Ma un altro delle grandi temi, delle grandi domande che voglio fare ai nostri ascoltatori è: ma meno parcheggi in città? Ma già li trovate parcheggi in città?
0: Appunto.
1: Pensate ancora meno. E poi vorrei vedere anche

0: anche se c'è qualcuno che invece dice ok, rinuncio, perché sai, per chi non deve guidare, chi non deve cercare parcheggio in città o chi non ha bisogno di un SUV, è facile dire sì, ma c'è qualcuno che ha una di quelle macchine oppure che parcheggia spesso in città e dice sì, però è vero, sarebbe meglio incidere su questo?
1: Sentiamo i microfoni, nel senso la nostra chat è aperta, quindi potete lasciare dei brevi messaggi vocali allo 079 449 95 37 o dei messaggi di testo. Ha cominciato Ale scrivendo: buonasera, limitare un po' il traffico di frontalieri? No, questa è la sua proposta. Poi, lasciando perdere i SUV, scrive Fabrizia, ma poi tutto il resto che va a gravare su ditte, su commercianti, su tutto questo, e alla fine grava con un aumento di prezzi su tutti noi, come lo spiegano i Verdi? E i soldi per supplire a questi costi te li danno loro?
0: Vedi, io avevo sottovalutato un attimo l'impatto sui nostri ascoltatori della mobilità aziendale, di questi costi che comunque avrebbero le aziende, e in effetti sono dei costi che poi ci ritornano indietro. La domanda è sempre quella: per avere meno traffico dobbiamo fare dei sacrifici anche noi? Perché anch'io lo capisco, ogni volta che prendo la macchina aggiungo i miei 4,5 metri di coda.
1: Cioè, che macchina?
0: Un SUV.
1: Ah, hai un SUV?
0: Un SUV piccolo.
1: Un SUV piccolo!
0: Ma io devo trasportare anche le pecore.
1: È vero. C'è Nicola che scrive: idea positiva, ma l'aspetto della tassazione è sempre sgradevole. Meno parcheggi vorrà dire che quelli che restano sono carissimi.
0: C'è da dire che la tassazione già oggi, la tassa di circolazione è legata al quanto inquina una macchina. Più una macchina è grossa e potente, più ha emissioni di CO2. Qui la differenza invece è anche appunto che va a incidere, andrebbe a incidere su queste macchine più alte, più grosse, i sport utility vehicles.
1: Mamma mia, che linguaggio tecnico.
0: Ed è vero, sì, le tasse sono una rottura. Anche a me, quando sale la tassa di circolazione, mi girano un po'.
1: È certo.
0: Dopo...
1: Quindi riepiloghiamo un attimo le misure prima di andare. Tu hai detto che mi è rimasta in mente quella dei SUV, no? Per una questione di ingombro, per una questione di sicurezza, per una questione di visibilità, come diceva la tua ospite all'interno di Ticino News Sera, riduzione del numero dei parcheggi, perché
0: in città
1: riduzione del numero dei parcheggi, poi offrire 4 weekend gratuiti se si usano i mezzi pubblici, giusto? Non solo ai turisti ma anche ai residenti,
0: anche ai locali, dal venerdì. Questo perché spesso il traffico è causato anche da noi che andiamo a divertirci.
1: Certo, e poi gli altri due che mi mancano?
0: La riduzione temporanea delle tariffe del trasporto pubblico quando la benzina o il diesel costano molto di più.
1: Esatto.
0: E poi l'obbligo a piani di mobilità per le aziende medio e grandi.
1: Perché noi abbiamo anche degli imprenditori all'ascolto, magari la buona occasione anche per dire la vostra. Sentiamo se Patrick è in tema con l'argomento che ci ha portato Filippo.
2: Ciao Patti, ciao Filippo. Forse dovrebbero capire anche i Verdi che in Ticino non siamo messi in una situazione come a Berna, dove buona parte della Svizzera centrale, dove tutte le località esterne sono ben servite dai mezzi pubblici. In Ticino purtroppo nelle nostre valli non riusciamo a muoverci tutti con i mezzi pubblici, il servizio non lo permette, quindi chi deve lavorare spesso è obbligato a muoversi in macchina. Saluti Patrick.
1: Grazie Patrick per la tua testimonianza, adesso Filippo ti risponde.
0: Sono d'accordo con Patrick perché ho sempre e spesso sostenuto questa tesi, però io abito a Cademardio, non un posto esattamente proprio facile, recentemente ho dovuto un po' usare i mezzi pubblici, non mi hanno tolto la patente ma ero senza auto. Ed è cambiato, sono cambiate un po' le cose rispetto a quando ero piccolo. Io a 17 anni e mezzo ero lì che contavo i giorni, perché da Cademardio, cioè, non avevi una vita. Adesso la posta arriva fino a mezzanotte e passa ogni ora. sono arrivato al lavoro e tornato a casa con una certa semplicità, e anzi il ritorno a casa è stato più veloce.
1: È stato più veloce. A che ora sei tornato a casa?
0: E adesso alle 7.
1: Certo.
0: Mezzo.
1: Pensa invece a chi lavora fino a tardi, la notte. Voglio dire, è vero che è un paese sicuro, comunque non è che cioè te la senti tanto, ti senti più sicuro sulla tua macchina, chiuso dentro nella tua macchina quando l'ora si fa tarda, no? Oppure, come diceva il nostro ascoltatore, là nelle laggiù nelle valli lontane disperse.
0: Sono pienamente d'accordo, perché appunto io ho sempre detto a Cademaglio io non posso prendere i mezzi pubblici. C'è da dire che le cose stanno un po' cambiando. Dopo, io non ho problemi per la mia sicurezza, sono abbastanza tranquillo, devo andare fino alla stazione di Lugano e poi prendere la posta, al massimo vengo molestato da turisti svizzero tedeschi che vanno al Kurhaus.
1: Vi lasciamo per un attimo con il messaggio di Ilaria, vi informiamo sul traffico e poi riprendiamo a discutere con voi. Ilaria scrive: la mia auto è calcolata come SUV, ma è più piccola di tante altre auto, forse è la stessa auto che usa Filippo Sisley, ma ne parleremo tra poco.
3: Questa è Radio 3i, Telesuona. Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo, compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno!
5: Calmati, la bellezza richiede tempo.
6: Ragazzi, basta! Per fortuna sono stata da Sanitas Trish. Avremo un secondo bagno e finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
7: Bagni e cucine da sogno. Sanitas Trish, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom.
8: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
9: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
10: Amag Ticino presenta
11: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
10: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
12: Pronta per il tuo look estivo perfetto? Allora acquista subito il tuo duo Filman al miglior prezzo. Occhiali da vista e da sole con lenti progressive, insieme a partire da 299 franchi. Lasciati abbagliare. Filman.
13: La guida per il futuro è già arrivata. Venerdì 29 e sabato 30 maggio scopri da Di Leo Motors l'intera gamma XPeng. Vieni a vedere e provare la tecnologia delle auto del futuro. Sabato aperitivo offerto e pranzo in compagnia. Vi aspettiamo in via Chiasso 7 a Biasca. Iscrizione su dileomotors.ch.
14: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
1: 18:59.
3: Infotraffico.
1: Uno sguardo alla situazione viabilità, ovviamente partiamo dalla A2 direzione sud tra Lugano Nord e la Galleria di Grancia. In questo momento c'è colonna, sono diminuiti un po', diminuito un po' il tempo di ritardo, siamo a 15 minuti. Sulla A2 sempre direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda il traffico è rallentato, come pure tra Agno e la frontiera di Ponte Tresa.

0: Siamo con Filippo Susli che ha condotto l'edizione serale di Ticino News e con lui stiamo parlando di
1: iniziative dei Verdi per aiutare la mobilità in Ticino, per ridurre il traffico. Parlano di 4 fine settimana all'anno di trasporto pubblico gratuito, riduzione dei posteggi nelle città, riduzione temporanea delle tariffe del trasporto pubblico quando sale il prezzo della benzina, obbligo di piani di mobilità aziendali per realtà medio-grandi e disincentivi, quindi tasse, per autoveicoli pesanti e di grandi dimensioni, i SUV.
0: In linea teorica la proposta è molto virtuosa, ma è l'implementazione di tutte queste cose che poi suscita non dico l'opposizione, comunque un confronto da parte dei nostri ascoltatori, perché per esempio la Debbie ci scrive: io coi mezzi pubblici ci metterei 1 ora e 37 minuti, dovendo partire prima 40 minuti prima per avere tutte le coincidenze. Arriverei al lavoro 40 minuti prima, posta, trenino, treno, 15 minuti a piedi. Se dovrò farlo, lo faccio, però do ragione all'ascoltatore, non siamo pronti in Ticino. Cioè, o metti tutte le condizioni favorevoli per far sì che la fruizione sia del mezzo pubblico e sia possibile per tutte le situazioni, ma è un po' un'utopia, esattamente.
1: Sono pienamente d'accordo, sono d'accordo che la Debbie non deve andare al lavoro, o se non vuole al lavoro, con i mezzi pubblici, se ci mette una vita in più, se gli scombussola tutta la vita, se non può tornare dai suoi figli o comunque dai suoi parenti, amici o animali, quello che vuoi che sia, all'ora giusta per godersi la vita. Questo, io sfondi una porta aperta. Dopo c'è da dire che, ecco, i 4 fine settimana o il prezzo dei mezzi pubblici che cade quando sale quello del carburante, secondo me può aiutare quelli che sono in una situazione un po' diversa, che sono dei comodoni un po' come me, che porto il sacco della spazzatura con il mio SUV e poi quando vedo l'alternativa dico: beh, però ogni tanto potrei anche e dovrei farlo.
0: Beh, quella è sicuramente un'opzione più facilmente percorribile, su questo assolutamente non c'è dubbio. È la tempistica a volte che fa la differenza, perché chiaramente se con la macchina tu raggiungi il luogo di lavoro, perché qua di luogo di lavoro si parlava, in metà tempo o ancor meno, è chiaro che ottimizziamo i tempi anche della vita extra lavorativa, come dicevi tu.
1: Della vita extra lavorativa, dove penso che siamo tutti un po' più virtuosi, perché a volte è bello andare in Svizzera interna con il treno, prendersela comoda, vivere le stazioni. In vacanza siamo tutti un po' più bravi.
0: Questo è vero. Più orientati verso la natura, più orientati verso l'apprezzare il paesaggio e anche fare lunghe camminate a piedi.
1: Ma anche perché sacrifichiamo meno della nostra vita, perché lì è un godimento, probabilmente certo. Siamo con la famiglia. Invece quando dalla famiglia devi tornare a casa, senti, se ci metto 20 minuti in più magari voglio tornare a casa e non importa.
0: Questo messaggio non è rivolto a noi, credo che sia rivolto ad Andrea Leoni, credo, e quindi, perché noi riuniamo insieme. Dopo 5 anni, questo a parlare è Carlo, che è un imprenditore tra l'altro. Dopo 5 anni di comodo Carno in auto e stress a non finire, ora con il treno perdo 30 minuti di sonno, ma ci guadagno in salute. Oh, vedi qualcuno che va in senso contrario, dice: vero, impiego 30 minuti in più, però la mia vita ci guadagna in qualità. Ecco, questo è anche un bel aspetto da considerare.
1: Assolutamente, anche perché soprattutto il treno, devo dire che la posta che scende da Cademargio non è che posso lavorare al computer, perché mi viene la nausea al terzo tornante. In treno si può lavorare molto,
0: è vero.
1: Può lavorare al portatile oppure sul cellulare, meglio se non telefona troppo, perché quelli che telefonano in treno ogni tanto sono un po' una noia, però si possono fare un sacco di cose mentre il treno lo guida qualcun altro.
0: È vero, questo è vero, quindi stiamo, vedo che Patrick che diceva, attenzione, vediamo Annalisa, pensate che ai tempi in cui io andavo a lavorare ci mettevo comunque un'ora e mezza tra Minusio e Bellinzona, poi dovevo ancora camminare una mezz'oretta dalla stazione per arrivare fino al posto di lavoro, però ammette Annalisa che erano anche altri tempi, quindi pensare di fare un passo indietro in questo senso magari no, ma di cercare un'alternativa virtuosa compatibilmente con i tempi presenti, perché no, laddove si può.
1: Ma il confronto, per una volta si può dire, sai, ce la prendiamo sempre con la politica, noi siamo i primi che siamo lì a guardarli su ogni cosa, comunque in anni recenti in Ticino c'è stato un pesante potenziamento dei mezzi pubblici, non solo il treno ma anche i bus e gli autopostali, quello che dicevo prima, quando avevo 18 anni io l'ultima posta che saliva a Cademardo saliva alle 6:30 di sera, se non prendevi quella
0: eri perso,
1: mettevi fuori il pollicione, adesso vai fino a mezzanotte, questo è stato molto costoso, hanno dovuto assumere molti nuovi autisti, ma le cose sono cambiate tanto e a volte c'è uno, dobbiamo vivere comunque una vita che sia gradevole, certo. Non è che possiamo sacrificarci per il mondo, poi a volte siamo anche dei comodoni noi.
0: Esattamente, tra l'altro Annalisa ti dà ragione perché ha aggiunto al messaggio che fotografava la sua situazione di un tempo, penso che ormai sia pensionata, sulla base di quello che ha scritto, dice adesso c'è anche la stazione di Minusio, una bella evoluzione, mentre Patrick ci ha scritto Lugano Bellinzona con l'auto 23 minuti. Con i mezzi pubblici 2,4 km a piedi, bus, treno, bus, quindi andate e ritorno 6 mezzi e totale tempo 1:05. Se una sola di queste coincidenze salta, passo 1:30. Mi costa il doppio l'auto, ma il servizio pubblico, per quanto riguarda la situazione di Patrick, sottolineiamolo, proprio non funziona.
1: Non funziona perché immagino lui abiti in una zona di Lugano decisamente non troppo servita e lavori, o viceversa, in una zona di Bellinzona un po' lontana dalla stazione, perché la galleria di base del Ceneri ha rivoluzionato il mondo, cioè ci vogliono dalla stazione di Lugano a Bellinzona adesso non so più se 12-13 minuti. Una volta era una vita.
0: Abbiamo tanti Patrick questa sera che vogliono dire la loro.
1: E sentiamoli.
0: Non so se sta scrivendo o se no, sta scrivendo, non lasciando un audio messaggio. Vedo che dei parcheggi non parla nessuno.
1: Ma tu, Patti,
0: sì.
1: Vai in centro a fare la spesa, sì. O sul mezzogiorno o il sabato.
0: Sì.
1: Se sai già di non trovare parcheggio, rinunceresti, sì, alla spesa in centro o prenderesti il mezzo pubblico?
0: Ma io non ho problemi a prendere il mezzo pubblico, laddove il mezzo pubblico però mi facilita.
1: No, io ti chiedo se sai già appunto di non trovare parcheggio, sì, in centro, quindi vai comunque o scegli invece di andare in un centro commerciale facile?
0: No, no, no, no, il centro commerciale non fa per me, dove c'è troppo casino, assolutamente no. Io non ho preclusioni per quanto riguarda l'uso del mezzo pubblico, anzi spesso utilizzo il treno per tratte piuttosto lunghe e linee veloci, perché come ti consente tranquillità. Se vuoi dormire, dormi. Se vuoi lavorare al computer, lavori al computer. Se vuoi studiare, studi. E se vuoi scrivere, scrivi. E quindi quando ti stanchi, guardi fuori, ammiri il paesaggio, bella, cioè tanta roba, voglio dire, in termini di qualità del viaggio. Laddove possibile, io ci sono. Patrick, l'altro, ecco, scrive: abito in Valle Verzasca. Allo stato attuale, l'ultimo mezzo pubblico verso la valle parte alle 21, per cui lavorando a turni diventa impossibile. I treni, durante gli orari in cui la gente normale va a lavorare, sono invivibili, stipati come in un carro bestiame, senza contare ritardi e soppressioni. Quindi ci ha fatto una fotografia, oggettivamente al momento non si parla di imposizione, no? È una proposta, anche perché sai, un conto è un'accettazione e concordare una proposta, è un conto è un'imposizione, l'imposizione la vivi malissimo.
1: E poi c'è da dire che anch'io ho vissuto un attimo il sovraffollamento del mio treno che mi ha portato qui a Melide.
0: Sì.
1: Quelle mattine che sono venuto in treno, però ho detto quante volte sono giù a mano, inchiodato lì che non mi muovo e sai, qualcuno di qua e di là che sto un po' stretto mi dà magari meno fastidio che essere lì, che poi non posso neanche mettermi al telefonino perché
0: no,
1: ci sono poliziotti dappertutto che controllano anche se sono fermo.
0: Esattamente.
1: Ha buona ragione, però dico, allora meglio essere in treno che sto lì e mi leggo qualcosa.
0: Tra l'altro Mariella arriva, l'outsider della situazione, ci dice ho optato per uno scooter e ci faccio le quattro stagioni, quindi va bene. Sempre declinato in ogni...
1: Basta avere dei guanti, calzettoni per quando è gennaio che...
0: Però lei ha trovato la sua soluzione, perché chiaramente, come dicevi tu, ognuno ha una vita e quindi modella anche l'utilizzo dell'auto, del mezzo pubblico sulla base anche non solo delle esigenze lavorative ma anche della sua vita personale. È chiaro che se lavori fino a ora tarda e poi devi impiegare 8.000 ore per tornare a casa, arrivi a casa e è già ora di alzarti per tornare a lavorare, quindi bisogna anche, abbiamo una vita da vivere, no?
1: Esattamente, come Pao che ci scrive: sfido chiunque ad andare da Porza a una clinica famosa di Sorrengo in tempi ragionevoli e ritorno. Anche qui ho una testimonianza che effettivamente l'ultimo pezzo dalla stazione di Lugano a lì è un po' complicato e quindi sono d'accordo, non tutte le situazioni sono facili, facilmente agevoli, forse si potrebbero trovare più soluzioni, è chiaro, siamo mille vite e non ci possono essere mille soluzioni quando il mezzo è pubblico.
0: Esatto. Continuano a scrivere i nostri, quindi piace il tema ai nostri ascoltatori. C'è Mariella che scrive, aggiunge: quando avevo i bambini piccoli vivevo in un paesino chiamato Arogno, poi i ragazzi sono cresciuti e ho deciso di venire a Lugano perché è più comodo. Vuoi leggere tu l'aggiunta che ha fatto Patrick al suo messaggio?
1: Me lo sono perso, Patrick, perché è un'altra testimonianza.
0: Allora, io finisco di leggere Patrick. Il problema in Ticino è che prima si vogliono mettere le limitazioni, poi nel caso si vanno ad applicare i correttivi con i consueti tempi biblici. Ti lascio gli altri messaggi.
1: Abito anch'io nell'Alto Malcantone, credo che solo un cambiamento nella coscienza collettivo potrebbe porre rimedio. Non è questione di ostacoli, ma questione di volontà di chi governa. Cacchio, sono 25 anni che ci rifanno lavori a Mendrisio. È vero, allora, serve agire. Dopo anche la politica, immagino, servono tanti soldi. È chiaro che non, come diceva anche Patrick, non bisogna mettere prima le punizioni e poi il contentino. Bisogna dare una bella alternativa pubblica, più ecologica, più verde, che migliori la vita a tutti. Ma chi arriverà con questo in mano e pronto vincerà tutte le elezioni del mondo.
0: Certo. È arrivato un autista di Autopostale che scrive: lavoro proprio sulla linea Verzasca, dite a Patrick di informarsi meglio perché, come potete vedere dalla foto del turno degli autisti come me, Locarno Sonogno l'ultimo parte alle 22.03 minuti.
1: E questo è frutto di quel potenziamento importante che è stato fatto a discolpa di Patrick, perché carta canta, quindi io ci credo a quello, sì, che dice il nostro amico autista. È un po' come me, che eravamo fermi, sai, sei fermo ai tuoi ricordi e per tanti tanti tanti anni
0: li
1: nelle
0: porti
1: valli
0: dietro,
1: potevi,
0: cioè,
1: tornarci solo alle 6.
0: Certo. Sentiamo Tiz se è sul tema.
2: Buonasera a tutti. Allora, la differenza sostanziale è che quei mezzi pubblici, poi a dipendenza di quale, si può eventualmente guardare il panorama, oppure non so, oggigiorno siamo tutti attaccati al telefonino, quindi il tempo per svagarci non ci manca. Sul treno puoi anche accendere il tuo portatile o leggere il giornale, scambiare quattro parole con i compagni di viaggio anche se non li conosci, quindi tanti vantaggi. In auto questo non potresti farlo, e qui già è più qualità di vita. Quello che io farei è potenziare alcune linee, crearne di nuove, come ad esempio per i frontalieri, uno che arriva tipo da Olgiate Comasco o giù di lì, per arrivare fino a Mendrisio cosa fa? o mezzo privato o altrimenti a piedi. Quindi ecco, creare una linea come questa sarebbe un grandissimo vantaggio. Poi io obbligherei nel limite del possibile, cioè per chi da casa al lavoro in un tempo ragionevole riesce a spostarsi, li obbligherei. Questo perché almeno diminuisce il traffico e quindi miglior qualità di vita per tutti. Buon viaggio e buona serata a tutti.
0: Hai capito, Tiz, che è arrivato con, ci ha messo giù il suo bel progettino e
1: oh. Il bel progettino con nuove linee, poi dopo si è spinto più in là dei sì? Verdi, perché non le tasse e i disincentivi, esatto. obbligherei la polizia del mezzo pubblico.
0: Obbligherei, se il, però ho specificato bene, no? Se la distanza dall'abitazione al luogo di lavoro è una distanza ragionevole, ci stava, secondo me non l'ha detto esplicitamente, ma ci stava anche andiamo a piedi.
1: Ma se il delta, la differenza tra il viaggio privato e quello pubblico è ragionevole, se io ci metto 10 minuti in più ma sono più comodo,
0: ah beh, certo,
1: anche volentieri, se rispetta i miei orari di lavoro, perché è chiaro anche i nostri autisti di autopostale si vanno molto più a lungo la sera, però in tanti posti la posta c'è ogni ora, magari in qualche altro posto ogni due ore, ma in genere negli orari di punta ormai sono abbastanza frequenti. È chiaro che se uno deve aspettare poi 40 minuti fuori dal lavoro, deve andare a bersi tre caffè, non uno solo, poi diventa pesante.
0: Certo, beh, direi che i nostri ascoltatori sono stati bravi sul tema, sul pezzo, proprio ognuno ha espresso con molta grazia le proprie opinioni mettendole a confronto con quelle degli altri ascoltatori. Ringraziamo Filippo Sisli che ci ha portato questo tema interessante da dibattere, ti auguriamo una buona serata, adesso a casa a piedi,
1: E non è proprio il caso perché lascio qua la macchina.
0: Grazie
1: Filippo. Ciao a tutti,
0: Filippo.
1: Buona serata e buon rientro.

0: Stai ascoltando Di Sera.
1: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
2: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni. Dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
5: Solo?
4: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
6: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
7: Fermati un attimo. Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7500 franchi sulle auto disponibili subito.

0: Sallamone su mazda.ch/autotris.
1: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me, affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
2: Tutti per...

0: Che giorno è oggi? È giovedì. Che cosa facciamo insieme virtualmente il giovedì? Questo.
1: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi. È gigantesco laggiù.
2: Non sto dicendo che non ti credo.
1: Ok, tornerò con delle prove.
3: Bene, stai filmando?
4: Sì.
3: Seguitemi.
2: Clark, che posto è?
3: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente. Oh mio Dio.
5: Tiratemi su!
6: Cosa vedi?
3: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
2: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
5: Sì!
7: Di sera. Al cinema.
0: Che paura il trailer, una paura pazzesca. Questa volta ve l'ho fatto ascoltare col primo giusto per creare l'atmosfera e adesso vi racconto che cosa avete ascoltato. Avete ascoltato un trailer di presentazione di un nuovo film che è uscito proprio oggi nelle nostre sale cinematografiche e come si è capito dal dialogo che avete sentito e dai rumori che creano suspense, è un film dell'orrore, quindi se vi piace il brivido in questi giorni in cui fa molto caldo, Backrooms, questo è il titolo del film, potrebbe fare al caso vostro. Vi dico un paio di cose sulla trama del film. Le Backrooms sono un nuovo tipo di incubo, grazie, non l'avevamo capito, un mondo parallelo, deserto, fatto di infiniti corridoi senza finestre. Vi posso garantire che è piuttosto inquietante guardare il trailer. Le stanze sono dei veri e propri labirinti, sembrano stanze abbandonate, ma non si è soli perché si sentono voci, si vedono ombre e quindi vuol dire che qualcuno c'è. Per voi amanti delle emozioni forti, da oggi nelle nostre sale il film Backrooms.

Certo che questa era la canzone perfetta per un'estate, il Luna Pop in tutta la loro giovinezza, in tutto il loro entusiasmo di fare musica, di arrivare, di sfondare, di essere suonati dalle radio. Beh, insomma, ci sono riusciti. Un po' meno i nostri ascoltatori nel ballare, nel muoversi, nel tenere il tempo. Fa troppo caldo, mi scrivono. Mi muovo il meno possibile, ma va bene uguale. C'è una cosa però che potreste fare in alternativa al muoversi a tempo di musica. Non ho fatto in tempo a salutare la Stefi e Alessandra, che sono state le prime a messaggiare, poi sono arrivati una vagonata di messaggi sul tema che ha portato Filippo Sisley, perché Alessandra si era lanciata nella canzone di Ligabue, e quindi cantare in fondo non provoca calore, quindi se muoversi è un po' un problema, cantare invece non ha effetti collaterali, se non per chi ascolta. Se tu

0: you.
1: Stai ascoltando Di Sera con Patty.
2: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
3: Anche io.
2: Ma spendere tanti soldi? E se poi non fa per noi?
3: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
2: E se ci piace lo compriamo.
3: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
4: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
5: Tende, lamelle, pergole, tutto su misura, tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvotecnica, il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch.
6: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
7: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie.

radio da un tot di anni questa canzone degli Yes. Sicuramente la conosce, l'ha ascoltata anche più volte, Owner of a Lonely Heart. Qualcosa invece di molto più vicino ai giorni nostri, ricreando l'atmosfera del Diavolo Veste Prada numero 2.

Adoro tantissimo quando fate i commenti sulla musica, come ha fatto Steffi. Adoro gli Yes, però mi piace molto questo disco, fa riferimento a Lady Gaga e Dirty con Runway, perché effettivamente fa molto sfilata di moda. E beh, del resto non avrebbero potuto scegliere diversamente, dato che il film, vabbè, è incentrato sulle relazioni interpersonali tra i vari personaggi, però chiaramente ruota attorno al mondo della moda, ma neanche la modicciola, attorno al mondo dell'alta moda.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
2: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozze e separatori grassi.
3: Caviezel canalizzazioni a Quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
4: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
5: Ciao Carlo, già in giro?
6: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
5: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
6: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni stile con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore stile. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
8: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como, sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van Desfros, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Luca Carboni, l'icona britannica Morrissey, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
9: Da Tognetti Auto, la tua nuova Skoda Fabia a soli 299 franchi al mese. Offerta valida senza acconto sulle Skoda Fabia disponibili in stock. Approfitta ora della promozione fino ad esaurimento scorte. Scopri la tua nuova Skoda da Tognetti Auto a Gordola. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore. Skoda.
10: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla.ch.
11: Sono le 20.
12: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
13: L'infotraffico.
11: Abbiamo una notizia un po' anomala, perché ieri sera parlavamo di 5 veicoli di un trasporto eccezionale di tutto rispetto che stava viaggiando verso nord, ma anche questa sera abbiamo un trasporto eccezionale pur essendo giovedì. Infatti Via Swiss ci informa che sulla A2 direzione nord, tra la dogana di Chiasso Brogeda e la galleria del San Gottardo, si prevedono problemi di traffico perché passerà un trasporto eccezionale.

0: un po' di chitarrone graffianti che non fanno mai male per dare, come dire, una sferzata d'energia in questa giornata. Magari qualcuno è lì che dice: c'ho la caldazza, come l'abbiamo chiamata ieri. Noi l'abbiamo chiamata così, no? La caldazza, che un attimo il coccolone, ecco, che arrivano le chitarre graffianti e voilà. C'è anche questa cosa, ma adesso sentirete Frank, che con la sua voce verifica di aver visto passare questo trasporto eccezionale. Però dovete anche capire, voi che organizzate i trasporti eccezionali, che noi abbiamo delle abitudini ormai consolidate, no? Per esempio, il mercoledì sera sappiamo che c'è il trasporto eccezionale, il giovedì sappiamo che c'è l'appuntamento col cinema, il venerdì sappiamo che c'è Di Sera Factor. Non potete sconvolgerci a stagione inoltrata la nostra agenda mentale. Però sentiamo la conferma di Frank.
1: Carapatti, sì, effettivamente io l'ho incrociato all'altezza di Capolago, io andavo in direzione sud e il convoglio veniva in su verso nord. Yes, confermo. Ciao, buona serata.
0: Ma che carino, grazie per aver fatto la vedetta del traffico, in questo caso la vedetta del trasporto eccezionale, e che ci ha confermato che sta effettivamente viaggiando verso nord. Ce ne faremo una ragione? Boh, il giovedì il trasporto eccezionale? Ma no, noi si parla di cinema, no.

quando le canzoni sono belle, durano anni e non ci si stanca mai di ascoltarle, chiusa parentesi, giusto per non far polemica. C'è Lidl che, alla quale ho scritto, guarda che la puoi cantare, visto che adori questa canzone, perché cantare non fa venire la caldazza, e soprattutto lei scrive esatto e non mi sente nessuno. La chiamiamo così grazie a Laura Zucchetti, perché abbiamo parlato di caldo l'altro giorno, perché ognuno ha la sua terminologia. Facciamo la nostra, perché c'è chi parla di calura, c'è chi parla di cappa di caldo, c'è chi parla di... Per noi sarà la caldazza, quindi siamo d'accordo. Esattamente come gli altri parlano di Google, noi lo chiamiamo Santo Google. Gli altri fanno X Factor, noi facciamo di Sera Factor. Cioè abbiamo tutta una nostra... Noi abbiamo le vedette del traffico, quindi noi abbiamo tutta una nostra terminologia. Quindi sappiate che quando dovete dire che avete tanto caldo, siete in compagnia della caldazza. Mentre Barbara sta facendo una cosa che non sapevo se potesse fare, e l'ho imparata da lei, ma chiede se magari questa tradizione la conoscono altri ascoltatori e ascoltatrici. Scrive che sta facendo lo sciroppo con i germogli di pino, e io le ho subito chiesto: ma scusa, che sapore ha? Lei mi risponde: serve per la tosse, è un toccasano, dolce, metto pure arance e limoni, deve essere una cosa straordinaria. E quindi è solo una ricetta di Barbara, oppure anche voi di solito fate lo sciroppo con i germogli di pino? Dopo aver ascoltato una canzone storica, torniamo subito velocemente ai giorni nostri, perché è di qualche giorno fa l'annuncio ufficiale che questo signore col vocione, che si chiama Irama, sarà il giudice di X Factor, prossima edizione, che andrà a sostituire Achille Lauro, che c'ha da fare, ha molte cose da fare. Questa è Cabana.

0: Io faccio da tramite, quindi se voi mandate un messaggio indirizzato a una persona, senza ovviamente trasferire il vostro numero di telefono, trasferisco il messaggio. Perché Davide, dopo aver sentito che tipo di preparazione di sciroppo sta facendo Barbara, ha scritto: brava Barbara, prova ad usarlo per raffinare delle salse, per accompagnare le carni, soprattutto quando sarà stagione di selvaggina. Buona serata a tutti da Davide. Poi c'è chi afferma che la canzone, l'interpretazione di Joss Stone di un grande classico, Love, perché veramente l'hanno cantata in tanti, sia meravigliosa, e come non darti ragione, verissimo. E poi qua stanno cercando di organizzare i vari passaggi intermedi per farmi arrivare lo sciroppo. Non è il caso, guarda, comunque scopriremo col tempo se il consiglio che ti ha dato Davide è un consiglio che fa la differenza.
1: Stai ascoltando Di Sera, con Patti.
2: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento. Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
1: Solo?
0: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
1: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
2: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.

0: di sera ti racconta.
1: Questo giovedì vi voglio parlare di fatti accaduti nel 2002. Per esempio, l'Argentina ha il suo quinto presidente in sole 2 settimane. Elisabetta II festeggia il giubileo d'oro. Al-Qaeda rivendica l'attentato alle Torri Gemelle e A Beautiful Mind è il film meritevole dell'Oscar. Ma nel 2002, se ben vi ricordate, si ascolta una canzone che parla di una relazione piena di litigi e di incomprensioni, da cui il protagonista, che poi è anche il cantante, decide di allontanarsi.
2: Solo queremos darle un presidente a esta Argentina y no continuar en la situación de acefalía. Gracias, presidente.
1: Il 1 gennaio, in Argentina, Eduardo Duhalde è eletto presidente. È il quinto presidente in meno di 2 settimane. È un politico ed è stato presidente ad interim dal 2 gennaio al 25 maggio dell'anno successivo. L'Argentina è in forte difficoltà, infatti pochi giorni dopo ha annunciato il default verso i suoi creditori. I bond sono in bancarotta.
3: High above the Great West Door, the state trumpeters of the Household Cavalry announced the arrival of Her Majesty.
1: Il 6 febbraio si festeggia il giubileo d'oro di Elisabetta II del Regno Unito, che segna il 50° anniversario dell'ascesa della regina Elisabetta II ai troni del Regno Unito e degli altri reami del Commonwealth. Fu celebrato con feste e parate su larga scala in tutto il Regno Unito e nel Commonwealth per tutta la durata dell'anno.
4: Met and discussed the likelihood of executing an operation inside America, a martyrdom operation inside America. They decided for this and they discussed, according to him, possible targets.
1: Il 17 aprile Al-Qaeda rivendica in un video gli attentati dell'11 settembre alle Torri Gemelle di New York. Yosri Fruda, giornalista per il canale televisivo Al Jazeera, riportò che nell'aprile di quell'anno Khalid Saik Muhammad ammise il suo coinvolgimento negli attacchi insieme a Razmi Bin Al-Sib. Il rapporto della commissione sull'11 settembre stabilì che il forte risentimento di Muhammad verso gli Stati Uniti traeva origine dal violento disaccordo sulla politica estera statunitense favorevole a Israele.
5: La mia ricerca mi ha spinto attraverso la fisica, la metafisica, l'illusione e mi ha riportato indietro. E ho fatto la più importante scoperta della mia carriera. La più importante scoperta della mia vita. È soltanto nelle misteriose equazioni dell'amore che si può trovare ogni ragione logica.
1: Il 24 marzo, A Beautiful Mind viene giudicato il film migliore dell'anno. È diretto da Ron Howard e dedicato alla vita del matematico e premio Nobel John Forbes Nash Jr., interpretato da Russell Crowe. Una curiosità su questo film: Russell Crowe giunse sul set per le riprese pochi giorni dopo aver vinto l'Oscar di miglior attore per Il Gladiatore di Ridley Scott. Con questo film, Crowe otterrà l'anno successivo un'altra nomination come miglior attore, dopo aver vinto sia il Golden Globe sia il BAFTA. La canzone che ho scelto di ascoltare insieme a voi questa sera racconta di un abbandono. Un abbandono che può essere declinato in vari modi. L'abbandono di una fidanzata che non ha fiducia nella persona che canta, ma può essere anche interpretato come il sentirsi fuori posto e a disagio in una situazione e quindi preferire andare via. Chi canta dice: sto andando via dai problemi della mia vita, sto andando via per trovare un giorno migliore, sto andando via. Questa è la storia di Walking Away di Craig David.

0: Radio 3 Telesuona.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Volevo tranquillizzarvi che il rumore di temporale che avete sentito era proprio nella canzone di Mr. Rain, Supereroi, niente a che vedere con quello che sta accadendo là fuori. Stavo parlando con coloro che sono nella chat di WhatsApp dicendo: oh, oggi quando sono arrivata qua in radio c'erano 34 gradi.

0: Stai ascoltando Di Sera con Pappa.
1: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni. Dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
6: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo obiettivo.
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
9: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

versione nella musica degli anni Ottanta grazie ai Fleetwood Mac. Lo abbiamo citato prima parlando di Irama, adesso sta per arrivare Achille Lauro. Non so se vi siete imbattuti o siete inciampati nella notizia che Achille Lauro non fa solo il cantante, non fa solo il presentatore, ma adesso sta anche firmando una linea di moda, e questo è il suo ultimo singolo, Comuni Immortali. E ciao.

0: menopausa.
1: C'è chi di solito va alla spa per rilassarsi, per rilassare la mente, per rilassare il corpo. Anche noi abbiamo un'altra forma di spa, che è la spa musicale, quella che comincerà alle 21, quindi io vi do giusto il tempo di una canzone per mettervi nelle condizioni migliori di vivere questi 60 minuti insieme al massimo del relax, come sempre schiacciando la modalità riposo.

0: van di Radio 3i ti porta nel cuore della festa. Siamo in prima fila, siamo in alla AIL Arena. Ti aspettiamo per il weekend di inaugurazione ufficiale della nuova casa del club bianconero. Due giornate di porte aperte per scoprire insieme il nuovo polo dello sport e dell'intrattenimento a Lugano. Passa a trovarci al van o sintonizzati su Radio 3i. Siamo in diretta dalle 8 alle 18. Sabato 30 e domenica 31 maggio. Vieni a scoprire la nuova AIL Arena insieme a noi.
1: Le 20:59.
2: Su Radio 3i è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera, compatti.
3: Di sera e di notte.
1: Pronti per la nostra oretta di spa musicale? Vorrei sentire un coro di sì. Nella chat di WhatsApp, ovviamente, non posso sentire le voci, però dai, un bel coro di sì. Pronti e pronte, coccolone, certo. Visto che fuori c'è la caldazza, noi ci facciamo un'orettina di spa musicale dopo aver acceso la modalità relax. Uno dice, come si fa? C'è un interruttore piccolino. Basta schiacciare quello e voilà, modalità relax, basta volerlo. È un po' quando diciamo alle amiche, agli amici, sai, mi sono voluta prendere un momento soltanto per me. Ecco, questo è un, considerate i 60 minuti di un momento che ci prendiamo soltanto per noi, quindi per il nostro relax, la nostra calma, la nostra voglia di lentezza, perché anche questo fa parte del volersi un po' bene, di coccolarsi, no? Cercare di rallentare, quindi questo desiderio di lentezza che non deve essere accompagnato da un senso di colpa. Vedo che sì, stanno arrivando allo 079 449 95 37, quindi visto che siamo tutti e tutte d'accordo nel far diventare questi 60 minuti la nostra spa musicale, cominciamo subito. Sentite le prime note come sono delicate. Poi qualcuno tenta di dire qualcosa, ma non è ancora il momento in cui la canzone può esplodere in tutta la sua bellezza. A dire il vero, anche chi la canta può esplodere in tutto il suo fascino.
4: If

0: Inizio di Coccola, beh, direi insomma che si è presentata bene sia la canzone sia l'interprete, quindi abbiamo avuto un inizio col botto ma in modalità relax, quindi la nostra spa serale può proseguire con gradevolezza mentre qualcuno starà sorseggiando qualcosa di fresco sulla terrazza di casa, sto ipotizzando, oppure non so, è abbracciata al ventilatore nel caso la caldazza sia troppo importante, oppure nel giardino alla ricerca di fiori che sono sbocciati un po' prima rispetto al tempo canonico, ma va bene uguale perché tutti e tutte, se avete la radio accesa, siamo in questa modalità molto rilassata.
1: Mother Nature's beauty

Così, sentite che urlo? È una voce così espressiva, così piena di potenza, di emozione, quella di Joe Cocker. E tra l'altro, se posso abbinare questa canzone a delle foto che sono state mandate da Sandra, tra l'altro le auguro il buon di sera, visto che è appena arrivata all'interno della nostra chat, ha fatto due foto fantastiche al cielo di Balerna. E devo dire che è un tramonto bellissimo, con un mix, sembra una tavolozza piena di colori che però vanno dal bianco delle nuvole al giallo delle sfumature, poi un arancione più tenue, un arancione più intenso. Abbiamo dei colori meravigliosi e quindi immagino, con la canzone di Joe Cocker, col nasino rivolto all'insù a guardare questa meraviglia di paesaggio, l'atmosfera si crea molto facilmente. Saluto anche tutti coloro e tutte coloro che sono polistrumentisti. Ma in che senso? Non ho tutti i musicisti che ascoltano la radio, ma ho quelle persone che amano fare il playback degli strumenti musicali, per cui quando sentono la chitarra fanno il playback della chitarra proprio con i gesti, no? La batteria, suona la batteria, oppure la tromba, il sax. Quindi ci sono dei brani che favoriscono questa cosa, il playback degli strumenti musicali. Proviamo con questa?

qui c'è un tripudio di strumenti musicali, quindi altro che playback, altro che gestualità bella significativa. Avete suonato un po' di tutto: pianoforte, la batteria, la chitarra, il basso, c'era di tutto. Veniamo invece alle vostre foto, perché per una Sandra che manda foto di tramonti fantastici da Balerna, giustamente Antonio guarda fuori dalla finestra e dice: eh no, ma anche qua a Rancate c'è un tramonto di quelli significativi. Ciao, che faccio una foto e la mando alla Patti. E infatti è arrivata, e anche qua devo dire a Rancate è meraviglioso, quindi se avete delle foto di tramonti mandatele, così noi ci raccontiamo sopra una bella favola. Come ha fatto, grazie Antonio, tra l'altro, come ha fatto anche Annalisa, che tra l'altro ci stava informando. Vi ricordate che è rimasta bloccata con la macchina e aspettava il soccorso stradale mentre faceva il servizio taxi per la figlia? Stasera sono più tranquilla rispetto a settimana scorsa, scrive, con la batteria nuova dell'auto. Ah, si era scaricata la batteria, mannaggia. Alla fine sono arrivata a casa a mezzanotte. Che incubo in giro di sera ad aspettare il soccorso stradale, e soprattutto anche avere in macchina la figlia che non vedeva come te l'ora di tornare a casa. Questo tramonto bello anche hai mandato anche tu, cara Annalisa. Da dove arriva? Da dove arriva, per favore? Così almeno facciamo un po' il punto della situazione. Qua sono nuvole di panna montata, e scrive Sandra: peccato che prima abbia visto anche di meglio, ma ero in macchina e ovviamente non potevi fotografare, è vero, sembra panna montata. Poi Barbara manda il suo tramonto da puntini puntini puntini, perché va bene la memoria della Patti a scatti, però proprio ricollocarvi esattamente là dove siete tutte le volte non ci riesco. E lo stallo, ok, ottimo, ottimo. Da Locarno verso il Monte Tamaro, invece scrive Annalisa. Sandra invece l'aveva detto a Balerna, e Antonio invece Rancate. Ci sono dei meravigliosi tramonti in giro. Attenzione a guardarvi negli occhi con serate come queste, perché potreste scoprire che qualcuno ha delle isole negli occhi.

È chiaro che la diversità del colore dei tramonti dipende un po' anche dalla località, ma anche dall'ora. Devo dire che sono arrivate delle foto meravigliose, tra l'altro, ciao Schia, il tuo tramonto da un'amica a Muzzano, colori fantastici, la foto non rende, guarda, già per me la foto rende. C'è un misto di color fucsia e lilla in questo tramonto fotografato presso un'amica a Muzzano, che è assolutamente stupefacente. Poi vediamo questo, la nostra maestra di cerimonie ha un tramonto regale, perché il suo tramonto, che è nella località Casa Mia, questo mi piace moltissimo, località Casa Mia, è d'oro. Ha i colori dell'oro, è meraviglioso. Io non so che altri aggettivi utilizzare per queste fotografie. Davvero, come a seconda della zona cambia il riflesso della luce, e devo dire che più che giallo questo è veramente color oro. Avete mai visto un tramonto color oro? Io posso dire che da questa sera il color oro ce l'ho fatta anche a pronunciarlo. Ce l'abbiamo. Ci sono due signore che hanno una voce molto importante, The Two.

Neanche da questa parte qui della barricata si scherza quando si scelgono le voci, perché chi è abituato ad abbinare un nome a una voce avrà sicuramente riconosciuto Macy Gray, che delle due è quella che ha la voce più roca, ma non era da sola, era con Natalie Cole, quindi viene da dire un duetto di peso molto molto importante. Ci eravamo lasciati con un tramonto dorato, siamo passati a un colore fucsia del tramonto mandato da Roberta, che augura una buona serata da Rivera, e anche lei ha questa dominante di colore fucsia. Mentre passiamo a Magliaso, dove abbiamo delle nuvole di color dorato e in mezzo a queste nuvole si intravede il cielo che sta diventando blu scuro. Adesso dipende dall'ora in cui è stata fatta la foto, perché non riesco a leggere i messaggi proprio in tempo reale mentre arrivano. E giustamente la Steffi scrive: mica pizza e fichi, noi fedelissimi di sera extra large di Radio 3, io ovviamente, ma certo, lo apprezzo moltissimo queste coccole per i miei occhi, perché sono state coccole per i vostri occhi che li vedete dal vivo e potete fotografarli, e io di riflesso. Parliamo dei Coma Cose, sposati e già separati.

0: nostra spa musicale. Ci stiamo rilassando, siamo un po' più tranquilli rispetto a come è cominciata la giornata, però siamo già giovedì, quindi si sente il profumino del fine settimana. Sentiamo Stefano cosa racconta del paesaggio che ha visto.
1: Buonasera Patti, sono il ragazzo che torna al paesello, alla grande. Io di colori ne ho pochi, ho delle gran nuvole, sembrano tanta panna montata vicino alle nuvole, vicino alle montagne, proprio delle montagne di panna, solo quelle. Però perlomeno tanto vento, tanto rumore, tanto casino, sembrava che doveva arrivare un temporale, invece arriva una gotta. Buona serata a tutti, buon divertimento e alla grande. Ciao Patti, ciao ciao.
0: Ciao Ste, grazie mille per questa descrizione dettagliata del paesaggio. Poi sto facendo anche da postina ed è intermediaria, perché Magliaso saluta Magliaso e quindi vi sto girando i rispettivi messaggi. Nel frattempo è arrivata anche la Gabri che scrive: sono a casa, vi seguo già dalla macchina, stasera niente tramonto, ci sono le nuvole verso Locarno, da casa mia a Camorino di solito vedo dei bei tramonti. Buonasera serata a te Patti e a tutti, ci spiace che tu non abbia potuto godere del tramonto, perché guarda, stanno arrivando o sono arrivate delle foto davvero bellissime, ognuna con delle sfumature diverse. Non c'è un tramonto uguale questa sera qui.

di sera spa, modalità relax. Ancora un paio di coccole per voi, dopodiché ci daremo la linea a Riccardo Pellegrini. Quando parlo di coccole parlo anche di questa canzone di Sholama, che sa essere particolarmente intrigante, raffinata, dolce, tutte quelle sensazioni che accompagnano e si sposano perfettamente con di sera. Qua siamo metà degli anni 90 forse, vabbè, You Might Need Somebody.

0: qua, torno domani alla mia solita ora alle 18:40. Saluto tutti coloro che si stanno congedando con abbracci, con foto di animaletti, con pupazzetti vari e con quant'altro da questo momento spa. Tra poco arriva Riccardo Pellegrini con Di Notte per portarvi alla soglia di venerdì, perché domani, udite, udite che gioia infinita, è arrivato fine, arriverà finalmente il venerdì. Vi lascio con questa coppia inedita ma ben collaudata, Renato Zero insieme a Mario Biondi.
1: In fondo questa mia vita

0: van di Radio 3i ti porta nel cuore della festa. Siamo in prima fila, siamo in alla AIL Arena. Ti aspettiamo per il weekend di inaugurazione ufficiale della nuova casa del club bianconero. Due giornate di porte aperte per scoprire insieme il nuovo polo dello sport e dell'intrattenimento a Lugano. Passa a trovarci al van o sintonizzati su Radio 3i. Siamo in diretta dalle 8 alle 18, sabato 30 e domenica 31 maggio. Vieni a scoprire la nuova AIL Arena insieme a noi.
1: Su Radio 3i è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di notte, con Riccardo Pellegrini.
2: E sera di notte.
3: Ci risiamo, eccoci qui un'altra volta per chiudere la giornata con la musica tranquilla, la musica di sera di notte e quindi il nostro viaggio attraverso classici e atmosfere diverse. Com'è andata questa giornata di giovedì? Siamo oramai proiettati in un weekend che tra l'altro ci vede super impegnati perché c'è l'inaugurazione del nuovo stadio di Lugano, quindi sabato e domenica dirette, collegamenti. È un'estate che insomma ci vede veramente molto molto attivi, questa è stata una settimana di grande impegno. Io vi accompagno fino al nuovo giorno con la musica per sognare. Questa sera parto con un cenno legato alla giornata di oggi, perché torniamo indietro di tantissimi anni. 1977, 28 maggio, Sting, Stuart Copeland, Andy Summer suonano per la prima volta insieme a Parigi e quindi da lì nascono i Police.

0: Walking on the Moon, 1977, prende il via la storia dei Police. Questo pezzo uscirà 3 anni dopo, in uno dei dischi più importanti dei Police, Regatta de Blanc. Questa è la musica di Sera di Notte. Siamo partiti con questo cenno storico. L'anno prossimo sono 50 anni dall'evento che abbiamo ricordato. Walking on the Moon, mi sa che la luna non si vede questa notte, anche se è in crescendo e piano piano diventa piena. Vi capita mai di avere una canzone nella testa e di non riuscire a... Io questa canzone è 2 giorni che mi è balzata nella testa, l'ho cantata tutta la radio a modo mio, ma nessuno aveva capito di che cosa si trattava. Poi c'è il pittore che in questi giorni sta facendo dei lavori qui, che a furia di sentirmi cantare si è avvicinato a me e ha detto: ma sai che forse è quella di Carol G? E aveva ragione, ci ha messo via tutti.
1: Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano, fuego!

0: Karol G, forse la cantavo un po' male io, perché in effetti io dicevo Ritacchigna Cognosseo e quindi non riuscivano a intuire di cosa si trattava i miei colleghi. Ringrazio il pittore che mi ha ricordato il titolo e quindi sono riuscito a recuperarla. Karol G, ci sono diversi brani che negli ultimi anni ha tirato fuori, ce n'è anche uno con Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino a la...

Karol G con Manu Chao. Beh, il ritmo era tipicamente Manu Chao, no? Karol G, abbiamo dato uno spazio a lei in questa nostra notte, questa cantautrice colombiana. Ma rimaniamo su Manu

mano negra illegal clandestino Manu Chao nel nostro viaggio. Pezzo ispira pezzo, visto che siamo partiti da Karol G, poi mi è caduto lo sguardo su questo duetto con Manu Chao, e già che ci siamo mettiamo ancora un altro pezzo di Manu Chao, che è stato rilanciato l'anno scorso alla grandissima e è tornato a fare i live anche nella vicina Italia e in giro, insomma, no? Chissà quando ci regalerà anche qualche cosa di nuovo. La prossima che ascoltiamo invece è Rosalia de Souza con Maria Moita e il nostro viaggio continua.

Wonderful Tonight. Che sia una Wonderful Tonight per tutti voi che avete scelto Radio 3 come sottofondo in questa notte di giovedì su venerdì. E con Eric Clapton apriamo un momento dedicato ai grandi classici, anche in versione diversa dall'originale, perché no? Ad esempio, Perfect Day di Lou Reed, in una bella versione dei Duran Duran.

la versione duraniana di Perfect Day di Lou Reed. Beh, devo dire che a me è piaciuta davvero molto, ma loro sono stati bravi nel riprendere diversi brani di grandi artisti, e in particolare hanno un debole per la storia di Lou Reed, dei Velvet Underground, visto che comunque non c'è solo la versione di Perfect Day, che è un brano che appare in Transformer, album di Lou Reed. Hanno ripreso anche dal repertorio dei Velvet Underground, band dove Lou Reed insomma era tra i fondatori e ne ha fatto parte, è partita da lì la sua storia, Femme Fatale, brano originariamente interpretato anche da Nico, che era la voce femminile, che era anche proprio lei la Femme Fatale, perché il brano era dedicato a lei. Nico ha fatto impazzire tantissimi personaggi della musica, si attribuiscono storie con Jim Morrison, insomma lì entriamo in una storia pazzesca. Ma invece rimaniamo sui Duran Duran e le loro versioni dei brani, in questo caso di Lou Reed e Velvet Underground, e ascoltiamo proprio Femme Fatale su Radio 3, di sera, di notte, e dove se no.

Spazio ai Duran Duran che reinterpretano i brani, in questo caso scritti da Lou Reed, prima Perfect Day, adesso Femme Fatale, brano nato nei periodi dei Velvet Underground e scritto in un certo senso su commissione, no? Io prima ho detto dedicato a Nico, in realtà non è così, Nico era stata l'interprete di questo brano, ma il brano era stato commissionato da Andy Warhol a Lou Reed, il quale aveva suggerito una delle sue stelline, Eddie Sedgwick, e aveva detto a lui: non pensi che sia una femme fatale, perché non scriviamo una canzone così? Poi di fatto fu perfetto l'abbinamento a Nico, perché anche lei è stata indubbiamente una femme fatale. Piccoli spicchi di musica storica dovuti anche a chi la tiene viva questa musica, no? In questo caso i Duran Duran, bravi nel riprendere brani come Perfect Day e Femme Fatale. Siamo in un momento di grandi classici e allora il boss, The River.

Down to the River, Bruce Springsteen, che è stato tirato in ballo recentemente da Francesco De Gregori, che parlando del suo tour, parlando del nuovo disco che uscirà, che riprenderà brani non famosi ma importanti dal suo repertorio, rispondendo a delle domande in un'intervista, ha detto: mi imbarazzano gli artisti che fanno politica come Bruce Springsteen, che titoli hanno per dire certe cose. La risposta è data un po' dai fatti, no? Perché se certe cose le dice Pellegrini, che non è nessuno, non hanno senso, ma se certe cose le dice uno che è amplificato come Bruce Springsteen negli Stati Uniti, crea dei casini, no? Crea dei movimenti, fa scrivere la gente, e quindi possono dare fortemente fastidio. Lo stiamo vedendo, insomma, nella canzone che Springsteen ha fatto contro Trump recentemente. Guarda che casino che ha fatto. E allora lì ci si divide, no? E è chiaro che una cosa del genere detta da Francesco De Gregori, che rappresenta i veri cantautori, quelli che hanno fatto la protesta degli anni 70, hanno fatto della protesta degli anni 70 il loro pane, perché l'hanno cantato, l'hanno scritto, l'hanno portato avanti, fa un po'. È vero che poi con andare avanti degli anni uno magari cambia anche idea, no? E quindi ha detto questa cosa su Bruce Springsteen, aggiungendo anche che Bob Dylan è sicuramente meglio del boss. Si sa che Bob Dylan è l'artista numero uno, l'artista della vita, l'ispirazione principale per Francesco De Gregori. E allora Bob Dylan, che ascoltiamolo. Tra l'altro Bob Dylan ha annunciato qualche giorno fa che in occasione del suo 85esimo compleanno partirà con l'ennesimo tour. Questa è Like a Rolling Stone.

0: La Grande Pia con E, qualcuno potrebbe dire, sì, a Di Sera Di Notte mettono sempre le canzoni diverse dall'originale, ma in questo caso è questa l'originale, perché la canzone è di Pia, se ne è riappropriata qualche anno fa inserendola in un suo disco, ma in realtà la canzone l'ha scritta lei, Vasco gliel'ha presa nei periodi in cui collaboravano, lavoravano nello stesso ufficio, Pia faceva parte della sua etichetta e l'ha portata al successo, però la canzone di Pia Tuccito, grande amica di Radio 3, è stata con noi proprio qualche sera fa a Di Sera Di Notte, tra l'altro sulla pagina Facebook di Sera Di Notte trovate il podcast della chiacchierata che abbiamo fatto con lei, visto che ha presentato l'ultimo singolo dedicato a sua sorella, la Giorgi, che ci ha lasciato qualche anno fa, My Sister Is Down. Ma abbiamo citato Vasco e allora senza parole.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutto.

0: E va bene così, senza parole, Vasco Rossi, immancabile nei viaggi di sera di notte. I nostri viaggi di fine giornata con la musica rilassante, i grandi classici, qualche notizia musicale raccolta qui e là. Visto che siamo alla musica italiana, torniamo a De Gregori, perché prima l'abbiamo citato per le polemiche legate, insomma, ad una sua intervista. Tra l'altro, non è mica finita lì, perché poi a raccogliere queste cose che ha detto su Bruce Springsteen, i cantanti che fanno politica e via, c'è stato chi prontamente ha amplificato la polemica mettendocene altra, no? Tipo, ho visto un post di Iacchetti che ne ha dette di tutti i colori su De Gregori per questo fatto, per questa sua dichiarazione. Francesco De Gregori verrà celebrato il 4 giugno in prima serata con un docufilm che si chiama Francesco De Gregori Never Green. Il 16 ottobre poi uscirà l'album live Never Green, Perfette Sconosciute, un disco che restituisce al pubblico il meglio dell'esperienza vissuta in un teatro dove De Gregori è stato, come si dice, residence per un lungo periodo, registrando dei concerti dove proponeva questi brani che non erano proprio i brani principali dal suo repertorio, anzi canzoni sconosciute. Tutto è stato poi ripreso, lui è stato seguito dalle telecamere e adesso ne esce questo documentario che verrà presentato su Rai 3 il 4 giugno, mentre il 16 ottobre uscirà proprio l'album live con i vari estratti da questi suoi periodi di residenza, a distanza di un po' di anni dall'ultimo album, perché l'ultimo album di De Gregori era stato quello di qualche anno fa con Checco Zalone. Insieme avevano reinterpretato diversi suoi brani e poi c'era dentro un inedito che tra l'altro è anche una bella canzone. Giusto o sbagliato il titolo?
1: Lo vedi tu?

La bossa che bussa, Brizza Morena, è uno dei power di Sera di Notte in questo periodo, perché il disco di Bungaro, poi il singolo di Gaia, ce ne sono diversi che spesso ascoltiamo in Nugenea, non li abbiamo ancora ascoltati in Nugenea questa notte, magari adesso li recuperiamo. Prima un classico, visto che siamo entrati nel mood brasiliano, un classico della musica brasiliana, Maschenada, questa è la versione temporale.

0: Che nada, versione Temporei, e così in questa ultima ora di questa giornata che va a consumarsi giovedì 28 maggio, apriamo come spesso capita il nostro momento dedicato ai grandi classici in versioni rivisitate. Stand by me, pregherò per te, la canzone di Celentano. Mille versioni ne sono state fatte, anche di più forse. Questa è quella dei Playing for Change.
1: Oh.

Stand By Me. Era un po' di sera che non ascoltavamo qualcosa dei Playing for Change, questo collettivo di musicisti che arrivano da tutto il mondo e che riproduce alla grandissima i grandi classici in versione rigorosamente acustica. E allora, dopo Maschenada, dopo Stand By Me, chiudiamo questo momento con No Woman No Cry. Questa è la versione molto jazzata di Monty Alexander. Sei su Radio 3i, io sono Riccardo Pellegrini e questo è Di Sera Di Notte, il nostro viaggio di fine giornata con la musica per sognare.

di sera, di notte. Su Radio 3 ci sono i grandi classici e la musica per sognare, con Riccardo Pellegrini.

Che meraviglia, eh? Solo chitarra e voce questa versione di Fortuna di Mario Venuti. Lui l'ha chiamata Fortuna versione letto perché l'ha composta proprio nella sua camera da letto, sul letto nel periodo del lockdown, che lui ha sfruttato proprio per rivisitare il suo repertorio facendo delle versioni solo ed esclusivamente chitarra e voce. È venuto fuori un lavoro stupendo, molto molto bello. Ah, di sera di notte, Mimì che canta Ivano.

La musica che gira intorno è il titolo della canzone di Ivano Fossati, ma in questo caso era anche il titolo di quello che è stato l'ultimo album di Mia Martini, La musica che mi gira intorno, dove lei ha reinterpretato tantissimi brani della musica italiana, compreso questo, e c'erano dentro anche brani di Vasco, c'è una sua bella versione di Dillo alla Luna, insomma ce n'erano Zucchero, ne ha rivisitati davvero tanti. Mia Martini è vicino, ci mettiamo sua sorella, dai, visto l'ora, sua sorella che ci regala una Ninna Nanna. Siamo nel 1981 quando usciva questa Ninna Nanna reggeggiante.

Non avendo pane e burro tu potrai mangiare me, Ninna Nanna con Loredana Bertè. Siamo entrati in un momento reggae e allora vi faccio ascoltare anche questa versione reggae di un brano di Jovanotti, Chiaro di Luna.

La notte di Radio 3 con la chitarra di David Gilmour per portarci verso la fine di questo giorno, giovedì 28 maggio. Domani venerdì, giorno di pubblicazioni discografiche, esce un disco importante, direi quasi emozionante, avremo modo di parlarne domani sera. Il nuovo album di Paul McCartney, annunciato da ben due singoli, e questo è uno dei due, dove lui canta la storia di due ragazzi per le strade di Liverpool in età quasi poco più che adolescenziale, e quei due ragazzi erano lui e John Lennon, e già da qui insomma la cosa diventa emozionante, no?

Domani esce il nuovo album di Paul McCartney e ne parleremo sicuramente domani sera qui a Di Sera Di Notte nel nostro viaggio, visto che ci troveremo tra le 20.

musica per sognare. I grandi classici della storia della musica. Della storia della musica. Di sera, di notte. Di sera, di notte.

Pinocchio, Just The Way You Are, Emily con Nerio Papic nel rifacimento di questo grande classico di Billy Joel, che è un altro dei grandi pezzi che ci accompagnano nelle nostre serate qui su Radio 3. Adesso tocca a Mina, questa sera con un brano di Califfo, di Califano, Un Tempo Piccolo.

0: tempo piccolo nella versione di Mina ci accompagna alla fine del nostro viaggio di questa notte e naturalmente tutto riparte domani, ma non è mica finita qui, adesso qui finisce la giornata, giovedì 28 maggio, arriva venerdì 29 e poi la voce di Maxi B che vi accompagnerà per le prossime due ore. La tradizione vuole che c'è un disco buonanotte, questa notte, come già capitato, come disco buonanotte ho scelto una favola della buonanotte, La favola antica di Vasco Rossi, e che sia una bella notte per tutti.
1: C'era una volta una favola antica, quasi da tutti ormai dimenticata.

0: Avete ascoltato Di sera, di notte.
1: Di sera, di notte.
0: La musica per sognare con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a domani.

0: E siamo già a venerdì, davvero corre veloce, scatta veramente alla grande questo tempo che ci sfugge tra le mani. Sarà anche il fatto che arriva, sì, non è vero che è ancora estate, ma il tempo, la meteo ci dice che siamo già in piena estate. Una caldazza, ragazzi, che poco ci manca, però non lamentiamoci, perché poi quando è freddo vogliamo il caldo, quando è caldo vogliamo il freddo, ma non siamo mai contenti, ma noi invece siamo felici così. E siamo felici perché? Perché cominciamo bene la trasmissione che dà il via al palinsesto di Radio 3, parte proprio ora per le prossime due ore fino alle due. Maxi B al microfono, grazie di essere dei nostri anche in questo orario. Ovviamente tante notizie, no? Su cui parlare, pensare, riflettere, ma anche dire bah, che boiata, ci sta, a quest'ora ci sta tutto. E poi il tutto condito sapientemente dalla musica, quella di Justin Timberlake, Like I Love You, poi Coily Ray con Players, che ha fatto tantissimo successo nel 2023, e poi Justin Bieber con la sua Company del 2016. Se voi ci siete, io ci sono, siete benvenuti, parte, cominciamo bene, eccoci.
1: Something about you, way I'm looking at you, whatever, keep looking at me, getting scared now, right, don't feel me baby, it's just Justin.

Company, ed è proprio il titolo di questa canzone che ha davvero fatto grande successo, ma un po' come tutta la discografia firmata dal buon Justin Bieber, che tra un problemino e l'altro di solitudine, un po' di depressione, ma sai, la fama così grossa ti mangia. E poi invece si è sposato, ha messo su famiglia, qualcosina è cambiato, dai. E allora bene, sta tornando alla grande, ancora uno degli artisti più ascoltati al mondo. Adesso c'è Michael Jackson, che grazie al suo biopic è tornato in auge, poi c'è che ne so, Taylor Swift, c'è The Weeknd, Lady Gaga, insomma questi sono i grandi, no? Quelli ascoltati e strascoltati. A proposito, vi aspettiamo domani, perché sia domani che domenica 31 Radio 3i sarà presente alla nuova AIL Arena, il nuovo stadio dell'FC Lugano. Ovviamente c'è lì l'inaugurazione e noi saremo lì con il nostro van. Per quanto mi riguarda, mi troverete insieme alla socia Marghe, faremo gli amici in affitto proprio sabato pomeriggio a partire dalle 13 fino alle 18, tanti giochi, gadget, soprattutto uno nuovo nuovissimo di pacca, e quindi secondo me potrebbe interessarvi. Non è il cappellino, è un altro, è ancora più nuovo, quindi passateci a trovare, ci trovate, vedete il van, insomma il camioncino, e gli amici in affitto saranno anche lì. Un po' di musica, poi torniamo a chiacchierare.

La tua canzone era il 2019, fortunatissimo anche questo singolo del rapper e cantautore o artista indie della scena italiana, soprattutto quella di Roma, anche se lui credo di origini sia campano, perché ricordo che Neffa fece un album tutto cantato in napoletano e lui era tra gli ospiti. E gli ospiti quale caratteristica dovevano avere? Essere bravi, ma soprattutto essere della campagna, insomma avere queste origini. Si era prefissato questa cosa ed era uscito un album davvero molto molto piacevole. Allora, siamo a venerdì e di solito il giovedì o il venerdì faccio il mio oroscopo un po' particolare, ho deciso di farlo oggi e ovviamente siamo al 29 di maggio, sta per così finire questo mese che davvero è volato alla grande e ci apprestiamo ad entrare nel primo mese dell'estate, quello di giugno. Come sarà il giugno dei vari segni zodiacali? Lo scopriremo, lo scopriremo, perché ogni segno avrà un po' il suo giugno e se magari lo sapete in anticipo potete muovervi di conseguenza. Ariete, vi dico il primo, poi gli altri li facciamo dopo. Ariete, il tuo giugno sarà impegnativo. Saranno settimane che metteranno a dura prova la tua pazienza, che è già abbastanza scarsa di suo. Mi raccomando, dice, non provocare troppi danni, non è il caso. Quindi è un giugno in difesa per l'Ariete. Questa era solamente la ciliegina per ingolosire anche gli altri. Rimanete lì che poi facciamo gli altri segni. You might know of the original sin. And you might know how to play with fire.

sarà il giugno dei vari segni zodiacali. C'è qua il Maxi B con Cominciamo Bene su Radio 3 da mezzanotte alle 2 e te lo spiego io. Allora, quello dell'Ariete l'abbiamo fatto, lo possiamo così riassumere in impegnativo. Sarà un mese di questo tipo. Il Toro invece sarà un giugno rilassante, non arriveranno tutte quelle opportunità dei mesi precedenti, ma il periodo positivo continua. Saranno settimane che ti permetteranno di staccare un po' la spina e credimi, a volte è meglio di molte altre cose. Gemelli, il tuo giugno sarà armonioso. Bene, bene, niente incomprensioni e niente imprevisti. Tutto filerà liscio e ne beneficerà il tuo mood. Finalmente ritroverai la tranquillità. Poi il Cancro invece, il tuo giugno sarà il mese della svolta, quella, quella. Dopo mesi non proprio positivi è arrivato finalmente il momento della svolta. A giugno metterai le basi per un'estate indimenticabile. Facciamo anche il Leone, dai, il tuo giugno, caro Leone, sarà passionale. Giugno promette molto bene sotto diversi aspetti, in particolare nella sfera delle relazioni. Adesso vedo già le orecchie tese, sai, dei leoncini. Ci saranno notti di forte passione. Questa mi sembra il più accattivante. Ci sono i Cake.

Ed eccoci qua dopo i Black Eyed Peas con Daddy Yankee, la loro Bailar Contigo. Noi continuiamo la lista dei segni zodiacali per vedere proprio come sarà il vostro giugno. Voglio fare un piccolo così riassunto, siamo arrivati alla Vergine, dopo lo faccio anche perché è il mio segno. Ariete impegnativo, lo traduco in una parola sola, Toro rilassante, Gemelli armonioso, Cancro il mese della svolta questo giugno, mentre per il Leone sarà un giugno passionale. Per la Vergine sarà un giugno leggero, guarda, bene così.

0: a pensare troppo, perché poi se pensi troppo è vero, effettivamente ti giochi le carte migliori. Facciamo il Sagittario prima di andare in musica. Il tuo giugno sarà di ripartenza. Dopo settimane piuttosto complicate il cielo torna sereno. Ti tocca recuperare un po' di terreno perso, quindi, e questo è un consiglio secondo me da tenere ben presente, datti da fare.
1: Hey Fonzie.

Rido, non io, no, è il singolo di Francesco Renga dell'anno 2000, si chiamava proprio così, Splentito Splentito. Molto bene, allora andiamo a vedere gli ultimi tre segni per questo oroscopo molto particolare che però racconta come sarà il mese di giugno segno per segno. Siamo arrivati al Capricorno. Per il Capricorno sarà purtroppo un giugno difficile. Nelle prossime settimane ci saranno tante sfide da affrontare. Armati di tanto ottimismo e non mollare mai. E qui un po' mi si stringe il cuore, perché? Perché Capricorno è mio figlio, 17 anni, sta studiando ed è pieno di esami, soprattutto nelle prime due settimane di giugno. Speriamo, incrociamo le dita, perché si è impegnato parecchio. Poi per l'Acquario il tuo giugno sarà carico di stress. Giugno sarà un mese piuttosto stressante per voi. Ci saranno molte situazioni scomode da dover affrontare, diciamo, a livelli proprio massimi di stress. Beh, questi livelli potrebbero schizzare decisamente in alto, quindi davvero tenetevi aggrappati a qualsiasi cosa. Come sarà il giugno dei pesci? Sarà spumeggiante. Finalmente chiudiamo un po' in bellezza, perché mi sembrava tutto molto molto cupo, non lo so. Giugno sarà il mese migliore di questo 2026, almeno fino a questo momento. Tanti pianeti ti sorrideranno, cari pesci, quindi insomma godetevelo fino in fondo, e poi si apre la stagione estiva che di solito insomma ci libera un po' l'anima. Vanessa Paradis la ricordo

senza accorgermi così in un lampo siamo arrivati alla seconda ora, ci siamo proprio adesso in pieno, seconda ora di Cominciamo Bene. Vi do un po' di coordinate, così si chiama questa trasmissione. Cominciamo Bene è la trasmissione che dà il via a tutto quello che è il palinsesto di Radio 3. Radio 3 ovviamente è l'emittente che state ascoltando. Noi andiamo in onda da martedì fino a sabato, quindi anche domani siamo l'unica trasmissione che nelle ore notturne o comunque nelle prime ore va in voce. Ecco, e questo mi fa molto molto piacere, quindi da martedì a sabato da mezzanotte alle 2. Io sono Maxi B e sono un po' il padrone di casa, ma ovviamente mi piace un po' condividere con voi tutte le notizie, tutte le cose un po' particolari. Oggi ci siamo giocati l'oroscopo segno per segno, come sarà il giugno dei vari segni zodiacali. Devo dire che pochi avranno un giugno spumeggiante, eh? Mi ricordo i pesci, forse noi vergine un po' leggerino, il cancro, ma gli altri dovranno, l'estate non inizia proprio alla grande, almeno secondo le stelle, non secondo me.

parlavo con un amico che vive a Pittsburgh in realtà, ma poi spesso è a New York, e parlavamo così delle varie cose da guardare a New York, e uno è sicuramente il Flatiron Building di New York. Che cos'è? È il ferro da stiro, perché la traduzione è quello, è questo palazzo proprio a forma di ferro da stiro molto famoso a New York. Se ci siete stati, sicuramente una foto davanti lo avete fatto. Io mi ritengo fortunato perché io ci sono andato nel 2018 e dopo quasi 7 anni di lavori ed impalcature che nascondevano la vista di questo Flatiron Building di New York sta finalmente tornando visibile. L'iconico edificio, dopo un lungo periodo di ristrutturazione iniziato nel 2019, perché io mi ricordo ieri in questi giorni ne parlavo col mio amico e dicevo: ma guarda che io l'ho visto, ma dopo che sei stato tu, non perché ci sono stato, non è che hanno aspettato me, proprio è stata una botta di fortuna. Beh, adesso sei andato a New York, così se vi va di andare negli Stati Uniti e nella Grande Mela, visitatelo, è proprio una bella foto, ma è anche bello vederlo perché insomma sembra proprio un ferro da stiro. I lavori dovrebbero completarsi definitivamente entro la fine del 2026, così che strano, tu parli di qualcosa con amici così e poi ti arriva la notizia sul telefonino. Sarà un caso? Ne abbiamo già parlato, non è un caso, ti ascolta. E allora facciamoli ascoltare anche bella musica a sto telefono, dai. Robin Neville, Sarah B, poi John Legend, che voce, Everybody Knows, e poi Lenny Kravitz, 62 anni, un fisico invidiabile. Questa è la musica firmata Radio 3.

Ma ticket 421, il mio biglietto 421, potremmo tradurlo così. Stavo guardando queste foto, le banconote più belle del mondo che sembrano davvero delle opere d'arte. Sono contento perché tra le banconote più belle del mondo c'è anche il franco svizzero. Al primo posto vedo la raffia maldiviana, bellissima perché vengono raffigurati pesci, colori molto sgargianti. Forse quello più pacchiano, ma bello, cioè nel senso molto da collezione, è il dollaro delle Figi. Vengono ritratti comunque bacche di cacao, vengono ritratti un po' le cose che arrivano dalle Figi naturalmente. Le Filippine, il peso filippino, forse poco colore, tanto azzurro, tanto azzurro. La sterlina egiziana, anche qui molto carina, c'è il franco svizzero e devo dire che vedere la foto insieme ad altre monete ti rendi conto di quanto siano comunque fatti bene. In questo caso c'è il 50 franchi verde e devo dire che ha il suo particolare speciale. E poi c'è lo yen giapponese, i 1000 yen, magari meno colorato ma sicuramente molto intrigante, che riporta un po' anche alla tradizione e anche alla così modernità. Loro riescono a intrecciare queste due cose in modo incredibile. Io l'unica moneta di carta che ho collezionato nella mia vita è il dollaro. Quando sono andato negli Stati Uniti mi sono tenuto un dollaro, non so perché, è una cosa che nella mia famiglia anche mio papà l'ha fatto e lo facciamo. Adesso aspettiamo insomma che il Morgan, 17 anni, vada negli Stati Uniti e si tenga un dollaro, insomma almeno non spende tutto, un dollarino tienitelo. Plastic Bertram, Hula Hoop, chi non conosce questo, dai.

0: marmellata, se non l'hai mai mangiata di mattina fa bene alla testa e poi ti tira su.
1: L'autostrada piena di gente, vanno e vengono, dov'è la fine di questo discorso?

prima parlavo del mio dollaro, no? Che tengo nel portafoglio, non per il valore del dollaro, ma perché è il verdone. Io lo vedo un po' così, vengo un po' da quella generazione dove i verdoni, perché i dollari hanno quella caratteristica di essere verdi, e quindi me lo tengo lì un po' come portafortuna. Molti ad esempio mi hanno scritto il vecchio mille lire, no? Non c'era Giuseppe Verdi sul mille lire, mi sbaglio? Vado veramente a memoria. Tanti lo tengono come le 10.000 lire ad esempio. Qualcuno invece dice: io ho i vecchi 10 franchi, ma vecchi vecchi degli anni 80, me li tengo, è il mio portafortuna, li tengo nel portafoglio. Intanto devo fare attenzione a non confonderli. Non so se era anche lì di color giallo, non me lo ricordo più, però vedi che molti di noi hanno questo vezzo, no? Di tenere delle monete ormai scadute, ormai diventate quasi da collezione, anche se poi il dollaro mio non è scaduto, è validissimo, potrei usarlo, ma vabbè, è un vezzo che ho. Molti tengono come portafortuna, e devo dire che è una cosa che facciamo in tanti, chissà come mai, ma forse è proprio per non buttarle, ti scoccia un po' anche se hanno perso il loro valore, oppure ancora meglio, speri che un giorno, no, valga una fortuna, quindi te la tieni sempre nel portafoglio sotto mano, metti che un giorno esce la notizia. Ha sicuramente un valore affettivo per quanto mi riguarda, ma un fattore sì puramente artistico. Questa è Il Diablo.

E su questa canzone City of Angel noi dovremmo salutarci, ma no, il sottoscritto continua imperterrito, regala che forse un giorno ti verrà regalato, non so se l'ha detto qualcuno, ma suona bene. Il doppio regalo musicale prima di salutarci in modo definitivo oggi verte sui Clean Bandit featuring Jazz Glynn, molto bella questa Rather Be, era il 2014, perché io ho iniziato a lavorare a Radio 3 nel 2013 e ricordo che è una delle prime hit, insomma, che andavano fortissimo. Poi gli ABS con What You Got, era il 2002. Vediamo se insieme queste due canzoni così vi danno il

Ora noi siamo arrivati al termine, vi ringrazio davvero per la compagnia, ogni volta è qualcosa di speciale, no? Queste due ore da mezzanotte alle due, ci risentiamo domani, perché come detto prima questa è la trasmissione l'unica che nelle ore notturne va in voce con Maxi B al microfono. Io vi auguro un buon proseguimento, ovviamente qualsiasi cosa voi stiate facendo, sì, non voglio neanche sapere, mi fido, però intanto io vi auguro un buon proseguimento e non mi resta che salutarvi, lasciandovi con Edoardo Bennato. Da Maxi B è tutto.